sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

tengo. Tu non darglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole. Le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti. Non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalali un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi.

sicurezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio, restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti arrendere perché ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con l'accusa del corallo.

cambiarci. Ci sono riusciti, lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito. Farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O continuerai semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.

0: finiamo, punto e basta.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, non l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela, ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019, Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocketman, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

te capita di non capire bene tutto quello che succede. E si comincia a camminare verso mete sconosciute dove il sole tende spesso a tramontare. Ed è quel punto che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto

c'è niente che mi abbatte, altri invece preferisco non guardare.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

stare, che tu stai bene solo se stai male. Io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più, restare sveglio poi perdere il sonno, fare un biglietto ma solo ritorno.

freddi. Ci ricaschi sempre.

sguardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso. Io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato. Mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni sul social Truth, una foto della Premier e la didascalia. Necessario un ordine restrittivo. Domani il vertice NATO, il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky. Il Cremlino minaccia la Polonia, produce droni per l'Ucraina, con l'Occidente guerra vera. Ancora missili su Kiev, colpiti edifici residenziali. Stupri su mogli e compagne pianificati online. 57 arresti in diversi paesi europei. Le donne venivano drogate in chat, immagini, video, suggerimenti sui farmaci da usare per commettere gli abusi. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico, la Norvegia elimina il Brasile. Formula 1, a Silverstone vince Leclerc, tennis, Sinner promosso ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Domani pomeriggio il presidente Trump è atteso ad Ankara per un vertice NATO difficile, incentrato sui finanziamenti dei paesi aderenti a un'alleanza atlantica che negli ultimi tempi è apparsa indebolita. Intanto il capo della Casa Bianca lancia ancora una stoccata alla premier Giorgia Meloni.
2: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia. Serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella di quasi 1 ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Sul tavolo del vertice NATO anche il dossier Ucraina. Ieri lo sentivamo, le telefonate di Trump sia con Putin che con Zelensky, ma novità solo dal campo. Nella notte ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. E Mosca minaccia apertamente la Polonia per testare la reazione dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
3: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Giorgia Meloni al lavoro sul vertice di domani. Tra i temi prioritari l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8% al 3,3% del PIL nel 2028. Sull'aumento della spesa per NATO e armi, più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane e alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
4: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
5: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
4: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. La Lega, che resta critica sulla spesa per le armi, commenta l'accoltellamento di Milano. Dal colpevole, parole allucinanti, non esca più dal carcere, dice Salvini. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD. Sciacallaggio sulle parole parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo a Napoli dei due eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
0: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
4: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
1: Medio Oriente, decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo, chiamato i pionieri del Bashan, ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. La cronaca, violenze sessuali organizzate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti, scoperta da un'indagine Europol, una rete internazionale di stupratori.
6: Pianificavano online stupri a mogli e compagne. 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini che organizzavano violenze sessuali contro le proprie partner dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori. 158 donne sono state messe in salvo. Gli investigatori hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Nella maggior parte dei casi le vittime sono state sedate. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulle modalità di somministrazione e inoltre per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
1: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la decisione di una magistrata che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. Nel sesso è normale che l'uomo vinca la resistenza della donna, le parole della PM. Approccio sessista e stereotipato ha stigmatizzato la CEDU. Ho vinto una battaglia per tutte le donne, ha dichiarato la promotrice del ricorso, Audrey Ubeda, invitandole a denunciare. Sentiamo le sue parole al TG1.
7: Non devono avere paura di denunciare, perché il tempo prima o poi darà sempre giustizia. Per me era impensabile che un magistrato possa scrivere queste cose orribili. Cioè, questa persona ha giustificato tutto.
1: È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo puntato a caso. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
8: Mi sono divertito. Appena esco lo rifaccio. La Minsa di Yi lo ha detto ai poliziotti che lo ammanettavano dopo l'accoltellamento di uno sconosciuto davanti a un bar di Milano, sabato mattina. La telecamera di sorveglianza del locale lo inquadra mentre si avvicina con passo tranquillo, per poi scagliarsi improvvisamente su un 55enne che gli dava le spalle mentre era intento a parlare col padre. Almeno una decina i colpi inferti. I presenti reagiscono subito, sono 2 muratori egiziani, a mobilizzarlo fino all'arrivo degli agenti. L'uomo è ricoverato all'ospedale in Niguarda, la prognosi resta riservata ma è fuori pericolo. La madre, raggiunta dal Viselosi.
9: Fuori pericolo proprio ancora no, perché quando è sedato, quando non si sveglia, bisogna vedere. Ho sentito che ha detto: mi sono divertito e quando esco lo faccio ancora. Senti che bella roba.
8: Il ragazzo, 22 anni, da una settimana vagava in città dopo essersi allontanato da casa a Conegliano Veneto. Si cerca di capire se in passato ci fossero stati segnali di instabilità psichica. Nel 2023 un Lamin Sedighi di 19 anni era stato fermato a Leeds in Inghilterra per un accoltellamento simile, stesso nome e stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita a vivere in Gran Bretagna. Il padre del ragazzo tuttavia nega qualunque collegamento. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Casa, self-care e silenzio fanno tendenza sui social le influencer della solitudine. Ragazze che raccontano con i loro video la serena tranquillità di una vita solitaria.
10: Are you lonesome Ti senti sola stasera? Sì, e sto benissimo, risponderebbe Polina C, loneliness influencer dal gran seguito. C'è un video dove, cartone della pizza alla mano, dismette il tacco 12 e si piazza in pigiama davanti alla TV, sola, ma in un contesto che non suggerisce malinconia, anzi, autonomia, tranquillità. Vale per le tante ragazze, ora anche qualche ragazzo, che come lei compiono un'operazione a sottrarle, sostituendo a un immaginario social fatto di aperitivi con gli amici, weekend nei posti giusti, fitta rete di relazioni, quello della quotidianità domestica, della cena per uno, del sabato in pantofole. Nuova strategia da like o celebrazione della solitudine? Parrebbe valida la seconda ipotesi anche per una questione generazionale. I giovani abituati alla socialità virtuale hanno ridotto quella reale. Poi c'è la precarietà economica. Le uscite in compagnia costano. E c'è il risparmio emotivo. Le relazioni comportano un investimento personale ed espongono a frustrazioni che la solitudine consente di evitare. Donatella Gori, GR1.
1: Disagi da oggi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli saranno deviati sulla linea tirrenica. Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva dei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
11: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
1: Il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo, temperature in aumento su tutto il paese, il picco da mercoledì. Il luogotenente Michele Parisi, aeronautica militare.
12: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
1: Lo sport, a cominciare dai mondiali di calcio, ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
13: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico, protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane sul rigore, ma la copertina è tutta per la Norvegia, che ieri sera ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1, doppietta di Haaland, le parate del portiere Nyland, nel finale il rigore di Neymar. Ai quarti sarà dunque proprio Inghilterra contro Norvegia. Per la Formula 1 a Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, secondo Russell su Mercedes, sul podio anche l'altra rossa di Hamilton. Kimi Antonelli è 16° invece, ma resta in vetta la classifica piloti. Per il tennis, Sinner ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi per gli ottavi di finale in campo Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmin Paolini contro la ceca Iala. E poi il ciclismo, col messicano Del Toro che ha vinto la seconda tappa del Tour de France a Barcellona davanti al suo capitano Pogacar. E infine il basket, a Bologna l'Italia ha battuto la Lituania 87-84 nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
1: Cortona, città natale di Gino Severini, gli rende omaggio a 60 anni dalla scomparsa con una mostra nel museo MAEC che indaga l'opera dell'artista attraverso la lente dei rapporti con le altre culture figurative della sua epoca.
14: Il linguaggio artistico di Gino Severini è il suo continuo ruolo di mediatore tra avanguardie e tra modernità e classicismo. La mostra è una ricerca su questo, con un confronto di lavori di Severini e di altri artisti. Esempio di mediazione artistica operata da Severini, quella tra cubismo e futurismo, la curatrice Daniela Fonti.
15: Cioè cercare di conciliare la dissezione dello sguardo operata dal cubismo con il dinamismo e l'immersione nello spazio mobile oscillante del futurismo.
14: Severini, mediatore tra linguaggi artistici, d'accordo, ma il suo personale qual è?
15: È un linguaggio composito che nel 1916 dipinge un quadro neorinascimentale. 5 mesi prima ha rappresentato una ballerina scomposta dai raggi di luce. Più tardi sarà cubismo cubista, lui ha attraversato le stagioni, ogni volta le ha interpretate in maniera individuale.
14: La mostra si chiude sulle pitture realizzate da Severini in alcune chiese svizzere,
15: dipingendo metri e metri quadri di affreschi in cui ha fuso riprese bizantine, paleocristiane e dettagli cubisti, in modo da interpretare la fede e la spiritualità lanciandole nella modernità.
14: Federico Pietranera, GR1.
1: 7:14 minuti, tra poco Radio Anch'io Sport. I temi di oggi: la Formula 1 con la vittoria di Leclerc in un gran premio segnato anche dalle polemiche per il suo andamento nel finale. Ospite Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Ospite anche Giovanni Malagò, presidente Federcalcio dal 22 giugno. Con Filippo Corsini e Guido Ardone da Dallas, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, ben ritrovati da Daniel Della Seta per una puntata tra i due ponti, quello dello scorso fine settimana, il 25 aprile, il prossimo invece che sarà il 1 maggio, quindi ultima puntata di aprile, una puntata che è contrassegnata all'indomani anche del termine con veramente successo, ne abbiamo parlato tanto anche nei servizi della RAI, del Salone del Mobile di Milano, così come della Fashion Design Week e dei tanti, devo dire, riscontri positivi che ha ottenuto la nostra impresa, le nostre aziende impegnate nel design, nell'interior design, nell'architettura. Noi ne diamo oggi uno spaccato anche per quanto riguarda il piccolo artigianato, vale a dire quelle realtà che hanno trovato la propria dimensione anche collaborando con grandi marchi e portando quindi il valore del made in Italy e delle grandi capacità artigiane, una qualità assoluta, e come ambasciatori nelle case e nel mondo soprattutto. Parliamo quindi oggi di realtà che realizzano oggetti in pelle, così come oggetti in ceramica, e parleremo ancora della lavorazione del artigianato artistico in marmo, e subito poi, prima di chiudere con una valutazione anche di chi invece ha fatto della cosmesi la propria cifra identificativa e stilistica, puntando proprio sull'aloe come pianta miracolosa, a Martano saremo in Salento con un'azienda che ha veramente conseguito grandissimi risultati negli ultimi anni. In apertura parliamo con il presidente della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy in occasione del premio maestro del Made in Italy, proprio sempre per celebrare la giornata del Made in Italy giunta alla terza edizione. Tutto questo è l'Italia che va di oggi. Vi ricordo i nostri contatti: italiachevva@rai.it, la nostra email. Ancor meglio potete scriverci attraverso i social media. Siamo su X e siamo su Facebook. Mandateci una storia del vostro territorio e noi ne daremo conto qui in trasmissione. L'Italia che va è scaricabile dal sito www.rayplaysound.it, ancora www.grparlamento.rai.it, e in tal modo potete riascoltarci grazie al servizio podcast di Radio Rai. In tal modo vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica come quella che vi faremo anche oggi ascoltare insieme ai nostri temi, sempre intonati, tematici e soprattutto ricchi dell'orgoglio dell'appartenenza per il nostro Made in Italy. Tutte queste...

0: Torniamo a parlare allora della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy. Ne parlammo qualche settimana fa alla vigilia della terza giornata nazionale per il Made in Italy, per celebrare un'importante giornata che non è soltanto contrassegnata per un giorno, ma deve essere soprattutto una iniziativa che possa durare durante tutto il corso dell'anno attraverso una consapevolezza nuova anche delle capacità del nostro Made in Italy, come in questo caso lasciare un segno duraturo, trasmettere conoscenze, ispirare le nuove generazioni, ma anche costruire un ponte solido tra l'esperienza maturata e le sfide del futuro. Questa è la vera essenza del premio maestro del Made in Italy, che è stato conferito proprio la scorsa settimana per la prima volta a 19 imprenditrici e imprenditori che incarnano con passione, competenza e visione eccellenza autentica del nostro paese. Competenza e visione e l'eccellenza autentica del nostro paese. Donne e uomini capaci di innovare senza perdere il legame con le proprie radici, trasformando il sapere in valore e il talento in impatto concreto. Una cerimonia che è stata naturalmente coordinata dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, di cui noi ospitiamo il presidente Giovanni Brugnoli, di nuovo qui all'Italia che va. Ben ritornato, presidente.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, una importante iniziativa insieme col Ministero del Made in Italy, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è svolta proprio al Salone delle Colonne. L'Italia allora ha sviluppato nei principali settori produttivi un modello di eccellenza riconosciuto a livello globale. Ricordiamo qualche cifra: un export che supera i 600 miliardi di euro, un successo che nasce proprio dall'impegno di imprese, famiglie e artigiani che generazione dopo generazione hanno preservato e innovato, possiamo dire, il proprio sapere. E tutto ciò, malgrado tutto, restando radicati nel territorio anche di fronte alle difficoltà. Che bilancio ne ha tratto da questo numero zero, potremmo dire vero e proprio, come dicevamo fuori onda, di questo premio?
1: Sì, è proprio stata la prima giornata della premiazione dei maestri del Made in Italy per dare un segno concreto del legame che c'è tra i territori, le istituzioni scolastiche e il mondo imprenditoriale. Come ricordava lei, i 19 imprenditori e imprenditrici che si sono particolarmente qualificati nel produrre beni e servizi di primaria importanza nel panorama nazionale e internazionale, abbiamo dato un giusto riconoscimento al loro impegno sociale, al loro impegno economico e al loro impegno proprio nel tramandare i propri saperi e le proprie conoscenze per le nuove generazioni. Abbiamo avuto durante la cerimonia la presenza dei due ministri che hanno portato la testimonianza per quanto riguarda le loro necessarie indicazioni, da un lato economico, dall'altra parte dal lato dell'educazione e dell'implementazione delle riforme, con 140 ragazzi che hanno ascoltato con grande attenzione per avere una visione, una traiettoria per il loro futuro da imprenditoriale, di collaboratori futuri, e quindi abbiamo voluto dare loro la visione di un'Italia concreta dove i numeri del nostro export che lei citava poc'anzi e sono veramente un'eccellenza che tutti i paesi ci invidiano.
0: E dobbiamo parlare soprattutto di un premio che riconosce oggi figure che non si limitano a creare impresa, ma che custodiscano, tramandano e reinterpretano i saperi preziosi. Quindi questo è un percorso anche che unisce la tradizione e l'innovazione per rafforzare e diffondere nel mondo l'identità e la qualità del Made in Italy. Ma questo riconoscimento, soprattutto abbiamo detto come numero zero, che ha visto la partecipazione anche dei ministri del Made in Italy Adolfo Urso, dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è un riconoscimento, un premio che guarda soprattutto alla capacità di generare nel futuro, quindi queste nuove competenze, verso quali settori, dove verrà alimentata questa cultura del fare tipicamente del Made in Italy, quale sarà questo modello imprenditoriale nuovo che è basato poi su responsabilità, creatività e visione internazionale, presidente?
1: Noi abbiamo voluto dare una visione proprio del futuro per questi ragazzi, partendo dalle basi e dalle radici solide che ha la nostra manifattura e il nostro Made in Italy, di cui beneficiamo tutti dei propri frutti. Il tema è che noi abbiamo detto ai ragazzi che c'è bisogno di maggiore flessibilità, perché vediamo che il mercato del lavoro continua a cambiare in maniera celere, con delle competenze innovative. Pensiamo solo all'intelligenza artificiale che cambierà il modo di lavorare. Non dobbiamo solo vedere come un pericolo, ma un'opportunità per innalzare il livello qualitativo delle nostre competenze. E abbiamo detto ai ragazzi che devono essere sempre informati ed essere sempre più coraggiosi nelle scelte che andranno a fare. È un periodo di grande dinamismo, purtroppo è un periodo dove vediamo tante guerre e tante criticità, ma hanno la possibilità di avere un asset strategico che è invidiato, come dicevo, da tutti i paesi a livello internazionale, che è il bello e ben fatto di qualità che viene invidiato da tutti. Abbiamo la fortuna che viene acquistato e viene usufruito da gran parte del paese e da gran parte degli stranieri che vengono nel nostro paese, e quindi dobbiamo alimentare costantemente con le nuove competenze, e gli imprenditori di qualunque categoria merceologica si sono resi disponibili nel tramandare questi saperi. Quindi solo il dialogo tra i vari soggetti, istituzione scolastica, mondo del lavoro e ragazzi, può dare un futuro roseo e sempre più improntato alla crescita per il nostro paese.
0: In conclusione, quali sono le aree che l'hanno colpita tra gli imprenditori premiati? Quali settori merceologici, all'uomo più che al presidente?
1: Tanti settori manifatturieri che creano dei beni fisici con grandi tradizioni alle spalle, ma con una grande visione di futuro, di innovazione, di processi innovativi, di voglia di fare, e quindi le criticità dei momenti, delle guerre, del petrolio, del costo dell'energia non scalfiscono l'entusiasmo di questi imprenditori che, quando parlano dei loro prodotti e delle loro aziende, gli si illuminano gli occhi, e per noi è un grande motivo di orgoglio.
0: Giovanni Brugnoli, presidente della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, la ringrazio molto per essere stato con noi all'Italia che va, e non ci resta che darci l'appuntamento alle nuove edizioni e alle nuove iniziative, dove ci saremo naturalmente. Grazie.
1: Grazie.

0: pensate che in questa realtà di cui vi raccontiamo adesso anche i papi si servono oramai da tanti tanti anni, perché l'anno di nascita di questa realtà è il 1875, siamo a pochi passi dal Vaticano, nella capitale a Roma, a Borgo in pratica, a pochi metri proprio dal colonnato di San Pietro, per un'azienda artigiana storica che lavora il marmo in maniera davvero artistica, una tradizione familiare che si tramanda da oltre 150 anni. Il fondatore fu Severino Civitella, con una bottega che a proprio a Borgo crebbe nel solco della grande tradizione dei marmorari, si chiamano marmorari romani, che mantenevano un legame costante con i luoghi, le istituzioni, le opere simbolo dell'arte e dell'architettura italiana. Oggi l'azienda è guidata dai fratelli Armando e Riccardo Civitella, che ho in collegamento con molto piacere. Ben trovato, Riccardo.
1: Ben trovato a lei.
0: Allora, la quarta generazione di una famiglia che ha fatto del marmo non solo un mestiere, ma una cultura del lavoro e anche la propria cifra stilistica, giusto?
1: Giusto.
0: Ecco, che cos'è che oggi rivive ancora di quell'esperienza del 1875 tra tecniche antiche e strumenti moderni, però nel rispetto di una scuola romana, perché esiste proprio una scuola romana e laziale dell'Ottocento nel marmo?
1: Esattamente, come lei ha ben definito, unisce le scuole, le tecniche antiche del 1875 con le tecniche più moderne, e sposiamo tutto ciò che sia inerente all'intelligenza artificiale, scansioni, però mantenendo sempre le basi delle tecniche antiche.
0: Quindi lavorazioni artistiche, io penso agli intarsi, alle sculture arredi, ai monumenti, opere complesse e restauri conservativi e integrativi, e questa è un po' la vostra specializzazione?
1: Esattamente, esattamente. Quindi lavorazione di pietre antiche, lavorazione di pietre dure, semipreziose, preziose, sculture, intarsi e restauro conservativo.
0: Come si tramanda questa capacità anche attraverso un costante aggiornamento scientifico e tecnico?
1: Si tramanda cercando il più possibile tramandare queste tecniche a ragazzi che hanno voglia di imparare un mestiere, di imparare l'arte, imparare la cultura. E noi siamo stati fortunati, sia io che Armando, che abbiamo imparato da nostro padre, a sua volta da nonno e a sua volta da bisnonno. Però cerchiamo il più possibile di insegnarli alle nuove leve.
0: Certo, trasmissione delle competenze, formazione da sempre è un pilastro dell'identità di questa impresa. Anche voi avete carpito quei segreti secondo la tradizione artigiana più autentica. Osservare la pratica quotidiana, la trasmissione diretta del sapere in bottega. Questo modello è stato anche rielaborato e ristrutturato in percorsi formativi rivolti alle nuove generazioni. Voi, tra l'altro, lei è stato anche per anni docente di scuola di arti e mestieri al Comune di Roma, no?
1: Sì, esattamente, e adesso sono docente della scuola di arti e mestieri della fabbrica di San Pietro.
0: Senta, oggi questo impegno trova un riconoscimento di assoluto rilievo proprio in questa partecipazione, come lei diceva, alla scuola delle arti e mestieri della fabbrica di San Pietro in Vaticano. E che cos'è che può anche aspirare come aspettative per questa realtà? Quali ambizioni avete?
1: L'ambizione è di insegnare e tramandare il più possibile un mestiere ricco di passione, ricco d'arte, ricco di cultura, dove oggi nel nostro paese è il fulcro, il centro di monumenti, di arte, che vanno mantenute e preservate. Purtroppo siamo ben pochi che insegniamo questo antico mestiere e dobbiamo tramandarlo, assolutamente.
0: Senta, e che può dirci chi è che ha servito ultimamente anche in Vaticano per...
1: Non posso, purtroppo.
0: Ma papi attuali, papi di antichi, nel passato, nel presente, ci racconti qualche dato, qualche...
1: Io ho servito da Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, Francesco e
0: adesso Papa Leone.
1: Esattamente, esattamente. Okay, quindi... ho avuto l'onore di servirli e spero di continuare ancora a lungo.
0: E allora noi vi auguriamo proprio il meglio per questa realtà artigiana. Un caro saluto a Riccardo Civitella con l'invito a mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'Italia che va, Riccardo, d'accordo?
1: Certo.
0: Grazie molte. Buone cose a lei.
1: A lei, arrivederci.

0: profumo, la meraviglia, la concia delle pelli, un'esperienza straordinaria di artigianato. Qui siamo in provincia di Pesaro Urbino e la storia che vi raccontiamo è poco più di 20 anni. Però protagonisti sono Claudia, Oscar, che incarnano l'essenza dell'artigianato italiano, in un laboratorio in una campagna pesarese che è un santuario dove la maggior parte di questa produzione è una lavorazione artigianale, tradizionale della pelle che incontra la creatività contemporanea, ma collaborano soprattutto con designer di fama internazionale e per produrre dei pezzi davvero unici. Ci sono veramente... ci si perde d'occhio insieme a tutti questi oggetti che sono poi oggetti profondamente made in Italy, lampade, portariviste, specchi. Ogni articolo è meticolosamente realizzato a mano, utilizzando pelle, che viene cosiddetta fiore di pelle, quindi pieno fiore di prima qualità e materiali naturali. Quindi si intende anche offrire una qualità senza pari, un'eleganza che non ha tempo. Con noi c'è Benedetta Ballarini, che è la titolare di questa realtà, che saluto e che ringrazio per essere con noi. Ben trovata.
1: Ben trovati, grazie mille.
0: Voi vivete in campagna fondamentalmente, però siete sempre pronti a reagire creativamente agli stimoli internazionali, no?
1: E assolutamente.
0: Ecco, com'è nata questa realtà 20 anni fa? Oggi come si sta sviluppando, consolidando anche dinanzi a queste importanti fiere che poi noi vediamo a livello del Maison Objet di Parigi, piuttosto che altre, a cui molti di voi prendono parte con ottimi riscontri in termini di critica e di percezione e reazione del pubblico.
1: Sì, siamo nati semplicemente per dare al pubblico l'offerta di un prodotto unico, semplice, poi in maniera fondamentalmente semplice, perché utilizziamo soltanto elementi naturali, appunto come il cuoio. Ci teniamo a sottolineare che usiamo soltanto cuoio che viene dalla concia al vegetale, quindi non ci sono sostanze chimiche all'interno del processo di concia. Abbiamo degli elementi molto semplici, quindi uniamo il cuoio con se stesso e con dei semplici punti a mano riusciamo a dar vita a questi oggetti che sono unici, e soprattutto la bellezza di questo cuoio è che dura veramente
0: una vita.
1: Una vita, esatto. Anzi, io dico sempre che il cuoio all'inizio, quando lo acquistiamo, forse è nel suo stato più brutto, e poi nel corso del tempo acquista veramente un'essenza e un'esperienza, quindi è ancora più bello negli anni.
0: Ricercare soprattutto per inventare nuove strade da percorrere, per poi anche trovare nuove vie per questi oggetti fatti in cuoio. Cuoio italiano, abbiamo detto, conciato con estratti vegetali e tinto in botte all'anilina, così.
1: Esatto.
0: E noi abbiamo imparato anche qualche cosa creando così spigoli, tagliando i confini, unendo le parti. Ogni oggetto è un'invenzione, una tappa di una ricerca, e non è mai un punto finale di una fabbrica. Adesso questi oggetti rappresentano, come abbiamo detto, un capitolo. E avete davvero importanti clienti a livello internazionale. Quali sono le aspettative anche che da un lato caratterizzano questo Made in Italy e dall'altra approcciano sui mercati nazionali e internazionali?
1: Allora, le aspettative sono sicuramente quelle che il Made in Italy cresca di anno in anno, perché noi abbiamo una clientela, si può dire, prettamente internazionale, che apprezza molto l'artigianalità. Noi poi nello specifico siamo un'azienda con 16 artigiane, siamo tutte donne, quindi lavoriamo praticamente tutto a mano, quindi è veramente il sapore dell'artigianalità nei nostri articoli si sente, si tocca. Questo viene molto apprezzato appunto dalla clientela internazionale. In questo momento la nostra, diciamo, clientela principale sono gli Stati Uniti, che si innamorano e portano da loro il profumo del cuoio, che sicuramente è un elemento che ci contraddistingue, soprattutto contraddistingue appunto il Made in Italy e l'artigianalità nel senso vero della parola, ecco.
0: Quindi... Voi con chi collaborate in particolare, anche con alcune realtà importanti, per quali tipologie soprattutto di oggettistica, di manifattura?
1: Allora, noi collaboriamo soprattutto con dei negozi di alto livello. Il nostro, diciamo, mercato principale, come dicevo prima, sono gli Stati Uniti, nello specifico la città di New York, in cui abbiamo dei clienti che sono posizionati, diciamo, al top di quello che è il livello dell'arredamento e anche del complemento d'arredo, perché noi oltre alle sedute facciamo anche i complementi, quindi scatole, come dicevamo prima, vassoi. E sicuramente abbiamo una clientela che apprezza il Made in Italy, una clientela di lusso, e soprattutto, ecco, una clientela che apprezza più il prodotto che il brand, ecco.
0: Una clientela che apprezza soprattutto la fattura di queste mani femminili che da Pesaro, sì, invadono anche New York oltreoceano, grazie all'esperienza di Benedetta Ballarini e del suo staff. I migliori in bocca al lupo. Allora, Benedetta, metta un bel mi piace anche sulla nostra pagina Facebook, così resteremo in contatto per raccontare queste meraviglie artigianali. Grazie a lei.
1: Grazie mille, grazie a voi.

0: A pochi giorni dalla conclusione anche del Salone del Mobile, che come voi sapete catalizza anche l'attenzione di buyer, operatori del settore, migliaia e migliaia le persone che affollano Milano in questo momento, anche per le altre iniziative dedicate alla moda, al gusto, alla manifattura, all'interior design, tanti settori correlati tra loro. Noi siamo andati anche alla scoperta di quelle realtà che magari partecipano ad altre fiere, che rappresentano comunque con orgoglio un made in Italy di nicchia, capace però di incantare, come questa realtà che è nel Vicentino a Bassano del Grappa, nata dal 1897, anno di fondazione, da ceramisti come Giuseppe Dalprà e Domenico Agostinelli. Quindi sono oltre 100 anni che questa azienda produce artigianalmente oggetti in ceramica. Parliamo di lampade, vasi, candelabri, sculture, scatole, realizzati tutti in stile classico, che si integrano perfettamente in un ambiente anche moderno. Ma è la produzione che è davvero il cuore di questa realtà, dove ogni pezzo viene tramandato dalla sapienza artigiana di generazione in generazione all'interno dell'azienda, preservando così quell'artigianato, valorizzando il potenziale creativo dei maestri contemporanei. E ci sono creazioni davvero uniche, con pezzi unici, realizzati su bozzetti e modelli risalenti addirittura al 1700 e al 1800. I designer di questa azienda sono tutti quanti molto disponibili a collaborare a progetti cosiddetti congiunti, quindi raffinatezza e purezza del made in Italy nei complementi d'arredo, come ci conferma la titolare Rita Dalprà, che è nostra ospite. Buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno a lei. Che generazione siamo arrivati?
1: Allora, mio nonno, mio papà, io, mia figlia che collabora, che lavora con me dal 2000.
0: Quindi siamo alla quarta generazione.
1: Quarta generazione, una nipotina, figlia.
0: Pronta,
1: figlia.
0: Già la quinta che scalda i motori.
1: Sì, però sono 12 anni al momento.
0: Ceramica artistica e tradizionale, Rita Dalprà, che cosa significa? Perché dona un valore aggiunto all'azienda questa certificazione? Segna un po' l'inconfondibilità dei prodotti che appartengono a una tradizione storica senza uguali. Ricordiamoci, siamo a Bassano del Grappa nel Vicentino.
1: E siamo a 9 vicino a Bassano del Grappa.
0: A 9 vicino a Bassano del Grappa, però provincia di Vicenza sicuramente.
1: Provincia di Vicenza sempre, sì.
0: Ecco, che cosa significa produrre?

0: continuiamo con quella tradizione facendoli diventare attuali, cioè innovandoli.
1: Senta, ma il patrimonio della memoria del nonno da che cosa è rappresentato oggi? Dalle abilità, dai segreti tramandati dai maestri ceramisti, dai bozzetti che del 1800 e del 1900, da che cosa?
0: Allora, abbiamo gli stampi che risalgono ancora a quell'epoca. La lavorazione è stata tramandata dagli addetti.
1: Senta, eleganza e unicità che raccontano anche un'armonia in cui si fondono poi stili e anche collezioni uniche nel loro genere. In che cosa sta il Made in Italy e la caratterizzazione del Made in Italy qui? Nel segno, nel materiale, nella lavorazione, in che cosa?
0: Allora, il materiale è terraglia tenera, argilla. La lavorazione e le cose che facciamo noi sono all'80% manuali, cioè c'è molta manualità e questa manualità è molto difficile da eseguire, diciamo. Quindi ci vuole personale specializzato.
1: Come si tramanda questa sapienza?
0: È solo da artigiano a artigiano, cioè da maestro a maestro.
1: Senta, lampade, candelabri, vasi, sculture, specchi, tutti oggetti destinati a segnare con eleganza discreta lo spazio del vivere contemporaneo, potremmo dire. Voi vi caratterizzate anche per partecipare ad alcune fiere internazionali e anche fiere nazionali, però più di nicchia?
0: Beh, noi partecipiamo una volta all'anno a Maison Robichet a Parigi. Abbiamo partecipato anche a Francoforte ad Ambiente a gennaio.
1: E com'è la percezione anche del pubblico in queste manifestazioni estere nei vostri confronti?
0: Beh, buona. Diciamo che per gli anni passati, beh, già il nonno lavorava molto con l'estero. Noi abbiamo lavorato fino al 90%, anche al 90% con l'estero negli anni trascorsi. Adesso siamo al 50% estero e 50% Italia.
1: Sì. Che prospettive in conclusione quindi avete per il prossimo futuro? Quali mercati intendete anche aggredire o essere presenti?
0: Per quanto riguarda le fiere, penso che resteremo Parigi e Francoforte. Probabilmente.
1: E poi?
0: Piuttosto ci muoviamo noi.
1: Vi muovete voi come nel dinamismo familiare anche di questa famiglia dal Pra, che abbiamo detto quattro generazioni pronta per, possiamo dire, per proprio sfornare queste meraviglie tratte dai disegni anche dai bozzetti di secoli scorsi. Ringrazio molto Rita dal Pra, in bocca al lupo, metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e così continueremo a sentirci.
0: Senz'altro.
1: Grazie infinite, grazie.
0: Grazie a lei.

Torniamo a parlare di artigianalità, ma anche e soprattutto di sostenibilità. Lo facciamo attraverso un'esperienza che vede un piccolo laboratorio di provincia diventato negli anni sempre più un punto di riferimento, un'azienda altamente tecnologica che consegue, continua anche a conseguire riconoscimenti internazionali, anche certificazioni, e continua a crescere anche poiché...

0: Sono anche importanti i numeri in questo caso, sono oltre 13 milioni di euro di fatturato, adesso ce lo confermerà anche il nostro ospite, con un incremento significativo rispetto all'anno precedente. E siamo arrivati oramai a oltre 35 anni di attività, ma è un laboratorio, potremmo dire, 4.0, una struttura all'avanguardia che ha fatto anche della natura la sua cifra identificativa nel rispetto appunto della sostenibilità nei vari declinazioni che possiamo così definire, è una perfetta sintesi tra bellezza, innovazione e rispetto per l'ambiente. Un nuovo sito produttivo presenta così anche una valorizzazione ulteriore del territorio. Siamo in Salento allora, siamo a Martano, la città dell'aloe, tra sostenibilità e bellezza che animano questa azienda, di cui responsabile e amministratore delegato e fondatore è con noi collegato, un amico dell'Italia che va. Buongiorno Domenico Scordari.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
0: Allora, ci eravamo lasciati qualche mese fa, qualche anno fa, sempre con un crescente sviluppo, abbiamo detto. Cos'è allora cambiato in questi ultimi anni? Noi leggiamo sempre di premi che avete ottenuto, riconoscimenti, ormai siete conosciuti, riconosciuti, accreditati anche su molti mercati internazionali. Questa è una scommessa, ricordiamola, su che cosa si fonda poi?
1: Intanto si fonda con un forte legame con il territorio e con il benessere. L'azienda è nata nel 1989, da allora il sogno del bambino è sempre stato quello di voler creare delle soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita. Oggi l'azienda NB si conta oltre 80 collaboratori, un nuovissimo laboratorio, come hai potuto anticipare, di grande innovazione, e cresce fortemente perché è presente in oltre 60 paesi nel mondo e al momento il giro d'affari di quasi 15 milioni, quindi siamo in forte crescita anche da questo punto di vista, ma punta tutto su un concetto di territorio, seguendo tutta la filiera produttiva, from plant to beauty, seguendo tutto il ciclo produttivo, partendo dall'attenzione nei confronti della pianta e quindi dell'agricoltura rigenerativa, all'estrazione, alla realizzazione e allo sviluppo di prodotti molto innovativi che vengono personalizzati per aziende in tutto il mondo, coinvolgendo persone del territorio. Circa il 60% delle persone sono donne, anche in ambito management, quindi chapeau, come si suol dire, e il nostro concetto produttivo viene sempre molto molto apprezzato in termini di innovazione di concetto. Abbiamo lavorato ultimamente molto sull'approccio longevity, quindi su un benessere che regala, come dire,
0: anni alla vita.
1: Esattamente, bellezza in generale.
0: Scordari, abbiamo detto un forte legame con il Salento, un forte legame con una pianta come l'aloe, ma voi seguite varie direttrici, dalla recettività, quindi dall'ospitalità, all'alimentazione, ai prodotti di cosmesi, a sicuramente una filosofia aziendale che si chiama un po' People and Planet, così definita. Che significa soprattutto e in che maniera questo Made in Italy si estrinseca poi? Perché i vostri clienti sono in oltre 60 paesi del mondo, ma identificano proprio il marchio come un marchio Made in Italy, perché tutto è italiano, a cominciare dai fornitori.
1: Esatto, esatto. Beh, il Made in Italy avrebbe, a mio avviso, bisogno di essere fortemente rivalutato, perché è un punto di forza. Anche l'Italian lifestyle ovviamente crea molta molta attrattività sia sui prodotti che esprimono bellezza e qualità, ma anche in ambito di ospitalità. Il concetto People and Planet First per noi è proprio una mission, significa che ogni azione dell'azienda e ogni scelta deve essere fatta nel rispetto delle persone e del pianeta. Per persone io intendo ad esempio i fornitori, che devono essere per noi rigidamente italiani, addirittura per noi quasi il 60% sono locali, i collaboratori e il team, che deve essere felice di partecipare, di essere parte di questo progetto, e i nostri clienti, che come naturale conseguenza ricevono tutta questa energia positiva. Ovviamente la visione dell'azienda e la fortuna di avere conquistato, no, mercati internazionali, ha sempre più però convinto l'azienda a restare radicata sul territorio, secondo una visione di fare business che io definisco from local to global, back to local, quindi un concetto in assoluto contrasto rispetto alla delocalizzazione che impoverisce i territori. Non c'è futuro, non c'è azienda se non c'è legame con il territorio.
0: Quando parliamo di artigianalità, come facciamo noi spesso anche nel corso delle nostre puntate, qui possiamo farlo anche da un punto di vista sartoriale, perché voi realizzate, come dicevamo, per terzi anche dei prodotti di cosmesi assolutamente unici.
1: Esattamente, con un concetto proprio
0: dell'aloe,
1: tailor made, utilizzando l'aloe, utilizzando tutti i prodotti intesi fino a poco tempo fa come prodotto alimentare, quindi l'olio d'oliva, l'estratto del vino, il fico d'India, che pratica l'estratto del grano e del germe di grano, quindi tutti elementi a cui abbiamo dato un valore aggiunto inserendoli all'interno delle formule, trasformando un semplice prodotto cosmetico in un momento di vero e proprio benessere per l'organismo, perché non parliamo più di una semplice crema, ma parliamo di cibo puro per la pelle, quindi creando un benessere non solo alla pelle, ma direttamente anche allo stato d'animo e all'organismo e alla persona che utilizza il prodotto.
0: Scordare, in conclusione, aspettative anche per questa stagione che si apre con i ponti primaverili, con una primavera che è anche contrassegnata, come sappiamo, dalle tensioni geopolitiche, quindi gente che potrebbe, per dire in un senso, preferire mete anche italiane, nostrane, oltre quelle naturalmente che possono provenire dall'estero.
1: Sì, il trend, devo dire, era già in forte crescita senza queste tensioni inutili e non necessarie, purtroppo. La Puglia e il Salento continuano ad essere estremamente attrattivi, cresce il livello qualitativo dell'ospitalità proposta da tantissime meravigliose strutture. Noi ovviamente proponiamo un concetto di ospitalità autentica all'interno della nostra, del nostro gioiello.
0: Tutto naturale, tutto sostenibile e tutto all'insegna della natura e della valorizzazione del territorio.
1: Un concetto che io definisco slow trip experience, proprio una ridurre i ritmi, entrare nuovamente in connessione con la natura, con il benessere, con il buon cibo e con il proprio tempo. Questo è ciò di cui veramente abbiamo sempre più bisogno.
0: Grazie allora Domenico Scordari, migliori in bocca al lupo anche per questa stagione contrassegnata da tante opportunità anche per consolidare questo ruolo di faro vero e proprio che avete guadagnato anche a livello internazionale. Migliori in bocca al lupo, a presto e come sempre sentiamoci.
1: Grazie, cari saluti a tutti, buona giornata.

0: Con queste storie anche di turismo, di territorio, di aspettative, di grande successo come queste che promanano proprio dal territorio salentino e provincia di Lecce a Martano, con le storie, l'occupazione, la vita, grazie anche all'Aloe, si chiude la puntata dell'Italia che va di oggi. Il tempo per ricordarvi che potete scriverci, italiachevachiocciolarai.it è la nostra email, ancor meglio riascoltateci grazie al servizio podcast dal sito www.rayplaysound.it. sono in migliaia che lo fanno ogni settimana, noi vi ringraziamo molto e vi diamo appuntamento qui nel lunedì prossimo, saremo già a maggio e pronti per un nuovo importante periodo primaverile ricco anche di iniziative, stimoli e suggestioni. Da Daniel Della Seta ora l'invito a rimanere con noi, arriva il GR1 delle 8 con le news, a risentirci lunedì prossimo, ciao a tutti, buona settimana.
1: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Serve un ordine restrittivo. Trump contro Giorgia Meloni pubblica un fotomontaggio con la Premier. Nessun commento da Palazzo Chigi. Domani il vertice NATO ad Ankara. Mosca minaccia la Polonia. Produce droni per l'Ucraina. Ancora raid su Kiev. Il summit in Turchia e la linea della Presidente del Consiglio. Attenzione al Mediterraneo, rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, spese militari. Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Le opposizioni, il governo pensa al potere invece di guardare i bisogni dei cittadini. Stupri a mogli e compagne pianificati online, vittime stordite con farmaci, 57 arresti in tutta Europa. In chat foto, video degli abusi e suggerimenti sulle droghe da usare per commettere gli abusi. Tempi troppo lunghi nelle decisioni su un caso di violenze domestiche, frasi sessiste della PM. La Corte di Strasburgo sanziona Roma. L'Italia si conferma regina del vecchio continente nel turismo. Record di presenze, qualità delle offerte e tariffe competitive. Il mix vincente. Il rock secondo Seattle, concerto dei Foo Fighters a Milano, 3 ore sul palco, 30 anni di carriera e energia allo stato puro. Pressing su Infantino, la FIFA sospende la squalifica dell'attaccante americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ringrazia, il Bergio commenta, sbalorditi. I mondiali giocati, il Brasile di Ancelotti eliminato dalla Norvegia, l'Inghilterra batte il Messico, stasera Portogallo-Spagna. Formula 1, Leclerc vince a Silverstone, tennis, Sinner ai quarti di Wimbledon, oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuova stoccata di Trump contro Giorgia Meloni. Un attacco che arriva alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. La corrispondente da New York.
2: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della Premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia con la Premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Palazzo Chigi non commenta l'attacco di Trump, la Premier impegnata sui dossier del vertice che si aprirà domani in Turchia.
3: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La Premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
1: Sentivamo dei movimenti diplomatici statunitensi tra Russia e Ucraina, ma le novità della notte arrivano dal campo. Ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. Sullo sfondo le aperte minacce di Mosca alla Polonia. La corrispondente.
4: Di nuovo sotto attacco, droni e missili balistici russi hanno preso di mira Kiev nella notte. Per la difesa di Mosca si tratta di una risposta agli attacchi avvenuti nel fine settimana nel territorio russo. Le forze di Kiev sono tornate ad attaccare la Crimea, colpite le infrastrutture energetiche di Sebastopoli, rimasta senza elettricità. Cresce la tensione alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno all'Ucraina e in un'intervista televisiva il portavoce minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, poiché ha già iniziato sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov, che ormai parla di una guerra su larga scala in Ucraina e non più di un'operazione militare speciale, perché l'Occidente, aggiunge, supporta Kiev nei combattimenti. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia, smentendo le voci diffuse dall'intelligence americana, ma si tiene pronto, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Sull'aumento della spesa per NATO e armi e più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane. Alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
0: Se si fa parte di un'alleanza, gli impegni si rispettano, sottolinea il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo alle critiche sulle spese per la difesa, che chiarisce non sono alternative quelle per sanità o salari. Linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica le ultime misure economiche.
5: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni, che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani.
0: Con noi mai la patrimoniale, commenta Forza Italia, mentre la Lega critica sull'aumento dei costi per gli armamenti dopo l'accoltellamento di Milano, con Matteo Salvini in bocca tolleranza zero per i migranti che delinquono. Gli italiani pagano il conto di un governo incapace, accusano i 5 Stelle. Dal Corriere Giuseppe Conte, le accuse di Fratelli d'Italia sulla commissione Covid replica: la destra non vuole ascoltarmi ma tenere in piedi un circo premiando chi accusò il mio governo. Contro l'esecutivo sulla spesa per le armi, Verdi Sinistra pensi piuttosto alla sanità. Da Repubblica sollecita più investimenti per una difesa europea il Dem Alessandro Alfieri, che definisce un errore comprare più armi da Washington. È sempre dal PD Antonio Misiani.
6: L'economia è completamente ferma, la sanità pubblica al collasso, il prezzo dei carburanti torna a salire. Eppure le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni sono le nomine e la legge elettorale.
0: Filippa Misano, GR1.
1: Ora in Medio Oriente, nuova provocazione dei coloni israeliani, questa volta in Siria, con uno sconfinamento bloccato dall'esercito di Tel Aviv. Intanto il premier Netanyahu guarda al prossimo incontro con il presidente americano Trump. La corrispondente.
7: Un nuovo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump per il premier israeliano. La data indicata dalla CNN dovrebbe essere quella del 13 luglio. Iran, Libano, rapporto con l'Arabia Saudita, i temi che ormai sono da tempo al centro dell'agenda. Gli Stati Uniti non hanno alleato più grande di Israele al mondo, ha detto Netanyahu durante un'intervista a Fox News. Ha rivendicato gli ottimi rapporti con Trump nonostante gli screzi frequenti, normale dialettica come in famiglia, li ha definiti Netanyahu. E poi i punti ribaditi più volte: fino a quando sarò premier l'Iran non avrà armi nucleari. Sul campo restano i fronti di Gaza e del sud di Libano, dove anche ieri ci sono stati raid nell'area di Nabatie, sud del paese. Gaza poi, dove presto si potrebbe arrivare allo scioglimento del governo a guida di Hamas, una mossa per lasciare spazio a quel Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, formato da tecnocrati palestinesi e supervisionato dal Board of Peace. Trump chiederà a Netanyahu anche di contenere la violenza dei coloni in Cisgiordania. Proprio l'esercito ieri ne ha arrestato un gruppo che tentava di entrare nel territorio siriano, una delle ali più estreme che vorrebbe creare insediamenti anche in questo territorio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Teheran, le lunghe esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti e Israele. È partito il corteo funebre della guida suprema, 10 ore davanti a migliaia di persone e un mare di bandiere. Sempre assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Ieri l'omaggio solenne alla salma da parte dei vertici del regime. L'inviata.
8: In prima fila la preghiera davanti alla sua salma, i tre figli dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra in un raid israeliano-americano. Si rivede anche il comandante dei Pasdaran, Vahidi, assente dalle scene da oltre 4 mesi. Ma Mojtaba, tra le decine di migliaia di persone che si accalcano in un caldo straziante alla grande moschea di Teheran, non c'è. Nelle stesse ore riconfermerà con decreto Mohsen Ejei alla guida del sistema giudiziario del paese. Ma il governo in assenza del figlio e successore della guida suprema fa salire sempre più in superficie lo scontro del dopoguerra tra trattativisti e intransigenti ai vertici della Repubblica Islamica. In strada i cartelli invocano morte all'America e a Trump. Sfila stamane nella capitale il feretro dell'uomo che per 37 dei 47 anni di Repubblica Islamica ha tenuto con pugno durissimo il paese. Una cerimonia che è dimostrazione di logistica e saldo controllo, e parla al nemico fuori e al dissenso interno, ridotto al silenzio. Teheran, Lucia Coracci, GR1.
1: Lo abbiamo sentito, il presidente Trump è impegnato su tutte le crisi internazionali, ma ha trovato il tempo per un'invasione di campo che sta creando uno scandalo sportivo. Giorgio Matteoli in studio.
9: Buongiorno, finora aveva tenuto a freno i propri entusiasmi mondiali Donald Trump, adesso è entrato a gamba tesa sulla Coppa. Perché? Perché il miglior marcatore della nazionale statunitense, Folarin Balogun, in questi mondiali, già tre reti per lui, era stato espulso nell'ultima sfida con la Bosnia, doveva essere squalificato per il match degli ottavi di finale di questa notte contro il Belgio e invece ci sarà revocata la squalifica, decisione a sorpresa. Gli americani si appellano all'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA, ma fin qui dal 1962 nessun giocatore ai mondiali aveva avuto la revoca della squalifica. Ovviamente è scandalo internazionale, in Belgio i quotidiani attaccano mossa della FIFA per favorire gli Stati Uniti, cade la maschera del presidente Infantino. Non sapevo che negli uffici della FIFA il 5 luglio corrispondesse al nostro 1 aprile, ha tuonato il CT belga Rudy Garcia, e ora il New York Times e gli inglesi del Guardian precisano: Trump da mercoledì ha fatto 3 chiamate a Infantino per assicurarsi una decisione favorevole.
1: Le 8:11 minuti, la cronaca, l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e organizzato, violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
10: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
1: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia su un caso di violenza domestica e stupro in cui la PM aveva proposto l'archiviazione del procedimento. Dal magistrato scrivono frasi sessiste e stereotipate. Sentiamo perché.
11: È normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Valutazione di un pubblico ministero donna di Benevento che nel 2021 così chiede l'archiviazione di una denuncia presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, contro il suo ex compagno per violenza domestica e stupro. Parole del giudice ora stigmatizzate dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla quale la donna si era rivolta e che condanna l'Italia ad un risarcimento di 60.000 euro. Parole, quelle del pubblico ministero, sessiste e stereotipate, che hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, spiega la CEDU, che inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta dopo la sentenza Audrey, che aveva vissuto a lungo nella Bellinese con compagno e figli, davanti ai quali erano peraltro stati commessi gli abusi. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Milano è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che ha accoltellato un uomo che non conosceva.
12: Sabato mattina, 7:21, quartiere San Siro. La telecamera davanti al bar La Giada inquadra Gerardo, 55 anni, in maglietta bianca e marsupio scuro, mentre parla col padre, seduto di fronte. Alle spalle arriva un uomo vestito di nero. È Lamin Saidighi, 22 anni, italiano, origini gambiane. In testa un passamontagna, cammina tranquillo, poi accelera il passo e lo aggredisce alle spalle, colpendolo all'addome e al torace con una lama di 21 centimetri. Tanti fendenti inferti in pochi secondi, quelli necessari agli altri clienti per reagire e bloccarlo. Osama, muratore egiziano, riesce a disarmarlo. La sua voce al microfono di Elena Scarrone.
13: Cercato di tenere via il coltello, l'ho portato via, il legato la mano è stato sopra lui, non muove più. Vuole scappare, però non riesce.
12: Mi sono divertito. Appena esco, lo rifaccio, dirà il 22enne ai poliziotti. Secondo la procura, era uscito per strada pianificando di cagionare la morte della prima persona inerme incontrata. Gerardo, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita. Nato e cresciuto a Conegliano Veneto, la Minsa di si era allontanato una settimana fa dalla casa dei genitori dopo una lite. Al momento non risulta nessuna vicinanza al radicalismo islamico. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Rai Radio 1, tempo d'estate, tempo di vacanze ed è già boom di turisti in Italia.
14: Milioni di presenze che nel post-Covid sono aumentate di anno in anno, ma i record non stancano mai. Quest'estate l'Italia è destinata a infrangere il proprio e quello dei diretti competitor europei. L'ufficio di statistica del Ministero del Turismo per tutto il periodo registra un tasso di saturazione online del 51,2%, superiore a Spagna 42,8% e Francia 32,9%, e una tariffa media giornaliera di 153 euro contro i 195 della Grecia e i 170 della Spagna, il cui primato potrebbe essere messo a dura prova. Il lavoro di squadra paga, sottolinea il governo, e lo conferma la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
15: Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e interventi concreti per ridurre il costo del lavoro, così da rendere le nostre imprese più competitive e favorire nuova cooperazione qualificata.
14: La montagna è la meta dell'estate anche sulla spinta delle Olimpiadi e per ragioni climatiche, ma tengono la posizione mare e città d'arte, con importanti ricadute economiche e occupazionali. Paola Bonanni, GR1.
1: E se aumentano le prenotazioni online per le vacanze, crescono però anche le truffe digitali.
16: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti di identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
17: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
16: Come tutelarsi?
17: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
16: Mauro Zanda, GR1.
1: Per chi si sposterà in treno nei prossimi giorni, intorno al nodo di Firenze previsti disagi e ritardi. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento. I tempi di percorrenza si allungheranno di circa 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. E ad accompagnare gli spostamenti dei prossimi giorni ci sarà ancora un gran caldo dopo la fase instabile appena passata. Le temperature sono infatti in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì. Sentiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
18: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
1: La musica con un nuovo singolo pubblicato a sorpresa. Morning Dew Donk, inedito di Beyoncé, il primo dopo 2 anni, scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. Il brano fa parte delle celebrazioni, ristampa inclusa in uscita il 4 settembre, per i 20 anni di un album importante per la pop star, B-Day. 20 anni fa le regalò la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti e poi diversi Grammy Awards. Da Seattle il rock senza tempo dei Foo Fighters, ieri in concerto a Milano. L'inviata.
19: Volete rock and roll? Chiede Dave Grohl ai 65.000 accorsi ad applaudire i Foo Fighters a 8 anni dal loro ultimo concerto in Italia. In risposta è arrivato un boato e una selva di mani al cielo. Energia allo stato puro, quasi 3 ore di concerto senza concedere pause. Una scaletta che ha attraversato 30 anni di carriera e uno spettacolo che gira attorno al cantante senza diventare mai un one man show. Spontaneo, naturale, divertente, Dave Grohl intrattiene il pubblico sfoggiando anche un po' di italiano.
20: Ragazzi, tutti pazzi! Buffy!
19: Una macchina da guerra del rock contemporaneo, i Foo Fighters hanno suonato gran parte del loro repertorio, da All My Life a Learn to Fly. Un vero gioiello, Big Me, è ancora un omaggio ai Motorhead, un pensiero speciale per l'indimenticato Taylor Hawkins.
20: We'd like to dedicate this song to Taylor Hawkins.
19: Una sorta di jukebox alla dinamite che non poteva chiudersi se non con l'immancabile Everlong. Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: Dal rock alternativo di Seattle a un pirata del rock italiano.
21: Una settimana, un giorno, solamente un'ora.
1: Parte oggi da Piazza San Marco a Venezia il tour estivo di Edoardo Bennato, Quando sarò grande. Nelle 8 date previste si esibirà con la sua big band, con il quartetto d'archi Quartetto Flegreo e con la soprano Maria Chiara Chizzoni. L'artista campano tra i più eclettici e innovativi della musica italiana, nella città lagunare suonerà anche con l'Orchestra Sinfonica Veneziana del maestro Diego Basso. Ultima data del tour, il 12 settembre, al Teatro Grande di Pompei.
21: Mai nessuno al mondo.
1: Sono le 8.
22: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
23: Le 8 e 21 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Alessandro Adriani in regia. I temi che occupano le prime pagine dei quotidiani, beh, sono quelli che naturalmente avete anche ascoltato nel GR, nel giornale radio. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che apre sulla sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Come editoriale, in realtà insomma un po' il punto della situazione lo fa Sabino Cassese con un pezzo intitolato I diritti e la carta inattuata. Ovviamente si sta parlando della Costituzione italiana. Ancora in prima del Corriere della Sera, il lancio di un'intervista all'ex premier, leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. E poi ancora da Firenze oggi i tagli, lancio anche qui di un pezzo nelle pagine interne che parla di questa sostituzione a Firenze del cavalcavia che divide l'Italia dei treni Ponte Alpino. Andiamo a leggere poi invece la prima pagina di Repubblica. Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Sopravvivenza di una difesa, l'editoriale di Paolo Garimberti. Viene lanciato in prima di Repubblica anche il sondaggio di Ilvo Diamanti sull'affezione degli italiani per l'Unione Europea, l'Europa paese per giovani. Ancora dalla prima di Repubblica, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro, lo firma Giuseppe Colombo, e poi Concita De Gregorio, quella tribù di Ultimo che cerca speranza. Ultimo il cantante, naturalmente. Sono diversi i giornali che si occupano di questo concertone con affluenza record a Roma e che insomma ha dato anche forse qualche problema poi nello sfollamento appunto di queste centinaia di migliaia di ragazzi accorsi per ascoltare Ultimo. Passiamo alla Stampa. Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente USA su Truth. Ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Anche qui poi Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Per quanto riguarda gli editoriali, vi segnalo quello di Alessandro De Angelis, lo andremo anche a leggere. Schlein & Company, svegliatevi, il mondo è altrove. Una notizia poi in prima della stampa che riguarda direttamente il territorio: gli anziani e la vergogna RSA, Piemonte 11.000 in attesa. La notizia poi di cronaca che riguarda l'assalitore a Milano: mi sono divertito a pugnalare, lo farò di nuovo. Il messaggero si divide tra notizie sportive, naturalmente notizie internazionali, quindi fondo sovrano, Casa Bianca, l'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mosse sull'intelligenza artificiale del governo USA. Trump dice siamo più ricchi e forti di sempre e prepara il dividendo tech per gli americani. E ancora, sempre a proposito di notizie che riguardano il mondo del digitale, l'editoriale di Giuseppe Vegas che si intitola La frontiera predittiva che cambia i mercati, ormai profondamente influenzati appunto dalla rivoluzione digitale. E poi per quanto riguarda invece l'Europa, la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice. Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. La grande fotografia centrale ritrae Larissa Iapichino con 7 metri e 12 centimetri, ha battuto il record della madre Fiona May, naturalmente stiamo parlando del salto in lungo. Poi passiamo al Fatto Quotidiano, qui invece si va sulla commissione Covid, naturalmente si entra nella polemica. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite. Commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri? La bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. Fratelli d'Italia contro il Fatto Quotidiano e contro i giudici. Ancora altra fotografia che invece ritrae Calderoli, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, preintese con la Lombardia e le altre regioni di centrodestra, ma i giudizi sono negativi, ne andremo a leggere. Dal Fatto Quotidiano passiamo al Giornale, allarme e sicurezza, lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, dichiarazioni shock del 22 che ha quasi ucciso uno sconosciuto, Salvini, galera a vita. Ancora, reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro non è bastato, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida del campo largo. Dossier Covid, sempre dalla prima del Giornale, dalle mascherine alle perizie, quante bugie per salvare Conte. Tra l'altro questa è proprio l'apertura del Giornale, troviamo insomma ampio dossier, pagina 2 e pagina 3 del Giornale. Libero, ci accoltellano e si divertono, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'italiana uccisa in un incidente. Diciamo, questa è evidentemente il leitmotiv. I genitori del Bosco sono di nuovo idonei e poi la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Ricorderete i gestori del locale a Cramontana. Quindi notizie di cronaca fondamentalmente in prima di Libero, così come anche abbastanza in prima del Giornale. Il Domani pure apre con un'inchiesta fatta proprio da questo quotidiano. Costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Futuro Nazionale accumula finanziamenti, mette cash nei sondaggi. Lo schermo dell'associazione All'Europarlamento l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari, la rete di finanziatori e sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito. E invece il taglio basso, la seconda notizia scelta da Domani, riguarda le spese militari. Il governo placa Trump con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo. In Iran la folla grida morte al tycoon. Il Sole 24 Ore apre così, apre con grande evidenza il sondaggio realizzato da Noto per il Sole 24 Ore, il Governance Poll, tutti gli anni. Sindaci, Funaro supera Fioravanti, Regioni, De Caro davanti a Stefani. Manfredi, il sindaco di Napoli al terzo posto, Gualtieri, Roma, scala 48 posizioni, Fedriga terzo tra i governatori. Insomma, è un po' uno studio sul consenso della politica in chiave locale su sindaci e presidenti di regioni. Sara Funaro, la sindaca di Firenze, al primo posto. Ancora dalla prima del Sole 24 Ore, il salario giusto guarda oltre i minimi tabellari previsti dal CCNL. E poi scuola, parte la caccia a 44.000 docenti da assumere per settembre. Concludiamo con il Foglio, in copertina una vignetta di Macox. Me the people, evidentemente, insomma, chiaramente Donald Trump disegnato con ormai il ben noto ciuffo biondo. Qualcuno lo corregge, gli dice We the People. E allora a quel punto un noto acronimo che non starebbe bene dare per... che è WTF, diventa MTF. Insomma, è una battuta per gli anglofoni. E per quanto riguarda poi invece, aprendo il giornale, il quotidiano, il passo falso dell'Italia sulle sanzioni alla Russia, prima il turismo, con Parigi si oppone al divieto in ingresso in UE per i combattenti russi in Ucraina, errore da evitare. E poi un grandissimo articolo a firma di Carlo Stagnaro, non sparate sui condizionatori, creano qualche problema ma ne risolvono molti di più e più gravi. Perché non si tratta solo di consumo energetico, si tratta soprattutto di adattamento climatico, salute pubblica, equità sociale e produttività. Un po' di storie, pregiudizi, l'Europa e l'Italia, buone ragioni per non demonizzare l'aria condizionata. La politica, nello scritto del direttore Cerasa, lo sciame centrista è un divago e litigioso, ma resta una speranza. 8:32 minuti, ci fermiamo e andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei principali articoli.

E allora riprendiamo la lettura dei nostri quotidiani, partiamo proprio da questo, che di fatto da questi temi che sono tutti legati, quindi il vertice, il prossimo vertice NATO ad Ankara, il presidente americano Trump con queste parole abbastanza così, dure su questo meme. Andremo a leggere tutto, lo facciamo partendo da Repubblica. Intanto a pagina 3 vi segnalo spese militari e fedeltà, pressing USA sulla NATO e dateci la Groenlandia. È un articolo firmato da Claudio Tito, il corrispondente da Bruxelles. E cosa dirà Donald Trump? Europei e canadesi arrivano al vertice NATO di Ankara con il fiato sospeso. L'accordo sulla dichiarazione finale, piuttosto striminzita, è stato raggiunto. I soldi all'Ucraina sono stati confermati, ma nessuno sa davvero come, domani e dopodomani, ospiti del leader turco Erdogan, si comporterà il presidente americano, soprattutto alla luce dei nuovi attacchi russi a Kiev, delle minacce russe contro l'Europa, la Polonia in particolare, e del lungo colloquio telefonico tra il tycoon e Vladimir Putin. Basti pensare che alti funzionari della Casa Bianca hanno già annunciato che ribadirà la richiesta di impadronirsi della Groenlandia. La soluzione migliore per noi è l'acquisto. Quanto ai 139 miliardi di dollari di nuovi investimenti, i paesi europei si devono dare una mossa, è l'altro avviso recapitato da Washington. Alcuni sono bravi, altri no, e su questi ci saranno delle conseguenze. Un messaggio anche all'Italia, tanto che gli stessi alti funzionari di Washington hanno confermato il disimpegno di 5.000 soldati dall'Europa, premesse non certo favorevoli. Scorriamo l'articolo che tra l'altro riporta un dialogo avvenuto nell'ultimo incontro tra il presidente Trump e il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte, che di solito è anche sempre molto accondiscendente, ci dice Claudio Tito. Insomma, pare che il presidente americano abbia così apostrofato il segretario generale europeo: non avete ancora capito che dovete spendere di più. Rutte gli avrebbe risposto pacatamente, ricordando che l'anno scorso all'AIA abbiamo concordato di arrivare al 3,5% del PIL in 10 anni. È passato solo un anno e in un anno non potevamo fare di più. Nessuno in un anno può fare di più. E Trump con molta nettezza lo avrebbe smentito. Non è vero, tutti quanti in un anno possono arrivare al 3,5 e io mi sono stancato. Se dunque questa è la premessa, lo svolgimento del summit non rassicura nessuno. Uno, dice Claudio Tito a pagina 3 di Repubblica. E sfogliando questo giornale, voltando pagina, a pagina 4 appunto il titolone: Trump, un altro attacco per offendere Meloni, serve ordine restrittivo. Alla vigilia del vertice il presidente pubblica un meme contro la premier, la linea di Palazzo Chigi: non reagire alle provocazioni, rimane lo sconcerto. La presidente appunto Meloni che non si è pronunciata. E subito sotto un'intervista che vi segnalo ad Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri in Senato, e dice, diciamo, appunto si pronuncia su queste spese militari, questi investimenti, considerando un errore la posizione che l'Italia assumerà durante il vertice della NATO ad Ankara. Dice Alfieri: questi continui stop and go nel rapporto con l'America non fanno bene, ma tutto nasce da un errore fatto a monte. Il governo avrebbe dovuto costruire con gli altri leader europei, come per esempio ha fatto Sanchez in Spagna, una richiesta di riequilibrio delle spese legate alla sicurezza, che oggettivamente sono state sbilanciate e prevalentemente assunte dagli Stati Uniti. Quindi anche l'Europa ha le sue responsabilità, domanda Gabriella Cerami. Risponde ancora Alessandro Alfieri, senatore PD.
L'Italia avrebbe dovuto fare fronte comune e non sottoscrivere l'obiettivo del 5% sperando di rabbonire e lusingare Trump, perché è una cifra irraggiungibile e irrealistica. Stiamo parlando di 80 miliardi a regime, quasi i due terzi di quanto spendiamo per la sanità nel nostro paese e più di quanto spendiamo per l'istruzione dei nostri figli. Vanno fatti investimenti per costruire la difesa europea, dice ancora. A proposito poi dei fondi safe, sui quali ormai è noto il ministro Crosetto spinge, però al momento appunto la premier e il ministro per l'economia Giorgetti per il momento posticipano la decisione, dice ancora Alfieri: noi siamo contrari ad aumentare i bilanci nazionali nel settore della difesa, è un errore chiedere flessibilità a livello europeo per acquistare armi e non per sostenere le famiglie e le imprese. Finiremmo per acquistare più armi dagli Stati Uniti. Dobbiamo invece investire sulla costruzione della difesa europea utilizzando strumenti come i SAFE, che spingono a lavorare insieme e a costruire in prospettiva un'industria della difesa a livello comunitario. Il PD quindi voterà in Parlamento contro l'incremento delle spese militari? Abbiamo già detto che siamo contrari se fatto solo a livello nazionale, dobbiamo invece investire a livello europeo nello spazio, nella difesa aerea, contro i missili balistici e contro i droni e per difenderci dalle minacce cyber. Meloni, che ha pensato di fare da ponte in maniera velleitaria, ha miseramente fallito. L'Italia deve stare nel gruppo di testa dei paesi europei per investire sull'autonomia strategica del nostro continente e sul pilastro europeo della NATO. Vi segnalo anche, sempre pagina 4 e pagina 5, una intervista al capo di Stato Maggiore della Marina, Berutti Bergotto, che sostanzialmente dice che la NATO conta sul rafforzamento della nostra presenza, priorità cacciatorpediniere, navi anfibie, droni e più organici. Dice in questa intervista Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato appunto Maggiore della Marina Militare, che ci muoveremo solo dopo il via libera del governo e l'autorizzazione del Parlamento. Conosco bene il Golfo e Hormuz perché sono stato lì già nelle due missioni del 1987 e del 1991. I rischi ci sono come in tutte le operazioni. Se si tratta di eliminare le mine, non ho preoccupazioni perché abbiamo mezzi tecnologicamente avanzati e personale addestrato. E a proposito del vertice NATO di Ankara, dice ancora: gli Stati Uniti da tempo hanno ridotto la presenza nel Mediterraneo e quando si apre un vuoto tanti cercano di impossessarsene. Da quando US Navy si è spostata verso altri mari, molte nazioni hanno investito per creare flotte più efficienti, ad esempio l'Algeria, ma anche l'Egitto e soprattutto la Turchia. L'alleanza conta su un incremento della nostra presenza, dell'Italia naturalmente, coerente con la crescita, con la crescente instabilità, e credo che l'Italia possa rafforzare il suo ruolo di riferimento nel Mediterraneo. Così il capo di Stato Maggiore della Marina Berutti Bergotto, intervistato da Gianluca Di Feo su Repubblica a pagina 5. E sempre sull'argomento vi segnalo anche sulla Stampa una intervista a Pier Ferdinando Casini. Anche qui naturalmente a pagina 4, grande notizia: Donald, l'ultimo schiaffo a Meloni, deve star lontano da me, serve un ordine restrittivo, vuole evitare foto con la premier al vertice NATO, sale la tensione alla vigilia del summit di Ankara, il governo alla prova dell'aumento delle spese militari. E appunto accanto un'intervista firmata da Francesca Schianchi a Pier Ferdinando Casini, ovviamente tutti lo conoscono, politico di lunghissimo corso, ex presidente della Camera, che dice che parte dalle parole del Papa proprio nella parte in cui viene chiamata

Stato. Se l'Europa non lega il proprio destino ai nuovi europei, rischia uno squilibrio da cui sarà difficile uscire. E per quanto riguarda invece le spese militari, dice ancora: gli europei devono far camminare la NATO con le proprie gambe. Su questo Trump ha ragione, da anni ce lo hanno detto anche i presidenti americani precedenti e noi abbiamo fatto finta di non sentire. Serve un po' di attività pedagogica come si faceva nella Prima Repubblica. Occorre spiegare ai cittadini che le spese di sicurezza non sono alternative a sanità e scuola, perché senza sicurezza sanità e scuola non esistono proprio. E sul 5% però, insomma, al quale bisogna raggiungere, dice che l'impegno effettivamente è gravoso. Pensa che dovremmo prendere i fondi SAFE, risponde Casini. Ci penserei due volte prima di rifiutarli, ma anche questa decisione dovrebbe far parte di un patto che impegni le forze a livello bipartisan. Il fatto che sia molto difficile diciamo appunto raggiungere un accordo, Francesca Schianchi gli dice, sulle spese militari nemmeno gli schieramenti al loro interno sono d'accordo. E risponde Casini: il fatto che sia molto difficile non significa che non sia la cosa giusta da fare. Chi ha più esperienza e meno interessi contingenti ha il dovere di un supplemento di sincerità. Così Pier Ferdinando Casini. Siamo sulla Stampa a pagina 5. E mi fermerei su questo argomento e invece a proposito andrei, diciamo, su notizie più italiane, perché oggi ci sono tante riflessioni ancora sulle parole della Premier di Giorgia Meloni, che appunto aveva detto un Presidente della Repubblica di destra non dovrebbe essere considerato una novità, insomma uno scandalo, e da allora, insomma, si sono scatenate tante riflessioni e io vi segnalo quella in prima del Corriere della Sera: i diritti e la carta inattuata di Sabino Cassese. Singolare destino quello della Costituzione italiana, a quasi 80 anni resiste bene la Costituzione tedesca, di poco più giovane, con numerosi articoli eterni, cioè immodificabili, è stata modificata 3 volte di più di quella italiana. Tuttavia alcune forze politiche a sinistra si propongono per costituire un'alleanza per la Costituzione, in qualche modo appropriandosene come se la Costituzione non fosse di tutti. Ancora più singolare la circostanza che quelle stesse forze politiche, quando erano al governo, non si siano preoccupate di dare attuazione piena a molte promesse della Costituzione che risultano ancora inattuate o solo parzialmente attuate. Qui parte un lunghissimo elenco. Come la parità di genere, il dovere di lavorare per il progresso materiale o spirituale della società, la promozione delle autonomie locali, il diritto di asilo, la funzione rieducativa della pena, il diritto allo studio e il riconoscimento del merito, l'ordinamento interno dei sindacati su base democratica, la riserva di attività economica alla comunità di lavoratori ed utenti, l'accesso del risparmio popolare ai grandi complessi produttivi del paese, l'accesso ai pubblici uffici per concorso pubblico. Ci si può chiedere perché quelli che fanno della Costituzione una bandiera non si siano in passato impegnati ad attuarla o non propongano oggi leggi di attuazione delle promesse costituzionali non mantenute. E qui pagina 1 e poi l'articolo prosegue a pagina 28. E in assenza di questi passi, dice ancora Cassese, l'invocazione della Costituzione assomiglia a quei drappi che vengono sbandierati nelle prime file dei comizi nelle piazze. Serve a coprire un vuoto di programmi o l'incapacità di spiegare che cosa si vuole o nascondere la difficoltà di mettersi d'accordo. L'altra vicenda singolare che riguarda la Costituzione è quella delle reazioni all'affermazione del Presidente del Consiglio relativa alla Presidenza della Repubblica. La Costituzione prevede che possa essere Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che abbia superato i 50 anni, goda dei diritti civili e politici ed abbia la maggioranza di 2/3 del Parlamento in seduta comune, integrato da 3 rappresentanti delle regioni e, dalla 4ª votazione, la maggioranza assoluta. La Costituzione inoltre stabilisce il principio di eguaglianza, cioè che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge.

senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Quindi l'ipotesi che una persona di destra possa accedere alla carica di Presidente della Repubblica, se presenta i requisiti richiesti, è un truismo, cioè un'affermazione talmente evidente che enunciarla è persino superfluo. Coloro che ne dubitano dovrebbero ricordare la frase attribuita a Voltaire, che ne riassume comunque il pensiero: io non approvo quello che tu dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Ancora, lo scorriamo, è davvero lungo. L'altra preoccupazione, tra l'altro appunto c'è anche un lungo elenco di Presidenti della Repubblica, si legge ancora in questo scritto di Cassese: si può obiettare che l'accesso di un rappresentante di una forza politica maggioritaria in Parlamento alla Presidenza della Repubblica produrrebbe un continuum: maggioranza popolare, maggioranza parlamentare, governo, Presidente della Repubblica, e potrebbe di fatto trasformare la Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale. È un'ipotesi che fu considerata da un grande giurista socialista in una lunga lettera del 15 dicembre del 58 a Giovanni Gronchi, allora Presidente della Repubblica, in termini adesivi. E insomma, c'è anche poi un po' di storia. Comunque si conclude così questo scritto: tutta questa materia dovrebbe essere oggetto di discussione politica, mentre oggi questa si riduce alla negazione dell'altro, come dimostrato dalla recente vicenda della Commissione parlamentare di vigilanza della RAI. Questo aumenta la distanza della politica dal paese. Così Sabino Cassese su il Corriere della Sera. Tra l'altro c'è poi Repubblica che lo intervista, ma insomma abbiamo letto naturalmente sullo stesso tema e naturalmente abbiamo preferito leggere le parole di Cassese direttamente scritte da lui. Comunque andiamo su Repubblica, pagina 19. Pagine 18 e 19 sono dedicate alla politica italiana, e appunto a pagina 19 Gabriella Cerami firma questo articolo: il centro-sinistra insiste, costituzione antifascista requisito per il Quirinale, Braga, PD, la destra non imponga un nome non condiviso, fra Togliani e AVS quella non è una casella da spartire, quella della Presidenza della Repubblica. E sotto, appunto, vi dicevo, l'intervista di Concetto Vecchio a Sabino Cassese: ma al Colle va bene anche Meloni, la carta non lo vieta. Vi segnalo sempre da queste due pagine di politica su Repubblica, pagina 18, la corsa a sindaco di Milano. Forza Italia minaccia lo strappo a destra e il partito di Tajani insiste sulla candidatura di un civico che poi sarebbe Cottarelli, e non esclude la corsa in solitaria. Carlo Cottarelli, l'economista, che al momento prova, dice questo articolo, a restare coperto: non ho ricevuto proposte ufficiali, e però ci dice ancora questo articolo che avrebbe Cottarelli già incontrato lo stesso La Russa nel suo studio milanese. E ancora subito sotto la descrizione, diciamo, della tre giorni dei futuristi senza compromessi, mens sana in corpore sano, avrete già capito, si tratta della locandina di Futuro Nazionale Vannacci, la locandina dell'evento per il prossimo fine settimana in un lido di Sanremo. Vannacci in modalità balilla lancia il triathlon futurista: più sport, meno gay pride. Andiamo poi a questo punto a concludere leggendo questo editoriale che vi avevo già segnalato di Alessandro De Angelis, è lanciato in prima. Tra l'altro su questo giornale c'è ancora il sondaggio di Alessandra Ghisleri, sempre sulle possibili alleanze, testa a testa fra i poli, il generale
Nacci tra il 6% e l'8%, ma un elettore su due sceglie di non votare. Dal sondaggio sulle prossime politiche, strutturato su tre ipotesi di coalizione, emerge un bipolarismo stanco. E così, da queste ultime rilevazioni con varie ipotesi, quindi per esempio il centrodestra con Futuro Nazionale, il centrosinistra con Italia Viva, quindi insomma diciamo le geometrie variabili, oppure con Italia Viva Azione, il centrodestra con Futuro Nazionale arriverebbe al 47,3%, dunque batterebbe lo schieramento di centrosinistra, però l'ipotesi questa di alleanza con Futuro Nazionale in cui aumenta maggiormente anche l'astensione. Il Campolargo invece, centrosinistra con Renzi, sarebbe avanti solo se l'ex generale corre da solo, ma il dato sugli indecisi mostra una cittadinanza disillusa. Trovate questo sondaggio a pagina 11 della Stampa, testa a testa fra i poli. E poi dicevo, negli ultimi minuti che ci separano dal notiziario, andiamo a leggere questo editoriale, questa analisi diciamo che troviamo in prima della Stampa, firmata da Alessandro De Angelis, e che appunto è dedicata al Campolargo. Schlein e Co, svegliatevi, il mondo è altrove. 2000 chilometri, questa è la distanza geografica tra Ankara e Napoli. Lì inizia oggi per tre giorni uno dei vertici NATO più importanti degli ultimi anni. Qui, in concomitanza con la sua conclusione, Conte, Schlein e gli altri terranno una loro manifestazione. 2000 chilometri, forse anche di più, è la distanza politica. Non cercate qui risposte a ciò che avverrà lì. Risposte, non foto per celebrare un'unità di facciata o comizi con qualche slogan già sentito su sanità e salario minimo e da ultimo sulla RAI. Anche questa volta sarà rimosso il tema difesa e sicurezza, al pari degli altri argomenti difficili come l'Europa, l'immigrazione e tutti i temi più divisivi. Peccato, sono il terreno su cui si gioca la partita vera per l'Italia, l'interesse nazionale, direbbe qualcuno. A completare l'arachiri comunicativo, i nostri eroi del Campolargo, dopo aver scelto per l'evento un giorno buono per pagina 20 dei giornali, hanno pure fatto sapere che di programma si parlerà seriamente a ottobre. Sembra un po' come la rivoluzione nella canzone di Gaber: oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente. L'istantanea racconta un altrove, come lo racconta la mancata visita a Kiev da parte degli stessi leader in quasi 4 anni e mezzo di conflitto. Recentemente hanno anche disertato Confindustria e l'ambasciata americana. Questo altrove è il proprio recinto identitario. E insomma, naturalmente è abbastanza lungo questo articolo, andiamo verso la fine, facciamola breve. La madre di tutte le difficoltà si chiama Donald Trump, nec tecum, nec sine te vivere possum. Questa condizione di sospensione di cui parla Alessandro De Angelis termina l'articolo con appunto l'invito a svegliarsi, perché il mondo è altrove, fuori dal recinto. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo subito dopo il notiziario delle 9.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. Oggi aule ferme, si riprenderà domani. La Camera tornerà a riunirsi alle 11 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Secondo punto all'ordine del giorno, l'esame del DDL di ratifica dell'accordo di cooperazione strategica con l'Albania. Per quanto riguarda il Senato, la settimana che si apre domani sarà riservata ai lavori delle commissioni. L'aula riaprirebbe attenti martedì 14. Ci spostiamo agli esteri. Negli Stati Uniti, nuova stoccata di Trump contro Giorgia Meloni, un attacco che arriva alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. La corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi.
2: Questa volta non ribatte Giorgia Meloni, la premier impegnata sui dossier del vertice che si aprirà domani in Turchia. Federica Ionta.
4: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali.
2: Sull'aumento della spesa per NATO e armi e più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti, le posizioni tra gli schieramenti restano lontane. Alla vigilia del vertice interviene anche il ministro Crosetto. Sentiamo Filippo Misano.
5: Se si fa parte di un'alleanza, gli impegni si rispettano, sottolinea il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo alle critiche sulle spese per la difesa, che chiarisce non sono alternative a quelle per sanità o salari, linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica le ultime misure economiche.
6: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni, che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani.
5: Con noi mai la patrimoniale, commenta Forza Italia, mentre la Lega critica sull'aumento dei costi per gli armamenti dopo l'accoltellamento di Milano, con Matteo Salvini invoca tolleranza zero per i migranti che delinquono. Gli italiani pagano il conto di un governo incapace, accusano i 5 Stelle. Dal Corriere Giuseppe Conte, le accuse di Fratelli d'Italia sulla commissione Covid, replica: la destra non vuole ascoltarmi ma tenere in piedi un circo premiando chi accusò il mio governo. Contro l'esecutivo sulla spesa per le armi, Verdi Sinistra pensi piuttosto alla sanità. La Repubblica sollecita più investimenti per una difesa europea, il Dem Alessandro Alfieri che definisce un errore comprare più armi da Washington. È sempre dal PD Antonio Misiani.
7: L'economia è completamente ferma, la sanità pubblica al collasso, il prezzo dei carburanti torna a salire. Eppure le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni sono le nomine e la legge elettorale.
2: Cambiamo argomento, l'economia, estate, vacanze ed è già boom di turisti in Italia. Paola Bonanni.
0: Milioni di presenze che nel post-Covid sono aumentate di anno in anno, ma i record non stancano mai. Quest'estate l'Italia è destinata a infrangere il proprio e quello dei diretti competitor europei. L'ufficio di statistica del Ministero del Turismo per tutto il periodo registra un tasso di saturazione online del 51,2% superiore a Spagna 42,8% e Francia 32,9% e una tariffa media giornaliera di 153 euro contro i 195 della Grecia e i 170 della Spagna, il cui primato potrebbe essere messo a dura prova. Il lavoro di squadra paga, sottolinea il governo, e lo conferma la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
8: Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e interventi concreti per ridurre il costo del lavoro, così da rendere le nostre imprese più competitive e favorire nuova cooperazione qualificata.
0: La montagna è la meta dell'estate anche sulla spinta delle Olimpiadi e per ragioni climatiche, ma tengono la posizione mare e città d'arte, con importanti ricadute economiche e occupazionali.
2: E se aumentano le prenotazioni online per le vacanze, crescono però anche le truffe digitali estive. Mauro Zanda.
9: Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
10: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma, ma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
9: Come tutelarsi?
10: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
2: È tutto per il notiziario, ringrazio Alessandro Adriani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Stefania Benigni la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
11: E allora riprendiamo il nostro viaggio quotidiano nella lettura dei quotidiani, appunto, dei giornali di lunedì 6 luglio 2026. Sono le 9:08. Andiamo a rivedere anche altre notizie che riguardano più strettamente la politica italiana. E ripartiamo dalla polemica ancora presente sui giornali, quella legata alla commissione, l'attività della commissione Covid, il coinvolgimento anche dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Andiamo allora su giornale Fatto Quotidiano. Per il giornale siamo a pagina 2, a pagina 3, epidemia colposa e frode, i nuovi reati nell'esposto. La commissione parlamentare presenterà gli atti in procura e tra gli illeciti configurati emerge anche il contrabbando, resa dei conti sul Covid. È il titolo, c'è una grande foto centrale che ritrae appunto Marco Travaglio e l'ex premier Giuseppe Conte. Tra l'altro, giornale Fatto Quotidiano, all'interno degli articoli fanno l'un l'altro il fact checking l'uno dell'altro. Fratelli d'Italia sbugiarda Travaglio, fake per aiutare Conte, dalle mascherine farlocche alle perizie prodotte dalla dogana, una nota del partito ribatte punto per punto alle tesi del Fatto. Così su il giornale, pagina 2 e pagina 3, sul Fatto Quotidiano. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, le regioni impunite. Commissione Covid, anche qui siamo a pagina 2 e 3. le accuse di Bianchi, ricorderete, ne avevamo letto ieri, del presidente, l'imprenditore insomma di questa JC Electronics, che davanti alla commissione Covid aveva sostanzialmente raccontato come avesse ottenuto una commessa per un certo quantitativo di mascherine, commessa che poi gli era stata negata, a seguito della quale lui ha fatto causa e ha vinto in primo grado, e invece di attendere diciamo gli altri gradi di giudizio, il governo ha preferito liquidare con patteggiamento una somma di circa 100 milioni a questo imprenditore. Questo l'antefatto. Prosegue appunto la polemica sul Fatto Quotidiano: mai sentiti Alpa e Di Donna parlare di Conte e percentuale. La versione di Pietro Boria, professore ordinario di diritto tributario alla Sapienza di Roma, diverge dal racconto di Dario Bianchi, l'amministratore della J Electronics, che l'ha citato più volte davanti alla commissione Covid. È lo stesso Bianchi che il 31 ottobre 2025 ha firmato una transazione con il governo Meloni per incassare 100 milioni di euro senza che nessuno informasse Parlamento e opinione pubblica, scrive così Marco Lillo. Tra l'altro, subito sotto c'è notizia della commissione Covid che è presieduta, ci dice il Fatto Quotidiano, dal meloniano Marco Lisei, che insiste, è intenzionato a delegare i consulenti nominati da Fratelli d'Italia all'interrogatorio di altri 8 testimoni. Domani verrà ascoltato in commissione il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, anche se non è chiaro il perimetro della sua audizione. Intanto i parlamentari di Fratelli d'Italia, componenti della commissione d'inchiesta, attaccano questo giornale, ma anche i magistrati. Insomma, è una querela senza fine, ma dice il Fatto Quotidiano, a pagina 3 c'è appunto questo articolo firmato da Giuseppe Pietrobelli e Ilaria Proietti: così le regioni di destra truccavano i dati del virus. Senza inchiesta, i morti spalmati in Sicilia e quelli evitabili del Veneto, il disastro lombardo, letti e vaccinazioni gonfiati. Tutto è perdonato, solo autoassoluzione nelle amministrazioni dei governatori amici. Direi di chiudere questo argomento andando sul Corriere della Sera. Qui siamo a pagina 10 e qui c'è proprio un'intervista, tra l'altro, all'ex premier Giuseppe Conte. Pagina 10 comunque si occupa interamente di questo. Andiamo in alto. Emanuele Buzzi firma: Covid, Fratelli d'Italia all'attacco di Conte, dica la verità, l'affondo del capogruppo Bignami, il Movimento 5 Stelle contro Palazzo Chigi, esposto sulla transazione con la società amica. Insomma, si va avanti appunto su questa polemica. E poi sempre Emanuele Buzzi, subito sotto, intervista Giuseppe Conte, al quale chiede: lei si è detto pronto a dimettersi dalla commissione Covid, lo farebbe anche ora? E risponde Conte: da 2 anni ho chiesto di essere audito e ho stabilito di comune accordo con i presidenti delle Camere di dimettermi non appena verrà concordata la data dell'audizione. Ma il presidente Lisei di Fratelli d'Italia continua a non rispondermi, salvo attaccarmi ogni giorno con dei video deliranti. Invece con Bignami hanno subito concordato l'audizione. Siamo alla pantomima, si fanno tra loro le domande e si danno le risposte sempre tra loro. Ma perché non la chiamano? Domanda Buzzi. Risponde Conte: non hanno reale interesse ad audirmi, la magistratura ha indagato per anni e non sono stato neppure sfiorato da queste vicende, ma loro hanno messo in piedi questo circo per alimentare una campagna del fango con i giornali e le trasmissioni TV dei loro amici. Pensano di intimorirmi, ma a Palazzo Chigi, dove hanno orchestrato tutto, non mi conoscono bene, dice Conte. Trovate l'intera intervista all'ex premier a pagina 10 del Corriere della Sera. Passiamo ad altro argomento, rimaniamo su questo quotidiano per leggere diciamo Un delizioso corsivo di Gian Antonio Stella sul DDL Caccia, siamo a pagina 17. Il testo domani alla Camera, il discount delle multe ai bracconieri, tutti i cavilli per evitare l'arresto. I paradossi del DDL sulla caccia, più sanzioni solo per tutelare orsi e stop venatori. E inizia così questo articolo di Gian Antonio Stella: 4 euro per ogni uccello protetto abbattuto. Chissà le risate che si è fatto poche settimane fa leggendo la sentenza sul sito del WWF il cacciatore Giovanni Esposito di Ischia, condannato in appello per aver ucciso 50 esemplari di avifauna in teoria tutelati dalla legge. 200 euro di multa, un obolo, soprattutto rispetto alla sanzione di 900 euro, quasi 4 volte tanto, che la legge votata in Senato dalla destra tra le proteste dell'opposizione fissa per gli avversari della caccia che osino disturbare le doppiette, ad esempio soffiando nei fischietti per fare scappare le prede finite nel mirino. Quindi insomma, i bracconieri vanno a pagare di meno dei disturbatori, dei cacciatori. Era recidivo il bracconiere, tanto che si era guadagnato la fama di freccia nera l'imprendibile. Di più, non aveva la licenza di caccia, aveva un fucile vietato col silenziatore, era stato immortalato dalle fototrappole, aveva in casa munizioni illegali e nel frigo gli uccelli uccisi, prove che lo inchiodavano. Eppure 200 euro di ramanzina e 9 mesi di carcere con la condizionale, una condanna ridicola. Scorriamo questo articolo. La tabella che mette a confronto le punizioni previste dalle norme del 1992 e quelle nuove, ammesso che la legge sia confermata alla Camera dove è in discussione, lascia molti dubbi. Certo, dopo il vergognoso abbattimento 3 anni fa dell'orsa Amarena, che passeggiava pacifica coi cuccioli tra i turisti di San Benedetto dei Marsi senza avere mai dato segnali di aggressività, il processo è tutto un rinvio, c'è stato un teorico raddoppio dell'oblazione da 10 a 20 mila euro per chi abbatte un orso d'Abruzzo. Così come viene aumentata la pena per chi spara nei periodi sempre più brevi in cui la caccia è chiusa. Sul resto però il confronto è scoraggiante. Giocando su un calcolo scontato dell'inflazione ed evitando gli automatismi di rivalutaistat.it, ad esempio, catturare o uccidere gli uccelli più rari e protetti, aquile, fenicotteri, ibis e remiti, la multa fissata è di 4.000 euro invece che di 4.410. Abbattere un muflone sardo, un camoscio d'Abruzzo, un orso, uno stambecco, 12.000 euro anziché 13.231. Catturare o ammazzare esemplari della fauna stanziale alpina come il francolino di monte, 6.000 euro invece di 6.600, e così via, con un abbuono medio su gran parte delle oblazioni. Quindi c'è stato uno sconto di fatto rispetto ai precedenti, alle precedenti multe stipulate. Ci dice ancora Gian Antonio Stella ancora più stupefacente la scelta sulla pena da infliggere a chi abbatte specie protette utilizzando richiami elettronici e fucili non consentiti, che è uno dei reati più diffusi. La legge del 92 fissava un'ammenda massima di 3 milioni di lire, pari a 3.300 euro. Quella nuova, discount, doveva essere 3.000, ma anche questa cifra pareva troppo alla lobby parlamentare dei cacciatori e alla fine è passato un emendamento con un ulteriore sconto. 2.000 euro, crepi l'avarizia. E poi ci dice ancora: il ritocco alle sanzioni previste per chi caccia nei parchi e nelle aree protette. E insomma, e l'articolo commenta appunto tutti questi sconti, queste cifre al ribasso per le multe, e poi parla alla fine della revisione da qualche sapiente manina nascosta dietro il linguaggio burocratico della versione finale appunto per chi caccia nelle oasi, nelle riserve naturali. L'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da euro 900 a 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali. Notato niente, dice Stella. Fate conto che sia un indovinello della settimana enigmistica. Vi aiutiamo. Nel nuovo testo c'è una O al posto di una E, con risultato che nella prima versione della legge il bracconiere criminale, beccato a cacciare in un parco naturale, poteva essere condannato con l'arresto fino a 6 mesi, più l'ammenda. Nella seconda, o l'una, l'arresto, o l'altra, l'ammenda delle sanzioni. E chi paga la metà del massimo estingue il reato, una di quelle furbizie che non fanno onore a chi giochicchia in Parlamento con i cavilli. E l'articolo si conclude ricordando cacciatori come Mario Rigoni Stern, che difendevano in modo serio le loro ragioni intorno alla nobiltà dell'antica arte di Diana. Davanti a queste cose potete scommetterci, lui, Rigoni Stern, avrebbe arricciato il naso. Così Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Siamo a pagina 17 dal DDL Caccia. Torniamo sul Fatto Quotidiano per segnalarvi invece questo accordo. Al momento è ancora in, diciamo, in fase di scrittura questa intesa, però andiamo a pagina 8 e pagina 9, le pagine economiche del Fatto Quotidiano. In sanità, competizione inefficiente tra regioni, così più disuguaglianze. Gli esperti, le balle di Calderoli. Marco Palombi firma questo articolo sulle pre-intese con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, e in cui appunto sono previste una serie di autonomie maggiorate, diciamo così, rispetto alle altre regioni. Leggiamone l'incipit di questo articolo. La maggioranza e il governo hanno deciso che basta così. Niente più audizioni di esperti sulle preintese firmate dal ministro Roberto Calderoli con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per concedergli più autonomia su 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e sanità. La destra, al netto della fretta di portare quel treno in stazione prima della fine della legislatura, ha le sue ragioni. Di fatto tutti gli auditi hanno smontato le preintese e messo persino in dubbio la loro legittimità costituzionale. Quel che segue è un brevissimo riassunto di ciò che è stato spiegato alle commissioni parlamentari fino alla settimana scorsa nel merito delle richieste. E così appunto segue poi la lunga spiegazione, lungo riassunto di quanto espresso in commissione. Sempre sulle stesse 2 pagine anche un articolo ancora di Marco Palombi. Identici i 4 testi, schiaffo alla Consulta che boccerà di nuovo. Non a caso si dice che non c'è 2 senza 3. Dopo la legge elettorale da lui stesso definita Porcellum del 2014 e la legge quadro sull'autonomia del 2024, Roberto Calderoli si avvia a farsi bocciare altri 4 leggi dalla Corte Costituzionale nel 2027, forse, c'è il punto interrogativo. Sono quelle che arriveranno dopo questo primo passaggio parlamentare in commissione per rendere operative le intese con cui il governo vuol concedere maggiore autonomia a Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte in 4 materie. Il contenuto dei testi, la loro genesi, persino la modalità di scrittura sono un palese schiaffo alla sentenza con cui la Consulta bocciò interi pezzi della legge Calderoli sull'autonomia e diede del resto una lettura costituzionalmente orientata. In sostanza, spiegò al ministro e a Giorgia Meloni cosa fare per non violare la carta di nuovo. Prosegue naturalmente l'articolo, siamo a pagina 8 e pagina 9 del Fatto Quotidiano. E andiamo invece poi su Repubblica per un paio di... Allora, intanto interessante, come sempre, il sondaggio di Ilvo Diamanti, il rapporto tra l'Unione Europea e gli italiani. Siamo a pagina 17. E qui Il titolo, insomma, di questo articolo è La perdita di fiducia nell'Europa, solo i giovani credono nell'Unione. Naturalmente, come sempre, corredata da grafici, e ci dice il Vodiamanti che il rapporto degli italiani con l'Unione Europea non è mai stato molto facile, per ragioni diverse. Una su tutte, la percezione e la sensazione di essere ai margini, ai confini, non solo per ragioni geografiche, ma soprattutto geopolitiche, perché si sentono, ci sentiamo, sottovalutati, poco rilevanti nelle scelte dell'Unione, che tanto unita poi non è mai apparsa. Scrive ancora Ilvo Diamanti che gli italiani si avvicinano a Bruxelles, all'Unione Europea, quando si sentono insicuri oppure quando hanno paura, come per esempio è accaduto durante il periodo del Covid. E fino però invece a tornare a un decremento, attualmente la fiducia nell'Unione Europea, secondo appunto questo sondaggio condotto da Demos per Repubblica, dicevo, la fiducia degli italiani nell'Unione Europea risulta coinvolgerne solo il 30%, un dato analogo a quello rilevato nel 2015-2016. E questo dimostra come la fiducia sia per molti versi una reazione all'insicurezza e alla paura. In questo caso il sostegno dei cittadini all'Unione Europea appare una conseguenza immediata del timore suscitato dal virus. Si sta parlando appunto degli anni del Covid. Il grado di fiducia più elevato verso l'Unione Europea, infatti, ci dice ancora, caratterizza le generazioni più giovani, quindi comunque tutto sommato chi ha meno paura, evidentemente, perché ha tutta la vita davanti. Soprattutto i più giovani, quelli che hanno meno di 30 anni, fra i quali il grado di europeismo arriva al 53%, poi via via che sale l'età l'europeismo cala in misura crescente fino a toccare il 19% fra coloro che hanno fra i 55 e i 64 anni, per poi risalire quasi al 30% oltre i 65 anni. Ovviamente l'orientamento politico determina anche l'orientamento all'europeismo, c'è un declino della fiducia verso l'Unione Europea, via via che si procede da sinistra verso destra. Il grado di fiducia più elevato si osserva non per caso fra quanti si dicono vicini a più Europa, quindi al PD, AVS, Italia Viva, per scendere progressivamente sotto il 50% fra i simpatizzanti degli altri partiti, fino a toccare il 25% nella base di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. In fondo alla graduatoria, non per caso, sono i simpatizzanti della Lega. L'Unione Europea quindi non unisce gli italiani, semmai ne accentua e allarga le divisioni e le distanze politiche. Trovate questo sondaggio e articolo di Ilvo Diamanti a pagina 17 di Repubblica. Già che siamo su questo giornale, andiamo anche a segnalarvi un articolo a pagina 11 che riguarda gli aumenti del caro carburante, lo firma Giuseppe Colombo. Diesel oltre i 2 euro in autostrada, sconti finiti, i prezzi rimbalzano. Il greggio scende, ma dopo la fine del taglio delle accise i carburanti tornano a salire. E il Codacons dice che c'è una stangata prevista da 1,4 miliardi, la replica di Fratelli d'Italia, dati smentiti dai fatti. Infatti è un articolo che proprio riporta appunto anche questo dibattito fra le associazioni dei consumatori e Fratelli d'Italia, il partito di maggioranza. Comunque un fatto che da sabato scorso non è più in vigore la riduzione di 6,1 centesimi tra accise e IVA su un litro di carburante. Questo diciamo è così, e ci dice Giuseppe Colombo che al distributore rispunta il numero 2, come gli euro che ieri gli automobilisti hanno dovuto pagare per un litro di diesel nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, che però sono più care naturalmente. Ancora da questo articolo, citati i conti fatti dal Codacons, ci dice: indipendentemente dall'andamento dei prezzi alla pompa, il rialzo delle accise costa agli italiani 3,9 milioni al giorno, ben 1,4 miliardi in un anno, numeri che Fratelli d'Italia contesta. C'è caldo, si consiglia di dichiarare sotto l'ombrellone. Il Codacons, come troppo spesso accade, diffonde dati e previsioni che vengono puntualmente smentiti dai fatti, dice il senatore Matteo Gelmetti. I meloniani difendono il governo che ha agito fin dall'inizio con tempestività. A stretto giro però arriva la controreplica del Codacons. Gelmetti prende lucciole per lanterne e non sa che la matematica non è un'opinione. I rincari dei carburanti sono certificati non dal Codacons ma dal MIMIT, ministero guidato tra l'altro dalla sua stessa maggioranza. Si fa sentire anche l'Unione Nazionale Consumatori. Il presidente Massimiliano Dona avverte: non è ancora finita per gli aumenti, considerato che si tratta di prezzi in modalità self-service e che quindi, se non si vende in quel distributore anche il servito, molti prezzi saranno aggiornati solo lunedì mattina. Ecco lo spettro dei 2 euro sui cartelli dei distributori in città. Subito sotto vi segnalo un'intervista al presidente di UNEM, Gianni Murano. UNEM è l'ex associazione petrolieri, insomma. E però, insomma, con parole moderatamente ottimiste, anche se ci dice: la frase più violenta degli attacchi sembra passata, ma la situazione internazionale delle raffinerie è tutt'altro che normale. Le 9:30 in punto, la rassegna stampa dei GR Parlamento termina qui. Grazie per l'ascolto da Stefania Benigni, grazie in regia ad Alessandro Adriani, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto il convegno Giocare bene, il videogioco come medium culturale e didattico contro le dipendenze.
2: Io non farò finta di non essere emozionato, quindi così mi autodenuncio immediatamente, perché per me oggi è un giorno molto molto importante, perché questo evento per noi GAM, Museo delle Opere Interattive di Roma, è uno step fondamentale di un percorso che intanto è cominciato 25 anni fa in termini proprio di percorso, di lavoro in questo settore bellissimo delle opere interattive, quindi i videogiochi, ma è iniziato nel nostro museo tempo fa, proprio grazie al presidente Mollicone, che ovviamente ringrazio proprio all'inizio di tutto il convegno, nel quale il presidente ha fatto capire la loro propensione a dare al videogioco il giusto riconoscimento in termini proprio di identità, di caratterizzazione artistica, culturale e anche industriale, fino addirittura al riconoscimento del videogioco come ottava arte, che per noi che amiamo questo settore e lo combattiamo da tanti anni per poter dargli giusto affrancamento, è stato un qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Quindi per quello dicevo non riesco a mascherare l'emozione per l'importanza di questa giornata. Però non mi dilungo, tanto poi avrò anche il mio spazietto per raccontarvi delle cose che appunto saranno il mio intervento, quindi non mi dilungo, non tolgo tempo e andiamo subito avanti con la nostra prima relatrice, che è l'onorevole Paola Frassinetti, che io ringrazio tantissimo, e non mi dilungo e semplicemente le do la parola, onorevole. Grazie.
3: Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi, gli organizzatori dell'evento e il presidente della commissione, mio amico Federico Mollicone, tutte le associazioni tematiche che sono presenti oggi. Faccio una premessa: io sono molto curiosa capire come si possa far sì che nel nostro percorso di educazione scolastica dei ragazzi si possa inserire anche il videogioco, dando al videogioco una impostazione positiva. È inutile nascondersi dietro un dito, è chiaro che molte volte il videogioco è percepito come dannoso per la crescita dei ragazzi, così come tutti i social, e invece penso che ci fosse e che ci sia bisogno di un convegno come questo, Giocare bene, proprio per ribaltare questa narrazione e cercare invece di vedere quali siano i punti di contatto virtuosi che possono manifestarsi tra i videogiochi e la crescita educativa dei nostri ragazzi. Va da sé che questa è una generazione carica di fragilità, ed è per questo che il Ministero ha approntato una piattaforma proprio per dare un supporto psicologico ai ragazzi, gratuito, ed è stato un grande successo. Questo Ministero ha anche molta attenzione per la gestione dell'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti di innovazione tecnologica e digitale, tanto che ha un dipartimento apposito proprio su questo, e tanto da aver investito anche cospicui fondi sulla formazione degli insegnanti, perché la formazione degli insegnanti è ovviamente propedeutica all'insegnamento della capacità di gestire l'intelligenza artificiale per ragazzi giovani. Abbiamo anche inserito l'informatica alle scuole primarie come materie, perché crediamo che già dall'infanzia si debba avere cura per come i nostri ragazzi affrontano questo mondo, che ormai è il loro mondo. Va da sé che alcune misure di contenimento siano state prese, come per esempio vietare i cellulari nelle classi, in tutto l'ordine di scuole, fino alle scuole superiori, perché noi crediamo che anche per una questione di rispetto nelle ore di scuola si possano usare sicuramente i computer, sicuramente i tablet, se hanno una finalità didattica, ma che non sia rispettoso avere a disposizione un cellulare personale, che naturalmente porterebbe distrazione e anche isolamento, ancor più dell'isolamento che esiste. Quindi penso che in questo approccio al giocare bene la parola responsabilità sia fondamentale, e quindi come ho anche già riferito in una mia audizione alla Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, è innegabile come diversi studi documentino che un'esposizione precoce, non mediata ai dispositivi possa creare dei problemi. Però non bisogna generalizzare e bisogna individuare i giovani più vulnerabili, che vanno verso derive di isolamento, come dicevo prima, preoccupanti, come per esempio l'hikikomori, che ormai purtroppo non è più soltanto un fenomeno giapponese, ma è entrato anche in Italia. Quindi la centralità della scuola, il suo ruolo strategico proprio per costruire competenze necessarie per affrontare questa rivoluzione e formare dei cittadini consapevoli e capaci di utilizzare queste tecnologie in modo critico, responsabile e anche eticamente orientato. Quindi siamo consapevoli che non si può e non si deve arrestare il progresso tecnologico, compreso quello dei videogiochi, ma la scuola deve farsi parte attiva in un processo integrato come quello che oggi è qua rappresentato a questo convegno, per fornire agli studenti competenze adeguate e anche fornendo a loro supporto psicologico, come noi abbiamo fatto per gli studenti dell'ultimo anno delle medie, delle scuole secondarie di primo grado, e il primo biennio invece delle scuole superiori di secondo grado. Credo che l'utilizzo del linguaggio dei codici del gioco per fini non ludici sia importante e possa essere utilizzato come metodica didattica vera e propria, e quindi è importante, sono anche interessata ad ascoltare, all'ascolto, per integrare, per un'integrazione, proporre la didattica con alcune dinamiche che possono essere proprie del gioco, come la sfida calibrata, la progressione visibile, il diritto di sbagliare e riprovare, che è molto importante, la narrazione che dà senso al percorso proprio per restituire allo studente un ruolo attivo. Abbiamo quindi, come dicevo prima, gestito anche tutta la tematica relativa all'innovazione con una legge del 2025, la famosa legge 132, che ci vede come prima nazione europea ad aver regolamentato ed aver avuto un percorso normativo per governare l'intelligenza artificiale. Tutto questo, come dicevo precedentemente, collegato alla formazione dei docenti. Chiudo ribadendo che il concetto di responsabilità è il concetto chiave sulla scuola, declinato in tutte le sue forme, e compresa anche quella attinente all'oggetto che oggi ci vede qua riuniti, che è quella del gioco responsabile, e che è anche, immagino, la vostra prima finalità. Quindi sono contenta di poter ascoltare la vostra concezione di videogioco responsabile, quale metodologia didattica e strumento soprattutto di contrasto alla dipendenza, per farne una risorsa nella nostra azione di governo. Mi scuso prima se alle tra mezz'ora dovrò, scusate, andar via, ma ho un collegamento con TGCOM 24 e quindi l'ho organizzato qua proprio per riuscire a stare un po' con voi e a non mancare a questo appuntamento. Grazie a tutti.
2: Grazie onorevole del prezioso intervento, grazie, davvero super interessante. E senza indugio io chiamerei il presidente Mollicone, che è la persona illuminata che ha reso possibile questo momento, questo convegno, quindi lo ringrazio, ribadisco i miei ringraziamenti.
4: Buonasera a tutti, inizio intanto rivolgendo al convegno il saluto del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè. Rivolgo il mio più cordiale saluto agli organizzatori, al presidente della settima commissione Federico Mollicone, ai relatori e a tutti i partecipanti del convegno Giocare Bene. L'iniziativa odierna ha il grande merito di accendere i riflettori su un tema di assoluta attualità. Il videogioco infatti non è più un semplice passatempo, ma un linguaggio artistico e culturale a tutti gli effetti, capace di ridefinire le dinamiche dell'apprendimento e dell'interazione sociale. Nel complimentarmi dunque per l'organizzazione, auguro a tutti voi un proficuo momento di idee e di confronto. Onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. Grazie. E non posso che, appunto, che unirmi a questi saluti, ed è un grande piacere per me, in qualità di Presidente della Commissione Cultura, Istruzione, Scienza e Ricerca della Camera, ospitare questo importante momento di confronto, direi uno dei primi momenti di confronto. E inizio subito ringraziando per la presenza il sottosegretario e amico e amica Frassinetti, Paola Frassinetti, la presidente di Corecom Eleonora Zazza, la CEO di Milestone Luisa Bixio Bordonaro. Ringrazio ovviamente il presidente del GAM Raul Carbone per l'organizzazione e la passione che mette in questi temi. Il convegno di oggi nasce dall'esigenza di analizzare l'universo videoludico nella sua complessità, come abbiamo ascoltato anche dall'intervento del sottosegretario Frassinetti, superando pregiudizi e affrontando il fenomeno come un vero e proprio linguaggio contemporaneo. Questo mondo si sta dimostrando un'industria che a livello globale muove un volume d'affari superiore a cinema e musica messi insieme. È ormai parte integrante di fatto dell'universo audiovisivo. In Italia nel 2024 il settore dei videogiochi ha generato un fatturato complessivo di 2,4 miliardi di euro, registrando una crescita del 3% rispetto all'anno precedente. E questi dati, vedete, descrivono un comparto industriale strategico e con un enorme potenziale non solo economico. Le piattaforme interattive rappresentano oggi spazi di socializzazione virtuale per i nostri giovani assolutamente imprescindibili. Davanti a questa realtà, le istituzioni hanno il compito di collaborare in modo sinergico con le famiglie e con l'intero sistema scolastico, proprio per garantire che questo strumento sia sicuro, trasparente e utilizzato con piena consapevolezza. A questo fine le politiche pubbliche devono orientarsi verso la promozione, linee guida per l'educazione digitale, il supporto a campagne di informazione sul corretto utilizzo dei dispositivi e l'introduzione di moduli di cittadinanza digitale nelle scuole. Questo impianto non intende quindi in alcun modo rappresentare un approccio proibizionistico o punitivo. Al contrario, una regolamentazione attenta e un uso guidato sono essenziali proprio per fare in modo di liberare tutte le potenzialità formative e di sviluppo che il gaming può produrre per la nostra nazione. La gamification infatti emerge come una metodologia anche didattica, seppur solo integrativa, di straordinaria efficacia per la formazione. Nello specifico, ricerche sperimentali condotte dall'Università Roma III hanno dimostrato, attraverso l'analisi di percorsi interattivi in classe, come la gamification dell'apprendimento sviluppi il pensiero critico e la collaborazione attiva e interattiva fra gli studenti e i docenti, riducendo l'ansia da prestazione. Inoltre, studi del Politecnico di Milano sullo storytelling digitale digitale applicato al progetto Policultura attestano un incremento significativo nella memorizzazione a lungo termine quando la didattica applica logiche interattive e percorsi narrativi digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale. Questo ce l'aveva insegnato anche uno psicologo degli anni 60 americano, Dale, quando appunto

altra esperienza. Questo perché? Perché ovviamente il rapporto con l'habitat permetteva la sopravvivenza, per cui ti dovevi ricordare le piste, il contesto, l'habitat, i segnali degli animali selvaggi e selvatici, e quindi tutto contribuiva anche a questa memoria esperienziale. L'efficacia di questi strumenti trova riscontro anche nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento. Il celebre studio italiano pubblicato su un'autorevole rivista internazionale dall'Università di Padova e dall'Istituto Medea ha dimostrato che sessioni mirate con categorie specifiche di videogiochi migliorano le abilità di lettura nei bambini dislessici in modo superiore rispetto ai trattamenti tradizionali. Questo accade perché l'interazione stimola i meccanismi cerebrali legati all'attenzione viso-spaziale e all'esperienza. L'efficacia quindi di questi modelli teorici è confermata anche da casi di studio applicativi di grande successo, come i Discovery Tour di Assassin's Creed, utilizzati per l'esplorazione virtuale priva di conflitti delle civiltà storiche del passato, Minecraft Education Edition, che permette la manipolazione di concetti scientifici, geometrici e di programmazione in laboratori digitali condivisi, e molti altri. Per consolidare questa visione quindi, strutture immersive come il GAM rivestono un ruolo culturale centrale anche con i laboratori che sviluppano periodicamente, e per questo chiederemo al sottosegretario, ma soprattutto agli uffici regionali scolastici, di aumentare l'interazione tra il GAM e le visite scolastiche, in modo proprio da sperimentare anche nuovi laboratori, nuovi insieme all'INDIRE, nuovi meccanismi di apprendimento. Questi spazi, che ho appunto avuto modo di visitare in una visita istituzionale ufficiale lo scorso mese, non sono semplici luoghi di esperienza, esposizione o ludici, ma veri e propri centri di sperimentazione, ricerca e documentazione capaci di certificare il videogioco come opera dell'ingegno umano e patrimonio artistico contemporaneo. Quindi magari potremmo anche arrivare a ipotizzare un protocollo d'intesa tra il GAM e l'INDIRE, proprio per sperimentare nuovi percorsi didattici integrativi, come di fatto l'INDIRE sta già facendo con una sua linea di indirizzo. Ed è proprio in questa chiave che abbiamo poi voluto portare all'interno di una mozione condivisa, dalla maggioranza sul cinema anche il tema dell'industria videoludica. Vogliamo infatti potenziare il credito d'imposta aumentando la dotazione finanziaria e il massimale per singola impresa per renderlo competitivo a livello europeo. Questo posizionamento non intende esaurirsi nella sola dimensione industriale, ma si inserisce pienamente all'interno del nostro disegno di riforma formativa ed educativa, volto a riconoscere il videogioco come un pilastro della nuova pedagogia digitale, della produzione di contenuti di alto valore sociale. Ovviamente, come abbiamo fatto con il sottosegretario Frassinetti e grazie a lei e al ministro Valditara, dopo aver potenziato la riscoperta dei classici, i percorsi analogici, tradizionali e la riscoperta del libro. Non solo, abbiamo appena presentato anche la richiesta per riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO della scrittura a mano, e c'è una proposta di legge di Fratelli d'Italia sia alla Camera che al Senato, a firma Ciaburro e mia, proprio per sostenere anche la scrittura a mano, che va a completare appunto un apprendimento anche tradizionale e di riscoperta anzi della scrittura. Quindi abbiamo una visione complessiva che non va a essere in conflitto tra l'apprendimento tradizionale, che anzi abbiamo riscoperto e rafforzato con lo studio dei classici, con lo studio anche con l'applicazione della lettura ad alta voce nelle scuole, grazie a un circuito che abbiamo istituito, grazie a un nostro emendamento che vede le associazioni integrarsi con le scuole per promuovere anche la lettura ad alta voce, perché anche questa è tradizionale, ma è anche un'esperienza che fa memorizzare meglio l'apprendimento, e lo stesso con la scrittura a mano. Questo non va in conflitto con l'integrazione di percorsi sperimentali, integrativi per l'uso interattivo del gaming nell'apprendimento. In conclusione, quindi, la sfida che abbiamo davanti non è semplicemente tecnologica, ma è prima di tutto una grande opportunità culturale e sociale, e il compito del Parlamento è quello di accompagnare questa evoluzione garantendo alle imprese gli strumenti per competere finalmente a livello internazionale, assicurando al contempo un contesto di sviluppo sicuro e formativo
innovativo per i nostri giovani. Investire oggi nell'innovazione

0: L'industria del videogioco nelle metodologie di gamification significa infatti riconoscere la creatività dei nostri talenti, generare occupazione qualificata e rendere l'Italia un modello d'avanguardia nell'universo del gaming e della didattica digitale. E su questo ringrazio in particolare il lavoro che sta facendo anche il ministro Urso, ringrazio Arianna Ruffini del MIMIT che è qui presente e anche la bella esposizione a cui ho partecipato a Via Veneto al Ministero dimostra l'attenzione che c'è da parte di tutti i ministeri e le strutture istituzionali rispetto a questa filiera, che è una filiera di cui dobbiamo andare orgogliosi perché molti italiani sono poi altrimenti costretti a espatriare, andare nelle grandi aziende internazionali e vedere poi, li vediamo soltanto nei titoli di testa dei crediti dei videogiochi internazionali. Io vi ringrazio, proseguo con l'agenda istituzionale, ma ci tenevo ovviamente a esserci in presenza e a portare un contributo e ripeto, è solo l'inizio di un percorso che faremo insieme al sottosegretario Frassinetti, insieme a Indire, insieme al Ministero dell'istruzione proprio per integrare sempre di più nuovi sistemi di apprendimento interattivi che possano facilitare l'apprendimento da un lato ma anche interpretare l'innovazione in maniera corretta. Grazie.
1: Grazie infinite per l'intervento, davvero interessante, consapevole. Cioè io quando ascolto l'onorevole Mollicone, il presidente Mollicone, non lo dico per piacere, lo dico perché è vero, vedo proprio sempre una persona che conosce il medium videoludico, lo apprezza e ci sta davvero aiutando a dare la giusta dignità, il giusto riconoscimento a questo medium. Quindi per me è davvero un grande onore essere qui, insomma grazie davvero Presidente, grazie. E ringrazio anche l'onorevole Frassinetti che è stata qui con noi. Continuiamo il convegno e a questo punto proseguirei con gli altri interventi, quindi la dottoressa Arianna Ruffini, e così continuiamo a parlare delle opere interattive, del medium videoludico e continuiamo questa bella chiacchierata insieme. Prego.
2: Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per l'invito e vi porto i saluti del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Capo di Gabinetto, Federico Eichberg. E entrando subito nel tema, fino a pochi anni fa il videogioco era considerato quasi esclusivamente una forma di intrattenimento. Oggi invece rappresenta uno dei linguaggi culturali più diffusi della contemporaneità e un settore strategico, come è stato prima nominato, per l'innovazione, la formazione e soprattutto la competitività del nostro paese. È proprio questa evoluzione che ci porta a riflettere sul significato del titolo di questo convegno, giocare bene. Giocare bene non significa giocare poco, giocare tanto, significa sviluppare un rapporto consapevole con uno strumento che è diventato ormai parte integrale della nostra vita quotidiana. Quello che un tempo veniva percepito come un comparto marginale si configura ormai da qualche anno come una filiera strategica industriale, una filiera industriale strategica che richiede costante attenzione da parte delle amministrazioni centrali in quanto capace di generare valore non solo in termini economici ma anche come motore di innovazione tecnologica e progresso sociale. La crescita costante registrata negli ultimi anni ha spinto quindi l'istituzione a integrare il gaming all'interno di progetti strategici nazionali, riconoscendo ufficialmente le sfide e le opportunità legate alla diffusione della cultura videoludica e delle relative competenze digitali. L'analisi dei dati statistici più recenti conferma la solidità e il dinamismo di questo mercato in Italia. Vi riporto alcuni numeri del settore forniti dal centro studi del MIMIT che evidenziano un settore sicuramente in crescita. Nel 2024 la totalità delle imprese di settore ha raggiunto un fatturato pari a quasi 2,4 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto al 2023. Se guardiamo alle sole imprese italiane che sviluppano videogiochi, che sono 200 con 2.800 dipendenti, dipendenti, il fattore si aggira tra i 180 e 200 milioni di euro, con una crescita nel 2023 del 36% rispetto al 2022. Un dato importante è il fatto che l'88% dei videogiochi prodotti viene esportato soprattutto verso il Nord America, circa il 37%, rispetto a una quota europea del 30%. Ci sono anche dei rilievi presentati da IDEA, che è l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in italiana, che la penetrazione sociale del fenomeno è altrettanto significativa, coinvolgendo circa 14 milioni di cittadini, un italiano su tre, nella fascia d'età tra 6 e 64 anni. È interessante notare come la composizione demografica stia cambiando. Sebbene la maggioranza dei fruitori sia di genere maschile, la crescita più marcata è quella trainata dalle donne, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Contrariamente agli stereotipi comuni, l'84% dei videogiocatori è composto da adulti, con segmenti significativi nelle fasce 15-24 anni e 45-64, dimostrando come l'attività ludica coinvolga diverse generazioni. Sono numeri quindi questi che dimostrano come questo settore sia in crescita e in rafforzamento. Va ricordato però che non ci sono benefici economici immediati, ma anche il fatto, non solo benefici economici immediati, ma anche il fatto che il settore del gaming ha un ruolo di pilastro formativo e sociale. In questo senso deve rimanere quindi un motore di crescita responsabile. Come riportato nel titolo, il videogioco rappresenta un vero e proprio medium culturale, capace di trasmettere conoscenze, sviluppare competenze e promuovere il benessere quando utilizzato in modo consapevole. Come accade per altri strumenti culturali, quello che fa la differenza è il modo in cui viene utilizzato. Uso equilibrato, accompagnato da educazione digitale e spirito critico, può trasformare il videogioco in un'opportunità di crescita personale e sociale. In questo senso, un ruolo fondamentale è giocato dalle istituzioni, dalle scuole, dalle famiglie e dagli educatori. Il gaming favorisce lo sviluppo di competenze trasversali e professionali come il problem solving, il pensiero critico e la creatività, che risultano sempre più richieste nel mondo del mercato del lavoro contemporaneo. Ad esempio, se pensiamo al settore sanitario, questo utilizza tecnologie per la riabilitazione e la formazione chirurgica, mentre il comparto culturale le adotta come moderni vettori narrativi e di conservazione storica. L'applicazione di dinamiche ludiche a contesti formativi permette di aumentare la motivazione e il coinvolgimento degli studenti, facilitando l'apprendimento attraverso sperimentazione diretta e feedback immediato. In quest'ottica il Ministero ha promosso due contest nazionali di rilievo. Il primo nel 2023, denominato Let's Cyber Game, in collaborazione con il Centro di Competenza Cyber 4.0, che ha sfidato gli studenti degli istituti tecnologici superiori degli ITS a ideare e prototipare videogiochi incentrati sulla cybersicurezza. Il secondo nel 2025, l'Italian Game 2025, era invece un contest focalizzato sullo sviluppo di titoli volti a promuovere e tutelare l'eccellenza del Made in Italy. Questo secondo concorso ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani su temi economici cruciali come la valorizzazione dei distretti produttivi e il contrasto alla contraffazione. Accanto a questi due contest vale la pena ricordare il programma di supporto alle tecnologie emergenti che con 135 milioni di euro ha dato il via alle case delle tecnologie, centri di promozione e sperimentazione delle nuove tecnologie. Una menzione va fatta anche agli accordi di innovazione lanciati all'inizio di quest'anno con un importo pari a 200 milioni di euro dedicati al settore delle TLC e dell'ICT e con riguardo ad esempio alle realtà virtuali ed aumentate. Il settore del game, in conclusione, rappresenta una componente importante della transizione digitale italiana, agendo come ponte tra tradizione creativa e innovazione tecnologica d'avanguardia. L'impegno istituzionale finora profuso sottolinea l'importanza di continuare a investire in questa filiera, non solo per i benefici economici immediati, ma anche per il suo ruolo formativo e sociale. Guardare al futuro sarà fondamentale affiancare al supporto produttivo una solida educazione al game, al fine di mitigare i rischi legati alla dipendenza e alla privacy, garantendo che il videogioco rimanga un motore di crescita responsabile. Promuovere un uso consapevole del videogioco significa anche fare prevenzione. La risposta alle dipendenze non è la demonizzazione della tecnologia, ma l'educazione al suo utilizzo responsabile. Solo sviluppando competenze digitali, senso critico e capacità di autoregolazione possiamo trasformare il videogioco in un settore di crescita, benessere e inclusione. Questa è la sfida chiamati ad affrontare, non decidere se i videogiochi sono buoni o cattivi, ma imparare a educare attraverso il gioco, affinché il digitale diventi uno strumento di libertà, di conoscenza e di salute. In consolidare la posizione dell'Italia in questo mercato significa valorizzare il talento dei nostri sviluppatori e assicurare che il Paese sia all'avanguardia nel settore dell'integrazione delle tecnologie immersive, trasformando l'innovazione in un'opportunità duratura di prosperità nazionale. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei. Io devo dire che sono proprio interventi molto interessanti, consapevoli, cioè insomma, io ho cominciato 25 anni fa, tanto tempo fa, adesso questa battuta comincia a diventare vecchia, quando per la prima volta parlai con un caro amico, mentore parlamentare, e gli dissi: perché Gianni, i videogiochi? E lui mi disse: oh, aspetta un attimo, ma i videogiochi no, quella è una cosa illegale. E io ho detto: aspetta un momento, addirittura, cioè però addirittura illegale. E lì forse ho avuto la percezione che il percorso sarebbe stato un po' difficile. Devo dire che 25 anni dopo ancora ci sono tante cose che vanno fatte, e non sempre, anzi mi permetto di dirlo, quasi mai ascolti nei convegni degli interventi consapevoli e interessanti e concreti come quelli che stiamo ascoltando oggi. Quindi grazie davvero, anche perché si comincia a delineare, e questo ribadisco il ringraziamento al Presidente Mollicone, un progetto, cioè un percorso insieme, perché come dicono i supereroi, uniti si vince, ed è proprio vero, perché è una grande battaglia, quindi c'è bisogno davvero dell'aiuto di forze importanti come le vostre per poterla vincere. E non mi dilungo e andiamo avanti con gli interventi, quindi do la parola alla dottoressa Zazza, che è la presidente del Corecom Lazio. Grazie.
3: Buon pomeriggio, ringrazio l'amico l'onorevole Federico Mollicone per averci invitato qui oggi riuniti ad affrontare un tema che è importante perché riguarda da vicino la crescita principalmente dei nostri ragazzi. Gli interventi che mi hanno preceduto veramente apprezzati, sia sentire la voce del Ministero dell'Istruzione, la voce del MIMIT, la voce del Presidente della Commissione Cultura, ci hanno rappresentato un quadro positivo, fiducioso, diciamo in una prospettiva di costruire più che distruggere, insomma, quindi una prospettiva positiva più che negativa, che invece, diciamo, come diceva anche correttamente il dottor Carbone, di solito si affianca ai discorsi che riguardano i videogiochi. Dunque il Corecom Lazio, che mi onoro di presiedere, svolge nell'ambito delle funzioni che svolge per delega di Agicom, porta avanti nel territorio regionale un lavoro importante di alfabetizzazione digitale e di media education. Quindi il mio intervento si concentra sulla fascia dei più piccoli. Da questa esperienza nasce una condivisione molto chiara. I videogiochi online sono sempre, non sono più, come mi diceva anche la dottoressa che mi ha preceduto, non sono più semplicemente un passatempo, ma sono per tanti ragazzi uno spazio reale di confronto, socialità, relazioni, e questo si è avuto una crescita esponenziale durante il periodo del Covid. E questo comunque, questo rappresentare la nuova piazza, i nuovi muretti, quelli che un tempo ci rivedevano riuniti a giocare, richiede, merita attenzione, merita competenze e merita una presenza educativa che qui ho sentito forte e chiara dalle istituzioni, e mi fa piacere, alle istituzioni nazionali, e quale istituzione regionale, devo dire, mi fa molto piacere. Non basta chiedersi quindi, come detto, quanto tempo un minore passa di fronte allo schermo, bisogna guardare a quello che accade in quel momento. Quello che succede negli ambienti che frequentano, tanto e quanto si sta affrontando, ci si interroga a livello nazionale, europeo, negli ambienti dei social. Che succede? Che come voi sapete meglio di me, come Raul sa meglio di me, la dottoressa sa meglio di me, il videogioco, come abbiamo sentito, è qualcosa di, può avere, come tutto, come ogni cosa, può avere delle potenzialità positive enormi, ma può anche esporre rischi, ma questo succede sempre. Quello che ci può salvare è l'educazione, la consapevolezza. E quindi diciamo, noi come organismo di prossimità, che cosa chiamato anche a lavorare spesso con i ragazzi, con la polizia postale, ci preoccupa che cosa? Ci preoccupa veicolare il modo di giocare sano e soprattutto di veicolare ai genitori, non solo ai ragazzi, ma ai genitori, la conoscenza di quello che succede. E lo dico da presidente del Corecom, ma prima di tutto mi confrontavo prima con la dottoressa, la mamma di due ragazzini che giocano tranquillamente ai videogiochi, serenamente. L'aspetto sul quale noi ci concentriamo di più e diciamo sul quale riteniamo sia utile puntare nell'informazione è quindi l'aspetto che può essere la devianza del gioco, quindi per prevenire quella che è la devianza, l'effetto che, se può essere patogeno, come ripeto, come anche ha detto bene l'onorevole Mollicone, non è il gioco, è in tutte le attività della nostra vita questo succede, ed è questo che va un attimo chiarito. Cioè, il gioco, come tutte le altre attività della nostra vita, può avere un aspetto positivo e un aspetto deviante. L'aspetto deviante che noi rileviamo anche grazie agli studi della polizia postale può essere la chat del gioco, il fatto che questi giochi vadano online, anche da organismo che svolge la comunicazione, quindi quello che più strettamente mi attiene. Perché? Perché l'andare online vuol dire che un bambino esposto a 8, 9, 10 anni, 13 anni magari non ha la consapevolezza, si sente in un ambiente sicuro, io sto giocando, non sa che a quel gioco possono partecipare altre persone sconosciute. Devo dire, questo io l'ho scoperto con i miei figli, non lo sapevo neanche io, perché all'epoca mia non si andava online e i giochi erano in bianco e nero, giusto? Ok. Dunque, andare online significa esporre, potrebbe significare esporre i ragazzi a contatti non graditi o con sconosciuti. Questo non vuol dire che sia una patologia o sia un effetto patogeno, cioè questo è una cosa che può succedere, ma noi come istituzioni dobbiamo prevenire, e in questo raccolgo l'invito anche del dottor Carbone, che proprio perché ne conosce tutti gli aspetti ha coinvolto, ha chiesto anche a noi come istituzione di confrontarci sul tema, proprio perché per cercare di fare che cosa? Di portare un'istruzione all'interno, quindi sia rivolta ai giovani che è rivolta agli adulti, per far comprendere quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi dei giochi, proprio per evitare che da un gioco si possano correre dei rischi. In questo quadro noi sappiamo già che esistono degli strumenti di controllo come il parental control, che i genitori possono attivare per limitare quindi gli accessi con estranei e quindi assolutamente evitare il rischio della perdita di controllo dell'attività, come il tempo, per evitare che i bambini passino troppo tempo a giocare, quindi si possono mettere le limitazioni. Tale e quale al parental control che si usa per i telefonini. Quindi a questo punto io ripeto, sono molto sono lieta di aver ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto, perché noi ci eravamo già mossi in quest'ottica, nell'ottica di fare formazione all'interno della media education che già svolgiamo, che magari poteva essere limitata magari ai social o ai classici canali che conosciamo tutti, YouTube, la gestione insomma di tutte quelle varie app che ci sono. L'idea di affrontare il videogioco come educazione, come ha detto giustamente l'onorevole Mollicone, educazione in un certo modo digitale, ma non solo, perché ricordiamoci che in questo momento il videogioco diventa un ambiente, quindi è legato anche all'educazione civica, che noi svolgiamo allo stesso modo per far vivere i ragazzi nell'ambiente offline nel rispetto delle regole, nell'ambiente digitale nel rispetto delle regole e nell'ambiente del videogioco digitale nel rispetto delle regole. Quindi concordo che non vada demonizzato il videogioco, ma quello che noi come istituzione dobbiamo prendere come impegno condiviso è istruire, alfabetizzare i ragazzi e i genitori a questo mondo che, seppur non è nuovo, perché come dicevi Raul appartiene a, insomma, da quant'è il primo videogioco, di quando è?
1: Parliamo negli anni 70, ecco. I commerciali, i primi prototipi addirittura.
3: Quindi non è nuovo, quello che è nuovo è l'aspetto del online, secondo me, è quello che più, almeno per quello che la mia competenza, preoccupa. E quindi le istituzioni devono cogliere questa richiesta che viene sia dai fruitori, dai bambini, dai genitori, che mi sembra di capire anche dall'istituzione stessa, dall'imprenditoria, perché quello che serve è la stessa, ripeto, cosa che succede per i social: regole chiare che guidino l'utilizzo e lo sviluppo di questo mondo, perché come ci ha detto l'onorevole Mollicone, con questo mondo si superano problemi, si possono superare problemi di comunicazione per bambini ad esempio autistici, possono trovare aiuto i bambini che hanno difficoltà di apprendimento. Quindi l'unione delle varie istituzioni, dell'ufficio scolastico regionale, del Ministero dell'Istruzione che era qui rappresentato, potrà, diciamo, secondo me, cambiare la prospettiva, ma non solo per cambiare la prospettiva perché che bello il videogioco, no, per rendere realmente utile e non nocivo, quindi per limitare l'aspetto patogeno di qualcosa che nasce come diletto. Quindi, per quello che compete la mia istituzione, sono lieta di essere qui e di prendere in carico questa richiesta, diciamo, che arriva e condivisa anche con il nazionale. Grazie.
1: Grazie al presidente Zazza, che io sono davvero molto felice perché ascolto una consapevolezza, una propensione a un cambiamento e a un miglioramento, quindi veramente sono molto molto contento, perché, e come dicevo prima, vedo un delinearsi di un progetto, di un qualcosa che si fa insieme, e questa è proprio la cosa che mi rende felice. Poi concordo con ogni parola che ha detto la Presidente Zazza, quindi in effetti ritornerò su questi temi. Devo dire, tutti i relatori hanno detto delle parti del mio discorso, il che mi rende felice, perché vuol dire che il mio discorso aveva senso in partenza, quindi obiettivamente sono contento. Allora, non indugio e do subito la parola per parlare anche proprio di questi temi alla mia amica socia Luisa Vizio Bordonaro, che è il CEO di Milestone, che è una delle più importanti aziende europee del mondo di produzione di videogiochi, e quindi chi meglio di lei ci racconta queste cose. Prego.
4: Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato. Io credo che quando c'è un incontro industria istituzione su questi temi abbiamo già vinto. Io sono amministratore delegato di Milestone, che magari fosse una delle aziende più grandi al mondo, è una delle aziende più grandi in Italia, forse la più grande nel mondo del videogioco. Siamo circa 350 persone a Milano, in Sant'Ambrogio, e cerchiamo di fare del nostro meglio. Produciamo tutto in Italia, produciamo giochi di moto e di auto, per cui produciamo MotoGP, Hot Wheels, Cross, Monster Jam, insomma vari giochi del mondo motori, e poi li commercializziamo nel mondo. Sono contenta, a dire poco, di quello che stiamo sentendo, anche perché io sono arrivata qui sapendo ben poco dei contenuti dell'incontro, forse il titolo, per cui ho detto vabbè, proviamo un attimo a inquadrare. Difatti ieri ho cercato di fare 6 ciabi, un PowerPoint, anche perché io gestisco un'azienda per la mia competenza più sul mondo numeri, relazioni, mercato e non tanto sull'aspetto sociale, educativo del gioco, quindi ero un po' in difficoltà. Mi ritrovo ad aver sentito durante tutti questi interventi gli stessi concetti, le stesse riflessioni o aspettative che abbiamo con come industria. Mi è capitato spesso di venire a parlare o di essere invitata a incontri istituzionali, è la prima volta che sento un'attenzione e una consapevolezza a tutto tondo del nostro mondo in questi termini. Quindi intanto grazie, perché è davvero una grande soddisfazione. Da parte mia ho cercato di essere molto in realtà semplice, per cui volevo dare un pochino di esperienza. Sono 32 anni che lavoro nel mondo del videogioco, quindi anche se non, e quindi un pochino di esperienza nel gioco, e poi proprio un messaggio di collaborazioni che però avete già sentito tutto, quindi sarò velocissima perché mi ripeto, per fortuna. Allora, il videogioco, diciamo che per me il primo punto importante era in realtà cos'è il gioco, e anche qui ci siamo, se volete abbiamo parlato prima, nel senso che il gioco una volta veniva vissuto come puro intrattenimento. I giochini, beh signori, adesso credo ci sia una consapevolezza totalmente diversa. Vi do un numero, qualche numero, giusto per dare un'identità. Sviluppare un videogioco può richiedere investimenti di qualche decina di migliaia di euro, se stiamo parlando di videogiochi indie, piccoli, per arrivare però ai videogiochi più conosciuti, che penso insomma tutti conoscano, e dove hanno delle richieste di investimento sviluppo di 2, 3, 400 milioni di dollari, fino ad arrivare al billion di un noto videogioco che arriverà alla fine di quest'anno. Quindi vuol dire anche che sviluppare un videogioco richiede delle competenze e delle professionalità molto alte, creative, realizzative, di programmazione, di tecnologia, di comunicazione. Quindi è una cosa seria e sentire che insomma la pensiamo allo stesso modo è una grandissima soddisfazione. Dopodiché il videogioco, torniamo adesso a quest'ambito, non andiamo un po' fuori tema, il videogioco come strumento educativo. Io credo che videogioco, gamification, sia uno degli strumenti più potenti che possiamo avere in termini educativi, ma anche perché io ho tre figlie, i ragazzi di oggi fanno fatica ad ascoltare, i ragazzi di oggi fanno fatica a concentrarsi, sono ragazzi digitali, veloci, mentre quando noi parliamo di videogioco io in quel momento sono protagonista, quindi io vivo una storia, uno storytelling o comunque quello che è il mio percorso all'interno del videogioco da protagonista, e quindi giustissimo l'educazione e l'attenzione su verso cosa sta giocando il mio ragazzo o anche andando avanti l'adulto, perché poi chiaramente, però teniamo ben conto che la capacità, la profondità di trasmissione del valore all'interno del videogioco è più alta in questo momento rispetto a un media dove io ascolto, dove io vedo un film, però la mia capacità di ricezione di un film o di una serie è minore. E quindi io credo che in questo sia uno strumento educativo potente. È uno strumento anche intergenerazionale, aggrega all'interno della famiglia, è una delle cose che si può fare assieme, giochiamo assieme, esattamente come i videogiochi moderni sfociano in community, dove ci sono dei rischi, poi ne parliamo, ma sono anche un mondo inclusivo dove si può socializzare. Oltre poi, giocare vuol dire anche sviluppare delle competenze che sono poi competenze importanti di pianificazione, di problem solving, di gestione dell'ansia, di che uno poi si riporta, soprattutto il ragazzo riporta nella vita reale. Ripercorro ma velocissimo i punti. Educare attraverso l'esperienza diversa. Noi possiamo parlare di qualunque valore, che parliamo delle dipendenze, chiaramente nei termini in cui ne stiamo parlando in questo momento, o di qualunque valore, e di nuovo la capacità di ascolto è di un certo tipo, importantissimo. Nei videogiochi però la persona vive in prima persona e quindi è un ascolto di tipo diverso. Ho parlato di sviluppo competenze. Di nuovo, problem solving. Io non vado avanti se non sviluppo una capacità di risolvere quella cosa, che sia nei miei giochi la capacità di guida, o che sia all'interno di un'avventura, o che sia in un gioco story based, qualsiasi sia, io devo fare delle cose per andare avanti. Devo pianificare le cose che faccio, devo controllare la mia impulsività e la mia ansia, se no non riesco. Spesso devo collaborare, perché si gioca in team, e imparo anche la resilienza di fronte al fallimento. Non vinco sempre, non riesco sempre, e questo non mi butta giù, riparto, ricomincio. E sono tutti valori importanti, soprattutto nel giovane, e valori che possono insegnare, perché oggi i nostri ragazzi spesso sono fragili e di fronte all'insuccesso si chiudono. È anche una cosa da imparare per tutti, piccoli e grandi. Ancora una volta il punto della socialità, videogiochi come spazi sociali. Il videogioco favorisce l'aggregazione sociale. Quanti ragazzi, se voi avete figli che giocano, imparano l'inglese giocando ai videogiochi? I ragazzi entrano in comunità e spariscono le barriere, giocano dall'Italia con l'America, con la Cina, e siamo tutti uguali in una passione che ci accomuna. E questo è un valore, io penso, importantissimo che noi trasmettiamo. Non solo, ma anche vale anche per i grandi. Un esempio mio velocissimo, se volete. Noi abbiamo un amico che si è appena separato. Persona che sta bene, ha degli amici e tutto, però durante la settimana non è che si può uscire tutti i giorni con gli amici, le persone vanno a lavorare. Lui dice: io arrivo a casa e sono solo, perché prima avevo una moglie e due figli, arrivo a casa, mi cucino, è triste la settimana. Adesso ha incominciato a giocare con un noto gioco fantasy, in cui ci si aggrega in squadre, per cui lo aspettano per la sua gilda, per il suo momento, per le sue cose. Bene, lui il martedì e il giovedì ha le sue ore di gioco e dice: io non sono solo, perché ho il mio gruppo, perché la passerata mi è passata, perché non sempre è possibile andare fuori. Quindi credo che tante volte, consapevoli dei rischi che ci arriviamo, si tende a volte a demonizzare un pochino quello che non si conosce veramente. In realtà il gioco è un media culturale, esattamente come lo è il libro, esattamente come lo è il film, esattamente come nel giusto utilizzo. Io spingo i miei figli a leggere, ma se leggono 24 ore al giorno e non escono, ho un problema. Se mia figlia guarda 3 giorni un film horror senza muoversi, io tolgo i coltelli dalla cucina, perché succede un problema. Per cui questo, insomma. Opportunità sicuramente educativa, responsabilità etica dell'industria e delle istituzioni, esatto. Perché come qualsiasi linguaggio, come qualsiasi medium dove ragazzi e adulti, ma ragazzi, passano del tempo, va gestita. Quindi opportunità, perché attraverso il videogioco si può educare, si impara, si socializza, si cresce. Ci sono dei valori positivi, dopodiché ci sono i videogiochi che nascono come momento più interattivo, ma si può anche insegnare, ed ecco il concetto della gamification all'interno della scuola. Quindi io sto parlando un po' di videogioco o gamification, però sicuramente attraverso il videogioco noi raggiungiamo l'intimo, l'esperienza, e quindi possiamo trasmettere dei messaggi in modo diverso. È uno strumento di comunicazione importante. Chiaramente ci va responsabilità, il che vuol dire che da un lato ci devono essere delle regole chiare. Ci sono, e sono sovranazionali, sono internazionali, perché giocano in questo momento 3,4 miliardi di persone c'è dopo, quindi magari ho detto un numero, più di 3 miliardi di persone giocano. Il videogioco è globale. Riduciamo un po' il concetto di globale, perché magari noi abbiamo delle regole diverse nel mondo occidentale rispetto al mondo asiatico e incominciamo a essere un mondo occidentale, riportiamoci all'Europa, ma è chiaro che ci sono delle regole sovranazionali sui controlli, sul PEGI, sull'età, su certe indicazioni che devono esserci, sul timing, quindi deve essere nazionale, deve essere internazionale e gli studi devono attenersi senza dubbio. E poi c'è un grande percorso di comunicazione, perché se io sono mamma e do il telefono a 5 anni a mio figlio con tutti i social aperti e non lo guardo, ho un problema. Se io lascio mio figlio 15 ore al giorno a giocare, ho un problema probabilmente con questo ragazzino. Se creo un equilibrio, se guardo cosa fa, se scelgo cosa fa in base all'età, è chiaro che facciamo un percorso di tipo diverso. E quindi, come vedete, ho detto un sacco di banalità che erano state già dette tutte, sono felicissima di questa cosa veramente, perché per questa volta sono super felice. Anche sull'industria stiamo dicendo lo stesso, 3,6 miliardi di persone giocano ai videogiochi, vuol dire che più di metà della popolazione mondiale gioca, stiamo parlando di un fenomeno enorme, stiamo parlando di un linguaggio che diventa un linguaggio diffuso, quindi nulla di diverso come ci sono, come si vede la televisione, come si vede il film, ma non è più una cosa per pochi. Italia 14,2 milioni di persone giocano PC, console, mobile. Abbiamo detto che è cresciuto molto l'età media, è cresciuta molto sul mobile, è cresciuta sulle console, cioè si muovono, e poi chiaramente dipende dai device. Il mercato italiano è un mercato importante, un mercato fiorente, l'industria italiana è un'industria che ha un'enorme potenzialità di crescita. Io lavoro come industria in questo mondo da tantissimi anni e ho visto crescere i talenti italiani, chi si è impegnato, noi siamo cresciuti, siamo partiti in 20, ma adesso siamo 350, ma ho visto tanti ragazzi uscire fuori e fare delle cose egregie, e quando escono non tornano, perché la nostra industria è ancora troppo piccola e quindi non offre abbastanza. Siamo partiti tardi rispetto agli altri paesi, però io credo che abbiamo, proprio perché adesso c'è più consapevolezza e maturità, la possibilità di recuperare velocemente se partiamo lavorando insieme. Lavorare insieme con le istituzioni vuol dire sicuramente cultura, cioè valorizziamo il videogioco, cerchiamo di farlo comprendere nel suo insieme a tutti, perché quando parliamo di 14 persone che giocano includiamo anche la signora che gioca a Candy Crush 10 minuti alla settimana, va benissimo, però la signora magari si spaventa se vede un gioco su console e dice oh mamma mia guarda quanti questi calciatori che calcio, che casino, o oh mamma mia siamo su Assassin o qualsiasi cosa sia. È chiaro che è importante, se crediamo in questo media, parlarne, ed ecco il museo, gli eventi, i momenti di aggregazione dove si parli di gioco in modo positivo e si faccia capire positività e negatività come qualsiasi altra cosa. Formazione, allora formazione nelle scuole, felice di quello che ho sentito prima, nel senso che scuole, famiglie, oltre agli eventi, devono capire. Io credo che il videogioco possa essere un grande media in termini di gamification per far recepire ragazzi o amiche che insegnano nei professionali a ragazzi di 15 anni e hanno dei problemi veri. Questi ragazzi non ascoltano e non vogliono ascoltare. Magari cambiamo metodo, perché tanto fargli le note a casa non serve, i genitori non sanno cosa farci. Per cui evolvere vuol dire probabilmente trovare delle modalità diverse. Nello stesso tempo insegniamo ai professori, insegniamo alle famiglie, insegniamo ai ragazzi a giocare in modo consapevole, quindi cercando di fargli capire che bisogna avere dei tempi, che bisogna capire come su qualsiasi cosa. E poi io mi sono permessa, ma ne abbiamo parlato, sono contenta, misure di sostegno all'industria, perché siamo un po' zoppi rispetto a tutti gli altri paesi europei, è molto difficile, e quindi se vogliamo farla crescere, la facciamo crescere insieme. Ho chiuso dicendo che io credo che il videogioco sia una risorsa importante nel presente e per il futuro, anche perché quello è il mondo, i nostri ragazzi sono ragazzi nativi digitali, sono ragazzi quasi nativi intelligenza artificiale, quelli che nascono adesso lo saranno, cioè è un mondo dove io adoro Calvino, ma finché nella scuola raccontiamo solo Calvino i ragazzi poi non ascoltano, e quindi dobbiamo, credo, evolvere tutti noi per avere un dialogo diverso e poter insegnare cose nuove e poter imparare da loro, perché dai ragazzi di adesso su questo mondo si impara tantissimo. E poi cerchiamo di crescere anche come industria, perché signori, l'industria del videogioco è un'industria che a livello paese è importante, i ragazzi sono tutti profili di livello altissimo nella parte creativa, gestionale, tecnologia, dobbiamo essere sempre al top della tecnologia, investiamo in formazione continuamente, perché non si può rimanere indietro sul videogioco, se no non regge il mercato. Quindi è un mondo challenge, un mondo complesso, ma è un mondo dove si impara moltissimo. Quando poi si esce, se si decide di uscire, si trovano posizioni di altissimo livello. Credo che questo sia importante a livello paese, non solo. In tutti gli altri paesi 10 anni fa sono partiti a sostenere il mercato, ci sono le dichiarazioni ufficiali a livello governativo dove stanno aumentando il sostegno perché il ROI è molto positivo, il rientro più alto di quello che fanno. Quindi io credo che sia un momento stupendo oggi, perché ci troviamo tutti allineati. Grazie.
1: Grazie. Intervento anche questo super interessante, ma soprattutto vedo convergere proprio i pensieri, quindi e questa è una cosa bellissima, perché davvero vedere questo allineamento di pensiero, di ragionamento e di obiettivi è un qualcosa di emozionante. L'aspetto particolare è che io avevo preparato un discorso lunghissimo, articolatissimo, però in realtà avete già detto tutto voi, l'avete detto meglio di me, quindi in effetti cercherò di dire qualcosa di sensato anch'io, però davvero, scherzi a parte, sono molto contento di questo, concordo con Luisa, cioè questo è in effetti un convegno dove per la prima volta si sentono delle cose consapevoli, allineate, serie, concrete, ci sono obiettivi. Allora, io vi dicevo, mi occupo di videogiochi da più di 25 anni. L'aspetto particolare è che il videogioco, come ha detto Bruce Sterling, che è uno dei padri della fantascienza fantasy, ha superato il concetto di video e gioco. Ci sono tanti prodotti, tante opere che non si fruiscono nel video e tante che non sono solo un gioco, che non lo sono affatto. Noi infatti da tanto tempo amiamo chiamarle opere interattive per allineare anche, senza rinnegare il valore della parola videogioco, un po' come il film rimane il film, ma il film è la pellicola e oggi tante volte la pellicola non esiste proprio. E quindi opere interattive, perché? Perché l'interattività è l'elemento centrale di questo medium. Il fatto che la fruizione del videogioco non sia uguale per tutti. Un film lo guardiamo qui in un'altra parte del mondo, oggi o 50 anni fa, è sempre uguale a se stesso, naturalmente cambia il gusto, la percezione della persona che lo guarda, però l'esperienza è la stessa, mentre nel videogioco l'esperienza di chi ne fruisce cambia a seconda della sua interazione, e quindi da qui opere interattive. E le opere interattive sono Indubbiamente industria, perché appunto già i relatori illustri che mi hanno preceduto hanno raccontato come è un'industria florida, importante, straordinaria, che ha superato il cinema, i videogiochi e la musica insieme e tante altre cose. E quindi indubbiamente un elemento industriale di grande eccellenza, ma le opere interattive sono anche cultura, cioè sono anche arte, hanno anche un aspetto umanistico, di contenuti importanti e profondi, e bisogna parlarne così. Io ho una sottile sottile sensazione che in questi tanti anni, perché ormai si parla di questo medium da tanti tanti anni, se ne è sempre parlato a basso profilo, più per parificarlo a concetti più semplici, per poterlo vendere, senza una parola importantissima che ho sentito da tutti voi, infatti credo sia fondamentale e compare anche nel mio discorso, che è la responsabilità. Cioè, quando c'è cultura, quando c'è contenuto, c'è la responsabilità, perché non si va soltanto su un oggetto ludico, ma un'opera, e quindi c'è la responsabilità. Si parla già nel titolo di dipendenze. Quando si parla di videogiochi e si dice che ci sono le dipendenze, io non mi scandalizzo e non dico no, io dico sì, certo, ci sono le dipendenze, c'è la dipendenza, ci sono le ludopatie, giusto. Questo a volte sorprende, perché ci si aspetta da chi ha incentrato la sua esistenza su questo settore, che invece voglia difendere a spada tratta, in modo manicheista, in modo irragionevole a volte, una posizione. E io dico no, assolutamente, certo, la dipendenza c'è, ma come è già stato detto prima, come c'è in tantissimi altri segmenti, in tantissime altre attività, forse potremmo dire tutte le attività, e quindi possiamo dire, non so, l'utilizzo di internet, l'utilizzo dello smartphone, lo shopping può portare una dipendenza, ma anche cose universalmente riconosciute come cose positive, perché il lavoro può portare a una dipendenza, a una dedizione totalizzante, e naturalmente è una devianza, no? E lo sport, che universalmente è riconosciuto come un'attività costruttiva, un'attività bella, un'attività che fa solo bene, ovviamente, certo, è così, ma può portare a dipendenze, con un'incidenza che sorprendentemente è la stessa dei videogiochi. E quindi troviamo atleti che eccedono nell'allenamento, oppure fino a devianze ancora più brutte, come può essere prendere delle sostanze che poi rovinano il loro organismo pur di vincere, pur di eccellere. Però appunto, nessuno si sognerebbe mai di dire che bisogna vietare lo sport perché ci possono essere queste problematiche o ci possono essere degli infortuni. Ecco, come avete detto voi prima di me, e l'avete detto benissimo, il punto non è l'oggetto, non è l'opera, non è il videogioco, non va demonizzato. Un'altra parola che ho sentito prima e che compare anche nel mio discorso, il punto è la corretta fruizione, è riuscire a utilizzare, fruire il videogioco in modo sano. Ed ecco qui che nasce questo progetto, Giocare Bene, che è semplice, a livello volutamente molto semplice come titolo, e proprio perché vuole raccontare quelli che sono gli stilemi corretti per utilizzare questo meraviglioso medium. Da dove siamo partiti? Noi siamo partiti diligentemente e per essere totalmente allineati a livello proprio delle istituzioni dallo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha messo in evidenza tutta una serie di comportamenti negativi, di avvisaglie, di problemi che nascono proprio dall'utilizzo eccessivo, scorretto del videogioco. E noi diciamo giusto, diciamo grazie, perché diciamo questa base, questo assunto, noi lo prendiamo proprio come un punto di partenza invece per strutturare questo progetto, che è un progetto di sensibilizzazione all'utilizzo corretto. Quindi per ogni comportamento che può essere negativo, noi, quando dico noi, vuol dire il GAM, il Museo delle Opere Interattive, il suo centro studi, diciamo vogliamo aiutare, perché non ci permettiamo di dire vogliamo insegnare, non vogliamo salire in cattedra in nessun modo, ma vogliamo aiutare a comprendere quali sono, per ogni avvisaglia negativa, per ogni possibile devianza o dipendenza, quelli sono invece i comportamenti corretti, che possono essere a volte delle cose apparentemente semplici, non dico neanche banali, ma semplici, come e ripeto, anche qui tutti avete dato un grande contributo in termini di esempi e di cose, quindi non mi dilungo e vado avanti perché avevo messo delle cose che avete già detto voi, ma come può essere il tempo di giocare, la consapevolezza attraverso il PEGI, attraverso gli strumenti per capire se un videogioco è corretto per quell'individuo, che sia un bambino o sia un adulto, e il fatto di fare delle pause, di alternare delle attività diverse, quindi appunto gioco con videogiochi, poi studio ovviamente in primis, ma anche vado a giocare all'aria aperta, ma anche faccio altre cose, la questione dell'online, delle chat, delle esposizioni, certo, tutte queste cose qui sono costituiscono i cardini di questo nostro progetto, che infatti ecco sottoponiamo alle istituzioni e che chiediamo aiuto, nel senso chiediamo il vostro supporto, chiediamo il vostro aiuto in termini di diffusione, di posizionamento, naturalmente a tutti i livelli, quindi a livello nazionale, a livello regionale, perché solo con l'aiuto delle istituzioni possiamo vincere. Non c'è possibilità di fare questo da soli. Perché? Perché l'industria si impegna a creare prodotti che sono anche opere, che siano belli, che siano interessanti, che hanno un valore autoriale, che sono qualcosa di meritevole. E però poi sta a una come posso definirlo meglio, se non utilizzare un termine nostro dei videogiochi, una triforza, quindi tre elementi insieme che si devono poi occupare di queste opere, e sono indubbiamente le istituzioni in primis, cioè le istituzioni che mettano delle regole, che regolamentino, perché ancora non ci sono delle regole, e questo è importantissimo, e mettano delle regole consapevoli. Io ripeto, non sono persona, mi conoscete, tante persone qui mi conoscono da tanto tempo, non è che ho il complimento facile, però il presidente Mollicone veramente ha centrato dei temi fondamentali, parla di queste cose in modo consapevole, e allora la politica, le istituzioni è il primo elemento, è la prima cosa che deve aiutarci a regolamentare. Poi la scuola. La scuola è fondamentale, perché è proprio, insomma, non devo definirlo io, è il luogo preposto all'insegnamento, no? Alla formazione. E allora la scuola vuol dire, anche questo l'ho sentito prima, come c'è l'educazione civica e ci sia l'educazione ai videogiochi. Perché il videogioco, come appunto si diceva prima, ormai è un elemento talmente centrale della vita di tutti, che merita questa attenzione, perché è come l'educazione civica, perché ha proprio questo tipo di connotazione di natura. E l'ultimo pezzo, che anche questo è semplice nel senso da definire, è la famiglia, perché la famiglia è il luogo dove poi i bambini, i ragazzi si formano al di là della scuola, e quindi i genitori devono essere consapevoli, perché la consapevolezza del genitore porta alla fruizione corretta del videogioco per il minore, che per antonomasia, io ho una formazione professionale da giurista, quello non è in grado ancora di intendere da solo e di volere, quindi lui ha bisogno di una guida, che sono i genitori, e che gli devono dire sì, questo va bene per te, oppure questo non va bene. Ecco, quindi con questo trittico si può arrivare a una vittoria, cioè vuol dire riuscire a posizionare correttamente questo medium. Il nostro progetto come GAM, e concludo, mira proprio a questo, cioè interagire con questi elementi, interagire con le istituzioni.

0: il problema sia che il videogioco, come giustamente diceva la dottoressa, è visto come gioco e ovviamente non ce ne, non, diciamo, al di là la richiesta che portano le imprese in questo caso è molto simile alla richiesta che porta poi il territorio, quindi la popolazione, cioè avere regole, che poi è la stessa cosa che per assurdo ti chiedono le grandi, la grande industria del social, perché dà garanzia sia all'impresa che al soggetto fruitore. Quello che manca, credo, e che noi tutti, io il mio piccolissimo, ma le istituzioni nazionali, poi avremo modo di confrontarci con l'amico Mollicone e con l'onorevole Frassinetti, è proprio questo, cioè rendersi conto che non è un gioco e che quindi come tale vada lasciato così allo sbaraglio, senza riconoscergli oneri, onori, pregi e difetti.
1: Corretto, assolutamente.
0: Gli va data la giusta collocazione. E questo ci aiuta a poterne fruire, a poterlo, diciamo, vedere sia come mezzo di gioco, mezzo di arte, come giustamente dicevi te, perché il problema vero è che tu dici la famiglia, ma la famiglia deve essere educata a questo nuovo mondo, perché se noi educhiamo la famiglia potrà fare la sua parte, educhiamo la scuola potrà fare la sua parte. Il problema è che dobbiamo collaborare, ci deve essere la rete della comunità educante, dell'istituzione e delle imprese, tale quale al mondo del social. Una volta che si fa rete si riesce a trovare il giusto approccio, questo è. È una responsabilità che le istituzioni si devono prendere congiuntamente con tutta la comunità educante, le associazioni, le imprese, e se ne esce anche da tutte quelle, per governare una realtà che è diversa da quella che c'era negli anni 70, a mio avviso.
1: Concordo.
2: Sicuramente sì, e io credo che sia correttissimo quello che sta dicendo, e penso che però sia anche un tema di tempo, nel senso che tutti noi conosciamo il cinema. A mia figlia, tutti noi dico conosciamo il cinema o vediamo i film, a mia figlia 8 anni Arancia Meccanica non lo faccio vedere, a 20 anni fa quello che vuole. Stessa cosa per i libri, sta leggendo Lo Zoo di Berlino oggi, non lo poteva fare prima. Il tema è che il videogioco è cresciuto tanto negli ultimi anni, quindi molti genitori non lo conoscono. Man mano, giustissime regole, e io credo però che man mano che si andrà avanti negli anni, proprio perché c'è questa diffusione così ampia adesso, le nuove generazioni saranno sempre più conoscitori, e quindi anche in casa diventa più facile nel momento in cui c'è la conoscenza. Quindi le vengo dietro assolutamente a quello che sta dicendo, e credo anche che sarà più semplice man mano che gli
0: sarà,
2: anni
0: sicuramente sarà più semplice. Nel frattempo è lo stesso principio dei social, l'Europa si interroga sull'età corretta di accesso, non è quella la soluzione, cioè è una necessaria soluzione per diciamo interrompere l'effetto patogeno, come abbiamo fatto per la droga, per il fumo, per l'alcol nei minori. Ma accanto a quello cosa si deve fare? Formazione, educazione. Quindi più raggiungiamo i genitori, gli facciamo presente che tu devi sapere che non è che gli dai un qualsiasi gioco e va bene, tu devi avere la responsabilità, e quindi devi essere educato per sapere che devi affrontare questo nuovo mondo e dire io Arancia Meccanica a 8 anni non te la faccio vedere. Però se non glielo diciamo, proprio per questo dico, sono inconsapevoli, io trovo genitori inconsapevoli, quindi credo che il ruolo dell'istituzione sia parlarne, in modo tale che si possa svolgere la funzione educante correttamente.
2: Assolutamente.
0: E quindi non è più la colpa del videogioco, se vogliamo parlare di colpa, ma è una responsabilità che la comunità educante, genitori, scuola si deve assumere.
1: Questo è stupendo, perché è proprio il centro di questo convegno, effettivamente.
2: Ah no, assolutamente. E il tema social ancora più ampio.
1: Certo.
2: Certo.
1: Sì. No, ma è proprio questo. È proprio questo passaggio qui. Infatti, appunto, il nostro museo, che appunto ha un percorso alle spalle di tanti anni, si pone come obiettivo questo, cioè di sensibilizzare le istituzioni, di parlare con le scuole, di portare il videogioco nelle scuole, di portare le scuole dentro al nostro museo e di arrivare alle famiglie, di effettivamente di sensibilizzare e di educare. Questo è giocare.

0: bene. Credo davvero che abbiamo detto tutto quanto, credo che abbiamo, se ci sono altre cose che volete dire, no? Magnifico, infatti, ecco, questo poi è un elemento, questo è un elemento importantissimo, perché io ho un po' la, adesso il 16 luglio esce l'Odissea di Christopher Nolan, no? E io da sempre vedo in Odisseo uno dei miei personaggi dell'epica greca, probabilmente il mio personaggio preferito, insomma, una specie di Batman di quell'epoca, una specie di Iron Man anche, no? Insomma, uno benestante che attraverso tutta una serie di cose ha fatto innovazione. La caratterizzazione è quella, il percorso, no? Però il percorso a volte ti fa sentire solo, ti affatica e soprattutto vedi che hai poco tempo, perché quando sei da solo non hai risorse, dopo un po' hai la sensazione di non farcela. Quindi oggi è davvero importante, perché riusciamo a vedere, a sentire concretamente il vostro supporto. Grazie davvero. In sala c'è anche una persona che è Margherita Lami di AIV, Accademia Italiana di Videogiochi, che anch'io ho contribuito a creare nel 2003, quindi un bel po' di tempo fa. E, cioè, sono realtà le nostre che fanno formazione, che fanno cultura da tanto tempo, però è proprio questo il punto, cioè fare oggi, perché se no non ce la facciamo noi ad andare avanti. Quindi benissimo, grazie davvero, mettiamoci al lavoro a questo punto subito e programmiamo le prossime attività. Grazie a voi, grazie al presidente Mollicone, ai convenuti e ovviamente ai nostri relatori prestigiosi e alla onorevole Frassinetti, e quindi direi andiamo avanti e mettiamoci a lavorare. Grazie mille, arrivederci.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. Oggi aule ferme, si riprenderà domani, la Camera tornerà a riunirsi alle 11 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Secondo punto all'ordine del giorno, l'esame del disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione strategica con l'Albania. Per quanto riguarda il Senato, la settimana che si apre domani sarà riservata ai lavori delle commissioni, l'aula riaprirebbe attenti martedì 14. Ci siamo all'estero, negli Stati Uniti, nuova stoccata di Trump contro Giorgia Meloni, un attacco che arriva alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. La Premier non risponde a Trump e resta impegnata sui dossier del vertice che si aprirà domani in Turchia. Poco fa invece altri interventi sul tema, l'Italia, gli impegni che si è presa in ambito NATO a livello bilaterale con gli Stati Uniti li ha totalmente sempre rispettati, perché stiamo costruendo una difesa secondo le indicazioni e gli accordi che abbiamo presi con la NATO, ma la stiamo costruendo anche perché le difese sono sia nazionali sia di coalizione. Così il ministro della difesa Crosetto poco fa a Sky: non abbiamo interrotto nulla dei nostri programmi. È intervenuto anche il titolare del Viminale: non saprei che commentare fare, dice, sull'ultimo post del presidente degli Stati Uniti Trump sulla Premier Meloni. Lo ricordiamo, un meme con la foto di lui e Meloni e la scritta "serve un ordine restrittivo". È un po' criptico, ma noi dobbiamo guardare al fatto che, come si è visto, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili e delle collaborazioni avvengono anche nel mio settore, che sono molto forti, non vengono messe in discussione neanche da queste fibrillazioni delle quali ancora non è chiara la natura, spiega Piantedosi. E Piantedosi è intervenuto anche su quello che vi abbiamo detto: domani è uno dei punti all'ordine del giorno della Camera, l'esame appunto del DDL di ratifica dell'accordo di cooperazione strategica con l'Albania. Ha detto Piantedosi: il centro in Albania è sicuramente destinato a riprendere la sua originaria efficacia, o comunque la concezione dell'utilità che può avere secondo i nuovi regolamenti europei. Stiamo lavorando perché sia il primo esempio, ha detto poco fa il ministro Piantedosi. Un'ultima notizia: per chi si sposterà in treno nei prossimi giorni intorno al nodo di Firenze, previsti disagi e ritardi da oggi fino al 10 luglio. Lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, i tempi di percorrenza si allungheranno di circa 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori con navette sostitutive e bus, un'interruzione che divide di fatto in due l'Italia, dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte di Pino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. È tutto per il notiziario flash. Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:04, vi lasciamo ora alla seduta del Senato della scorsa settimana, il Question Time. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Fregolent illustra l'interrogazione numero 2670 concernente il perdurante problema del sovraffollamento carcerario. Prego, senatrice, a 3 minuti.
3: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, a noi di Italia Viva Casa Riformista piace iniziare, quando facciamo questo in time sul sovraffollamento delle carceri, ricordando la frase di Cesare Beccaria del 1764, che il grado di civiltà di una nazione la si misura dallo stato delle sue carceri. E ci piace partire da lì, perché se Beccaria fosse presente oggi in questa nazione considererebbe l'Italia un paese incivile. D'altronde continuamente veniamo condannati dalla Corte di Giustizia europea proprio sullo stato delle nostre carceri. Al 31 maggio del 2026 sono stati individuati nel numero di 64.751 le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di posti regolarmente censiti pari a 51.265. Questa sproporzione rispetto ai posti sicuramente è dovuta a tutte le norme che voi avete fatto in questi anni, che hanno aumentato in dismisura le pene detentive, ma anche al fallimento del suo piano carceri, che risale al 22 luglio scorso, perché in tale data i posti regolarmente censiti erano di 51.300, quindi ce ne mancano già 35. Su 73 istituti penitenziari il tasso di sovraffollamento è del 150%, in 8 oltre 200%. Il 16 giugno scorso addirittura il Tribunale di Firenze è giunto a realizzare una misura straordinaria per il nostro paese, cioè sequestrare 6 sezioni del carcere penitenziario maschile di Solicciano per le misure di scarsa igiene presenti in quel luogo. Ecco, vede, adesso arriva l'estate e il sovraffollamento è indice di particolare barbaria, perché è un carcere che è già caldo. Il sovraffollamento delle stanze determina, uno, che non ci siano spazi dove le persone possono agilmente fare attività di recupero, attività sportive, attività di lettura, e questo rende pericoloso non soltanto la vita dei detenuti, infatti sono in aumento i suicidi, ma anche per chi ci lavora. Pensiamo alla polizia penitenziaria, che si trova a fronteggiare spesso delle situazioni di pericolo proprio dovuto al sovraffollamento. Ecco, quindi noi le chiediamo che misure intende adottare per superare questo stato di emergenza cronico che rende le nostre carceri non soltanto insicure, ma anche inutili.
2: Grazie senatrice Fregolent. Il ministro della Giustizia, onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie senatrice. Beh, innanzitutto non è vero che i suicidi siano aumentati, benché questo fenomeno dolorosissimo sia sempre presente alla nostra attenzione. La percentuale rispetto all'anno scorso è stata invertita. Non che sia una buona notizia, nel senso che ogni suicidio è un fallimento dello Stato, ma certamente a questa inversione di trend dimostra che le nostre operazioni di prevenzione cominciano a essere efficaci. Per quanto riguarda l'aumento della popolazione carceraria, anche qui mi permetto di dire che non dipendono da una produzione normativa eccessiva fatta da noi. Il primo decreto sul quale si è puntata la critica delle opposizioni, quello del rave party, non soltanto non ha portato in prigione nessuna persona, ma addirittura ha impedito questo fenomeno criminoso, che invece avrebbe rischiato ulteriori arresti. Per quanto riguarda sempre la detenzione, teniamo conto che non si entra in prigione per azione del governo, ma perché si è commesso un reato e perché la magistratura, nella sua autonomia e indipendenza, ha ritenuto che sia nel momento della carcerazione preventiva sia nel momento della irrogazione della pena fosse necessario arrivare alla custodia cautelare in carcere. Per quanto però riguarda quello che abbiamo fatto e stiamo cercando di fare, ricordo soprattutto l'agevolazione dell'accesso di detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche e alle strutture private. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario del 25 e altri 5 milioni per il 26. Abbiamo rafforzato gli organici e potenziato i servizi sanitari, ma soprattutto abbiamo individuato quegli elementi che sono 2 o 3 mila circa, che avrebbero diritto alla detenzione domiciliare ma che non possono accedervi per mancanza di domicilio. Quello che abbiamo fatto di recente, cioè individuare le comunità o comunque quegli organismi presso i quali queste persone possono essere detenute, è già un primo passo verso la deflazione del sovraffollamento. Ma un passo ancora più importante è quello che è in discussione in Parlamento, cioè la detenzione differenziata dei tossicodipendenti, che in buona parte sono più ammalati da curare che non criminali da punire, e qui parliamo di numeri molto importanti, sono circa 10.000, che possono e devono, secondo me, attraverso l'opera della magistratura di sorveglianza, essere detenuti in strutture protette ma al di fuori della situazione carceraria. E sotto questo profilo anche qui abbiamo individuato e stiamo facendo dei contratti con delle varie istituzioni. Per quanto riguarda Sollicciano, siamo intervenuti anche qui, ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni. Sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. E comunque sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Scalfarotto.
5: Signor Ministro, quando un magistrato della Repubblica è costretto a sequestrare un carcere, non è un atto di protesta, è lo Stato che si ribella giustamente a se stesso davanti a una situazione insostenibile, che è una situazione di barbarie. Tutti noi in questi giorni stiamo soffrendo la calura di questa estate incipiente. Immagini che cosa significa essere chiusi dentro un carcere quando la capienza è la metà delle persone che sono lì, come succede in carceri importanti come per esempio il carcere di San Vittore a Milano. E tutto quello che state facendo, signor Ministro, non basta. Fa specie essere qui a fare la contabilità dei morti, ma soprattutto fa specie sentirle dire che la colpa, se le carceri sono così piene, non è del governo. Noi l'abbiamo conosciuta come un sincero garantista, ma lei ha messo la sua firma sotto una legislatura intera nella quale le uniche riforme fatte sono state l'aumento dei reati e delle pene. Guardi, noi non pensiamo che chi delinque non debba andare in carcere. Ma quando voi fate provvedimenti come il decreto Caivano, in cui anche atti di piccolissimo spaccio vengono colpiti con la galera, col carcere, non si può dare la colpa ai magistrati che applicano la legge che ha firmato lei, signor Ministro. Quelle persone non dovrebbero essere in carcere, lo ha detto anche lei, lo ha detto il sottosegretario Mantovano nella nostra commissione giustizia, illustrando quel provvedimento sulle persone che appunto non dovrebbero essere in carcere, i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti, che lei ha citato nel numero di 10.000, ma se sono 500 quelli che andranno in comunità sono tanti, e la domanda che viene da fare è: se sono persone da curare, perché le mandate prima in carcere? Non potreste mandarle direttamente in comunità dove dovrebbero stare? Signor Ministro, l'articolo 27 non funziona a corrente alternata. Recuperare i criminali o le persone che hanno di forme di disagio o di marginalità è nell'interesse del Paese, e come al solito questo governo non fa l'interesse del Paese.
2: Grazie senatore Scalfarotto. Il senatore Zanettin illustra l'interrogazione numero 2665 concernente la revisione della normativa in tema di riparazione degli errori giudiziari. Prego senatore.
6: La ringrazio Presidente. Ministro Nordio, Forza Italia non ha dimenticato i 13 milioni di cittadini italiani che hanno votato sì al recente referendum sulla giustizia e che ci chiedono di intervenire su un tema molto importante, che è quello della responsabilità dei magistrati, la responsabilità dello Stato nei confronti dell'ingiusta detenzione. La campagna elettorale ha messo in evidenza tanti casi di mala giustizia, tanti situazioni in cui cittadini, famiglie sono state rovinate a seguito di procedimenti giudiziari che poi sono andati nel nulla. questi cittadini non hanno trovato nessun ristoro. C'è stato un referendum, anche quello dell'87, su cui si votò sulla responsabilità civile dei magistrati, che è stato tradito dal punto di vista politico, tant'è che negli ultimi 15 anni solo in 15 casi si è ottenuto l'applicazione di quella legge. Lei, 3 giorni fa, Ministro, ha fatto delle dichiarazioni che a me sono molto piaciute e hanno dato anche lo spunto per fare questo question time, cioè è intervenuto al TG3 e ha detto: stiamo trovando una soluzione che mira al risarcimento delle vittime, e su questo siamo d'accordo anche col partito nel quale milito. Per me, lei dice, le vittime anche degli agenti giudiziari vanno risarcite anche nelle spese legali che hanno subito. Poi aggiunge, ma non toccando il portafoglio del magistrato. E anche su questo io sono d'accordo, perché io conosco, come lei, tutti ricordano la mia esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura, quel mondo, e credo che la sua posizione sia molto equilibrata e io la condivido. Le lancio dei suggerimenti. Dove possiamo lavorare? Possiamo lavorare sulla responsabilità dello Stato nei confronti delle vittime di mala giustizia, che oggi manca perché abbiamo detto 15 casi in 15 anni. Dobbiamo lavorare sulla identificazione dei presupposti. Quando noi oggi escludiamo dolo e colpa grave, sappiamo che quella colpa grave oggi ha, nell'accezione giurisprudenziale, una interpretazione molto restrittiva. Sappiamo che allo stato della normativa attuale non dà mai diritto al risarcimento la valutazione su quelle che sono le prove o il fatto. Anche su questo ambito io credo possiamo lavorare insieme. Allora, la domanda che io le formulo a nome dell'intera Forza Italia, perché su questo il tema della giustizia, della mala giustizia, della tutela del cittadino nei confronti dello Stato è un concetto liberale del quale Forza Italia, come dire, è presente nel suo DNA più profondo. E allora io le chiedo, appunto, come state lavorando, Ministro? Qual è la proposta che lei ha, così dire, molto semplicemente abbozzato in questa intervista al TG3, che noi, ripeto, abbiamo apprezzato, e soprattutto quali possono essere i tempi?
2: Grazie, Senatore Zanettin. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie. Allora, su quali possono essere i tempi, ovviamente non mi posso pronunciare, perché diciamo che dovrebbero essere iniziative governative più che ministeriali. Posso però riassumere come la penso io e come vorrei che riuscissimo in questo anno che ci resta della magistratura a intervenire. Responsabilità civile dei magistrati e risarcimento del danno delle vittime sono questioni differenti. La prima, che riguarda, diciamo, la sanzione pecuniaria al magistrato che sbaglia con dolo o colpa grave, è, come ho ripetuto varie volte, inutile, perché il magistrato è assicurato e quindi non ha un effetto né sanzionatorio, né preventivo, né intimidatorio. Il magistrato inetto, il magistrato inadeguato, il magistrato infedele non va sanzionato nel portafoglio con una sanzione platonica che non riguarda lui ma l'assicurazione, ma va sanzionato sulla carriera e sulla promozione ed eventualmente nel giudizio disciplinare. Sapete bene quale fosse il nostro orientamento nel referendum proprio sulla ricostituzione della sezione disciplinare. È andata come è andata, ma noi non per questo ci arrendiamo. Riteniamo che il magistrato debba essere sanzionato sempre nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura, soprattutto in due momenti: quando si dimostra che non conosce le carte, cioè non conosce il processo, e quando si dimostra che non conosce le leggi, cioè non si è aggiornato. Poi, per il resto, tenuto conto che l'attività del giudicare è un'attività estremamente difficile, non è ipotizzabile una generalizzata responsabilità pecuniaria di un magistrato. Pensiamo che la Corte d'Assise, che ti può mandare all'ergastolo magari con un clamoroso errore giudiziario, è composta in maggioranza da giudici popolari contro i quali troverei metafisico iniziare un'azione risarcitoria. Detto questo, invece, altro problema è quello del risarcimento delle vittime, e qui sì siamo sempre stati in sintonia e d'accordo, e io spero di poter arrivare al più presto a un provvedimento che sia concretamente utile. Il risarcimento delle vittime non significa soltanto un risarcimento per l'ingiusta detenzione, che già avviene anche se in misura inadeguata, e cercheremo un domani di adeguarla a quello che è veramente il pretium doloris di questa detenzione, ma significa soprattutto rimborsare tutti quei danni materiali e immateriali che la persona ha subito, a cominciare dalle spese legali. Ecco, io ho sempre trovato irragionevole che lo Stato non risponda direttamente nei casi di assoluzione, soprattutto quando l'assoluzione avviene con formula piena, fatto non sussiste, non aver commesso il fatto, ecco, anche per il ristoro delle spese legali che, come sappiamo, tante volte costituiscono una sorta di rovina per una... Soltanto, posso dire, e ho finito, soltanto, come tutti sanno, la fotocopia degli atti processuali con il pagamento di una tassa per ogni foglio può essere superiore a 1 milione di euro, vista l'entità di oggi di fogli che costituiscono un procedimento. Quindi, sotto questo profilo, io posso assicurarle che accentreremo la nostra attenzione.
2: Grazie Ministro Nordio. Interviene in replica il Senatore Zanettin.
6: Grazie Presidente. Ministro Nordio, io mi dichiaro parzialmente soddisfatto di quello che lei dice sul fatto, diciamo, di merito, con totale condivisione. L'aspetto che mi lascia un po' più scettico è i tempi, cioè noi abbiamo, lei ha ricordato, uno scorcio di legislatura finale e dobbiamo cercare di portare a terra questi provvedimenti. E quindi sarebbe troppo banale dire passare dalle parole ai fatti. Ricordo che esistono anche degli altri provvedimenti, io ne ricordo, cito uno fra tutti, che è il sequestro dello smartphone, su cui sia lei ci sia io porto la mia prima firma, ci siamo impegnati, è passato qui al Senato oltre 2 anni fa, tra l'altro anche con l'astensione del Partito Democratico, senza uno scontro, come dire, all'arma bianca, ed è ancora in attesa di concludere l'iter. Quindi io credo che Ministro, in questo momento il timing, al di là del merito di quelli che sono i provvedimenti, sia assolutamente essenziale, perché troppo tempo, secondo me, è stato forse dedicato alla campagna referendaria prima, e invece dobbiamo ricordare anche che esistono i provvedimenti, ripeto, lo smartphone, la prescrizione e tanti altri che sono in itinere qui al Senato e anche alla Camera. Grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Zanettin. Il Senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2667 concernente un grave episodio di violenza tra detenuti nel carcere minorile di Torino. Prego.
7: Grazie Presidente. L'interrogazione che oggi noi sottoponiamo alla sua attenzione, signor Ministro, prende spunto da una vicenda particolarmente grave che è avvenuta all'interno dell'Istituto Penale per i minorenni, il Ferrante a Porti di Torino, dove, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, un ragazzo di appena 15 anni sarebbe stato vittima di torture e violenze protratte per diversi giorni da parte di 2 coetanei detenuti nella sua stessa stanza. Si tratta di fatti che, se confermati, destano profonda preoccupazione e impongono una riflessione seria sulle condizioni del sistema penitenziario minorile e più in generale sulla capacità delle strutture detentive di garantire sicurezza, tutela della persona, percorsi autentici di recupero. Questo episodio si inserisce in un contesto già molto complesso, segnato dal crescente sovraffollamento degli istituti penitenziari, dalla presenza sempre più significativa di giovani detenuti con fragilità sociali e personale, dalla necessità di rafforzare gli strumenti educativi e rieducativi previsti dal nostro ordinamento. Io desidero intanto in questa sede sottolineare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, donne e uomini che operano con assoluta professionalità, senso dello Stato, spirito di servizio, in condizioni spesso difficili, garantendo sicurezza, legalità e ordine all'interno degli istituti. Il loro ruolo deve essere sempre più valorizzato attraverso adeguati organici, formazione, strumenti operativi e naturalmente il riconoscimento professionale. Analogo riconoscimento va a tutto il personale che lavora nelle nostre carceri, perché dai funzionari giuridico-pedagogici agli educatori, gli psicologi, gli operatori sanitari e amministrativi sono tutte figure indispensabili. E per queste ragioni che noi chiediamo al Governo di riferire attraverso di lei quali informazioni siano disponibili su questi fatti accaduti presso il Ferrante a Porti e quali iniziative intendete adottare per il comparto minorile, con particolare riferimento al numero degli agenti della polizia penitenziaria, al rafforzamento dei funzionari, all'ampliamento della riqualificazione degli spazi detentivi, alle prospettive future delle comunità socio-rieducative ad alta intensità terapeutica. Grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Bergesio. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie Senatore. Sulla specifica vicenda in effetti siamo costantemente aggiornati attraverso le competenti articolazioni e allo stato attuale il procedimento penale a carico di 3 minori che sono compagni di cella della vittima si trova nella fase delle indagini preliminari con una sottoposizione a misura cautelare dei presunti colpevoli, quindi in questo caso lasciamo la parola alla magistratura. Nello specifico però, consapevoli come siamo della straordinaria criticità in cui versano un po' tutte le strutture europee per quanto riguarda l'aumento della delinquenza minorile, rispondiamo con i numeri. Sono stati rafforzati gli organici, ampliati gli spazi detentivi, avviate comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica e sono state potenziate le attività trattamentali, soprattutto quelle educative e formative. Arriviamo allora ai numeri. In pochi mesi, dalla fine del 25 all'inizio del 26, sono stati aperti 3 nuovi istituti penali per minorenni. L'Aquila con 28 posti, Lecce con 12, con un ampliamento previsto per altri 15 nel 2026 e poi il nuovissimo IPM di Rovigo con 30 posti detentivi. Parallelamente abbiamo investito, e questo è molto importante, sulle comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica che sono destinate ai minori e ai giovani adulti con disagio psichico. E abbiamo rafforzato in modo significativo il personale, anche qui do i numeri. Dal 2022 il comparto funzioni centrali ha registrato 1.491 assunzioni, di cui 428 funzionari pedagogici. La polizia penitenziaria, alla quale pure va, come lei ha detto, il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine, ha visto l'aumento della dotazione organica da 1.390 a 1.613 unità, è un aumento di circa il 20%, con una copertura che ormai è prossima alla totalità del fabbisogno. A ciò si accompagna un forte investimento nella formazione specialistica del personale, che è essenziale per garantire una realtà minorile sempre più complessa. Per quanto riguarda l'attività trattamentale, l'amministrazione ha esteso collaborazione con scuole, con enti locali, con il terzo settore, con l'università, con le associazioni sportive e vorrei dire da ultimo anche con l'aspetto artistico. Forse avrete visto, è stato dato un certo risalto sulla stampa, quel miracolo che abbiamo fatto a Isida, dove abbiamo addirittura stiamo ristrutturando il teatro di De Filippo con l'aiuto dei minori che stanno dando un grande apporto non soltanto lavorativo ma anche umano, spirituale, emotivo nella ottica di un reinserimento sociale.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica il Senatore Bergesio.
7: Grazie signor Ministro, io la ringrazio per la sua risposta e per aver illustrato le numerose iniziative che il Governo ha messo in campo per rafforzare il sistema penitenziario minorile e più in generale l'intero comparto. Prendiamo atto con favore degli interventi che sono stati realizzati e di quelli programmati, così come all'attenzione riservata al potenziamento degli organici della Polizia Penitenziaria, al miglioramento delle strutture, al rafforzamento dei percorsi educativi e trattamentali. Tuttavia, proprio i fatti che hanno dato origine a questa interrogazione ci ricordano come sia necessario mantenere alta l'attenzione su una materia estremamente delicata, che coinvolge non soltanto la sicurezza degli istituti, ma soprattutto il futuro di tanti giovani. Quando parliamo di minori che hanno commesso reati, parliamo certamente di responsabilità e rispetto delle regole, ma parliamo anche di ragazzi che non devono essere abbandonati al proprio destino. Lo Stato ha il dovere di garantire la sicurezza, ma anche il compito di offrire opportunità concrete di recupero. Per questo riteniamo fondamentale continuare a investire nelle professionalità che operano ogni giorno all'interno degli istituti penali minorili, dalla polizia penitenziaria che svolge un lavoro prezioso e complesso, ai funzionari pedagogici, gli educatori, gli psicologi e tutto il personale che contribuisce a quello che è il percorso educativo dei giovani detenuti. La vera sfida non è soltanto custodire questi ragazzi, ma come sta cercando di fare il suo ministero e il governo, di accompagnarli verso un cambiamento reale. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché il periodo della detenzione rappresenti veramente un'occasione di recupero e non l'inizio di una carriera criminale. Per questo le chiedo di proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa, mantenendo costante l'impegno del governo su un tema che riguarda la sicurezza e soprattutto che riguarda anche gli edifici, perché anche io credo che gli istituti penitenziari sono edifici che vanno curati, da quello che sono gli aspetti relativi all'edilizia, ma anche all'organizzazione, alla pulizia, eccetera, perché diventa sempre più importante questo aspetto per la vivibilità di tutti coloro, sia di chi vi lavora dentro, di chi viene recluso. Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Bergesio. Il Senatore Sensi illustra l'interrogazione numero 2668 concernente i criteri e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori nei contesti di violenza domestica.
8: Grazie Presidente, signor Ministro. Alla fine, sotto la complessità delle storie, sotto questo dedalo, ci sono le persone con le loro vite. Nel caso di Stella, la bambina di Monteverde, c'è solo una bambina, appunto, che dal 15 maggio è stata sottratta a sua madre e trasferita a casa del padre. Nel decreto disposto dal Tribunale dei Minori c'è il divieto per la donna, sua madre, di avvicinarsi alla figlia per un anno. Uscita da scuola quel giorno, Stella, invece di tornare a casa sua dalla sua mamma, viene prelevata e portata via dal padre. Ora, proviamo, Presidente, a togliere tutto il rumore intorno, tutto questo buio, dei processi, delle denunce, delle decisioni, delle passioni. Proviamo ad ascoltare, a sentire l'unica voce che siamo chiamati a intendere, come sotto le macerie di un terremoto, la voce di Stella. Quello è l'unico esile filo che ci può portare da lei. Al centro di questa decisione non ci sono fatti e comportamenti, certo che ci sono, ma non è questo il punto. Al centro del fatto che Stella venga sottratta alla madre c'è una teoria, anzi quella che Croce avrebbe chiamato uno pseudoconcetto, una superstizione, che tuttavia purtroppo viene ancora tenuta in considerazione in alcuni tribunali come fosse scienza e non lo è. Si chiama PAS. Ma dietro a questo misterioso acronimo, la sindrome dell'alienazione parentale, c'è la solita vendetta contro le donne, sempre loro, no? La madre manipolatrice che plagia, la strega, funzionale magari a giustificare il rifiuto manifestato dalla bambina verso il padre. La PAS è una bufala senza alcuna base scientifica, come il corno letame, che con il suo latinorum porta via i figli alle loro madri. Sono qui, grazie a un'interrogazione della senatrice Valente, per fare domande. E per chiedere, quando finirà che le persone vengono giudicate in base a superstizioni e non per quello che hanno fatto? Com'è possibile che questa paccottiglia possa ancora incidere così tanto al punto di separare una madre da sua figlia? E non sulla base di prove, di fatti, dal momento che non si può provare qualcosa che non esiste? Com'è possibile che in questo paese l'interesse superiore del bambino, di Stella, si perda in un intrigo di irresponsabilità, con ciascuno che pensa di avere fatto il suo dovere, certo, e poi il risultato è che una bambina non può vedere sua madre colpevole di essere sua madre? In Spagna, signor Ministro, proprio di recente, mi creda, non sono tra i corifei di Sanchez, il governo ha deciso di mettere fuori gioco la PAS. Nessuna relazione pubblica o privata fondata sulla sindrome di alienazione parentale potrà essere utilizzata nei procedimenti giudiziari e amministrativi e le decisioni che vi facciano riferimento potranno essere impugnate. Alla base di questa scelta c'è una verità spesso ignorata, Presidente. I bambini vanno ascoltati, sempre, anche quando sono piccoli, direi soprattutto quando sono piccoli, come Stella. Chiudo, via dal clangore della Casa del Bosco, i tifosi della famiglia, gli ultra dello Stato, c'è in quest'aula, Presidente, Ministro, qualcuno che si proponga di ascoltare Stella e non le teorie di questi stranamore, di questi Dulcamara? La ringrazio.
2: Grazie Senatore Sensi. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie Senatore. Certo, il riferimento a Dulcamara, che è un protagonista di un'opera buffa, aumenta il dolore e la lacerazione per fatti come questo, per il quale io in gran parte sono d'accordo con lei. Devo però far presente che queste sono decisioni assunte dalla magistratura nella sua piena autonomia ed indipendenza e quindi il governo in questo senso non può intervenire. Posso dire che proprio anche qui, come è accaduto nella Casa del Bosco, per queste ragioni di particolare delicatezza ho disposto immediatamente un approfondimento urgente tramite l'ispettorato, richiedendo la trasmissione di copia integrale di tutti gli atti non ancora pervenuti. La vicenda però è al vaglio dell'autorità giudiziaria e, come è già accaduto nel caso precedente, la stampa lo ha anche rilevato, anche con correttezza, il ministro non può e non deve e non vuole intervenire nel merito di queste decisioni. Se poi lei mi chiede quale sia la nostra opinione sulla cosiddetta alienazione parentale, ripeto a chiarissime lettere che non vi è alcuno spazio per questo concetto e per questa teoria, che ormai è unanimemente considerata antiscientifica dalla giurisprudenza di legittimità, dal Parlamento europeo e dalle organizzazioni internazionali. Se poi infine lei mi chiede se in via normativa si possa fare qualcosa per rimediare a queste situazioni che effettivamente lacerano le nostre coscienze, non solo dell'opposizione, della maggioranza, credo di tutti, beh, io posso anche dire che siamo assolutamente disposti a sentire e ad ascoltare e ad accogliere qualsiasi contributo che possa, anche ovviamente senza interferire e non senza dover interferire con l'opera autonoma della magistratura, porre rimedio a queste situazioni che di tanto in tanto si presentano in modo da lasciare quantomeno perplesse le persone e qualche volta anche qualcosa di più che perplesse.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Camusso.
9: Forse. Grazie Presidente, grazie Ministro. Noi siamo non del tutto soddisfatti dalla replica, dalla risposta che ci ha dato. Perché capisce che lei ci dica che le preoccupazioni sono più o meno le stesse che abbiamo noi e che le condivide, rappresenta una dichiarazione in qualche modo di impotenza. Non credo che sia così, perché partirei dalla domanda che gli abbiamo fatto, cioè una parte delle cose che venivano evocate dal collega Sensi e dalla nostra interrogazione sono in realtà la non applicazione delle norme della riforma Cartabia. E io credo che il Ministero abbia dell'autorevolezza per andare a verificare l'applicazione o meno di queste norme. Così come il tema della cosiddetta sindrome d'alienazione parentale, ahimè, non è nuovo ed è con una sorta di fiume carsico che scompare e poi ricompare improvvisamente, in particolare in alcuni tribunali e in alcune selezioni. Da tempo abbiamo detto che c'è un tema che si chiama formazione, ma c'è un tema in più che sta al governo coordinare, che qual è la relazione tra i provvedimenti che vengono definiti ovviamente nell'autonomia della magistratura, lungi da noi pensare che la magistratura non debba essere autonoma, con però la struttura dei servizi sociali e il tipo di formazione che in quella struttura c'è. Magari sancendo, all'opposto di un provvedimento di legge che gira in questo momento in queste aule, sancendo che non possono mai essere commissioni tecniche che determinano e condizionano, e che invece bisogna insistere perché, applicando la riforma Cartabia, nei procedimenti sia la voce innanzitutto dei minori quella che viene ascoltata. Così magari si sancisce anche una prassi, che è quella che non è la disputa tra genitori che dipende dalle sorti del bambino o della bambina, ma è il supremo interesse dei diritti di quel minore che determina le sorti e le scelte dei provvedimenti.
2: Grazie senatrice Camusso. Il senatore Rastrelli illustra l'interrogazione numero 2666 concernente lo stato di avanzamento degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, è indubbio che il Piano Nazionale di Resilienza per la fase della ripresa abbia assegnato al settore giustizia degli obiettivi particolarmente impegnativi, sfidanti, sia in termini di riduzione della durata dei procedimenti che di abbattimento degli arretrati, ma anche di miglioramento complessivo della efficienza del sistema. E questi obiettivi sono strettamente vincolati ai target sostanziali, alle milestone, peraltro concordate con la Commissione europea, la soddisfazione dei quali, il raggiungimento dei quali non rappresenta soltanto la precondizione per l'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie, ma anche per la tenuta e per il grande rilievo della credibilità complessiva della nazione. Negli ultimi anni, in questi 4 anni, il Ministero da lei diretto ha avviato un insieme articolato di interventi particolarmente complesso: riforma, investimenti, innovazione, questo sia in via di rafforzamento delle risorse umane, sia in termini di digitalizzazione che di innovazione organizzativa. Ed infine, ma non per ultimo, di riqualificazione degli uffici giudiziari. Allora, in questo momento in cui il piano di resilienza si avvia alla fase conclusiva, appare di particolare interesse, non per noi, ma per il Parlamento, avere un quadro complessivo, completo, compiuto, definito, di quale sia l'effettivo stato di avanzamento degli obiettivi. E quindi siamo a chiederle, ad oggi, quali siano, anche alla luce delle valutazioni effettuate in sede europea, i progressi sostanziali conseguiti, sia per quanto riguarda la durata dei procedimenti civili e penali, sia per quanto riguarda l'abbattimento degli arretrati, sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi del piano di resilienza, e soprattutto quali ulteriori iniziative il Governo e il Ministero da lei diretto intendano porre in essere, non soltanto per consolidare i risultati già raggiunti, ma anche e soprattutto per proseguire in questo percorso di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia. Grazie.
2: Grazie senatore Rastrelli. Il ministro della giustizia onorevole Nordio risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie presidente, grazie senatore, anche perché una volta tanto possiamo rispondere con dei numeri. Premetto che la Commissione europea nel Country Report del 3 giugno ha espresso per la prima volta dopo molti anni un giudizio ampiamente positivo nei confronti dello sforzo compiuto in questi anni in materia di giustizia. Naturalmente il nostro ringraziamento va ancora una volta anche alla magistratura, che ha contribuito in modo molto efficace a questi risultati che adesso vado ad esporre. Allora, nel corso del 25 si sono registrati avanzamenti rilevanti, tra cui la digitalizzazione del processo penale di primo grado, l'adozione di misure straordinarie per accelerare i tempi della giustizia civile e la riqualificazione di oltre 289.000 metri quadrati di edifici giudiziari. Possiamo oggi affermare che il Ministero della Giustizia ha pienamente conseguito tutte le milestone e i target previsti dal piano, confermando la credibilità e la fedibilità del nostro Paese. Allora, per quanto riguarda gli ambiziosi target di efficientamento del sistema giudiziario in scadenza il prossimo 30 marzo, i dati più recenti confermano appunto questa solidità. Nel settore penale è stato raggiunto al 31 dicembre 25 l'obiettivo relativo alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, con una contrazione del 31,5%, addirittura superiore al target previsto del 25%. Nel settore civile sono stati sostanzialmente centrati i due obiettivi di abbattimento delle pendenze risalenti al 22, con una contrazione dell'89,5% presso i tribunali e del 91% presso le corti d'appello, a fronte di un obiettivo di riduzione del 90% entro il giugno del 26, quindi siamo anche qui andati oltre. In netto miglioramento anche relativi al disposition time nel settore civile, ormai siamo allineati agli obiettivi europei. Si passa da una riduzione del 28,8% al 31 dicembre del 25 a una riduzione del 40,6% al 30 aprile del 26, con in linea con l'obiettivo di riduzione del 40% ulteriore entro il giugno del 26. Sono dati in fase di consolidamento e la verifica definitiva del conseguimento di questi target spetterà, come di consueto, alla Commissione europea nei successivi gradi di valutazione. Sono risultati che non sono casuali, sono frutto di un fortissimo impegno del Ministero, del Governo, dello stesso Parlamento e anche, e ancora una volta la ringrazio, della magistratura.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Rastrelli.
10: Grazie signor Ministro. a differenza del tiepido apprezzamento da parte di taluni, lasci che a nome del gruppo di Fratelli d'Italia io possa esprimerle il convincimento di grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. E grazie soprattutto per la precisione analitica dei suoi riscontri rispetto alle questioni sollevate, a significare che i fatti non lasciano spazio alle opinioni e la forza dei dati, quelli che lei ci ha fornito, superano e travolgono qualunque suggestione contraria. Vede, signor Ministro, noi siamo consapevoli di aver ereditato meno di 4 anni fa un sistema giustizia al collasso che si presentava come un vero e proprio malato terminale, incapace di reagire anche agli stimoli più immediati. Un sistema le cui disfunzioni determinavano uno spreco di circa 40 miliardi ogni anno, pari al 2% del prodotto interno lordo. E nel corso di questi 4 anni noi siamo riusciti a superare questo grumo di immobilismo e a portare finalmente risultati nel sistema giustizia che ci pongono al centro della credibilità anche sullo scenario internazionale. Lei qualche tempo fa utilizzò il paradosso di Zenone, dicendo che forse potevamo presagire che Achille avrebbe raggiunto e superato la tartaruga. Quello che sta accadendo con il conseguimento degli obiettivi e con il superamento degli stessi. Allora, a fronte di questi elementi, signor Ministro, grazie per quello che ha fatto, grazie per quello che farà e soprattutto per quello che farà non soltanto per la giustizia ma per l'Italia. Grazie.
2: Grazie senatore Rastrelli, ringrazio anche il ministro Nordio per aver risposto alle interrogazioni. La senatrice Naturale illustra l'interrogazione numero 2669 concernente la compatibilità tra la normativa nazionale in materia di prelievo venatorio e il diritto europeo.
11: Grazie Presidente, grazie Ministro. Da recenti notizie di stampa è emerso che il focal point nazionale, cioè la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente, ha ricevuto proprio dal Presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna una richiesta di chiarimenti dietro sollecitazione della collega Aurora Floridia, chiarimenti sulla compatibilità di numerose disposizioni contenute nel disegno di legge numero 1552, in breve il disegno di legge sulla caccia, e chiarimenti che riguardano il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione di Berna.

0: 9 della nostra Costituzione, riguardante la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre a essere un forte interesse per le future generazioni, non rappresenta il rispetto di quello che dovrebbe essere tutelato ed è in contrasto con la normativa europea vigente, in particolare con la direttiva Uccelli e con gli obblighi derivanti dal regolamento REACH del 2006, nonché con procedure di infrazione e precontenzioso già pendenti nei confronti dello Stato italiano. E ci stiamo esponendo a ulteriori infrazioni e responsabilità proprio su questo aspetto. La Commissione europea alcuni mesi fa, per il tramite della competente direzione generale, avrebbe trasmesso al governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo europeo in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, rispetto alla quale l'esecutivo nazionale è rimasto inerte. Si ravvisa la particolare gravità di un emendamento proposto dai relatori che interviene sul sistema sanzionatorio, finalizzato alla riduzione delle sanzioni per chi caccia specie protette, trasformando in facoltativa la sospensione della licenza di caccia, attualmente obbligatoria, compromettendo in tal modo la certezza della pena. Quindi si chiede se lei, ministro, che ha la responsabilità in capo al suo ministero della conservazione della flora e della fauna, nonché degli habitat naturali e delle misure che l'adesione alla Convenzione di Berna comporta, se lei sia a conoscenza dei fatti esposti e se ha dato risposta ai chiarimenti richiesti dal Presidente del Comitato della Commissione di Berna, così come le risposte alla Direzione Generale della Commissione Europea. Dunque, quali interlocuzioni istituzionali siano stati avviati al fine di evitare l'aggravarsi delle procedure di infrazione in materia? Serve dare chiarezza a quelli che sono obblighi nazionali a cui stiamo venendo meno con questo indegno provvedimento normativo, che non ha nulla a che vedere con la protezione della fauna selvatica e che rappresenta una pericolosa deregolamentazione del prelievo venatorio. Grazie.
1: Grazie senatrice Naturale. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Con riferimento ai quesiti posti dalle senatrici interroganti, si conferma che il Ministero ha ricevuto in questi giorni una richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna. La competente struttura ministeriale sta analizzando quanto richiesta in vista di un confronto puntuale sulle tematiche sollevate. Per ciò che attiene alla richiesta di informazione della Commissione europea, il Governo, a seguito del lavoro svolto in sede di tavolo di coordinamento, MASE, MASAF e Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a rispondere alle osservazioni pervenute, impegnandosi a condividere con il relatore la presentazione di alcuni emendamenti per l'esame in quest'Aula del provvedimento. Ciò è puntualmente avvenuto, mi riferisco in particolare agli emendamenti dei relatori presentati all'articolo 4 in materia di cattura temporanea e inallellamento, all'articolo 5 in materia di appostamenti per la caccia ai colombacci, all'articolo 8 relativo ai dispositivi ottici e optoelettronici, all'articolo 10 relativo alle aziende agrituristiche venatorie. Sottolineo ed evidenzio che il Ministero dell'Ambiente ha sempre lavorato per garantire la compatibilità delle disposizioni del disegno di legge con gli obblighi internazionali assunti e la normativa eurounitaria, smussando ed eliminando disposizioni critiche sin dalle bozze di lavoro. Ad esempio, è stata tutelata la specie degli stambecchi e sono state salvaguardate le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica. Come sempre, nel proseguo dei lavori parlamentari, Senato e poi l'altro ramo del Parlamento, siamo disponibili al confronto e ad intervenire per migliorare ulteriormente il testo, garantendo la piena rispondenza dei calendari e delle attività venatorie al principio di conservazione della biodiversità, della tutela dell'avifauna, sulla base delle valutazioni scientifiche terze. e su questo noi continueremo naturalmente ad esercitare in

0: fino in fondo la responsabilità come ministero e quindi naturalmente con la ricerca di un equilibrio di rigore e di senso dell'istituzione, avendo come riferimento gli accordi internazionali, ma prima di tutto il patrimonio naturale del Paese. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Sironi.
2: Grazie Presidente. La ringrazio signor Ministro. Chiaramente la risposta non ci lascia soddisfatti, ma sta nelle cose, perché giusto questa mattina abbiamo concluso la votazione degli emendamenti e in quegli emendamenti sinceramente io non ho percepito traccia dell'azione di smussamento a cui lei faceva riferimento. E mi preme sottolineare una cosa: la Natural Restoration Law, articolo 11.3 allegato 5, che mette l'Italia tra paesi che sono in maggiore sofferenza per la protezione delle specie, allega un elenco preciso di volatili da proteggere. Questo elenco non corrisponde a quello licenziato da questa legge, per cui la invito anche ad intervenire su questo punto. Lei come capo di questo dicastero, che è uno tra i più importanti, fondamentali, collegato al rango costituzionale dell'articolo 9, ha l'onere e l'onore, dal mio punto di vista, di tradurre in linee di indirizzo e in atti concreti la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali, anche in applicazione delle norme e dei regolamenti europei. Ora, io non vorrei che lei si voltasse dall'altra parte, non vorrei che facesse Ponzio Pilato come appare sino ad oggi, confido nella sua opera nell'altro ramo del Parlamento, perché lei ha un obbligo non solo di entrare in gioco, di entrare nella partita, perché ha un obbligo nei confronti dei suoi figli, dei miei figli, di tutte le generazioni future, a poter vivere in un ambiente sano che consenta anche la sopravvivenza degli ecosistemi, che questo DDL sta mettendo assolutamente in discussione. Quindi la sua risposta è priva di contenuti, di fatto, alla luce di quello che è accaduto oggi in aula. Quindi io le chiedo sinceramente di lei è una persona empatica, è una persona che ha una bella sensibilità, però deve riuscire a tradurla in atti, non deve soggiacere al volere di altri, perché quello che sta accadendo con questa legge è davvero vergognoso. Il fatto che non sia stato accolto alcun emendamento dell'opposizione, anche per quella pratica orribile dei richiami vivi che grida vendetta, non si è riusciti ad ottenere nulla. Ministro, ci metta veramente l'anima, perché il suo ruolo di capo di questo dicastero è un ruolo che implica una coscienza attiva e che si traduca in fatti, cosa che sino a questo momento purtroppo non è avvenuto.
1: Grazie senatrice Sironi, ringrazio anche il ministro Pichetto Fratin. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Abbiamo un intervento di fine seduta del senatore Sensi.
3: Grazie Presidente, mi permetto, grazie alla segnalazione di Marika Mikhiashvili, di sollecitare l'Aula e per il suo tramite il governo italiano sulle condizioni di salute di Elena Kostaria, una dei leader dell'opposizione in Georgia, da 10 mesi in carcere per aver scritto su un poster del partito di regime, Sogno Georgiano, definendolo correttamente per quello che è, sogno russo. Secondo gli avvocati che le hanno fatto visita in prigione, la sua salute sta precipitando tra dolori insostenibili, difficoltà crescenti di movimento e cure assenti. La situazione politica e civile in Georgia è sempre più fragile, nonostante il coraggio di chi ormai da mesi e mesi scende in piazza di fronte alla repressione, agli arresti, le leggi antidemocratiche del regime. In carcere, tra gli altri, oltre ai la giornalista Siama Globeli, in prigione da gennaio 2025, l'attore Andro Cicinazze, giovani attivisti sbattuti in cella per le loro idee pacifiche e democratiche. Sempre più il governo georgiano cerca accreditamento in Europa e anche qui in Italia, Presidente, dove purtroppo trova orecchie amichevoli. Per questo chiediamo che sia chiara la voce dell'esecutivo contro il regime di Tbilisi e la sua repressione delle voci libere e dissenzienti. Come scrive Indomita Elena dal carcere femminile di Rustavi: amici, non preoccupatevi per me. Nella lotta contro i russi sono pronto a sopportare ben altro. È evidente che non ho alcuna intenzione di entrare neppure per un istante in qualsiasi discussione con le istituzioni illegittime dei russi, né di dimostrare loro alcunché e tantomeno di chiedere qualcosa. Facciano pure ciò che vogliono. Il dolore si può sopportare, il male invece è insopportabile. Non sono né la prima né l'ultima, ma una cosa sola prometto loro: non lascerò passare nessuna illegalità e ne pagheranno il prezzo. Non posso correre, ma posso combattere. Gaumar Jos, Presidente, la ringrazio.
1: Grazie a lei, Senatore Sensi. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 23 giugno alle ore 16.30. L'ordine del giorno reca, al primo punto, seguito della discussione dei disegni di legge Malan ed altri, modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica Omioterme e per il prelievo venatorio, Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica Omioterme e per il prelievo venatorio, Fallucchi ed altri, De Cristofaro ed altre, modifiche del codice civile in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia, e legge di iniziativa popolare Stop Caccia, Stop Uccisione degli Animali per Divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi. Al secondo punto, discussione dei disegni di legge. Conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale, disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: A Palazzo Giustiniani giovedì scorso si è tenuto l'evento Fragilità e futuro, nuove strategie per la tutela della salute nell'età della vita. Buon ascolto.
6: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi presenti in questa bellissima cornice che è Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Per me è un onore avervi qui ospiti e aver insomma promosso questa vostra iniziativa. Vi saluto tutti con ovviamente tanta gratitudine, i rappresentanti ovviamente che sono qui presenti oggi, i relatori, il mondo della ricerca, i professionisti della sanità. Saluto con grande affetto l'amico Angelo Ferraro con la consorte e tutti ovviamente voi che siete davvero speciali del Chivanis International. Grazie per essere qui, perché senza il vostro impegno questa giornata sicuramente di ascolto e confronto sulle fragilità sanitarie in ogni stagione della vita, perché bene dirlo, succedono, abbiamo tante fragilità, non sarebbe stata possibile. Quindi grazie ancora. Oggi siamo qui per parlare di qualcosa che davvero tocca il cuore di tutti noi, perché parliamo di fragilità, e quando parliamo di fragilità parliamo ovviamente di persone, significa parlare di famiglie, partendo dai bambini che hanno diritto di crescere protetti, dai ragazzi, che delle volte i ragazzi in silenzio affrontano delle paure che sono molto più grandi di loro, perché possibilmente hanno una fragilità che deve essere ancora capita, accertata, e quindi troppo grandi per affrontare quella paura per la loro età. Si parla anche e soprattutto ovviamente di adulti, noi adulti che anche noi ogni giorno affrontiamo la vita con qualche sicuramente diagnosi addosso. E poi ovviamente ci sono gli anziani, che sono quelli che meritano davvero tanto rispetto, ma soprattutto tanta serenità. Quindi in sintesi stiamo parlando di famiglie che non chiedono, secondo me, dei miracoli, ma semplicemente chiedono delle risposte che siano ovviamente concrete e fattibili. E soprattutto anche delle volte si aspettano una mano tesa da parte di tutti noi che li rappresentiamo. Detto questo, perché lo dico? Perché io, come membro ovviamente della Commissione Sanità qui in Senato, mi sento in dovere di tutelare soprattutto le fasce dei più fragili. E quindi mi sento la responsabilità che ha in questo momento la politica, perché esserci prima è importante, cioè riuscire a intercettare la fragilità ancor prima di intervenire è molto più semplice, ma questo ovviamente noi lo possiamo fare semplicemente adattando e adottando ovviamente tutte le politiche strategiche e ascoltando soprattutto chi vive in prima persona la patologia e quindi vive la malattia, che sia cronica, che sia rara, poco importa. Sicuramente noi abbiamo anche il dovere di non lasciare ancora le disparità che ci sono tra nord e sud, purtroppo ancora un gap, un piccolo gap c'è. Ed io, da cittadina del Sud, ancora oggi lo noto, nonostante posso dire che questo governo e ovviamente Forza Italia, che è il partito che mi onoro di rappresentare, sta lavorando su questa direzione. Abbiamo davvero messo tante energie e soprattutto tante risorse per poter rafforzare quello che oggi è il nostro sistema sanitario nazionale ed è sotto gli occhi di tutti, i numeri si leggono ovunque. Per fare che cosa? Semplicemente noi per portare la medicina quindi più vicino alle case, ma soprattutto per investire, come dicevo all'inizio, in prevenzione e innovazione, perché comunque i processi oggi sono molto cambiati. Abbiamo tante tecnologie, abbiamo la telemedicina, insomma abbiamo tutti gli strumenti per poter avere una sanità ad ottimi livelli. Ancora siamo ad un buon livello, dico, dobbiamo ancora recuperare qualche gap, ma questa ovviamente è un nostro dovere. Perché come ho detto prima, i pensieri vanno sempre ai bambini, agli anziani, a tutte queste famiglie, insomma, che in prima persona affrontano le loro malattie, le loro diagnosi e ovviamente le loro cure. Queste persone devono essere soprattutto mai lasciate da sole, ma bensì accompagnate durante il percorso di cura. Ed è importante essere vicini a loro. E io solo attraverso gli occhi della gente che soffre, perché mi capita spesso, insomma, di fare anche convegni sulla salute in generale, solo attraverso gli occhi della gente si capisce, solo attraverso il loro ascolto, quale possa essere la legge migliore da poter, insomma, inserire sul piano nazionale, ovviamente con l'ascolto di tutte le parti di competenza. La politica da sola non può fare nulla, ma qui siamo in questa sala tutti i soggetti giusti per poter, insomma, portare avanti delle proposte concrete, ma soprattutto delle proposte che siano appunto fattibili. E sono certa appunto che da questa sala oggi nascerà un confronto molto costruttivo, nasceranno delle idee forti e delle idee concrete. Voi siete un nome non indifferente, per cui sono certa che ci darete gli spunti giusti per poter noi poi adottare la migliore strategia e la migliore legge da poter, insomma, inserire nel nostro ambito nazionale. Anche perché io vi ringrazio perché ciascuno di voi, vi ringrazio per quello che fate, anche perché spesso lo fate anche in silenzio, senza troppi clamori. Quindi apprezzo anche tanto questo, però state certi che tutto quello che fate arriva sempre nelle sedi opportune e nei posti giusti. Ovviamente, che dire, è una giornata che possa portarci davvero verso un passo nuovo, verso una sanità che debba essere alla portata di tutti, con la mano tesa, con l'ascolto e con tutto. Adesso io non mi dilungo con i ringraziamenti, vi posso soltanto dire che io nell'esercizio delle mie funzioni ci sono, voi ci siete, quindi grazie.
7: Senatrice, adesso va a dire lei. Buongiorno a tutti anche da parte mia, ringrazio la senatrice e per cui col saluto della senatrice diamo anche avvio ai lavori. Permettetemi di fare un passaggio sull'importanza della mattinata e anche sul concetto di fragilità, no? Per cui la fragilità che è spesso è intesa come l'opposto di forza. L'opposto di forza, per cui quando uno è fragile, una persona è fragile, abbiamo degli interventi scientifici di alto profilo che riguardano l'autismo, che riguardano la sclerosi multipla, e queste condizioni, la malattia come la sclerosi multipla, un disturbo con condizioni come l'autismo, sono chi vive questa condizione, la vive spesso e nella percezione comune come una persona fragile. Guardate che è in realtà errato questo concetto, perché si pone il concetto di fragilità come a un concetto di debolezza della persona, no? Una persona è debole, è fragile. In realtà sono persone che a volte dimostrano anche grande resilienza e grande adattamento, molto più delle persone neurotipiche e molto più delle persone che non hanno nessuna patologia neurologica, neurodegenerativa. Il concetto di fragilità in realtà poi è intrinseco e collegato a quello che l'ambiente sociale mette in atto per supportare queste persone. Io divento più fragile se ho un ambiente poco supportivo, divento meno fragile se l'ambiente diventa un ambiente che mi dà delle possibilità così come a tutti gli altri cittadini. Per cui ecco, concetto di fragilità che è molto usato e anche giustamente usato, perché denota qualcuno da proteggere. In realtà quelle stesse persone che vivono una condizione di cronicità, perché sono condizioni, l'autismo, la sclerosi multipla, poi diventano condizioni croniche, diventano persone che in realtà hanno resilienza e forza molto più di tante altre persone. Siamo noi che dobbiamo capire quella resilienza e siamo noi che dobbiamo riconsiderare il concetto di fragilità. Partendo, mi sdoganerete questa riflessione, partendo da questa riflessione io apro questa mattinata dando la parola al senatore Francesco Zaffini, che dottore Basilio Valente, che è il governatore del Chivanis International nel distretto Italia San Marino.
8: Benissimo, la ringrazio. Gentile senatrice Daniela Ternullo, onorevole presidente Francesco Zaffini, illustri relatori, gentili ospiti, buongiorno. Desidero rivolgere il mio più cordiale saluto e sentito ringraziamento a coloro che con impegno e dedizione hanno permesso di organizzare questo importante convegno dedicato al tema fragilità e futuro, nuove strategie per la tutela della salute nell'età della vita. L'evento odierno rappresenta la più alta testimonianza di concreti rapporti costruttivi a favore del sociale tra un'autorevole istituzione pubblica e un'organizzazione internazionale ETS che da sempre è impegnata nella tutela dei bambini. Permettetemi di dire che, non essendo esperto della materia, lascio ogni riflessione sul tema agli illustri relatori, che rappresentano le eccellenze della sanità italiana sull'argomento. Ma desidero rimarcare che la salute rappresenta un diritto fondamentale della persona e richiede oggi una particolare attenzione alle condizioni di fragilità che possono accompagnare ogni fase dell'esistenza, dall'infanzia all'età avanzata, come diceva la senatrice. Affrontare queste sfide significa promuovere modelli di prevenzione, cura e assistenza sempre più efficaci, inclusivi e sostenibili. Il dialogo tra istituzioni, professionisti sanitari, ricercatori e società civile costituisce uno strumento essenziale per individuare soluzioni innovative e costruire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Auguro a tutti voi un buon lavoro, con l'auspicio che questo incontro possa offrire spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro della tutela della salute nel nostro Paese. Ai miei amici Alfio Cavallaro e Angelo Ferraro, il più sincero ringraziamento per essersi spesi con impegno a seguire ogni aspetto organizzativo dell'odierna manifestazione. Desidero anche ringraziare per la autorevole presenza il governatore eletto e designato Nunzio Spampinato, gli officer distrettuali, i luogotenenti presenti, i presidenti dei club Imperium Youth di Roma e di altre realtà del territorio. Vedete, noi come Chivanis ci occupiamo, come dicevamo, dei bambini, siamo un'organizzazione di volontariato, siamo un'organizzazione internazionale presente in oltre 81 paesi del mondo. Ci occupiamo dei bisogni dei più fragili attraverso il nostro impegno di volontari, attraverso il nostro tempo, attraverso i nostri impegni di raccolta fondi. E per dire una cosa che volevo sia nota, noi abbiamo fatto, senatrice, una raccolta fondi con l'UNICEF Italia, che ha portato per l'assistenza materna e neonatale un assegno simbolico consegnato qualche mese fa a Catania di oltre 100.000 euro per l'acquisto di acquisto di culle termiche, ovvero le incubatrici nei paesi dell'Uganda, dell'Etiopia, della Somalia e dell'Eritrea. Grazie a tutti per la presenza, sono onorato di avervi ospiti a questo evento molto ma molto importante. Buon lavoro.
7: Sì, allora diamo la parola al dottore Nunzio Spampinato, che è il governatore confermato del Distretto Italia San Marino.
9: Buongiorno a tutti, bentrovati, un cordiale saluto alla senatrice Daniela Ternullo, un caro saluto al nostro governatore Basilio Valente, ad Alfio Cavallaro per averci organizzato anche in termini di service questo bellissimo argomento, a tutti i relatori, tutti i partecipanti a questa manifestazione di questa mattina, per cui si è parlato di fragilità. Parlare di fragilità significa parlare di persone, significa parlare degli anziani, dei malati cronici, delle persone con disabilità, delle famiglie che ogni giorno affrontano delle difficoltà. Io con questo spirito rivolgo il mio apprezzamento agli organizzatori e a tutti coloro che quotidianamente operano nel mondo della sanità e dell'assistenza al volontariato. Auguro a tutti un buon lavoro e un buon proseguimento, diciamo, di giornata. Grazie.
7: Alfio Cavallaro, responsabile della salute Chivanis del Distretto Italia San Marino.
10: Sì. Onorevoli senatori, autorità, illustri relatori, gentili ospiti, buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero, diciamo, ringraziamento alla senatrice Daniela Ternullo, al nostro moderatore professor Luigi Mazzone, ai prestigiosi relatori, al dottore Angelo Ferraro e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento di confronto. Il Chivanis è da anni impegnato a promuovere la salute e il benessere di tutti e di tutte le età, soprattutto dei bambini e dei soggetti fragili, e questo per non lasciare nessuno indietro, come dice l'agenda 2030, leave no one behind. E il concetto di salute è stato rivisto nel periodo del Covid e non si parla, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soltanto di assenza di malattia, bensì di un completo benessere sia mentale, fisico che sociale. E non è, diciamo, un privilegio, bensì è un diritto fondamentale per la persona, così come sancito dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dall'Agenda 2030. Cosa facciamo noi per, diciamo, promuovere la salute? Lo facciamo attraverso i servizi dell'area salute. Servizi dell'area salute che, dove realizziamo di concreto delle azioni che servono a azioni di prevenzione, di educazione sanitaria, di diagnosi precoce, di ridurre le disuguaglianze e di collaborazione con il territorio. E per questo noi in quest'anno abbiamo 12 service che riguardano, vanno dallo sviluppo infantile all'autismo, ai disturbi del neurosviluppo, all'epilessia, epilessia, sclerosi multipla, allo screening odontoiatrico e oculistico, all'educazione alimentare, ai disturbi del comportamento alimentare, oltre che a dottor Chivane sul nostro progetto di service che è nato appunto subito dopo il Covid per supportare, abbattere un pochettino le liste d'attesa, in quanto abbiamo creato questo service con tutti i nostri operatori sanitari per offrire delle visite gratuite a chi ne avesse necessità e chi non si poteva permettere delle visite mediche, diciamo, regolari a pagamento. E in più il service del nostro governatore, una culla, una speranza, appunto dedicato alla tutela della vita sin dalla nascita. Il nostro obiettivo non è quello di sostituirci alle istituzioni o al Servizio Sanitario Nazionale, bensì di affiancarlo, perché crediamo fermamente che collaborando, creando una rete con scuole, università, ospedali, eccetera, possiamo mettere insieme tutta una serie di competenze, esperienze e responsabilità, e con questo possiamo ridurre, diciamo, le disuguaglianze e rendere la prevenzione davvero efficace. Come è stato detto pure, guardiamo anche con fiducia all'innovazione. L'anno scorso abbiamo organizzato alla Camera un convegno sull'intelligenza artificiale applicata ai nostri servizi e in particolare alla salute, e abbiamo visto che se, diciamo, utilizzata in modo etico e responsabile può migliorare sicuramente la prevenzione, sostenere gli screening, supportare il lavoro dei professionisti sanitari e allo stesso tempo diagnosticare precocemente e curare diverse problematiche. E quindi il convegno di oggi per noi è importante, e lo è perché appunto riguarda la fragilità, e possiamo da questo noi trarre nuove idee, nuove collaborazioni, nuove strategie per affrontare meglio le fragilità emergenti. Oggi consegneremo pure un documento di indirizzo al Senato dove facciamo alcune proposte finalizzate al rafforzamento delle politiche sanitarie nazionali in tema di prevenzione, diagnosi precoce e tutela della fragilità nelle diverse età della vita. Io concludo e affermando che sicuramente da questo convegno possiamo portare via un messaggio, che è quello che la fragilità non è un sinonimo di isolamento, bensì di responsabilità condivisa, nel senso che bisogna lavorare insieme, istituzioni, mondo scientifico, professione sanitaria, associazionismo, perché in questo modo possiamo costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro e che ogni persona, soprattutto i bambini e i più fragili, trovino risposte, opportunità e speranze. In ogni caso il Chivanes continuerà al servizio delle comunità mettendo competenza, volontariato e passione. Grazie.
11: Grazie.
7: Grazie, allora io darei per cui avvio alla parte un po' più clinica e scientifica. Abbiamo delle relazioni, 5 in realtà, programmate. Chiamerei subito il professor Stefano Vicari, che è ordinario di neuropsia infantile alla Cattolica ed è il direttore dell'unità di neuropsia infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Stefano Vicari parlerà di autismo e disturbi del neurosviluppo, modelli di presa in carico integrata. A te Stefano e grazie alla tua presenza.
11: Grazie Luigi, professor Mazzone, per la presentazione, grazie agli organizzatori di questa giornata. Chiederei le diapositive se è possibile e grazie alla senatrice Ternullo per averci aperto le porte di questo palazzo prestigioso, ma anche, come dire, simbolicamente rilevante, perché qui si decidono le sorti del nostro paese, anche quindi una responsabilità enorme grava sui parlamentari che in questo momento si trovano ad affrontare temi di particolare emergenza. Mi è stato chiesto di parlare di autismo e immaginando un pubblico di non tecnici, non so però come posso avanzare con il telecomando, perché sembrerebbe non funzionare. Mi chiedo aiuto. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa è la definizione che noi utilizziamo, noi tecnici utilizziamo, di autismo. Intanto è disturbo del neurosviluppo, vuol dire cioè che è una condizione che accompagna il bambino fin dalle primissime fasi. È qualcosa che compare molto, molto precocemente, con delle caratteristiche che sono piuttosto ricorrenti, anche se si coniugano in maniera molto diversa. Ogni bambino autistico è diverso da un altro bambino e ogni bambina autistica è diversa da ogni altra bambina, ma gli elementi che caratterizzano tutti coloro che vengono, come dire, riconosciuti come autistici sono la difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale. Quindi sono bambini che fanno molta fatica, e bambine che fanno molta fatica a comunicare con gli altri. Quindi non è soltanto un problema di linguaggio presente o linguaggio assente, ma di comunicazione possibile o non possibile, e una difficoltà nell'entrare in relazione con gli altri, in contatto con gli altri. E poi l'altro elemento centrale è la presenza di interessi ristretti, comportamenti ripetitivi, quelli che noi chiamiamo stereotipie. Oggi abbiamo adottato questo termine dello spettro proprio a sottolineare che c'è una grandissima variabilità, quindi coesistono forme di fatto con una scarsa compromissione nella qualità di vita e forme invece particolarmente gravi in cui ad esempio si associano alcune condizioni come la disabilità intellettiva che compromette fortemente la qualità di vita di questi ragazzi. Per cui il criterio fondamentale per poter fare una diagnosi è, ma questo è vero in tutti i disturbi psichiatrici, è la compromissione della qualità di vita del bambino e del nucleo familiare, dei genitori e di tutta la famiglia. Quindi non basta avere delle difficoltà nelle capacità socio-comunicative e non basta avere degli interessi ristretti per poter essere autistici, bisogna che queste difficoltà compromettano fortemente la qualità di vita di queste persone. Perché insisto su questo concetto? Perché ultimamente si parla molto di neurodivergenza, ne avrete sentito parlare, no? Anche personaggi pubblici che fanno outing dicendo ma anch'io sono autistico, che in qualche modo rischiano, se da una parte aumentano la consapevolezza su una condizione come questa, dall'altra rischiano di banalizzare forme più gravi. Questo è un tema che ho affrontato in quest'ultimo libro, ho pubblicato con Feltrinelli a marzo scorso. E quindi la neurodivergenza non è da considerare un disturbo, una malattia, ma una espressione della variabilità della specie umana. Siamo tutti diversi, basta guardarci in faccia qui oggi per, come dire, confermare questa sensazione. E non vuol dire che ci sia un pensiero unico, un unico modo per essere, ma la diversità fa parte del nostro modo di essere specie. Chiedo scusa se potete abbassare un po' la voce perché non riesco a seguire il mio filo, scusate. E neurodivergenza quindi non è necessariamente un disturbo, ma da una parte è una valorizzazione delle differenze. Dovremmo imparare a non considerare chi è diverso un malato o necessariamente un pericolo, ma non c'è dubbio che in alcuni casi queste diversità, soprattutto se, come diceva il professor Mazzone all'inizio di questi lavori, ci si trova in un contesto che non è adatto ad accogliere le differenze, può diventare una condizione difficile e, come dire, quasi che rende impossibile il vivere quotidiano. Bene, l'autismo sta aumentando moltissimo negli ultimi anni. Forse sarebbe più corretto dire che stanno aumentando moltissimo le diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo, perché non siamo sicuri che a questo aumento delle diagnosi, vedete che noi siamo passati dal un caso su 150 nel 2000, io faccio questo lavoro da qualche decennio, diciamo così, negli anni 80 le diagnosi di autismo erano 1 su 1000, 1 su 500, oggi siamo arrivati, vedete, 1 su 36, questi sono dati statunitensi, siamo quasi al 3% della popolazione con disturbo dello spettro dell'autismo. Questo, dicevo, è legato al fatto che sono cambiati alcuni criteri, intanto sono cambiati anche i criteri che usiamo per fare diagnosi, oggi consideriamo autistici anche forme più lievi che un tempo magari non consideravamo tali. Siamo diventati più bravi a distinguere quella una disabilità intellettiva da una forma di autismo e quindi anche qui le diagnosi aumentano. Facciamo più screening, quindi siamo in grado di intercettare prima queste forme. Però il dubbio che ci sia anche un reale aumento, ci tornerò quando vi farò vedere le cause dell'autismo, non è da escludere completamente. Qual è la prevalenza? Vedete che cambia un po'. Negli Stati Uniti parliamo di un caso su 32 nati, che è tantissimo, vedete siamo a 2,76%, diciamo che una stima prudente a livello mondiale, perché l'autismo è presente in ogni latitudine, in ogni cultura, è di 1 su 100. In Italia abbiamo solo uno studio epidemiologico promosso dall'Istituto Superiore di Sanità che ci dice di un ragazzino su 77 nella fascia età scuola primaria, diciamo tra gli 8 e gli 11 anni, sono quei bambini che sono certificati nelle scuole, quindi abbiamo una misura diretta. Ricorrente un po' in tutti gli studi epidemiologici è la prevalenza del genere maschile, cioè sono più i maschi a essere come dire, coinvolti nell'autismo rispetto alle femmine. Questo testimonia una base genetica del disturbo, una base biologica del disturbo, ma anche forse ancora una nostra difficoltà nel riconoscere nelle bambine forme di autismo, probabilmente perché nelle femmine l'autismo assume forme meno gravi e anche perché culturalmente siamo molto più pronti ad accettare bambine più timide, più chiuse, più introverse rispetto ai maschi, no? C'è questo bias culturale che vede le femmine sempre un pochino più remissive rispetto ai maschi. Certamente è un dato che sta cambiando, ma in alcune culture ancora sopravvive moltissimo. La diagnosi, cioè quando è che noi possiamo riconoscere con certezza un caso di autismo? Siamo certi ai 3 anni, ma possiamo cominciarlo a sospettare già molto prima, già ai 18 mesi, qui scrivo, ma mi verrebbe da dire già ai 12-14 mesi, cioè quando quelle abilità socio-comunicative, il bambino che comincia a parlare, il bambino che interagisce con la mamma e col papà in contesti più allargati, può mettere in evidenza alcune difficoltà. Un elemento importante, mi sento di sottolineare, è che la diagnosi è clinica, cioè non ci sono marker biologici, non c'è una risonanza magnetica, non c'è un elettroencefalogramma, non c'è un prelievo del sangue. Questo è vero per tutta la psichiatria, come sapete, no? Il nostro mestiere è fantastico anche per il nostro di neuropsichiatri e di psichiatri è fantastico anche per questo, perché è molto legato alla lettura del comportamento del bambino e dell'adolescente. E non richiede particolari esami per la conferma la diagnosi. Un aspetto anche questo molto importante, parlando di sanità pubblica, ad esempio la senatrice faceva riferimento a un sistema sanitario nazionale che gode di buona salute. Io sarei un po' meno ottimista, senatrice, soprattutto se parliamo di autismo, perché le famiglie ci raccontano invece grandissimi drammi e tragedie per poter accedere ai servizi dopo una diagnosi, e quindi devo dire che questo invece rimane un tema. Se parliamo di psichiatria dell'età evolutiva, ci sono intere regioni che non hanno posti letto dedicati, quindi non mi sembra un sistema sanitario nazionale vicino al cittadino. Le do un dato che racconto ormai spesso, ma non trovo un interlocutore politico capace di accoglierlo. Se un ragazzino tenta il suicidio a Crotone, ad Assisi o a Teramo, lo ricovero io. Lo ricovero al Bambin Gesù, perché in Calabria, in Umbria e in Abruzzo non ci sono posti letto dedicati. Le chiedo se questo è degno di un paese civile, cioè se è degno di un paese civile che un ragazzino, che sarebbe il futuro della nostra società, per essere curato debba fare centinaia di chilometri per trovare una struttura accogliente. E anche regioni che hanno posto letto dedicati, come la Sicilia ad esempio, sono assolutamente insufficienti, spesso inadeguati alle richieste che stanno aumentando notevolmente. Pensate al 2012-13 ad oggi, gli accessi in pronto soccorso per motivi psichiatrici è aumentato del 500%, l'assistenza è diminuita in termini di offerta. Questa è la realtà purtroppo del nostro sistema sanitario nazionale, che va incontro invece sempre più a una forte privatizzazione. Io vedo con grande preoccupazione tutto questo. Anche i servizi per i bambini autistici sono per lo più forniti dal privato e non dal pubblico. Credo che questo meriterebbe una riflessione molto attenta. Vi dicevo, tra l'altro, l'autismo ha una forte comorbidità psichiatrica. Il 70% dei ragazzi e delle ragazze che hanno un disturbo dello spettro hanno una comorbidità psichiatrica. E questo, ad esempio, le persone con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento hanno un rischio suicidario molto più alto della popolazione in generale, fino al 19%. Quali sono i disturbi più frequentemente associati? Questa è una review che è stata, vuol dire uno studio che mette insieme molti altri studi, quindi insomma piuttosto solido, relativamente recente, nel 2019, ci dice, vedete, che almeno il 28%, quindi un autistico su tre, è anche ADHD, e spesso non lo riconosciamo, e questo è un peccato. Perché non siamo in grado di prescrivere un farmaco? Anche qui avremmo bisogno molto della politica, perché ancora oggi per prescrivere il metilfenidato, che è il farmaco che viene scelto per l'ADHD, dobbiamo fare una trafila infinita, perché non si riesce a liberalizzare la prescrizione di questo farmaco, a semplificarla, e anche su questo avremmo molto bisogno di aiuto. Disturbo d'ansia al 20%, depressione l'11%, li leggete da voi. Le cause, perché un bambino è autistico? Perché stanno aumentando così tanto? Vi ho detto, siamo più bravi a fare diagnosi, però c'è il sospetto che stiano anche aumentando. Vedete che il primo fattore di rischio, e questo è vero per tutte le malattie mentali, sorrido perché già mi viene in mente la battuta che faccio sempre ai miei studenti, cioè il primo fattore di rischio è la genetica. Quindi se avete un genitore di primo grado che ha un disturbo mentale, così come se avete un genitore che ha un cancro al seno o al colon retto, siete chiamati a fare controlli più ravvicinati. Se avete un parente di primo grado che ha un disturbo mentale, il rischio che anche voi o la progenie abbia un disturbo mentale è molto più alto nella popolazione generale. La genetica spiega moltissimo, e quindi questa è la battuta che non resisto a fare anche qui, che faccio sempre ai miei studenti: avere un figlio sano mentalmente bisogna scegliere molto bene con chi farlo, perché se lo fate con uno picchiatello o picchiatella ve la rischiate parecchio. Però vedete che i dati sulla genetica vi dicono che se una famiglia ha già un figlio autistico, la probabilità che il secondo figlio, fa sempre di quegli stessi genitori ovviamente, sia autistico sale al 20%. Anche questa è un'informazione che noi dovremmo dare urbi et orbi, cioè tutti i genitori che hanno un figlio autistico dovrebbero sapere che se fanno un secondo figlio la probabilità che sia autistico non è dell'1%, ma è del 20%. Questo non vuol dire che non debbano fare figli, ma devono esserne consapevoli, devono avere un'informazione corretta su questo. Tra l'altro questo rischio sale al 25% se il secondo figlio è maschio, perché abbiamo detto è molto più frequente l'autismo nei maschi e non nelle femmine. Si parla ancora, sorprendentemente anche perché è stato ripreso dall'amministrazione statunitense, dell'ipotesi che i vaccini provochino l'autismo. Nulla di più falso, tutti gli studi fatti in questo senso sconfermano questa ipotesi, quindi anche qui avremo bisogno di una politica che affermi con certezza che appunto le vaccinazioni nei bambini piccoli sono una misura di salute pubblica. Pensate che in Italia si muore ancora di morbillo, e che è uno scandalo, avendo a disposizione vaccini necessari. Quindi non c'è una causa unica per l'autismo, ci sono fattori di rischio, così come per l'infarto, per il cancro, per le malattie mentali. L'autismo non ha una condizione determinante, ci sono più condizioni di rischio. Quelle che noi conosciamo con una certa fondatezza sono l'esposizione in gravidanza ad agenti inquinanti. Ci sono studi che dimostrano che se vivete vicino a un'autostrada avete un rischio maggiore di avere un figlio autistico. Se vivete al piano terra di una grande città avete un rischio maggiore di avere un figlio autistico che se non vivete all'attico. Perché? Perché il particolato, cioè l'agente inquinante da combustione di idrocarburi, tende a precipitare. Quindi non c'è dubbio che l'aumento dell'inquinamento può spiegare quell'aumento di casi che vi dicevo. E poi il basso peso alla nascita e alla prematurità. Il 10% dei gravi prematuri presenta una DHD o una forma di autismo. I prematuri fortunatamente sopravvivono molto di più oggi rispetto a 20 anni fa, ma non c'è dubbio che questo si accompagna a condizioni di rischio maggiori. Tra l'altro vale la pena qui fare un inciso, e cioè che il basso peso e la prematurità è molto legata all'uso nelle donne in gravidanza di sostanze, alcol, fumo, ma anche droghe. Il 5% delle gravidanze in Italia viene condotto da donne che continuano a fare uso di sostanze durante la gravidanza, almeno il 5%, questi sono i dati noti, cioè quelli autodichiarati. Anche su questo avremo bisogno di forti campagne di sensibilizzazione sulla necessità di tutelare la salute della donna in gravidanza. Del resto, credo non sfugga a nessuno quanto sia aumentato il numero di donne che fumano. L'aumento del cancro al polmone nel genere femminile ne è un esempio. Quando io ero bambino, donne che fumavano, che usavano sostanze psicotrope o alcol, erano un'esigua minoranza. Oggi è una fetta consistente. Anche questo probabilmente spiega l'aumento dei casi di autismo. E poi l'età paterna al momento del concepimento. Anche qui, fenomeno molto poco conosciuto fino a 20-30 anni fa. Quando ero bambino io, giusto De Sica, c'erano due famiglie, il resto insomma era piuttosto raro. Oggi che uomini dopo 50 anni facciano figli invece è un evento non del tutto raro. Anche su questo non si tratta di fare terrorismo, ma informazione, è giusto che le persone che fanno scelte di questo tipo siano informate dei rischi che corrono. Peccato che non se ne parli in questo paese, non se ne parla abbastanza. Vi dicevo del vaccini. Questo è lo studio che secondo me chiude un po', dovrebbe chiudere tutta la discussione, è stato pubblicato nel 19, condotto in Danimarca, sono stati seguiti 657.461 bambini, e non sono pochi, dalla nascita ai 3 anni, si è visto quali a 3 anni avevano un autismo, 3 anni a diagnosi certa, e poi si è visto tra quelli che avevano autismo e quelli che non avevano autismo la percentuale vaccinati e non vaccinati, che era assolutamente paragonabile. Il vaccino non determina l'autismo. Perché se ne parla tanto ancora oggi? Anche alcune persone che hanno responsabilità pubbliche ne parlano, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche nel nostro paese. Perché c'è una connessione temporale, cioè i bambini quando ricevono il vaccino spesso è il periodo in cui si manifestano i primi segni dell'autismo, ma il fatto che due eventi si presentino allo stesso tempo non vuol dire che abbiano un rapporto di causalità, cioè non vuol dire che se due cose si manifestano alla stessa maniera allora uno ne determina l'altro. Questo rapporto di causalità va dimostrato. Non ci credete? Abbiamo un esempio fantastico, che è l'estrema unzione. Generalmente tutti quelli che ricevono il sacramento dell'estrema unzione muoiono. Chi di voi sarebbe così ardito da sostenere che l'estrema unzione è a provocare la morte? Il fatto che due episodi si verificano in coincidenza non vuol dire che uno determina l'altro. Va dimostrato, e tutti gli studi fatti per dimostrare il rapporto causale tra vaccinazione e autismo hanno fallito in questo senso. Ci sono paesi che hanno sospeso le campagne di vaccinazione, il Giappone, Danimarca ad esempio, ma non per questo l'autismo è diminuito. Terapie, cosa sappiamo? Un disastro. In realtà terapie realmente efficaci non ci sono, non c'è un trattamento unico soprattutto che possa curare tutte le forme di autismo. Abbiamo detto che l'autismo è uno spettro, quindi in realtà la terapia deve essere personalizzata, deve essere adattata alle caratteristiche del bambino e della sua famiglia. Purtroppo in questo paese ancora oggi invece le terapie che vengono proposte dal Sistema Sanitario Nazionale sono terapie generiche, psicomotricità, logopedia, che sono terapie però che non hanno fondamenti di efficacia. Vedete che i dati, mi scuso, questa diapositiva è molto piena, ma provo io a riassumervi i concetti principali. Il secondo punto, i dati favorevoli, cioè i trattamenti che oggi sono in qualche modo, ci danno dati di evidenza, sono interventi evolutivo-comportamentali, soprattutto se naturalistici, cioè svolti a domicilio, nel contesto di vita, il bambino a scuola. Pensate quanto sarebbe importante quindi in questo senso la presenza di asili nido sul territorio. L'Italia occupa l'ultimo posto insieme alla Grecia all'interno della Comunità Europea, anche qui di quanta politica avremmo bisogno di asili nido. Fa bisogno della stabilita la Comunità Europea del 41%, il nostro paese viaggia intorno al 19%, con grandi differenze fra ad esempio l'Emilia Romagna, la Calabria e la Sicilia. Non c'è nessun trattamento farmacologico che possa curare l'autismo. Questo dobbiamo dirlo con chiarezza. I farmaci però possono aiutare quando compaiono le comorbidità. Vi ricordate, il 70% dell'autismo ha delle comorbidità, quindi se un autistico è anche ADHD potremmo dargli il metilfenidato se fosse facile prescriverlo e non complicato come è oggi ancora in Italia. Questi sono, vi riassumo la diapositiva precedente, vi dico i trattamenti su cui abbiamo dati di evidenza. Vedete che tra l'altro l'efficacia è piuttosto bassa. Sapete tutti che cos'è una misura di efficacia, no? Cioè si fanno studi, si prendono 1.000 persone, a 1.000 persone do l'aspirina, a 1.000 gli do la Zigulì e vedo se chi migliora, posso dire che quella aspirina ha provocato un miglioramento. E così si fa per i trattamenti per l'autismo. Vedete che avremo bisogno di molta ricerca, purtroppo poco finanziata in questo paese, per capire quali sono i trattamenti efficaci per l'autismo oppure no. Però alcune cose le sappiamo, vedete che sono trattamenti efficaci soprattutto se iniziano sotto i 5 anni. Quindi un intervento precoce sarebbe fondamentale. Oggi quello che succede è che lamentano molte famiglie è che ricevono una diagnosi precoce, ma poi hanno liste di attesa per poter iniziare il trattamento lunghissime. Anche su questo avremmo bisogno di molta politica che aiuti le famiglie davvero. Interventi farmacologici, vi ho detto, non ci sono dati di evidenza. Abbiamo però sull'autismo, abbiamo invece prove che per ad esempio sui comportamenti ripetitivi di cui vi parlavo o anche sull'aggressività possono essere efficaci alcuni antipsicotici come l'ispiridone e l'aripiprazolo, mentre il metilfenidato potrebbe dare qualche efficacia sulla cura della ADHD. Quindi i trattamenti per l'autismo non garantiscono la guarigione, possono migliorare la qualità di vita. Questo è l'obiettivo che noi clinici ci poniamo: migliorare la qualità di vita di bambini e bambine con disturbo dello spettro autistico. Migliorare la qualità di vita vuol dire migliorare la capacità comunicativa, l'autonomia, gli apprendimenti, la regolazione emotiva, cioè gli aspetti comportamentali in generale. E anche qui si è diffusa un'idea sostenuta non si sa da chi, che fare molte ore di terapia sia equivalga al successo terapeutico. In realtà tutti gli studi sono piuttosto prudenti in questo senso, non sono le ore di terapia che fanno la differenza, ma soprattutto la qualità dell'intervento e il coinvolgimento della famiglia e della scuola. Ancora una volta avremo bisogno su questo. Ci sono però trattamenti che sicuramente non sono efficaci e colpisce ad esempio che anche in istituzioni sacre come questa vengano proposti dei trattamenti e degli interventi come la mototerapia ad esempio, che non ha nessun dato di efficacia, portano spreco di risorse e non incide nella qualità di vita. Su questo ad esempio l'appello che io farei alla politica è di avvalersi di consulenti scientifici che possano testimoniare quelli che sono i trattamenti capaci di poter effettivamente determinare un cambiamento. Vedete che qui ve ne elenco alcuni: la chelazione ad esempio è assolutamente, addirittura dannosa, la comunicazione facilitata che ancora però trova posto in alcuni anche documenti, come dire, non dico governativi, però anzi anche del decisore politico, è assolutamente inutile, ma anche le diete, ad esempio, o anche l'utilizzo di enzimi digestivi. Non ci sono prove che in realtà cambino profondamente. Perché dare un'informazione su questo corretta e utile su questo? Perché le famiglie sono disorientate. Chi ha un figlio autistico, soprattutto se grave, vive una tragedia enorme ed è pronto a fare qualsiasi cosa prometta un miglioramento a quella della vita. Dovrebbe essere responsabilità nostra, tecnici, politici, opinione, mezzi di informazione, dare corrette notizie in modo da evitare sciacallaggi a danno delle famiglie che vivono, ripeto, un dramma drammatico. Un intervento a bassissimo costo e che si è dimostrato efficace è la terapia mediata dai genitori, cioè insegnare ai genitori a gestire meglio il rapporto col bambino. Noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a un finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana, di fare un progetto in Messico, ad esempio, in cui abbiamo avvicinato bambini autistici, abbiamo insegnato a degli educatori su come trattare e intervenire, e questo ha prodotto dei risultati. Ancora una volta, non la guarigione, chi promette la... se leggete un articolo dicendo questo guarisce l'autismo, diffidate, perché vuol dire che vi sta imbrogliando, avrebbe già vinto il Nobel. Può migliorare un pochino la qualità di vita dei bambini e dei genitori, perché davvero avere un figlio autistico a casa è roba dura. Molte delle cose che io vi ho raccontato sono raccolte in pubblicazione, qui tra l'altro il professor Mazzone ha anche contribuito quando, ai tempi in cui lavorava al Bambino Gesù, e sono guide per i genitori che raccolgono anche informazioni scientifiche, che quindi ad esempio è a disposizione anche del decisore politico, in modo che possa avere delle informazioni corrette. Riconoscere quindi chi è diverso da noi non vuol dire necessariamente patologizzare, ma in alcuni casi la neurodivergenza è espressione di un disturbo, perché compromette fortemente la qualità di vita. La presa in carico, che vuol dire cioè occuparsi dei bambini autistici, dovrebbe essere precoce, e dovrebbe essere totale, cioè dovrebbe essere contemporanea alla diagnosi, non dovrebbero esserci tempi di attesa, dovremmo organizzare un sistema sanitario su questo in grado di accogliere queste richieste, e dovrebbe essere soprattutto accompagnare il duro lavoro dei genitori, che spesso invece si ritrovano soli, soprattutto quando queste persone diventano adolescenti o adulti, perché i bambini autistici purtroppo crescono e diventano adulti e sono nascosti, perché anche gli psichiatri dell'età adulta spesso li classificano come psicotici, e la storia finisce lì. Grazie mille per l'attenzione.
12: Io ringrazio il professore Vicari e devo dirvi che da collega neuropsichiatra che ha vissuto prima il Bambino Gesù e ora vive sul campo nella realtà di Tor Vergata, l'autore

0: Non voleva attaccare nessuno, ma raccontiamo da 15 anni più o meno sempre le stesse cose. Questo è un dato di fatto incontrovertibile.
1: Questa è un'occasione preziosissima per confrontarci, quindi ognuno con le proprie responsabilità. Siamo qui per cercare di ottenere il meglio per le famiglie.
0: Era
1: per
0: la senatrice che voleva, poi mi aveva chiesto di volerti replicare.
2: Allora, intanto professore, grazie, perché davvero è sempre prezioso il vostro contributo, soprattutto anche da docente, ovviamente con il quale vive tutti i giorni i problemi, e in questo caso quello che ci ha appena introdotto con l'autismo. Quando io poco fa intendevo dire godiamo di buona salute, non era mirato nello specifico di ogni patologia, ma bensì parlavo genericamente, perché comunque anche questo non sia ovviamente un dibattito politico, assolutamente, perché secondo me quando si parla di salute, che è un diritto inalienabile, non debba avere completamente nessun colore politico, quindi parliamo davvero di qualcosa di importante. Però mi preme ovviamente riconoscere e dire che rispetto ai governi precedenti molti passi avanti si sono fatti anche sulla disabilità, con la nuova riforma. E sono dati che voi soprattutto tenete tutti i giorni costantemente e leggete. Sicuramente ancora ci sono dei farmaci che non sono riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma lei sa benissimo che in Europa ci invidiano come sistema sanitario. Noi siamo l'ottavo, insomma, nella classifica come servizio ad essere riconosciuto. Io in primis sono una donna che ha patologie oncologiche e non solo, quindi tocco con mano quella che sia la realtà, ma oggi è anche vero che l'Italia permette, laddove qui manca, permette di potersi curare fuori, richiedendo anche il rimborso delle spese. Questo comunque è dare man forte ovviamente al paziente e anche alle famiglie. Sicuro è anche che adesso si sta facendo, voi lo sapete per certo, devono essere riconosciute non solo anche dei farmaci, ma anche tante patologie, ci stiamo lavorando. Prima era ovviamente tutto a discrezione delle regioni, adesso c'è il sistema centrale unico, che è l'INPS, che deve riconoscere anche dei farmaci per quanto riguarda l'autismo. Io ho un parente che è autistico, ma autismo da piccolino, quindi conosco la problematica, e molte volte quando ci troviamo a parlare non le nego che mi viene detto: ah, ma cosa avete fatto? Cioè, non voglio sminuire assolutamente quello che ha detto lei, anzi per me questo è motivo cioè è come se mi ha provocato, fra virgolette, per poter portare avanti quelle che sono ancora le dinamiche che vivono le famiglie tutti i giorni per quanto riguarda l'autismo. Però è anche vero che sicuramente c'è stato un netto cambiamento. Noi ancora abbiamo una lunga strada da percorrere, secondo me, in ambito sanitario, soprattutto per alcune tipologie. Basta pensare anche alla fibromialgia, che ancora non è riconosciuta, per cui anche lì in commissione abbiamo il testo già pronto che dobbiamo esaminare. Oggi lavoreremo, da oggi fino alla prossima settimana, sulla farmaceutica. Anche lì abbiamo predisposto una serie di emendamenti che stiamo esaminando. Anche lì il governo si sta facendo carico per portare ovviamente i pareri, perché comunque lei sa benissimo che è proprio una cosa insostenibile quando si sente dire: ah, ma il farmaco non c'è. È proprio brutto, perché stiamo parlando appunto di diritto alla salute. Quindi semplicemente questo, quando io mi sono permessa di dire che godiamo di buona salute, era a livello generico rispetto a quello che è stato fatto in precedenza, a come ci stiamo, quindi parlo dal governo Draghi fino al governo Meloni, giusto per intenderci. Grazie.
1: La ringrazio, senatrice, la ringrazio molto, e ovviamente non è mio intenzione, ma poi non è il mio ruolo, quello di... Quando io parlo di necessità di politica, parlo di politica con la P maiuscola, non di partiti. Io non ho nessun interesse a giudicare il lavoro di questo governo rispetto ai precedenti. Io sono in trincea con l'elmetto e il moschetto, e vi dico, perché penso che un rapporto di collaborazione sia preziosissimo. Guardate che mancano i rifornimenti, poi aspetta a voi decidere, ci mancherebbe altro, non è mia responsabilità, però è mio

0: dovere dirle, guardi che le liste d'attesa sono enormi, i posti letto per la psichiatria non ci sono e questo lo può verificare facilmente. Quando le parlavo del farmaco che non è prescrivibile, non perché non sia approvato, ma perché per prescrivere il metilfenidato occorre una trafila che è specifica solo per quel farmaco. Siamo l'unico paese al mondo che lo fa e non c'è una motivazione. Sono 13 anni che aspettiamo che questa situazione, quindi come vede anche si figuri, se mi invita a parlare male anche dei governi precedenti, guardi, con me sfonda una porta aperta. Se figuri se io voglio fare una battaglia, non è mio davvero non è mio interesse. Ci piacerebbe che finalmente qualcuno ci ascoltasse, quindi noi siamo a disposizione.
1: Io la ringrazio e allora io colgo l'occasione per dire se ovviamente lei nel dettaglio riesce a fornirmi qualche elemento, sono pronta intanto a iniziare a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Schillaci, perché ripeto, quando si parla di salute si parla di diritto inalienabile. Per cui pronta per iniziare questa battaglia.
0: Grazie.
1: Anch'io con l'elmetto.
0: Grazie. Grazie. Come vede è servita a qualcosa.
2: Grazie professore Vicari.
0: Scusami, chiedo scusa, ma io ho un altro evento in contemporanea, quindi dovrò andare via, vi chiedo scusa.
2: Grazie. Siamo la parola a Silvia Rinaldi, che è la CAIR Autismo, ci esporrà brevemente i progetti del Chivanis sull'autismo fatti recentemente. Grazie dottoressa Rinaldi.
3: Buongiorno a tutti, è un onore essere qui e sono in rappresentanza degli altri CER che attraverso il distretto Italia San Marino rappresentano sotto la guida di Alfio Cavallaro l'attenzione alla salute. Io sono medico, psichiatra e psicoterapeuta e da qualche anno, sicuramente con meno esperienza del professore e del nostro CER, mi occupo di autismo. Semplicemente vorrei dire cosa sta facendo Chivanis rispetto a questo tema. C'è un numeroso gruppo di colleghi e di soci Chivanis che hanno costituito in varie regioni d'Italia, quindi abbiamo un po' un'idea di tutto ciò che succede dal nord al sud, alcuni gruppi di attenzione, quelli che chiamiamo i service, e questi service vanno da la stesura di libri, per esempio uno di questi è Martino Piccolo Lupo, che è stato promosso dal Chivanis Club di Varese e parla di un piccolo lupetto che non fa le cose che fanno gli altri lupetti, ma che parla con le farfalle, mangia le ciliegie, ed è un libro che noi utilizziamo normalmente nelle scuole per parlare di diversità, per parlare di neurodivergenza, ed è fantastico e sono la prima ad averlo fatto molte volte e spero di continuare a farlo. Quando ai bimbi si racconta questa storia, quanto sia immediato nella loro attenzione, nella loro competenza, nel fatto che abbiano magari un compagno che è neurodivergente, siano abili a trovare il particolare, trovare il disegno e creare poi all'interno della classe, a seconda delle fasce di età, un'attenzione, una sensibilizzazione. Un altro progetto è quello che per esempio è stato fatto in città Varese attraverso un liceo, e dove i ragazzi che hanno dei compagni autistici hanno chiesto a me e degli altri specialisti di parlare con loro, perché la domanda è stata come si fa con un compagno autistico, e quindi abbiamo fatto, raccontavo ieri a degli amici, un semplice intervento sulla comunicazione. Nessuno ha parlato di autismo, ma abbiamo parlato di come si comunica e di quanto le specificità dei bimbi autistici, dei ragazzi autistici, il loro overwhelming, la loro modalità di pensiero di tipo arborescente, la capacità di creare mappe cognitive, concettuali e visive di grande bellezza, possa addirittura diventare un vantaggio per quella classe. E quindi mille sarebbero i piccoli episodi che mi piacerebbe raccontare, ma non c'è tempo. Però questo ragazzo, che era così particolarmente, con una doppia diagnosi ADHD e anche autismo, bastava con uno sguardo guardare una formula matematica, usciva perché il contesto classe era troppo asfissiante, dando la soluzione immediata, quindi gli interessi speciali e le attenzioni. Altri gruppi di lavoro del Chivanis si occupano per esempio nelle Marche di creare conoscenza sulla diversità a mettendo insieme per esempio la storia di un bimbo etrusco e con un bimbo invece dei nostri tempi, quanto delle similitudini nel tempo siano state forse visibili, come ad oggi è stato visto quante diagnosi siano aumentate e quanto in realtà è possibile attraverso l'attenta osservazione e la clinica vedere ed intervenire. Come interviene Chivanis? Attraverso l'informazione, attraverso il lavoro sulle famiglie, attraverso la presenza di simposi o di momenti di informazione e formazione e attraverso i servizi sulla salute, cercando di ampliare sempre di più l'attenzione alla neurodivergenza, dove inclusione non vuol dire prendere il colore rosso e metterlo in un mucchio di palline blu, ma vuol dire cercare di lavorare meglio azzurro nelle palline rosse, ma cercare di creare un'omogeneità e far sì che la risorsa della caratteristica di quei bimbi, di quelle ragazze o di quei giovani adulti, come è stato detto, vengano davvero riconosciute come la peculiarità di un individuo umano che è forse per certi aspetti più resiliente di quanto non lo siano degli altri. Grazie a voi.
2: Grazie, sì. Grazie, bellissime parole, grazie. E allora facciamo un cambio di programma, mentre il professor Garattini cerchiamo di risolvere il problema tecnico, darei la parola alla dottoressa Elisabetta Ferraro, che è la neurologa responsabile del centro di sclerosi multipla del San Filippo Neri qua a Roma. Parlerà di sclerosi multipla, evoluzione delle terapie e impatto sociale. Era qua, si è allontanata. Se no,
4: chiamala Lorena per favore.
2: Se no andiamo col professore Giuseppe Rezza. Dobbiamo fare queste tre relazioni.
5: Si sente meglio adesso?
2: Fantastico. Ok, allora rimaniamo col professor Garattini.
5: Ok. Voglio cominciare riferendo Mignana, la quale dice che lo Stato, i governi si devono occupare della salute. I governi non si sono occupati del Servizio Sanitario Nazionale, che è molto importante pur con le sue attuali criticità e con le difficoltà che abbiamo sul territorio, però bisogna dire che in realtà non ci occupiamo della salute di tutti, ci occupiamo della salute di italiani che hanno alcune malattie, ma non ci occupiamo degli italiani che hanno invece malattie rare. La definizione nella legislazione europea di malattie rare dice che devono essere malattie gravi che avvengono in meno di un abitante per ogni 2000 abitanti. Quindi sono malattie che non sono frequenti come tutte e non sono poche, perché si calcola che le malattie rare oscillino fra 6.000 e 8.000 e riguardino circa 2 milioni di italiani. Quindi abbiamo in realtà una parte della nostra popolazione, 2 milioni su circa 60 milioni, di cui non ci occupiamo, cioè non ci occupiamo della loro salute, che è gravemente compromessa. Perché non ci si occupa delle malattie rare? Beh, ovvio, non ci si occupa di malattie rare perché non danno, appunto, che hanno un costo nel produrre quelli che chiamiamo farmaci orfani.
2: Allora, dottoressa, io direi, sperando di risolvere il problema tecnico, che però penso sia il professor Garattini, giusto, chieda alla regia, perché noi, infatti, per noi non c'entriamo nulla.
6: È un problema loro.
2: Elisabetta Ferraro, sclerosi multipla, evoluzione delle terapie e impatto sociale. A lei, dottoressa. Grazie, l'ho presentata prima appunto come responsabile del centro di sclerosi multipla
6: del San Filippo Neri. Sì, se mi manda le diapositive. Allora approfitto anche per ringraziare soprattutto il governatore Nunzio e poi Alfio, e io sono molto contenta di essere qua perché soprattutto faccio parte del Chivanis da tanti anni, quindi per me diciamo un piacere doppio, ecco. Ok, allora andiamo. La sclerosi multipla, come sappiamo tutti, è una patologia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale, caratterizzata da un susseguirsi di infiammazione, demilinizzazione multifocale e perdita neuronale. È una malattia neurologica grave, anche se oggi noi diciamo che è una malattia diversa, e poi vi spiego perché. Colpisce circa 140.000 persone in Italia, con 3.609 diagnosi l'anno. Abbiamo 6 nuovi casi ogni 100.000 persone nell'Italia continentale, che sale a 12 in Sardegna. La prevalenza è intorno ai 227 casi per 100.000 abitanti nell'Italia continentale, in Sardegna si stimano circa 420 casi per 100.000 abitanti. È una malattia che colpisce soprattutto le donne in un rapporto di 3-1, possiamo dire che la sclerosi multipla è donna. L'esordio si può avere in qualsiasi età, abbiamo dell'esordio proprio infantile, sì. Infatti adesso è nato il centro al Bambin Gesù proprio che si occupa della sclerosi multipla pediatrica, perché spesso veniva visto da noi, però è giusto che abbia una collocazione particolare. E comunque l'esordio è tra i 20 e i 40 anni. Oggi noi facciamo diagnosi anche a pazienti in età più avanzata, non lo so, sicuramente noi oggi la cerchiamo di più, facciamo più diagnosi, questo è vero, ci pensiamo di più. Poi in Italia devo dire ci sono i centri dedicati alla sclerosi multipla, forse questa è l'unica patologia in cui ha i centri dedicati con personale dedicato, e quindi questo è molto importante. Ecco, come la sclerosi multipla sicuramente è una patologia complessa, non è una patologia semplice, non è una patologia che può essere affrontata solo dal neurologo, ha bisogno di un team multidisciplinare, perché veramente, cioè noi il centro, sì, è il fulcro, però il centro si fa carico di tante cose e non ce la fa. Oggi stanno nascendo in Italia i PDTA per la sclerosi multipla, percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali. Naturalmente in questo abbiamo sia il supporto delle autorità regionali, ma anche dell'AISM, che è una grossa associazione che tutti penso conosciamo. Oggi, al momento sono stati approvati 14 PDTA in Italia, anche l'ASL Roma 1 di cui faccio parte sta portando avanti questo PDTA. Noi siamo un'ASL molto, molto grande e abbiamo il territorio, perché questo è un percorso che naturalmente di presa in carico totale sia del centro ma anche il territorio, perché ai centri vengono dei pazienti, oltre all'inizio il paziente che non fa più terapia, cioè il paziente con una disabilità elevata, e quello ha bisogno di altre ha bisogno di ausili, di supporti che noi al centro non possiamo dare, quindi deve essere per forza, ci deve essere questa rete col territorio che penso sia che è fondamentale. La sclerosi multipla ha dei costi elevati, dei costi che naturalmente non sono solo dei costi medici diretti, ma anche costi non medici. Ci sono dei costi medici diretti, quali le ospedalizzazioni, le visite, i test che fanno, le risonanze magnetiche. Cioè in Italia la maggior parte le facciamo tutti col Servizio Sanitario Nazionale, quindi questo è un costo importante. Per esempio noi come centro abbiamo per i pazienti seguiti da noi, che però sono oltre 1.000, quindi abbiamo tutto un calendario di risonanze, potenziali evocati, quindi è un costo abbastanza importante. Poi dei costi medici non diretti, anche perché spesso queste sono soprattutto le persone con disabilità elevata, devono a volte fare delle modifiche anche a casa, quindi modifiche ambientali, e in più anche il trasporto verso il centro per le cure e tutto. E dei costi anche indiretti, soprattutto l'assenza dalle scuole, dal lavoro, dei caregiver, quindi La sclerosi multipla, come dicevo, in Italia ha un costo sociale abbastanza alto, ammonta a circa 6,5 miliardi di euro l'anno. Ecco, di questi una parte naturalmente è a carico dello Stato attraverso i servizi sanitari e sociali pubblici, poi una parte a carico delle famiglie, ma il 40% a carico della collettività, perché è legato soprattutto a una perdita di produttività sia da parte dei pazienti ma anche da parte dei caregiver, che spesso lasciano il lavoro per seguire i familiari, e quindi viene meno, cioè generiamo meno ricchezza. Naturalmente, come è intuibile, i costi sociali aumentano aumentando dalla disabilità. Infatti si passa dai 34.600 euro per persona con una disabilità lieve fino ad arrivare ai 62.400 per pazienti con disabilità grave. Naturalmente oggi io dico sempre ai pazienti: la sclerosi multipla è una patologia diversa, una patologia importante, ma che ci fa meno paura. Questo perché? Perché è una delle poche patologie neurologiche che ha dei farmaci a disposizione. Purtroppo molte patologie sappiamo che non hanno farmaci. Sicuramente la svolta è stata data dal 94, quando sono stati registrati gli interferoni. Perché? Perché prima non avevamo farmaci, il paziente veniva, faceva il cortisone, che il cortisone ha un'azione sfiamma ma non previene, e poi il paziente spesso non tornava al centro, arrivava dopo anni con una disabilità molto, molto elevata. Quindi per noi è stata veramente una svolta, gli interferoni sono stati proprio la svolta. Ma io ritengo la svolta veramente importante il natalizumab, che è un primo anticorpo monoclonale che nel 2006 è stato registrato per la sclerosi multipla. Questo perché un farmaco che è veramente utilizzato sia per le forme che non responder alle prime linee, ma per le forme ad alta attività di malattia. E veramente abbiamo visto un cambiamento, perché, come poi dirò in seguito, il paziente con meno disabilità veramente è un paziente che continua a produrre reddito, va a scuola, lavora, veramente è stata la sua. Dopo il natalizio sono venuti fuori numerosi farmaci, sia dei farmaci orali come terapie di prima linea, cioè terapie che noi diamo all'inizio, ma poi farmaci di seconda linea, farmaci cioè utilizzati quando c'è un fallimento della prima linea terapeutica, oppure ci troviamo di fronte a delle forme di sclerosi multipla altamente attive. Oggi certo abbiamo tantissimi farmaci, abbiamo anche il Mavenclad, che è un farmaco rivoluzionario in quanto viene da un farmaco pulsato, quindi che ci permette anche di intervenire nei pazienti più anziani con delle comorbidità, e gli anti-CD20. Gli anti-CD20 sicuramente sono stati la svolta, sono stati i farmaci oggi più attivi, più efficaci che noi abbiamo. Anche le formulazioni, oggi abbiamo tante formulazioni, il farmaco orale, i farmaci che vengono somministrati in the hospital, ma abbiamo farmaci anche sottocute, quindi farmaci somministrati in ospedale oppure a casa dal paziente. Questo è importante perché alleggerisce il centro, perché naturalmente abbiamo un grosso carico nei centri sclerosi multipla, e con le carenze che naturalmente, quindi i farmaci noi abbiamo uno schema, diciamo, in assenza di fattori prognostici negativi, con dei trattamenti a basso, con delle forme diciamo non molto attive di sclerosi multipla, dei farmaci di prima linea. Se questi farmaci, che sono poi il timiracetato, gli interferoni, la teriflunamide, il dimetilfumarato, se ha una risposta subottimale si passa a una terapia di seconda linea. Prima dovevamo aspettare 12 mesi, oggi grazie anche al nostro interfacciarsi con la politica, che devo dire la verità, per la sclerosi multipla forse si lavora bene, perché c'è anche l'AISM, il tavolo tecnico interparlamentare di cui faccio parte, quindi insomma sicuramente lavoriamo bene, si aspettano i sei mesi. Però questo nostro approccio sta cambiando, perché queste sono le indicazioni che dicevo prima: farmaci altamente attivi quali l'alentuzumab, cladibrina, fingolimod, natalizumab, ofatumumab, ozanimod, deponesimod possono essere usate come terapie di seconda linea oppure quando c'è una grossa attività di malattia. Ho già parlato per quanto riguarda delle formulazioni sottocutanee. Abbiamo il natalizumab, che la rimborsabilità è limitata però ai pazienti adulti che hanno già fatto un anno di trattamento con il farmaco endovena e hanno avuto una buona risposta. Oggi abbiamo anche l'Ocre, ovus sottocute, che naturalmente viene somministrato in ospedale, però il tempo, mentre la somministrazione del farmaco endovena occupa 4-6 ore, quindi anche la postazione in ospedale, con questo quel sottocute già dopo in 20 minuti, un'altra oretta di osservazione per stare tranquilli, però naturalmente questo ha dei benefici sia per il centro ma naturalmente anche per il paziente che dopo va a lavorare. E quindi il nostro approccio sta cambiando, e questo è anche un nostro interfaccia con le autorità. Perché? Perché si è visto da numerosi studi che all'inizio della malattia c'è una fase che viene chiamata una finestra di opportunità terapeutica. Che cos'è? È una fase in cui la infiammazione è massima, questi farmaci che noi abbiamo al momento agiscono soprattutto quando c'è l'infiammazione. Quindi da qui l'importanza di iniziare subito con una terapia ad alta efficacia, quindi cambiare la nostra piramide terapeutica, perché si è visto ad esempio in questo studio di Iaffaldano che veramente utilizzando dei farmaci ad alta efficacia all'inizio proprio sia una riduzione che arriva una riduzione della disabilità, quindi per arrivare tipo un EDSS4 del 40% e all'EDSS6, che un EDSS6 un paziente che ha delle limitazioni, del 53%. Quindi ecco, questo, come dicevo oggi, qual era il nostro schema terapeutico? Terapia di prima linea, se l'effetto è insufficiente passiamo a una terapia più efficace, quindi però naturalmente i farmaci hanno sicuramente un rischio più elevato. Ecco, questo sicuramente sono dei farmaci che noi dobbiamo attenzionare, perché sono farmaci che hanno possono avere effetti collaterali oppure effetti soprattutto sulla infettivi maggiori. Poi dobbiamo tenere conto delle comorbidità paziente, perché come ho già detto oggi noi trattiamo pazienti anche in età più avanzata, quindi questo, ecco, quindi oggi oggi è cambiato tutto, iniziamo con un trattamento ad alta efficacia e se necessario poi si riduce, quindi mentre prima era una terapia di escalation oggi facciamo una terapia di de-escalation. Qui sono numerosi studi ancora che stanno portando avanti che vanno a supportare questa nostra idea, cioè di utilizzare da subito delle terapie ad alta efficacia e quindi superare. Ma con questo, ecco, la senatrice è arrivata al momento opportuno, stiamo portando avanti con le autorità di l'eliminazione della nota 65, proprio per questo, perché sicuramente questi farmaci utilizzati all'inizio avranno dei benefici, perché il nostro oggi qual è? Il nostro obiettivo è quello di trattare subito terapia ad alta efficacia e ritardare la disabilità. Io dico sempre ai pazienti, tu non devi stare bene adesso, ma tu devi stare bene fra 20 anni, 30 anni, perché io mi trovo davanti, la maggior parte dei pazienti hanno 20-30 anni, sono dei pazienti giovani, quindi questo è quello che... Sì, l'aspettativa di vita, mentre anni fa il paziente con sclerosi multipla aveva un'aspettativa di vita inferiore alla popolazione normale, oggi no, oggi hanno la stessa aspettativa di vita, quindi è importante, come anche non ho toccato il tema della genitorialità, fino a anni fa dicevano tu non puoi avere figli con la sclerosi multipla, oggi noi io almeno quando comunico la diagnosi al secondo colloquio affronto già il problema della genitorialità, perché come ho già detto colpisce soprattutto le donne in un rapporto di 3-1, quindi queste sono persone giovani che devono avere una vita normale, quindi fare dei figli e tutto, e quindi questo è importantissimo. Ecco, quindi l'impatto delle terapie nella sclerosi multipla, sì, innanzitutto perché? Perché rallentano la progressione di disabilità, riducono le ricadute e mantengono una autonomia e una buona qualità di vita, perché noi quello dobbiamo garantire a queste persone, una buona qualità di vita. Ecco, e naturalmente questo è un beneficio anche per i caregiver, perché naturalmente il caregiver minore bisogno di assistenza, riduzione del carico fisico, emotivo ed economico sulle famiglie. E poi l'impatto sul lavoro, che è importantissimo sia per le persone affette da sclerosi multipla, perché la persona affetta da sclerosi multipla è una persona che lavora, che studia, ma quindi c'è una riduzione dell'assenteismo, del pensionamento precoce, e noi abbiamo visto che una perdita di produttività per quanto riguarda la sclerosi multipla rappresenta circa il 40% del costo sociale della sclerosi multipla. Poi è importante perché naturalmente il paziente autonomo che sta bene, che studia, anche il caregiver caregiver, prende meno giorni dal lavoro, tutto. Io ho dei ragazzi che vengono a fare la terapia in maniera autonoma, non devono essere accompagnati dalla mamma, dal papà, cioè ho alcuni che sono minorenni, ok, ma gli altri vengono da soli, sono persone che fanno la terapia e poi vanno a lavorare, quindi questa è una cosa fondamentale. Capisco che forse la sclerosi multipla è un po' una nicchia, perché però è vero quello che noi dobbiamo perseverare, perché veramente è importante, questa è una cosa importantissima, perché noi abbiamo davanti i ragazzi, per carità, cioè, noi facciamo diagnosi a gente di 17 anni, 20 anni, 30 anni, gente che magari si è appena sposata, quindi veramente cioè, è un carico emotivo pesante, ecco, forse questa veramente non è. Oggi vediamo meno la disabilità come disabilità fisica. Io dico sempre, nel mio centro voi vedete persone con la carrozzina, vedete persone con le stampelle, perché questo è un centro che ha una storia, cioè io l'ho ereditato dal mio ex primario, quindi ha una storia, c'è gente che si è ammalata 30 anni, 40 anni fa, quindi però oggi voi state bene, io ho tante persone che veramente, se tu le vedi per strada, non dici hanno la sclerosi multipla. Ho avuto una ragazza che io ho persino incoraggiato a fare le preselezioni di Miss Italia, perché lei si ammalò a 16 anni, quindi ho detto è giusto che facciano questo. E poi naturalmente, come ho già detto, i costi della sclerosi multipla aumentano aumentando la disabilità. Ecco perché io dico sì, magari spendiamo tanto, perché poi in Italia i farmaci sono tutti a carico del sistema sanitario nazionale e questo è importantissimo, non solo negli altri paesi europei, non in tutti i paesi europei. Quindi noi spendiamo tanto, però secondo me noi dobbiamo spendere perché noi investiamo poi nel futuro, investiamo nel futuro dei giovani e come ho già detto, questi sono gente che continuano a lavorare e a produrre reddito. Quindi, che cosa, concludendo, le terapie per la sclerosi multipla hanno dei benefici che vanno oltre gli outcome clinici, perché preservano l'autonomia, quindi la partecipazione lavorativa e soprattutto la qualità di vita, quella è fondamentale, e riducono poi anche il carico assistenziale dei caregiver, perché di conseguenza diminuiamo i costi, conteniamo i costi sociali della malattia, e poi io dico sempre, è un paziente che sta bene, continua a produrre reddito, questa è la cosa più importante. Grazie.
2: Grazie dottoressa Ferraro. Tra l'altro ha fatto un passaggio sulla gravidanza, sulla possibilità di avere figli. Questo è importantissimo. Noi come Neuropsi Infantili di Tor Vergata abbiamo collaborato con la dottoressa Marfia, lo sai, la Marfia, abbiamo fatto anche recentemente una pubblicazione dal nostro punto di vista abbiamo seguito in madri trattate con natalizumab l'aspetto cognitivo e comportamentale di sviluppo dei bambini. Abbiamo arruolato 40 bambini di madri che avevano sclerosi multipla trattate e non trattate, e abbiamo pubblicato recentemente che non c'erano differenze nello sviluppo cognitivo comportamentale adattivo dei bambini, per cui questa infatti è una buona notizia anche per le mamme che hanno magari paura, dice ma prendo il natalizumab, è un farmaco che può incidere sullo sviluppo di mio figlio. Nella nostra piccola esperienza, 40 bambini non sono tanti, però la risposta è non c'è nessun impatto. Grazie dottoressa, grazie collega. Allora proviamo a ridare la parola quantomeno per un saluto al professore Garattini, ci teniamo veramente particolarmente. Professore, è in linea? Riesce a farci quantomeno un saluto?
5: Io sono in linea, vi sento molto bene.
2: Grazie.
5: Voi mi sentite?
2: Sì, ora benissimo.
5: Mi sentite?
2: Ora benissimo.
5: Io vi sento. Ah, allora vorrei dire due cose. La prima è un'informazione su quello che facciamo all'Istituto Mario Negri. Per quanto riguarda le malattie rare, abbiamo un centro a Ranica, in provincia di Bergamo, dove rispondiamo a tutti coloro che vogliono avere informazioni sui centri italiani o stranieri dove una malattia rara è studiata.
2: Niente, noi non ci riusciamo, ci abbiamo provato in tutti i modi. Io ringrazio il professore Garattini, eravamo onorati della sua, del suo collegamento, della sua presenza qua, però ci arrendiamo a una tecnologia che stamattina non ci ha assistito. A questo punto do la parola per l'ultima relazione al professor Giovanni Rezza, che è medico epidemiologo e professore straordinario di igiene dell'Università Vita Salute del San Raffaele. Prevenzione e stili di vita, una priorità nazionale. Professore Rezza, a lei la parola e poi andiamo sulle conclusioni.
7: Grazie dell'invito. Mi spiace che Silvio non abbia potuto parlare. Mi metto io la maglietta a colore. Allora, intanto cominciano tutti ad avere una certa età, anche se io parlerò soprattutto di anziani dopo, di fragilità che è relativamente soprattutto alle persone anziane, visto che abbiamo affrontato il tema dei bambini all'inizio e siamo passati per le malattie rare. Purtroppo l'intervento del professor Garattini è stato, abbiamo potuto sentirlo poco. Io parlerò soprattutto delle fragilità nuove, perché quelle del futuro, perché sono rappresentate dagli anziani. Noi abbiamo una popolazione che invecchia. Noi cerchiamo sempre di alzare di più l'asticella dell'anziano, cioè dice la definizione anziano qual è? Abbiamo cominciato con 60, 65, dopo siamo andati sui 70, sui 75, siccome ci abbiamo tutti una certa, come si dice a Roma, allora cerchiamo di alzare sempre di più questa asticella, in modo da dire insomma in fondo non siamo così anziani, il che può essere una strategia, perlomeno dal punto di vista psicologico. Io, come sapete, forse molti di voi sapranno, sto nell'Accademia da 3 anni sostanzialmente, perché nel corso della mia vita ho fatto soprattutto l'epidemiologo in Istituto Superiore di Sanità, dove ero dirigente di ricerca per 10 anni, ho diretto il Dipartimento Malattie Infettive. Dopo, durante i 3 anni pandemici, purtroppo, ahimè, sono stato direttore generale della prevenzione sanitaria e ancora ne pago le conseguenze, come si dice, perché qualcuno pensa sempre che col senno di poi si sarebbe potuto far meglio, insomma, però vi assicuro che quando uno si trova di fronte ad eventi nuovi non è così facile, soprattutto nuovi imprevisti, così facile gestire al meglio, dopodiché gli errori se ne fanno naturalmente, visto che nessuno è infallibile, nessuno può predire il futuro. Ed ora sto al lavoro come professore straordinario di igiene al San Raffaele di Milano, quindi abbandonato il pubblico per andare verso il privato, un'università privata, però se una di quelle che io credo siano comunque sia riconosciute in termini di qualità. Quando io sento difendiamo il sistema pubblico, io dico sì, certamente. Dopodiché è vero che il sistema pubblico, molto il sistema sanitario nazionale, è molto articolato. C'è il pubblico, ma c'è anche il privato convenzionato, accreditato. Dopodiché, se io ho a Milano Humanitas e San Raffaele, se ho a Roma il Gemelli e il campus biomedico, ma meno male, dico, non è che i cittadini pagano, cioè l'importante non è chi eroga, secondo me, il servizio. L'importante è che il servizio sia gratuito e di qualità, di eccellenza per il cittadino. Dopo, io su questo credo che non si dice mai abbastanza, no? Quando io sento perché vanno i fondi, vanno verso il privato, ma che vuol dire? Sono privato accreditato, dopodiché sarà la regione a controllare se effettivamente le prestazioni che si fanno sono prestazioni fatte bene, necessarie e via dicendo. Allora, io inizierei questa presentazione, se posso, va avanti. Allora, siamo andati troppo avanti, vediamo un po', cerco di andare indietro, ok. Allora, con un fatto che la speranza di vita in Italia è fra le più alte del mondo, io credo che su questo noi possiamo farne un vanto, possiamo essere contenti. Di fatto l'Italia è uno dei paesi più longevi, proprio a livello mondiale. Dopo, quali siano le cause, tutti ci interroghiamo, sarà la dieta mediterranea, mangiamo bene, sarà il clima, ma come vedremo i fattori sono diversi, non c'è un fattore solo che possa spiegare tutto. La speranza di vita in Italia è di 83,4 anni, Dopodiché qua c'è un gender issue, come si dice, un argomento di genere. Stavolta una volta tanto a favore delle donne sfavorisce i maschi, perché di fatto la speranza di vita è 85,6 anni, quindi quasi 86 anni per le donne e 81,5 per i maschietti, il che noi dovremmo fare qualche rivendicazione, come mai campiamo così di meno rispetto alle donne. Naturalmente possono esserci anche dei fattori ormonali, fattori genetici, ci sono anche dei fattori di rischio, però che sono dovuti a abitudini o comportamenti che negli uomini sono più frequenti rispetto alle donne. Non so, fumavamo di più in genere, per esempio, rispetto alle donne, perlomeno fino a qualche anno fa. Tra il 1990 e il 2024 però qualcosa è cambiato. L'aumento della speranza di vita è stato di circa 8 anni per i maschi e di soli, fra virgolette, 6,5 anni per le donne. Beh, vabbè, questo è anche facilmente spiegabile in termini, come dire, matematici, numerici. Beh, se la speranza di vita è già molto alta per le donne, è chiaro che aumenterà di meno rispetto a quella degli uomini, che per esempio smettono di fumare, si fuma molto meno che in passato, si muore di meno per una serie di tumori, a cominciare dal tumore del polmone. C'è però anche una variabilità geografica che è importante, perché noi pensiamo tutti, beh, ma al sud si campa meglio, siamo più easy, più rilassati, il clima è buono, cioè Omar, la pizza, dice, allora campiamo più a lungo. Purtroppo non è così di fatto, e vediamo che c'è una variabilità geografica importante. La speranza di vita va da meno di 82 anni in Campania. Quindi, cioè, è alta, per carità, però, insomma, voglio dire, confrontata con quella delle Marche, che oltre 86 anni, beh, cioè, la differenza c'è evidentemente e si nota. Quindi si campa mediamente meno al sud rispetto al nord. Non so se questo può essere considerato sorprendente, perché qualcuno può pensare che effettivamente lo stile di vita al sud sia migliore. Pensiamo alla Pianura Padana, insomma, a me mi capita di andare a lavorare a Milano, insomma, certamente il clima non è dei migliori, la air pollution, quindi la contaminazione ambientale, insomma, dell'aria è molto, molto elevata, piena di fabbriche, industrie. Dopo la Pianura Padana, poca ventilazione, tant'è vero che qualcuno aveva pensato perché non livelliamo i monti che dividono la Liguria dalla Pianura Padana, magari aumenterà il vento, la ventilazione. Però di fatto, a fronte di tutto ciò, invece al nord si vive di più rispetto al sud, più a lungo. Allora, quali sono i fattori che hanno contribuito all'aumento della speranza di vita? Beh, innanzitutto la diminuzione della mortalità nel primo anno di vita. Beh, è chiaro che alla nascita la speranza di vita è molto alta, no? Quindi se si muore molto precocemente, l'effetto sulla vita media, la vita mediana, la speranza di vita è molto forte. Quindi se io abbasso molto la mortalità infantile, naturalmente e quella neonatale anche, ottengo come effetto un forte allungamento della speranza di vita. Tant'è vero, noi stiamo a 2,7 su 1000 nati vivi nel 2023, che è l'ultimo dato, che è sicuramente un dato molto buono, diciamo, a livello internazionale ci pone fra i paesi con mortalità molto bassa. C'è stato un miglioramento dell'alimentazione, certamente si sta un po' più attenti a quello che si mangia, dell'igiene. Ricordiamo, la potabilizzazione delle acque è stato una dei grandi successi della sanità pubblica globale. Progressi nella medicina. Ricordo gli antibiotici in modo particolare, è chiaro che prima si moriva di infezione, non solo qualsiasi sepsi portava a morte, adesso con gli antibiotici, anche se c'è il fenomeno antibiotico resistenza, per carità, però grazie agli antibiotici abbiamo abbattuto una quota di mortalità dovuta all'infezione batterica molto elevata. E i vaccini, è chiaro che le vaccinazioni infantili hanno aumentato molto la speranza di vita. Ricordiamo che, per esempio, uno dei problemi, no, è quello dell'equilibrio, il raggiungimento dell'equilibrio malthusiano in paesi poveri di risorse, anche in Africa. Noi siamo tutti contenti che grazie alle vaccinazioni si diminuisca la mortalità infantile in Africa, però è chiaro che se invece comunque sia c'è un aumento demografico costante, perché in genere quando si muore di meno si tende a fare meno figli, se dopo si fa lo stesso numero di figli succede che aumenta molto, c'è una inflazione demografica e chiaramente dopo è difficile sostenerli quando sono anziani, adulti. E dopo noi dobbiamo ricordarla, a partire dal 1978-79 abbiamo un sistema sanitario nazionale universalistico, l'accesso alle cure in Italia mi sembra che sia garantito a tutti, anche se possiamo avere problemi nelle liste d'attesa, per carità, qualità variabile a livello del territorio nazionale, però non si può discutere il fatto che comunque sia chiunque abbia la garanzia di essere assistito dal punto di vista sanitario. Quali sono le conseguenze di questi miglioramenti, sicuramente queste novità positive? Beh, una di queste è l'aumento di patologie che sono più frequenti nella vecchiaia, nelle età più avanzate della vita, sia i tumori che le malattie cardiovascolari sicuramente colpiscono di più le persone anziane, c'è poco da fare, dice, beh, c'è un aumento dei tumori, sì, in parte è dovuto anche a comportamenti e stili di vita, però in gran parte è dovuto al fatto che prima si moriva prima di altre cause. Se non muoio più di malattie infettive e invecchio, è chiaro che la probabilità che dopo muoia di qualche altra cosa aumenta. E che cos'è quest'altra cosa? O sono tumori o sono malattie cardiovascolari, di lì non si scappa chiaramente. L'altro punto, diciamo negativo fra virgolette, perché insomma dopo dice vabbè abbiamo troppi vecchi, però vabbè, meglio arrivarci alla vecchiaia che non arrivarci, per cui c'è poco da fare. Oltre 13 milioni di individui vivono con due o più patologie, quello che noi chiamiamo multimorbidità, anche se devo dire che la prevalenza di multimorbidità standardizzata per età tende a diminuire. Cioè, nel senso che noi abbiamo una popolazione sempre più anziana, una popolazione anziana per forza di cose accumula delle patologie, però se noi standardizziamo per età, cioè se noi confrontiamo quelli che oggi hanno 60 anni con quelli che avevano 60 anni 20 anni fa, vediamo che oggi a 60 anni si hanno meno patologie rispetto a quelli che avevano 60 anni fa, 60 anni 20 anni fa. Quindi l'aumento è dovuto semplicemente al fatto che la speranza di vita aumenta la vita media, e è chiaro che a un certo punto si accumulano patologie, c'è poco da fare, da lì non si scappa. E tanto è vero che diminuisce la quota di persone che si dichiarano in cattiva salute, cioè vedete era l'8% del 95 e il 5,5% nel 25 a parità di età. Quindi a parità di età comunque sia si vive meglio, quindi la qualità della vita sostanzialmente è migliorata nel corso del tempo. Quindi noi abbiamo più multimorbidità semplicemente perché abbiamo più persone anziane, ma a parità di età oggi la qualità della vita è migliore rispetto a quella che avevamo nel passato. Quindi direi che sono tutti fattori positivi per noi, per gli individui, per la salute degli individui. Dopodiché è chiaro che se noi abbiamo un cumulo di persone che hanno più patologie, beh, questo dal punto di vista dopo delle risorse, soprattutto risorse economiche, finanziarie, può naturalmente essere un problema. Variano i fattori di rischio, fortunatamente tende a diminuire la sedentarietà, anche se ancora c'è un'ampia variabilità geografica. Nel senso che la diminuzione della sedentarietà è maggiore al nord rispetto al sud, quindi la sedentarietà è maggiore nel meridione, e varia anche per livello di educazione, cioè le persone più istruite tendono a fare più movimento, a essere meno sedentarie rispetto alle persone meno istruite, quindi qua c'è un divario di classe, diciamo, che, a cui bisogna fare riferimento. Aumenta l'obesità soprattutto però nella età evolutiva, quindi abbiamo più bambini obesi e questo naturalmente rappresenta un problema. Ancora, l'aumento dell'obesità è maggiore nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali, e l'obesità è chiaramente un fattore di rischio per una serie di condizioni che a loro volta comportano un rischio di tumori o malattie cardiovascolari. Per esempio, è chiaro che l'obesità è un fattore di rischio per il diabete, l'ipertensione, e questi sono a loro volta condizioni che favoriscono l'insorgenza di malattie cardiovascolari e anche alcuni tumori, perché c'è uno stato infiammatorio che può essere provocato dall'eccesso di grasso. Quindi su questo bisogna in qualche modo intervenire. Quindi quali sono sostanzialmente le conseguenze e le conclusioni? Che noi abbiamo di fatto, grazie al fatto che si vede di più, ma anche si vede meglio, comunque sia, però un aumento della popolazione fragile e della popolazione vulnerabile. Con questo dobbiamo farci i conti, non c'è niente da fare, questo è un fardello che ci porteremo appresso, grazie al miglioramento dopo delle condizioni di vita. Cioè, poi, sembra un paradosso, però di fatto è così. Ciò comporta un aumento delle ospedalizzazioni, un aumento anche delle infezioni associate all'assistenza, incluse quelle causate da germi antibiotico resistenti. Allora si fa un gran parlare di la nuova pandemia dell'antibiotico resistenza, ma quale nuova pandemia? Noi questo è un problema cronico che chi lavora in ospedale lo sa benissimo, ci portiamo dietro ormai da troppi decenni. Abbiamo le Klebsiella acinetobacter, percentuali di resistenza, di antibiotico resistenza di acinetobacter che sfiorano l'80%. È un problema risolvibile? Beh, certo, bisogna fare più programmi di controllo, prevenzione e controllo delle infezioni, però è chiaro che se noi abbiamo una popolazione di pazienti sempre più vulnerabili, sempre più fragili, che ci troviamo in terapia intensiva, persone che sarebbero morte purtroppo anni fa, ma che oggi riusciamo a tenere in vita, è chiaro che queste però vanno incontro a procedure invasive, giorni di ospedalizzazione, e tutto ciò aumenta il rischio di infezioni legate all'assistenza e quindi anche di infezioni da germi antibiotico resistenti. Ciò provoca chiaramente, è causa di un aumento dei costi di natura economica e sociale, c'è poco da fare. Aumenta la persona, aumenta la popolazione anziana, aumenta quindi la quota di persone che hanno multimorbidità, che necessitano di assistenza, ciò comporta un aumento dei costi. Su questo dobbiamo fare i conti, perché assolutamente, quando, specialmente quando la coperta è corta, e qua i politici lo sanno meglio di noi, in qualche modo se noi la tiriamo da una parte dopo scopriamo dall'altra, c'è poco da fare. Quindi è importante difendere il nostro sistema sanitario nazionale, come ho detto all'inizio, a prescindere da chi vengano erogate le prestazioni ospedaliere, quindi che sia pubblico, che sia privato convenzionato. Per far questo naturalmente c'è bisogno di fondi, è chiaro che da questo non si può derogare. Se noi spendiamo fondi per altre anche necessità, per carità, impellenti, però dopo non allochiamo una quota sufficiente di fondi alla sanità, e questo potrebbe essere molto grave nel momento in cui noi abbiamo bisogno di sovrafinanziare l'assistenza. Far fronte alla carenza di medici e infermieri, questo è un tema generale, lo sappiamo, soprattutto in certi settori specialistici come la medicina d'urgenza, snellire le liste d'attesa, un problema importante. Ma quello che è importante, specialmente quando aumenta la popolazione anziana, la popolazione fragile, è sviluppare la medicina territoriale. Quindi qua c'è bisogno di maggior filtro anche nei confronti dei pronto soccorso, perché c'è bisogno di più assistenza domiciliare. Quindi adesso, a prescindere, c'è stata una grossa discussione sul ruolo che dovrebbero avere i medici di medicina generale, assolutamente non sta a me entrare nel merito se dipendenti o non dipendenti, non è questo il problema. Il problema però è quello di garantire le prestazioni a livello territoriale, e investire di più evidentemente sul territorio, che siano i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, case di comunità, quando e dove andranno in maggiormente in funzione, dipartimenti di prevenzione, devono migliorare la capacità di filtro, insomma, quindi bisogna cercare, non come dice qualcuno, io ho sentito tante critiche magari al sistema lombardo, dice è troppo ospedalocentrico, no, vabbè, dice, forse il Veneto funziona meglio, sì, forse funziona meglio, però non è che dobbiamo togliere risorse all'eccellenza ospedaliere per dare al territorio, purtroppo c'è bisogno di risorse aggiuntive sul territorio, però cercando di mantenere l'eccellenza a livello ospedaliero, perché dopo quando uno vuole sta molto male, deve entrare in ospedale, vuole un ambiente confortevole e che sia in cui l'assistenza sia comunque di qualità. Certo, promuovere vaccinazioni nei confronti della triade maledetta degli anziani, soprattutto io penso, mentre c'è grande enfasi sulle vaccinazioni del bambino, tante volte ci dimentichiamo di vaccinare gli adulti e soprattutto gli anziani, non solo la vaccinazione antinfluenzale ma l'antipneumococco e zoster. Dopo, su questo c'è un capitolo intero da aprire, perché è chiaro che noi vediamo le vaccinazioni come una spesa, di fatto lo sono, anche perché i nuovi vaccini sono più costosi rispetto ai vecchi. Dopo c'è sempre la gara, vedete lo pneumococco, insomma c'era il 13 valente, siamo arrivati al 20 valente, adesso c'è il 21 valente, quindi c'è comunque sia competizione evidentemente anche fra le aziende. È chiaro che questi vaccini, siccome comunque sia a monte c'è ricerca e sviluppo, tendono a costare di più. Però noi dobbiamo vedere il valore dei vaccini in termini di costi, ma anche di non solo costi benefici o rischi benefici, ma anche costi e risparmi. Perché se dopo io risparmio un'infezione da una herpes zoster piuttosto che un ricovero da polmonite, insomma dopo i soldi li risparmio, quindi l'investimento che faccio in qualche modo mi ritorna anche come risparmio in termini di spesa. E infine proteggere gli anziani vulnerabili da eventi estremi, adesso è di grande attualità queste ondate di calore, adesso che ci siano più o meno morti dovuti ad ondate di calore, questo andrà valutato soprattutto in futuro, cioè devono passare un po' di mesi, perché noi dobbiamo vedere se effettivamente c'è stato e quanto è stato l'eccesso di mortalità rispetto al baseline, no? Alla mortalità di base, e questo non si può che vedere in seguito. È chiaro che la solitudine aumenta i problemi, no? Abbiamo visto in Francia soprattutto, dove c'è stata ogni volta che c'è un'ondata di calore, dopo alla fine muoiono molti anziani, e soprattutto anziani soli, perché laddove non si è abituati ad avere una rete sociale, dopo questo comporta un aumento della mortalità sicuramente, e ciò non può che avvenire attraverso programmi che siano programmi integrati di supporto sociale e sanitario. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie veramente della sua relazione, delle sue parole, anche parole di speranza rispetto ai progressi che ha fatto la medicina negli ultimi anni. Io ora, prima di fare delle conclusioni condivise con la senatrice, do la parola al dottor Elio Garozzo, che è il presidente di Givanis International Europe. Chiamo il dottore Garozzo per un saluto.
8: Buongiorno a tutti, in particolar modo alla senatrice, agli ottimi relatori. Ho beccato solo alcune relazioni e devo dire con franchezza che l'aumento della popolazione anziana mi crea qualche problema. Perché? Perché siccome sono entrato, no? Adesso ho 65 anni, adesso i sessantenni non sono più anziani, sono semigiovani, poi tutta sta roba qui, devo dirvi che mi crea un po' di apprensione. Perché? Perché mentre una volta gli anziani che resistevano, insomma io ho anche, come tutti noi, anziani genitori, 86 anni, mia nonna 91, eccetera, eccetera, ma a quel tempo resisteva il vero welfare, che era la famiglia patriarcale o matriarcale o quello che voi, che vogliamo, che evidentemente questo nonno anziano che non capiva più nulla, intendiamoci, cioè si arrivava lo stesso ad avere problemi morbili, con multimorbilità eccetera eccetera, però c'era un sistema che sorreggeva il sistema, e il sistema era la famiglia. Io mi ricordo, vai dal nonno a salutarlo, ma il nonno non mi riconosce, non ha importanza, e il nonno va il rispetto, quando sarai grande capirai. Ecco, quello che mancano sono alcune regole del gioco che purtroppo sono saltate, ed ecco perché sono preoccupato. Quindi io non vi pongo nessuna domanda, il mio è solo un saluto, perché vengo da Praga in questo momento, ho avuto piacere, ho trovato un attimo, ma sono preoccupato, ve lo devo dire, perché uno, non so, con tutta la mobilità che invece c'è dei giovani, se alla fine i giovani che mandiamo a studiare fuori, poi speriamo che tornino, perché è giusto che dopo che abbiamo speso dei soldi su di loro ritornino magari maggiormente informati e stiano in Italia a restituire quello che il servizio ha dato loro. Ma è anche vero che non posso pretendere che un figlio che adesso vive a Dublino o a Londra e che avrà una vita lì e probabilmente si sposerà eccetera eccetera, poi potrà badare al vecchio papà, che possibilmente arriverà a un punto, campando tanto, di non capire più niente, e chi ci pensa al povero papà? Allora la domanda non c'è, la risposta non c'è, la

0: dei vecchietti e il problema del dopo di noi, che è anche un grosso problema, perché chi ha un figlio autistico si pone il problema: ma poi io quando muoio, specialmente se un figlio che ha un problema spiccato, importante, di autismo non autonomo, senza l'affetto dei genitori, che cosa accadrà a mio figlio? Io vedo persone angosciate da questa domanda. Ovviamente queste sono problematiche che lo Stato deve, come dire, ingaggiare, deve dare delle risposte, anche perché lo Stato non è un'entità, come dire, le monadi che si... No, e siamo noi che invecchiando vogliamo avere delle risposte, vogliamo avere delle certezze. Quindi io vi ringrazio. Ho fatto un intervento negativo? No, ho fatto un intervento, come dire, personale. Dico, signori, pensateci al povero Elio un domani che poi invecchia, che cosa facciamo con questi vecchietti? Cerchiamo di raggiungere un buon fine vita, anche se non capirò più niente, ma almeno vorrei essere assistito bene, ragazzi, che vi devo dire, ho questa aspettativa. Grazie a tutti.
1: Ringrazio il dottore Garozzo. Sicuramente la verità è che viviamo di etichette, no? Per cui a 65 anni si diventa anziani, a una certa età bisogna fare figli. La società ci dimostra negli ultimi anni che invece il dinamismo e il cambiamento, andare al di là di queste etichette, è quello che ahimè, ai noi, purtroppo, per fortuna, stiamo vivendo, perché poi alla fine nei libri di testo ancora chi non fa un figlio entro i 27-28 anni di fatto è una primipara attempata. Di fatto, vi dico, da medico neuropsia infantile, in anamnesi vediamo ormai la maggior parte delle famiglie che hanno una media di concepimento del primogenito assolutamente dopo i 32-33 anni. E voglio dire, non penso di dire nulla di scandaloso se dico che l'età media per una donna è 32-33, per un uomo 35-36, e nella media, no, se non oltre a volte. E questo tuttavia da un punto di vista biologico però non cambia nulla, perché il menarca viene sempre una certa età, e comunque, per quanto, come ci ha detto il professore, l'allungamento dell'età, della sopravvivenza è aumentato, biologicamente il corpo risponde a determinate dinamiche, e per cui queste sono riflessioni che noi medici ricercatori devono fare, perché siamo in un ambiente dinamico di interazione globale costante con quello che è l'ambiente. I nostri geni rispondono all'ambiente in tutto quello che, come sapete benissimo, si chiama epigenetica. Chiudo ovviamente chiedendo poi alla senatrice una riflessione conclusiva, ma rifaccio a quello che poi ha parlato il dottore Garozzo di futuro, no? Cosa sarà di me a prescindere se poi hai un figlio con una problematica? Fragilità e futuro, ecco, torniamo alle 9:30, alle 10 di stamattina, quando abbiamo esordito aprendo questo congresso, questa riflessione. Io ho detto non sempre la fragilità intesa come persona fragile, una persona debole, no? E non è detto che una persona che non abbia una condizione di fragilità sia una persona forte. A volte le persone più fragili sono le persone anche che dimostrano, come ho detto, lo ripeto per la seconda volta, più resilienza, perché io che so disturbo dello spettro autistico, una sclerosi multipla, mi adatto, vado avanti, voglio comunque fare un figlio, divento forte, per cui la società mi addita come persona fragile, ma in realtà sono più forte degli altri, e voglio futuro, voglio un futuro garantito per me e per i miei cari, per cui c'è un governo, uno Stato, inteso di politica con la P maiuscola, non inteso di partiti, no? Di polis, proprio di politica, che deve stare accanto ai cittadini, che deve stare accanto a questo futuro di persone fragili, che in realtà a volte sono anche interiormente le più forti, no, senatrice?
2: Sì, intanto io vi ringrazio e come mi scuso se ovviamente non sono riuscita a seguire tutti, ascoltare tutti, però fortunatamente abbiamo la registrazione per cui avrò modo di andare a riprendere gli interventi appunto che non ho ascoltato. Lo avevo già insomma detto all'inizio che sicuramente oggi grazie a Chivanis International, che ringrazio il parterre dei relatori, tutti gli

0: altissimo livello, complimenti davvero. Ero certa che davate un contributo non indifferente a questa giornata e al tema di cui insomma abbiamo iniziato a discutere dalle 10 di stamattina fino ad oggi, che è proprio fragilità. Diverse sono le patologie, come è stato detto, e diversi punti sono stati trattati nei vari interventi. Uno di quelli che sono arrivato ovviamente in ritardo ad ascoltare, quello della dottoressa Ferraro, che mi complimento davvero con lei anche per la passione che mette in ciò che fa, perché si capisce empaticamente che trasferisce quello che fa per il senso del dovere e della passione verso il lavoro, ma il dovere verso il prossimo. Complimenti dottoressa ancora, e sicuramente le sue informazioni sono elemento di stimolo verso noi istituzioni, ovviamente politiche, e mi ovviamente associo a quello che ha detto appena lei, è giusto, qui si parla di politica intesa come polis, giustamente, guai se così non fosse, questo è il senso vero della parola politica. Per cui io sicuramente con tutte le nozioni che oggi sono state introdotte avrò modo di lavorare in pieno regime con quella che è la commissione, ma soprattutto fare anche una sorta di riconoscenza per quella che oggi è ovviamente l'Italia. Poco fa ci soffermavamo anche sul discorso del pubblico privato. Il pubblico privato è giusto che ci sia, perché ovviamente tutti lamentiamo anche le liste d'attesa, ma è anche vero, se il privato accreditato esiste è anche perché può aiutare insomma a diminuire quelle, quindi a dare manforte a quelle che sono oggi le liste d'attesa. Comunque il nostro sistema nazionale italiano deve comunque andare avanti, deve lavorare, abbiamo diverse patologie, ripeto, che ancora non sono state completamente riconosciute, ma che sicuramente le istituzioni se ne devono far carico insieme a tutte quelle istituzioni competenti relative alla materia, perché i solisti non vanno in nessun posto, bisogna fare sempre gioco di squadra in tutti gli ambiti insomma che la vita ci pone davanti. Bellissimo è stato l'intervento del Signores, è comunque più che un intervento in prima, cioè detto per se stesso, dobbiamo anche noi renderci conto che i capelli noi donne ce li tingiamo, anche qualche uomo ormai, ma comunque l'età avanza per tutti, quindi voglio dire è una cosa molto reale quella che ha detto, quindi è bene che si arriva al percorso di anzianità, chiamiamola così, con tanto rispetto, ma soprattutto per svolgere una vita molto dignitosa quantomeno, cioè mica si chiede tanto. Mi ricordo tantissimo anche con il discorso della famiglia patriarcale, perché purtroppo è vero, oggi viviamo in un mondo completamente modificato, diverso, che sicuramente accettiamo perché ovviamente è la realtà e non si può mai sfuggire davanti alla realtà. L'importante è portare sempre i principi e i valori che ognuno di noi incarna in se stesso, perché ovviamente il primo valore nasce proprio all'interno di quella che è la famiglia, per come siamo cresciuti, per quello che si va a fare. E ancora le posso dire che qualcuno che va a fare salutare il nonno e la nonna esiste, fortunatamente. Quindi detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza, ringrazio tutti, ringrazio Chivanis ovviamente International, complimenti davvero, sono pronta a portare avanti eventualmente anche altre tematiche, ritenetemi a vostra completa disposizione, anche grazie al mio amico ovviamente di regione nonché di provincia, cittadina della provincia di Siracusa, Angelo Ferraro. Quindi grazie a tutti davvero per il vostro contributo e buona giornata.
1: Io ringrazio veramente di cuore la senatrice per l'ospitalità, per le belle parole che ha avuto nei confronti dell'organizzazione che ci pregiamo di rappresentare. A conclusione di questo convegno molto interessante, noi avevamo, senatrice, preparato assieme ai nostri amici dell'area salute un documento di indirizzo che saremmo veramente, come dire, lieti se lei potesse attraverso il suo autorevole intervento in commissione portare avanti. Ancora grazie, grazie a tutti coloro che sono venuti, è stato veramente un piacere.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Oggi aula in pausa, si riprenderà domani, ma sentiamo quali sono i prossimi appuntamenti della settimana con Francesca Cecchini.
2: La Camera riprenderà alle 12.30 di domani con la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. All'ordine del giorno dalle 16 i disegni di legge sulle modalità di accesso del personale universitario collegato alla manovra e approvato dal Senato, sui giovani e il servizio civile pure collegato alla manovra e mozioni per il contrasto al cambiamento climatico. Tra le audizioni la bilancio ascolterà domani esponenti dell'ANAC, della Corte dei Conti, di CGIL, CISL UIL sul decreto PNRR. Riparte poi l'esame sul disegno di legge caccia approvato dal Senato e definito sparatutto dalle associazioni ambientaliste, che saranno audite dalle 13.30 di domani in Commissione Agricoltura. Al Senato invece questa settimana sarà riservata ai lavori delle commissioni. L'Assemblea è convocata martedì 14 per l'esame del disegno di legge in materia di protezione dei dati personali. Riguardo alle commissioni bicamerali resta sospesa la vigilanza RAI, con PD e AVS che rifiutano la proposta di mediazione del presidente La Russa per superare lo stallo che ha portato alle dimissioni in blocco dei membri dell'opposizione. Così come resta alta la tensione in commissione Covid, con l'ex premier Conte che si dice pronto a dimettersi non appena verrà fissata la data della sua audizione e la maggioranza che accusa i 5 Stelle di avere molto da nascondere. Domani a mezzogiorno intanto la commissione ascolterà l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro.
1: Domani il vertice NATO in Turchia, nuovo attacco del presidente americano a Giorgia Meloni che su Truth scrive: serve un ordine restrittivo, nessuna replica di Palazzo Chigi. La premier intanto sta lavorando sui dossier che verranno discussi ad Ankara. Carla Magrellino.
3: Giorgia Meloni arriverà al vertice di Ankara portando i numeri dell'impegno italiano sulla sicurezza, il 2,8% del PIL comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso il 5% stabilito in ambito NATO entro il 2035. La premier ribadirà anche il sostegno all'Ucraina, convinta, come ha spesso ricordato, dell'importanza di mantenere la pressione su Mosca per costringere il presidente Putin ad un cessate il fuoco. Sul tavolo l'ipotesi di 140 miliardi di aiuti da Europa e Canada per Kiev in 2 anni, altri temi, la gestione dell'immigrazione, il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza e gli approvvigionamenti. Di fronte agli Stati Uniti che chiedono conto agli alleati degli impegni presi e annunciano un parziale ritiro delle truppe dall'Europa, il vertice in Turchia sarà un confronto importante in cui l'Italia mira a dimostrare l'unità dell'alleanza e a rafforzare, come ha spiegato la Presidente del Consiglio al summit di Berlino, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un passo decisivo, il ragionamento della Premier, in un contesto geopolitico che definisce complesso, con scenari di guerra in Medio Oriente e Ucraina in continua evoluzione.
1: E solidarietà dei presidenti di Senato e Camera alla Premier per l'attacco di Trump, attacco che anima il dibattito politico interno. Sentiamo Lucio Bondi.
4: Le sue parole si commentano da sole. Antonio Tajani sottoscrive la linea di Palazzo Chigi perché le relazioni con gli Stati Uniti per il ministro degli esteri vanno ben al di là di singole dichiarazioni. Un rapporto fondamentale, spiega il titolare della difesa Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, mentre le persone passano. Dalle opposizioni arriva più di un messaggio di solidarietà alla Premier, ma solo quello di Carlo Calenda, per cui Trump è un bullo da 4 soldi, è senza se e senza ma. Gli altri leader aggiungono una postilla. Matteo Renzi, che parla di frasi infami del tycoon, invita Meloni a svegliarsi. AVS a rivedere le spese militari. Elly Schlein, di fronte ad attacchi inaccettabili, le imputa di essere schiacciata su Trump. Era la sua fan numero uno, commentano i 5 Stelle. Oggi è il suo punching ball. Quanto alle alleanze tra i partiti, il centrodestra discute di Roberto Vannacci, che per Tajani si è posto fuori dalla coalizione votando con la sinistra. Non abbiamo paura di nessuno, lo liquida Matteo Salvini. Dall'opposizione Schlein ci le regioni in cui i progressisti già governano insieme, un fronte, spiega, che possiamo ancora allargare.
1: Nel vertice NATO, come abbiamo sentito, si parlerà anche delle spese per la difesa. In Italia gli investimenti militari sono aumentati di oltre il 32% rispetto al 2024. Il governo annuncia un ulteriore incremento nel prossimo biennio. Francesca Capannolo.
5: L'Italia si presenta al vertice NATO con una spesa militare che ha raggiunto il 2,8% del PIL e con la promessa di investire nel prossimo biennio altri 19 miliardi che porterebbero il rapporto al 3,4%. Una strada tracciata ma comunque in salita visto lo stato delle finanze pubbliche, la polemica politica e l'ultima legge di bilancio della legislatura alle porte. Ma mentre ci si concentra sul futuro prossimo, il Paese ha già compiuto significativi progressi. I numeri, resi noti dal rendiconto generale dello Stato 2025, parlano di 8,3 miliardi di investimenti alla voce funzione difesa, con un incremento rispetto al 2024 di ben il 32,5% e un raddoppio secco rispetto al 2021. Buona parte delle spese hanno riguardato anche i costi del personale. Nel 2025 il numero dei soldati è tornato a salire dopo un decennio di flessione degli organici. Intanto sull'utilizzo dei fondi SAFE è ancora a stallo. Il ricorso allo strumento europeo che concede prestiti a tasso agevolato per investimenti in difesa potrebbe slittare a settembre, se e quando l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Francesco Pantaleo in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ascoltiamo adesso la registrazione di una seduta di pochi giorni fa del Senato, quando si è discusso il disegno di legge sulle disposizioni sulla carriera dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Buon ascolto.
6: La seduta è aperta. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 23 al 29 giugno ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Francesco Imprezzabile, 35 anni, a Milano, Umberto Ravagnani, 55 anni, Imola, Sergio Milani, 59 anni, a Castiglione dei Pepoli, Bologna, Francesco Paternuosto, 63 anni, a Vigevano, Moreno Mariotti, 63 anni, Fano, Giuseppe Vispa, 57 anni, a Livraga, Gaetano Migliorini, 61 anni, Piacenza, Stefano Tonin, 58 anni, San Martino di Lupari, Paolo Rioli, 45 anni, a Baiso, Reggio Emilia, Sandro Puledda, 54 anni, a Campagna Lupia, Carmine Spirito, 66 anni, a Comiziano, Massimiliano Delfino, 57 anni, Genova, Daniel Pelucchi, 43 anni, a Cassina de Pecchi, Stefano Vicentini, 66 anni, a Roverbella, Antonio Gala, 50 anni, a Settimo Torinese, Attilio Cipriani, 52 anni, a Grezzana, Renato Mariotti, 69 anni, Olbia, Andrea Salvati, 18 anni, a Poirino, Torino, Tiziano Fabrizi, 64 anni, ad Abano Terme, Haddad Tarer, 55 anni, a Borgo Carbonara. Invito i senatori a osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Atto Senato 1778, approvato dalla Camera dei Deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. Nella seduta del 24 giugno scorso si è conclusa la discussione generale. Alla parola per la replica il relatore, il senatore Mario Occhiuto. Prego.
7: Sì, grazie Presidente, colleghi. Dando come primo punto vorrei dire che le osservazioni fatte sul metodo e sui tempi a disposizione, sul fatto che non abbiamo potuto presentare e quindi poi accogliere anche emendamenti, sono anche così delle riflessioni legittime che riguardano più in generale il funzionamento del procedimento legislativo e l'equilibrio fra i due rami del Parlamento e non questo provvedimento. Quindi su questo si dovrebbe aprire una riflessione più generale. Direi che però su questo provvedimento in particolare la Commissione ha fatto uno sforzo notevole, perché ha riaperto le audizioni, ha ascoltato le parti interessate e alla fine abbiamo anche recepito le osservazioni, non solo quelle della maggioranza ma anche quelle della minoranza. Riguardo al merito, ecco, ho sentito critiche dei colleghi che paventavano una sorta di ritorno al passato, una sorta di anche controllo della politica che diciamo era stata superata. Io leggo il testo diversamente. Questa riforma non mi pare che sposti, anzi sono sicuro, non c'è scritto nulla di tutto questo, Ministro, che sposta il baricentro verso la politica, semmai sposta verso la risposta verso la responsabilità della dirigenza. E anche il dirigente non è valutato solo perché ha vinto un concorso, ma è chiamato a dimostrare nel tempo di saper organizzare, di guidare le strutture, di valorizzare il personale, di raggiungere gli obiettivi. Cioè si punta veramente al merito. Qualcuno ha detto che sono nel titolo, nello slogan si parla di merito, ma in realtà, ecco, io come dicevo leggo il testo diversamente. Diventa un dirigente più responsabile, che vuol dire anche più autorevole. E anche rispetto allo sviluppo della carriera, le critiche che ho ascoltato dai colleghi riguardano appunto gli argomenti per cui si passa, dicono, dal concorso alla decisione solo del capufficio, a una sorta di verticismo. Quindi oggi in effetti il concorso certifica soprattutto conoscenze e competenze. Ecco, anche da questo punto di vista mi pare che il provvedimento con questa riforma aggiunga qualcosa di più, cioè chiede ai dirigenti di dimostrare sul campo capacità manageriali, valorizzazione del personale e raggiungimento dell'obiettivo. Non mi sembra una riduzione del merito, anzi, voglio dire, mi sembra proprio un modo per verificare sul campo concretamente che poi il merito esiste. La decisione non è neanche verticistica, come è stato detto da alcuni colleghi negli interventi, mi è così parso di capire appunto dal testo, ma c'è un procedimento molto articolato. Il dirigente non decide da solo, ma ci sono degli obiettivi predeterminati sulla base, diciamo, anche di risultati conseguiti, e c'è un'esperienza pregressa e dei criteri che sono fissati dal sistema di misurazione e di valutazione. E anche per quanto riguarda la valutazione, non soltanto lo sviluppo della carriera, io, diciamo, ho avuto un'esperienza da sindaco 10 anni, da presidente di provincia, e ho visto sistemi che troppo spesso si appiattivano, dove tutti risultavano eccellenti. Ecco, un sistema che non distingue perde credibilità e appiattisce. Quindi anche in questo caso, fra l'altro, non c'è un solo soggetto che decide, ma ci sono anche qui, diciamo, addirittura vengono aggiunti in questo disegno di legge altri soggetti. C'è il collegio dei dirigenti, oltre al dirigente, diciamo, competente, c'è il giudizio degli utenti, ove questo è possibile, cosa che prima non c'era. Quindi c'è un modello più articolato, una pluralità di valutazioni, appunto, che inserisce anche ulteriori figure come non solo il dirigente competente, ma anche il collegio dei dirigenti e gli utenti esterni. Poi ho sentito critiche che riguardano gli organismi indipendenti di valutazione. Io in realtà, appunto, la mia esperienza amministrativa, visto che questi organismi già oggi sono nominati dall'organo di indirizzo politico amministrativo, lo è stato quando ero sindaco, quando ero presidente della provincia, mi pare che in tutti gli altri enti, gli enti territoriali, anche la regione, così anche i ministeri, e la nomina è una nomina che esiste, è una nomina già politica, quindi non si modifica in questo caso il requisito di professionalità e di competenza. Semmai c'è una delega al governo a ridisegnare l'intera disciplina secondo i principi di maggiore professionalità, maggiore indipendenza e maggiore efficacia. Quindi anche in questo caso c'è una riforma complessiva che certamente non viene snaturata dal vincolo, diciamo, di un parere che oggi esiste, ma che appunto da vincolante diventa non vincolante. Rispetto alla contrattazione collettiva, io credo che il provvedimento giustamente distingue tutto questo dalla gestione, cioè l'organizzazione degli uffici, la responsabilità degli obiettivi riguarda la dirigenza, non riguarda certamente tutto quello che magari sul tema del pubblico può apparire, diciamo, contrattazione, non può essere tutto delegato, diciamo, all'organizzazione sindacale. Ci sono anche qui, diciamo, delle differenze che riguardano la gestione e la contrattazione. Io credo che il confronto parlamentare anche in commissione qui sia stato vero e approfondito. Fra l'altro sono state recepite diverse osservazioni con ordine del giorno che impegnano il governo, per esempio quello che riguarda alcuni che riguardano il monitoraggio e gli effetti del nuovo sistema di verifica, la verifica delle quote riguardo alle valutazioni apicali, la garanzia di imparzialità per lo sviluppo della carriera dirigenziale, il rafforzamento delle procedure di selezione anche degli organi indipendenti di valutazione, il criterio di coinvolgimento rispetto agli utenti esterni. Quindi cioè, non c'è stato un semplice confronto, diciamo, che non ha prodotto risultati inutili, ma ha prodotto impegni concreti che possono orientare la riforma, anche perché la riforma è un percorso di miglioramento, non un punto di arrivo. Quindi questo è un punto in cui appunto si avvia a soluzione una serie di criticità che sono emerse e che sono state evidenziate in diversi passaggi. La senatrice Camusso, che adesso non vedo presente, ha espresso una riflessione, una critica rispetto a alcune parole del ministro che, rivolgendosi appunto ai dirigenti, faceva riferimento ad un sistema in cui il dirigente riguardo ai suoi funzionari, al suo personale, chiamava suoi. Ecco, io penso che proprio quello è lo spirito della riforma. Non credo che sia una concezione proprietaria, diciamo, che voleva così esprimere il ministro, semmai uno spirito di appartenenza, un ethos, diciamo così, come quello che era per i greci, che era uno spirito di squadra che si vuole creare. Questo è proprio il senso della riforma e credo che anche questa, diciamo, tutte queste criticità emerse con di cui, diciamo, si teme nell'assestamento, attraverso gli impegni che il governo ha preso con gli ordini del giorno, possono essere verificati e poi, semmai, voglio dire, anche sistemati, diciamo, in termini di quote, in termini anche di percorso di miglioramento che, ripeto, continua anche nel futuro e che risolve un problema che secondo me è un problema che negli anni è stato molto sentito. Grazie Presidente.
6: Chiedo al rappresentante del governo, al ministro Zangrillo, se intende intervenire. Sì, prego, ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente. Cari colleghi, consentitemi qualche considerazione di contesto per replicare efficacemente ai contenuti che ho ascoltato nella discussione generale. Ho bisogno di dedicare qualche secondo al contesto per far comprendere appieno il senso di questa riforma, il senso di questo disegno di legge. Dunque, quando ho ricevuto in eredità la guida del Dicastero della Pubblica Amministrazione, mi sono preoccupato di capire che cosa servisse per realizzare effettivamente un percorso di modernizzazione della nostra pubblica amministrazione. Diciamo che la situazione che abbiamo ereditato, che questo governo ha ereditato, non è stata una delle migliori. Ve lo descrivo brevemente. La pubblica amministrazione italiana veniva da 8 anni di blocco del turnover. Abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo aumentato l'età media da 43 anni a 52 anni. Alla fine del 2022 il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, nell'epoca della digitalizzazione, la formazione dei dipendenti pubblici si fermava a 6 ore all'anno. Il processo di reclutamento dei dipendenti pubblici, voi sapete che si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso. Era un processo che prevedeva un tempo medio dei concorsi pubblici di 780 giorni, cioè per far entrare una persona nella pubblica amministrazione erano necessari alla fine del 2021 mediamente 780 giorni, più di 2 anni e mezzo. E poi c'è il tema della performance. Sul tema della performance sono stato aiutato nella mia analisi, nello studio della situazione che ho ereditato, dalla Corte dei Conti. Nel marzo del 2023 la Corte dei Conti mi ha scritto una garbata lettera facendomi presente che il 99,8% dei dirigenti pubblici era valutato eccellente. Ora capite che in una organizzazione dove impieghiamo più di 2 anni e mezzo ad assumere una persona, dove dedichiamo 6 ore all'anno di formazione ai dipendenti pubblici, dove abbiamo un ritardo nella firma dei contratti, nei rinnovi contrattuali, questo governo, il governo di centrodestra, ha ricevuto in eredità il contratto della tornata 2019-2021 che abbiamo chiuso nel 2023. Un'organizzazione dove chi lavora male è valutato allo stesso modo di chi lavora bene, e credo che sia chiaro a tutti che se valutiamo allo stesso modo chi lavora bene con chi lavora male, non è che quello che lavora male è migliore, quello che lavora bene o si siede o decide di andarsene da un'altra parte dove sono capaci di valorizzare i suoi talenti. Ecco, ora senza soffermarmi sugli altri temi, mi soffermo sul tema della performance. Allora, al di là del fatto che diciamo, mi rimane la curiosità di sapere quello 0,2% di dirigenti non eccellenti dove sono e di quale colpa si sono macchiati, però penso che sia chiaro e sia evidente a tutti voi e sia condivisibile il fatto che quando sono tutti eccellenti vuol dire che nessuno è eccellente, o vuol dire comunque che non stiamo facendo un processo di assegnazione obiettivi e valutazione della performance serio. E questo a prescindere dal fatto che esistano degli organismi dipendenti di valutazione che evidentemente hanno fallito nella loro missione, che era quella di presidiare questo importante processo. Ora, perché quindi ci siamo concentrati sulla necessità di intervenire sul merito? Perché vedete, un'organizzazione che funziona, un'organizzazione che vuole gestire correttamente le proprie risorse umane, un'organizzazione che ha l'ambizione di far sviluppare alle persone che vi lavorano orgoglio di appartenenza, senso di appartenenza, deve essere capace di misurare le proprie persone, deve essere capace di premiare le persone meritevoli, che non significa abbandonare chi non ci arriva, ma significa premiare i talenti e andare in soccorso di chi ha problemi. Ora vi voglio brevemente raccontare come avviene il percorso di carriera dei dipendenti pubblici. Questo vale sia per i dirigenti che per i non dirigenti. Io credo che la pubblica amministrazione italiana sia l'unica organizzazione al mondo dove non è consentito al dirigente, al capo, di valutare e di premiare i propri collaboratori. Noi partiamo dall'assunto che i nostri dirigenti sono tutti assoggettati alla politica, sono proni alla politica, e quindi i nostri dirigenti non possono premiare le proprie persone, ma c'è un unico percorso possibile, cioè dire al proprio collaboratore: vuoi crescere, vuoi migliorare la tua condizione economica, vuoi passare da funzionario a dirigente, bene, studia, passa un concorso e se lo vinci diventerai dirigente. Ora, questo processo è un processo che ha qualche criticità, ha qualche lacuna. Ve ne indico due. La prima: non è detto che tutti abbiano la possibilità di studiare. A parte il fatto che tutti i nostri funzionari della pubblica amministrazione sono dotati di diploma di laurea e quindi hanno dimostrato di saper studiare, ma non è detto che tutti abbiano la possibilità di studiare. Ci sono dipendenti, e sono tanti, che fanno le loro 8-10 ore di lavoro e poi tornano a casa e hanno una famiglia da gestire. Allora, se noi limitiamo la possibilità ai nostri dipendenti di crescere in ragione della possibilità di studiare, di passare un concorso, escludiamo dalla possibilità di crescere tante persone che non hanno la possibilità di studiare. Ma poi c'è un'altra considerazione che è ancora più importante: non è detto che chi sa studiare sia il più bravo a far accadere le cose. Quello che noi dobbiamo misurare in un'organizzazione non sono i titoli e il curriculum della persona, ma la sua capacità di far accadere le cose. La competenza e le capacità di una persona diventano valore pubblico nel momento in cui si trasformano in fatti che accadono e che creano valore pubblico. E quindi limitarsi a valutare le nostre persone in ragione della capacità di passare un esame non significa misurare correttamente le persone. Le persone si misurano per quello che per quello che fanno accadere, per i risultati che portano, le persone si misurano per i comportamenti organizzativi che agiscono durante il loro lavoro. Ed è questo motivo per il quale non ci siamo limitati a proporre una norma che disciplina la performance con riferimento ai risultati tecnici, ma prendiamo in considerazione anche la valutazione del comportamento della persona all'interno dell'organizzazione. Ora, è evidente che occorre porre un limite al concetto di eccellenza. Vedete, quando il 99% dei dipendenti sono valutati eccellenti, i casi sono due: o la valutazione non è stata fatta in modo corretto, o c'è un concetto di eccellenza che non corrisponde alla realtà. Perché chi lavora bene, chi fa bene il proprio mestiere, viene riconosciuto con lo stipendio. Quindi lavorare bene, fare il proprio dovere nel proprio posto di lavoro, viene retribuito. L'eccellenza è qualcosa di più. E quindi il concetto di eccellenza è un concetto stretto, è un concetto che prevede la necessità di fare una selezione, dove l'eccellenza è qualcosa che va oltre il proprio normale obbligo lavorativo, il proprio normale obbligo di performance. Questo è il motivo per il quale, questi sono i motivi per i quali abbiamo pensato che anche per la pubblica amministrazione italiana sia giunto il momento di far fare ai dirigenti i dirigenti. Perché il dirigente non è semplicemente il più bravo dal punto di vista tecnico, il dirigente non è semplicemente un riferimento tecnico, il dirigente è un leader, il dirigente è una persona che sa immaginare una visione, il dirigente è una persona che sa far affezionare la sua visione ai propri collaboratori, il dirigente è colui che sa gestire una squadra, il dirigente è colui che all'interno della squadra sa individuare talenti e criticità della squadra ed intervenire sulle criticità e premiare i talenti. Quindi il ruolo del dirigente è un ruolo che va ben oltre il portare una competenza tecnica. Ecco perché io credo che sia giunto il momento che anche la pubblica amministrazione italiana dia la possibilità ai dirigenti di misurare e di premiare i propri collaboratori. Ora, nella discussione che ho ascoltato settimana scorsa, mi è stato detto: è bravo, ministro Zangrillo, lei in questo modo apre il varco al controllo della politica sulle carriere dei dipendenti pubblici, perché a questo punto naturalmente le promozioni verranno gestite nella logica dell'appartenenza politica e quindi ogni dirigente si promuoverà quelli che la pensano come lui, quelli che stanno dalla sua parte. Ora, al di là del fatto che io rifiuto l'idea che i più di 20.000 dirigenti della pubblica amministrazione italiana siano proni alla politica e quindi non sappiano svolgere il loro ruolo di dirigenti, però se avete avuto 10 minuti di tempo per leggere il disegno di legge, questo disegno di legge prevede un percorso per arrivare alla nomina di dirigente su proposta del proprio capo che garantisce trasparenza, che garantisce oggettività, perché c'è un periodo di osservazione della persona che viene proposta alla nomina che è come minimo di 7 anni, perché si tratta di osservare il funzionario per 5 anni, se è un'elevata professionalità per 2 anni, si tratta poi di sottoporre la proposta ad una commissione di 7 dirigenti estratti a sorte non appartenenti alla stessa amministrazione del dirigente che viene proposto per la promozione. E c'è poi una osservazione della persona che viene proposta per 3 anni per verificare che effettivamente sia in grado di presidiare la posizione da dirigente con onore e con la capacità di portare a casa i risultati. Ora, questo consociativismo che si allarga a 7 anni, tale per cui chi viene proposto poi viene accompagnato in questa logica di amichettismo per 7 anni per garantirgli la nomina a dirigente, francamente la trovo fantasiosa. Quindi mi viene più facile pensare, guardando a quello che ho osservato in questi anni, che spesso nei ministeri ci sono interpelli che vengono fatti per ricoprire determinate posizioni, dove il nome di quello che vincerà l'interpello è già noto da qualche mese. L'interpello si costruisce sulla base delle caratteristiche della persona che deve vincere. Quindi sono assolutamente pronto a sfidare chiunque nel dimostrare che la situazione attuale, che la gestione attuale garantisce quel principio di trasparenza sancito dalla Costituzione meglio del percorso che è previsto nel disegno di legge. Voglio infine fare una considerazione, mi dispiace che non ci sia la senatrice Camusso. La senatrice Camusso, nel suo intervento in discussione generale, ha concluso dicendo: beh, ministro, lei drammaticamente ricorda qualche suo predecessore che considerava i dipendenti pubblici e li definiva dei fannulloni. Cari senatori, state attenti che con questo disegno di legge stiamo andando in quella direzione. Bene, allora io voglio ricordare brevemente due cose. Io nel mio processo di modernizzazione della pubblica amministrazione mi sono soffermato innanzitutto sul capitale umano. Abbiamo digitalizzato le procedure concorsuali, oggi non durano più 2 anni e mezzo ma durano 4 mesi. Questo ci ha consentito nel periodo 23-25 di assumere 641.000 persone, è la prima volta dopo 18 anni che la curva dei dipendenti pubblici torna a crescere, abbiamo abbassato l'età media in 3 anni da 52 a 48 anni, abbiamo elevato la formazione dei dipendenti pubblici alla fine del 2025 a 40 ore rispetto alle 6 ore che avevamo ereditato dai governi precedenti e in questi 4 anni abbiamo chiuso i rinnovi contrattuali del 19-21, abbiamo chiuso i rinnovi contrattuali della tornata 22-24 e per la prima volta nella storia della pubblica amministrazione italiana abbiamo avviato i rinnovi contrattuali della tornata 25-27 nel primo anno di riferimento. Ecco, io concludo dicendo che non accetto che un senatore, chiunque sia, mi dica che io ho gestito la pubblica amministrazione secondo la logica dei fannulloni.
9: Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5a Commissione Permanente. Passiamo all'illustrazione degli articoli. Articolo 1, Gaudiano, Cataldi, Camusso, De Cristoforo. Vuole illustrare Cataldi? Senatore, prego.
10: Sì, Presidente. Abbiamo presentato degli emendamenti che almeno cercano di dare dei criteri. Perché vede, Ministro Zangrillo, cioè voi state confondendo la pubblica amministrazione con l'azienda privata, parlate di capitale umano, parlate di valutazioni che prescindono da una valutazione sulle competenze, perché le competenze contano fino a un certo punto, mi pare che questo sia la sua argomentazione. Però vede, Ministro, a differenza di quello che succede nelle aziende private, nella pubblica amministrazione si entra tramite concorso, perché lo dice l'articolo 97 della Costituzione. E la pubblica amministrazione non è un'azienda privata, non è un luogo in cui bisogna piacere al capo, bisogna essere competenti, perché i funzionari pubblici devono essere al servizio della nazione, non del capo di turno, e questo è scritto anche nella Costituzione, l'articolo 98. Mi sorprende quello che sta dicendo. Vede, prima ho sentito le parole del senatore Occhiuto che declamava le doti, le qualità della commissione che aveva addirittura riaperto le audizioni. Peccato che non avete ascoltate, noi almeno gli emendamenti li abbiamo scritti cercando di evidenziare e di correggere quelle criticità che sono le vostre. Quindi che riaprite a fare il ciclo di audizioni se poi non ascoltate? E poi, Ministro, lei ha sollevato un problema vero. Lei ha detto: ma le valutazioni delle eccellenze sono tutti eccellenti, tutti bravi, non va bene. Ma mi chiedo, Ministro, ma se in un ospedale c'è un termometro che misura la febbre alta a tutti quanti, la soluzione qual è? È cambiare il termometro. Ora, oppure lo fissate per legge, perché la vostra soluzione qui non è dare dei criteri di valutazione. Questo l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto anche nell'articolo 1. No, voi stabilite semplicemente che c'è un tetto, cioè più del 30% dei funzionari non possono lavorare bene. Se lavorano bene 4 funzionari su 10, uno deve andare via e l'altro così, gli altri chi li sceglie? Vede, Ministro, non è che si può stabilire per legge il numero predeterminato delle persone che possono lavorare bene, stabilite dei criteri oggettivi e forse anche la valutazione della preparazione dovrebbe contare qualcosa, non fino a un certo punto. Grazie.
9: Bene, grazie. Pareri del Gaudiano, senatrice Gaudiano.
11: Grazie Presidente. Allora, stiamo parlando di un provvedimento senza dubbio importante, interessante, perché ovviamente al centro si parla di merito. Ritengo che parlare di merito è giusto, ma bisogna farlo sempre con equilibrio, con il giusto valore, mentre questo provvedimento introduce un sistema troppo rigido. E questo perché, Presidente? Perché si stabilisce in partenza che solo una quota limitata può ottenere le valutazioni più alte. Allora si può finire per penalizzare anche chi lavora bene, le persone quindi che si impegnano, lo fanno con dedizione. Quindi una persona può essere competente, al tempo stesso può essere responsabile, efficace e tuttavia restare fuori, restare esclusa dalle fasce migliori, solo perché il sistema, il provvedimento impone un limite numerico. Ma noi abbiamo detto che parliamo di merito e quindi il merito certamente non può essere penalizzato, perché proprio perché il merito è una cosa seria e certamente non può essere considerato e legato a delle semplici valutazioni, o meglio a delle percentuali. Grazie.
9: Parere del relatore?
7: Contrario.
9: Parere del governo?
12: Conforme.
9: Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3. Prego, senatore. Sì. Senatore Irto.
12: Se mi dà la parola. Sì, Presidente, grazie. Non lei, il microfono. Per chiedere la verifica del numero legale. Grazie.
9: Appoggio. L'appoggio c'è. La votazione della verifica del numero legale è aperta. Allora, hanno votato tutti? No. Hanno votato tutti? La verifica del numero legale è chiusa. Il Senato è il numero legale, quindi votiamo l'1.3 con parere contrario di relatore e governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo insieme perché identici l'1.4, 1.5. Prego, senatrice Lorenzin.
13: Sì, Presidente, grazie. Ministro, è appena uscito un libro di un notissimo scrittore internazionale che si chiama Alec Ross, che si chiama Italian Dream. In questo libro sull'economia italiana, sulle ragioni della decadenza del paese, diciamo il faro è puntato sulla pubblica amministrazione e sull'incapacità del nostro sistema pubblico, uno, di essere reattivo, due, di individuare gli obiettivi di valutazione, non le valutazioni, gli obiettivi, perché se gli obiettivi sono sbagliati possiamo avere tutti gli algoritmi che vogliamo, Ministro, ma poi avremo delle bellissime valutazioni che mettiamo nel cestino. E in terza battuta, la qualità della nostra pubblica amministrazione, che non è dovuta da un fatto di essere scansafatiche, è dovuta al fatto che abbiamo un'amministrazione anziana, che non siamo capaci di attrarre persone che abbiano, diciamo, delle competenze STEM o più moderne rispetto alle esigenze di una PA sempre più moderna. In questo suo testo lei fa un'architettura molto sofisticata, ma le persone dove sono? Dove sono le risorse per rendere attrattiva la pubblica amministrazione? Ci occupiamo molto dei dirigenti, efficienti, e poi ci ritorneremo nei vari emendamenti che abbiamo fatto, ma poco dei funzionari della pubblica amministrazione. Come li reclutiamo? Come rendiamo attrattiva la nostra PA e come la organizziamo in modo di efficacia ed efficienza? Se no questo sarà l'ennesimo provvedimento di riforma della PA, di semplificazione della PA, che complica la PA.
9: Votiamo l'1.4, 1.5 e 1.6 perché identici. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Illustriamo l'articolo 2. Cataldi, De Cristoforo, Camusso, Musolino. C'è qualcuno che vuole illustrare? No, passiamo ai pareri. Pareri del relatore. In piedi.
7: Contrari, Presidente.
9: Sì. Tutti contrari. Governo?
14: Conforme.
9: E allora votiamo l'emendamento 2.1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si è... vuole intervenire in dichiarazione di voto? Prego.
14: Grazie, Presidente. Signor Ministro, apprezziamo, come dire, lo sforzo, l'ottimismo, mi consenta, anche per qualche studio universitario, un po' l'ingenuità con la quale ci si approccia alle questioni della valutazione della performance, che è un tema che ha interessato per più di 50 anni premi Nobel con diverse soluzioni. Beh, una delle cose che emerge ormai standard dalla letteratura è che il problema non è inserire elementi di valutazione, ma risolvere i conflitti di interesse, cioè istituire una linea chiara di autonomia tra gli interessi di chi viene valutato e gli interessi di chi valuta. Ora, vede, nella valutazione, nel lungo processo di valutazione, lei inserisce anche i rappresentanti dell'organismo politico, insieme ad altri, insieme ai dirigenti apicali dell'organizzazione, ma questo è un elemento che non favorisce elementi di separazione di conflitti di interessi. Un secondo problema tipico della valutazione delle performance lo ha studiato il premio Nobel Milgrom, il quale scrisse un articolo molto interessante che faceva vedere come, quando noi non abbiamo sistemi di valutazione obiettiva nei confronti dell'effort umano, quello che accade è che finiamo per scegliere alcuni indicatori, ma quegli indicatori faranno sì che coloro che sono valutati, siccome sanno che saranno valutati sulla base di alcuni indicatori, prediligeranno quegli indicatori e non altri. Quindi la simmetria informativa alla base del sistema di valutazione finisce per distorcere anche la valutazione. Quindi non basta dire performance, non basta dire valutazione per ottenere un risultato. Quello che conta è introdurre un sistema che sia capace di garantire equità, accesso, e in qualche modo che non abbia simmetrie informativo di vantaggio fra chi è dentro e chi è fuori. Quindi applicare dei criteri di altri mondi come quelli aziendali alla pubblica amministrazione ha poi un altro problema, e cioè che quando c'è un'impresa privata che sbaglia a valutare, la responsabilità alla fine sulla mancata efficienza se la prendono tutti, mentre qui noi abbiamo un sistema in cui il valutatore, che è fondamentalmente influenzato dalla politica, non soltanto introduce un elemento distorsivo, ma alla fine, data anche la lunghezza del processo, non è nemmeno responsabile. Lei ha citato il blocco del turnover come se fosse qualcosa che veniva da governi precedenti fatti da altre forze politiche. Le ricordo che Forza Italia è stata protagonista di più di un turnover della pubblica amministrazione nel corso degli anni passati. C'è sempre questa tentazione, che andrebbe superata per serenità di giudizio, di pensare che la storia inizia dal momento in cui si assume una responsabilità di governo. Purtroppo, diciamo, per tutti noi non è così. a proposito di valutazione delle performance, dovremmo anche imparare a valutare le valutazioni delle nostre performance politiche passate ed attuali prima di introdurre dei sistemi per valutare la pubblica amministrazione.
9: Votiamo l'emendamento 2.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.4, chi è a favore, chi è contrario, prego, annullo la votazione. Prego, ne ha facoltà, senatore. Per chiedere il voto elettronico, appoggio, appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa e il Senato non approva. Votiamo il 2.2 insieme al 2.3 perché identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo la prima parte del 2.26 fino alle parole del personale dirigente, se respinto sono preclusi i successivi. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 2, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 3. Gaudiano, Cataldi, Guidolin, Camusso, Giorgis, Musolino, De Cristoforo. Parere del relatore. No, chi vuole illustrare? Senatore Cataldi, prego.
10: Presidente, abbiamo fatto una serie di emendamenti anche qui per cercare di correggere un provvedimento che così veramente fa acqua da tutte le parti. Cioè voi ci state dicendo che per crescere nella pubblica amministrazione quello che serve prevalentemente, perché di fatto è così, è questo colloquio con il superiore gerarchico, quindi un colloquio esperienziale, motivazionale. Ecco, noi abbiamo aggiunto delle parole che mancano in questo testo. Abbiamo aggiunto la parola criteri, quindi criteri oggettivi, valutazioni motivate, trasparenza. Ecco, sono le parole che mancano in questo provvedimento, di cui si può condividere un obiettivo che è solo dichiarato, ma nei fatti avete creato qualcosa che è giuridicamente da considerare un mostro. Abbiamo fatto anche un emendamento, il 3.7, per far notare anche un'altra incongruenza. Cioè vogliamo con questo emendamento andare a sopprimere quella parte in cui il governo svela un meccanismo che è quello di non mettere un soldo per la pubblica amministrazione, pur sapendo che oggi nella pubblica amministrazione i funzionari portano a casa una busta paga con la quale è un po' difficile portare avanti una famiglia. Voi non mettete un soldo, anzi tagliate i fondi della dirigenza e su quel risparmio ci finanziate eventualmente le performance del personale non dirigenziale. Ecco, sostanzialmente stiamo cercando di rimediare a quello che si sta sempre più evidenziando come un sistema che attacca la pubblica amministrazione e non la valorizza.
9: Parere del relatore.
7: Contrari, tutti contrari.
9: Governo conforme. Allora votiamo il 3.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.2 insieme al 3.3, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.5, chi è a favore, senatore Nicita.
14: Dichiarazione di voto.
9: Prego.
14: Allora Presidente, qui siamo nella parte che riguarda il trattamento retributivo legato alla performance. Ora, anche qui da molto tempo la teoria economica ci ha insegnato che la valutazione della performance e quindi legare dei premi monetari al risultato non avviene in un ambiente deterministico. Che cosa significa questo? Significa che ci sono situazioni nelle quali il risultato può essere ottenuto anche da elementi casuali che non sono strettamente legati allo sforzo del, in questo caso, del dipendente della pubblica amministrazione, così come al contrario ci possono essere dei casi in cui c'è uno sforzo massimo ma per altre ragioni il risultato è esogeno. Proprio per queste ragioni, diciamo, in tantissimi ambiti non si riesce mai ad approssimare esattamente quello che è il risultato con quello che è il premio. L'impostazione della norma elimina completamente questa questione, che ripeto è arcinota da tutta la letteratura di riferimento, e assume che si possa effettivamente

0: il contributo dello sforzo nella produzione di TIM, dovuta anche qui ad altri premi Nobel, cito Alkian, i quali dimostrano che quando un risultato è legato ad azioni di gruppo c'è un incentivo al free riding, per cui sostanzialmente si riesce a confondere quello che è il risultato del singolo con quelli che sono i risultati del gruppo. E da questo punto di vista, quando si sbaglia lo schema di remunerazione, si finisce per incentivare in realtà comportamenti perversi di free riding e di opportunismo. Che cosa significa questo? Significa che vanno assicurati degli elementi di remunerazione media che scongiurano questi rischi. Questo è esattamente il senso di una parte dei nostri emendamenti. Ci meraviglia che ancora oggi, nel 2026, una parte così rilevante e standard della letteratura economica sugli incentivi sia stata totalmente trascurata nella elaborazione di questa proposta di legge.
1: Votiamo l'emendamento 3.5. Prego, su che cosa? Voto elettronico a nome del gruppo, senatore Boccia. Prego, allora la votazione è aperta, non serve l'appoggio. 3.5. Il sistema è pronto, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo il 3.6 insieme al 3.7 insieme al 3.8. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo la prima parte del 3.9 fino alle parole e valutazioni adottati. Senatrice Pirro.
2: Grazie Presidente. Questo emendamento richiede un ripensamento rispetto a quanto previsto dall'articolo, perché mi sembra un po' assurdo che si possa stabilire per legge quante possano essere i punteggi apicali attribuiti con queste valutazioni ai dipendenti e all'interno di questi punteggi apicali un'ulteriore percentuale che non si può superare per le eccellenze. Adesso, se vogliamo raccontarci le fiabe, possiamo anche farlo. D'altronde abbiamo visto anche il ministro poco fa esporsi in questa fantastica disciplina, raccontando a quest'aula una panzana pazzesca quando ha detto che il superamento del turnover nella pubblica del blocco del turnover nella pubblica amministrazione è un risultato di questa amministrazione. Peccato che le leggi per fare in modo che questo avvenisse durante, ai noi, il vostro sciagurato governo siano state fatte nella precedente legislatura, più precisamente con la legge di bilancio del 2019 e un altro decreto nel 2019, perché voi, se avete dei meriti, se così li vogliamo definire, è sicuramente quello in passate legislature di averlo messo il blocco di quel turnover, non certo di averlo rimosso. E seppure state facendo adesso i concorsi, bontà vostra, è grazie alle leggi che ha fatto qualcun altro prima di voi. Dopodiché, se avete finito di prendervi meriti che non avete, così come avete fatto con il PNRR in questi 4 anni, andando a inaugurare a destra e a manca opere che si sono fatte non è sicuramente per merito vostro. Ma tornando all'emendamento, è vergognoso che, siccome non mettete i soldi per valorizzare i dipendenti della pubblica amministrazione, poi vi scrivete le leggi per fare in modo che quei 4 spicci che ci mettete bastino a valorizzare le eccellenze che ci sono sì nella pubblica amministrazione, ma anche quelle non per merito vostro.
1: Votiamo il 3.9, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.13, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.11 insieme al 3.12, senatrice Lorenzin.
3: Volevo intervenire per dichiarazione di voto, Presidente. Allora, sulla questione delle valutazioni delle performance, di cui sono intervenuti i miei colleghi, ci sono degli aspetti però, Ministro, che insomma, anche con un certo imbarazzo, visto il suo intervento di prima, io devo necessariamente mettere qualche puntino sulle i. Cioè, noi stiamo parlando della valutazione della quanto le dirigenze accolgono gli interpelli, no? Lei ha parlato di questo prima. Quando

0: conto del fatto che i dirigenti vengono incredibilmente tutti valutati in modo positivo dagli organi di valutazione, con punteggi superiori al 98%. Ora, a parte il fatto che piuttosto che sopprimere gli organi di valutazione cambierei i criteri e il meccanismo di valutazione, perché non è che tu sopprimi chi valuta perché non ti piace la valutazione che viene data, forse c'è qualcosa di sbagliato anche rispetto a chi nomina i presidenti degli organi di valutazione, che ricordo sono i ministri, quindi sono organi politici. Il secondo elemento, Ministro, lei ha fatto una bellissima dichiarazione di valorizzazione del merito della pubblica amministrazione, ma se i dirigenti apicali dei ministeri negli ultimi anni abbiamo visto curricula a quanto eccentrici, che poi abbandonano le loro funzioni e vincono i concorsi interni dei ministeri, mi dica lei di che cosa stiamo parlando? Quale esempio dà la politica alla pubblica amministrazione? Noi abbiamo avuto civil servant dello Stato che attraversavano le ere politiche con diversi amministratori politici eletti di diversi partiti che hanno retto lo Stato, hanno retto delle funzioni pubbliche. Stiamo, anzi voi state smontando pezzo per pezzo quella che era una tradizione amministrativa di eccellenza italiana per dedicarla a che cosa? A valutazioni, mi dica, quantomeno eccentriche, dove la trasparenza, il valore, il merito e la pubblicità delle funzioni non sembrano più non trovare casa. Il suo discorso bellissimo, devo dire, però viene contraddetto dalla pratica.
1: Votiamo il 3.11 insieme al 3.12. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.14. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.16, 3.17, prego senatore Irto.
2: Il voto elettronico, Presidente.
1: Per chiedere il voto elettronico, il nome del gruppo, appoggio. Appoggio c'è, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.21, 3.22, 3.23 identici. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 4. Camusso. Parere del relatore.
3: Contrario.
1: Governo.
3: Conforme.
1: Allora votiamo l'emendamento 4.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Illustrazione dell'articolo 5, Camusso, Musolino, Di Cristoforo, Cataldi. Parere del relatore?
3: Tutti contrari.
1: Governo?
3: Forme.
1: Votiamo l'emendamento 5.1, 5.2 identici in unica votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo il 5.3, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Sul 5.4, che è identico al 5.5, interviene il senatore Giorgis, prego.
4: Grazie Presidente. Ve lo leggo, onorevoli colleghi, perché è veramente chiarissimo questo emendamento. Che cosa prevede? Prevede di esplicitare che nella fase di definizione e aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurano adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi organizzativi e le effettive condizioni operative e motivazionali del personale, nonché di valorizzare l'apporto conoscitivo dei lavoratori in ordine ai processi e alle criticità organizzative. Insomma, è chiarissimo, no? Si prevede che la definizione e l'aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori avvenga attraverso un confronto con i lavoratori, per il tramite delle loro organizzazioni sindacali. Un confronto, qua non si dice che ci deve essere un parere vincolante da parte delle organizzazioni sindacali, ci deve essere un confronto, bisogna ascoltare i lavoratori. Parere negativo, anche in commissione noi abbiamo presentato questo emendamento, non abbiamo avuto nessuna risposta sul perché del parere negativo, sul perché sarebbe dannoso per l'interesse generale garantire il coinvolgimento dei lavoratori attraverso le loro organizzazioni sindacali. Quale tipo di inefficienza si potrebbe produrre attraverso il confronto? Allora, signor Ministro, onorevoli colleghi, il sospetto che ci sia all'origine una profonda sfiducia, o meglio, una diffidenza nei confronti delle articolazioni sindacali, nei confronti di ogni tipo di partecipazione e di ogni tipo di pubblico confronto, capite che trova più di un fondamento in questo vostro imbarazzato silenzio.
1: Senatrice Pirro.
5: Grazie Presidente, ma seguo su quello che hanno detto i colleghi precedenti, anche la collega Lorenzin. Allora, poniamo dei limiti alle valutazioni apicali e poi però non mettiamo mano agli obiettivi. Cioè, questo è perfettamente coerente con le vostre azioni, per carità, perché mi sembra logico che dobbiamo fare di tutto affinché le cose non funzionino nel migliore dei modi. L'avete dimostrato tante volte, per esempio anche in campo sanitario, quando vi abbiamo fatto decine di emendamenti per dire che le valutazioni dei dirigenti apicali delle aziende sanitarie magari dovrebbero includere negli obiettivi da raggiungere l'abbattimento delle liste d'attesa, in modo che questo influisca sulla quota di retribuzione per risultato, così da migliorare la gestione. E allora lì non vogliamo intervenire per penalizzare i dirigenti apicali delle ASL, perché sia mai che si riesca a ottenere un miglioramento del funzionamento delle ASL pubbliche a discapito poi magari delle strutture private. E invece poi dall'altra parte, quando guardiamo la generalità del complesso della pubblica amministrazione, siccome la mano destra non sa quello che fa la sinistra e quindi il Ministero della Salute agisce in un modo e il Ministero della Pubblica Amministrazione agisce in un altro, in perfetta incoerenza com'è nel vostro stile. Perché insomma i risultati apicali non vanno bene, ma se poi chiediamo di stabilire con dei criteri trasparenti, oggettivi e concertati quali siano i criteri su quali dobbiamo valutare il personale della pubblica amministrazione, no. Allora mettiamo il tetto fregandocene dei requisiti, semplicemente perché, come ho detto prima, stabilite a priori qual è l'ammontare che debba andare per queste di risorse economiche che debbano essere spese, indipendentemente da quelle che sono le reali performance dei dipendenti della pubblica amministrazione. Abbiamo finito le parole per giudicare il vostro comportamento inqualificabile.
1: Votiamo il 5.4, il punto 5.5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato, e anche il 5.6, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Allora illustriamo l'articolo 6, sono solo ovviamente soltanto emendamenti soppressivi. Relatore, sono Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Relatore?
3: Contrari.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Allora, siccome sono solo emendamenti soppressivi, si vota il mantenimento dell'articolo 6. Dichiarazione di voto. Prego, senatore Nicita.
7: Grazie Presidente. Questo articolo, che noi, del quale chiediamo la soppressione e quindi votiamo contro il mantenimento, introduce una novità importante. Vorrei informare i colleghi, in sostanza nella dinamica della pubblica amministrazione si trasferisce ad un valutatore, rispetto a quelli che sono le persone che lavorano per quella unità, il compito esclusivo della valutazione. A questo si aggiunge anche il compito esclusivo di modificare in corso d'opera e senza un preciso riferimento temporale i criteri in base ai quali il soggetto e i soggetti vengono valutati. Quindi abbiamo una doppia discrezionalità, un unico soggetto che valuta chi collabora con lui e anche l'unico soggetto che può cambiare nel corso del tempo i criteri di valutazione senza doversi confrontare, come avviene oggi, con un organismo indipendente. Ora guardate, questa cosa qua non c'è neanche nelle aziende private, perché nelle aziende private in cui c'è una gerarchia ci sono più soggetti che devono monitorare anche i soggetti che devono controllare gli altri. Chi controlla? Il controllore. Qui non soltanto si lascia alla solitudine del valutatore il rapporto con quelli che sono i suoi sottoposti, ma si lascia la totale discrezionalità, senza comunicarlo a nessuno, di quelli che sono in un orizzonte temporale sconosciuto i nuovi criteri di valutazione. Allora voi capite che qui c'è un elemento che va contro i principi di valutazione: la chiarezza, la trasparenza, la notorietà a soggetti terzi. Significa lasciare esclusivamente alla buona fede del valutatore l'idea che questo processo possa essere fatto in totale buona fede, con una comunicazione adeguata ai dipendenti e senza che si possano generare opportunismi di alcun tipo. Ecco, questo tipo di valutazione non esiste neanche nell'azienda privata, se non in un unico caso di azienda privata, l'azienda padronale, in cui sostanzialmente c'è un solo capo che decide per tutti. Se questo pensate sia la nuova, moderna valutazione nell'amministrazione pubblica italiana, beh, penso che altro che efficienza, dovremmo aspettarci semplicemente piccoli poteri senza trasparenza e senza possibilità di verificare se quella valutazione è stata fatta correttamente.
1: Senatore Magni.
8: Sì, per sottolineare questo fatto, noi chiediamo l'abrogazione di questo articolo, perché davvero siamo di fronte alla totale discrezionalità soggettiva di un soggetto che può decidere in modo discrezionale di come considerare la performance. Non a caso voi avete votato contro gli emendamenti precedenti nell'articolo 4 e l'articolo 5, dove dicono che anche la performance doveva essere discussa con le organizzazioni sindacali. Questo è il dato fondamentale, lo ricordava il senatore Giorgis prima. Quindi questo è, siamo di fronte al fatto che voi pensate davvero che quindi la carriera, il premio, la produttività viene pagata a secondo di cosa decide un dirigente o un soggetto in un posto di lavoro. Ma io, se fossi un lavoratore, inventerei un'avvertenza al giorno, mi farei diventare matto, cioè nel senso che io porterei in tribunale ogni giorno per quale ragione viene dato a uno e non a un altro, perché non c'è nessun criterio di fronte a questo, è solo la discrezionalità soggettiva, che davvero è quella di dire che c'è un caporale che decide sostanzialmente se io merito oppure no. Grazie.
1: Per cortesia. Senatrice Damante, voleva parlare? No. Allora votiamo. Il voto elettronico. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta sul mantenimento dell'articolo 6. La votazione è chiusa e il Senato approva. Articolo 7. Illustrazione Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Pareri del relatore.
3: Contrari.
1: Parere del governo.
6: Conforme.
1: Votiamo il 7.1, 7.2 e 7.3 perché identici. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Alzate le mani. 7.4, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.5, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.6, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.7, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.8, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 7, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? il Senato approva. Illustrazione articolo 8, Camusso. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Votiamo l'emendamento 8.1, che è il senatore Boccia.
9: Sì, Presidente, grazie. Ministro Zangrillo, Presidente, utilizzo questo emendamento a prima firma della senatrice Camusso proprio per tornare su un concetto richiamato dal ministro Zangrillo, sul quale chiedo una riflessione ulteriore all'Aula rispetto a questo emendamento. Vede, ministro, lei chiama merito ciò che rischia in base all'impianto che lei ha presentato e che la senatrice Camusso le ha ricordato in discussione generale, rischia di diventare subordinazione. La contestazione che le facciamo, e lo dico anche al senatore Occhiuto, relatore, al quale riconosco onestà intellettuale, senatore Occhiuto, il rischio è di confondere il merito o le modalità con cui noi valutiamo il merito con la subordinazione. Chi ha studiato davvero le organizzazioni aziendali applicate all'economia delle amministrazioni pubbliche, ce lo ricordava Nicita prima, sa bene che non si cambia con le pagelline o con le classifiche il futuro di un dirigente o di un funzionario aspirante dirigente. Ma, ministro Zangrillo, con l'autonomia, le competenze, la responsabilità e le valutazioni indipendenti, ministro Zangrillo. E per queste ragioni che consideriamo questo disegno di legge una riforma non corretta, perché non c'entrate l'obiettivo, non lo c'entra assolutamente l'obiettivo, non perché nel testo si parli di merito di valutazione, al contrario. Il problema è che il significato concreto che il governo attribuisce a questi concetti non c'entra nulla. Ministro Zangrillo, alcune ore fa, ieri sera per l'esattezza, il mondo accademico italiano ha pianto la scomparsa di un grande suo conterraneo, mio grande amico, uno dei padri dell'organizzazione aziendale in Italia, il professor Gianfranco Rebora. Io avrei sperato, essendo Gianni Rebora uno dei più autorevoli studiosi del nostro paese e avendoci insegnato senza distinzione politica o ideologica che le organizzazioni pubbliche migliorano quando investono nelle persone, nella formazione, nella qualità della leadership, nella responsabilizzazione diffusa e nella credibilità dei sistemi di valutazione. Sono parole di Rebora queste, ministro Zangrillo. Ho sperato, riguardando l'impianto che lei ha rivendicato, che ci fosse ad un certo punto un riferimento alla buona amministrazione che non nasce dalla paura di una pagella né dalla corsa ad un premio individuale, ma nasce dalla costruzione di comunità professionali competenti, proprio quelle che le richiamava la senatrice Lorenzin prima. Nasce dalla costruzione di comunità che sanno lavorare insieme. Quelle comunità non ci sono. E in questi 4 anni, ministro, non le avete costruite, non le avete costruite e non le ha costruite nemmeno nel suo dipartimento. Se prendiamo amministrazione centrale per amministrazione centrale degli ultimi 4 anni, sa cosa troviamo? La fuga, gente che scappa, che va via, che non vuol più tornare, che prova a tornare nelle amministrazioni locali dalle amministrazioni centrali, il contrario di quello che è accaduto per anni. Per anni era un sogno per i funzionari pubblici o per i dirigenti pubblici provare a fare il salto di qualità dalle amministrazioni territoriali a quelle centrali. In questi 4 anni c'è esattamente il fenomeno opposto. Vede, Presidente, e ho chiuso, noi riteniamo che questo disegno di legge confonda davvero il merito con la subordinazione. Il merito non si costruisce per decreto e non si misura con le percentuali predeterminate. Si costruisce ogni giorno con istituzioni forti, dirigenti autonomi che restano per anni, per decenni, con valutazioni indipendenti e fiducia nelle persone. Questa è la lezione che studiosi come Gianfranco Rebora hanno consegnato al nostro paese, ministro Zangrillo, ed è una lezione che il legislatore farebbe bene ad ascoltare ogni giorno, anche con un po' di umiltà, e sarebbe opportuno che una riforma come quella che lei sta difendendo, che non avvicina ma allontana la pubblica amministrazione proprio da quei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento, sarebbe opportuno che questo governo ogni tanto provasse ad ispirarsi ai fondamentali della nostra Costituzione. Grazie.
1: Votiamo l'emendamento 8.1, che è a favore, che è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 8, che è a favore, che è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Articolo 9, illustrazioni, Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Prego, senatore Magni.
8: Sì, per illustrare l'articolo 9.3, perché in sostanza la cosa che dicevo prima quando ho sostenuto che era giusto sopprimere l'articolo, e in questo emendamento noi cerchiamo di spiegare che quando si fa un premio ovviamente ci devono essere dei criteri, e dei criteri oggettivi di valutazione, e qualora ovviamente bisogna avere degli elementi di riferimento, e quindi quando una richiesta anche premiale viene soddisfatta o insoddisfatta ci vogliono delle argomentazioni, e il lavoratore e la lavoratrice deve poter usufruire dall'assistenza del proprio sindacato maggiormente rappresentativo, per dire che nella gestione, diciamo, non c'è un potere esclusivo del capo, ci sono delle regole, le regole servono per tutelare il soggetto più debole, che è il lavoratore o la lavoratrice, non è il dirigente il soggetto più debole, non è il capo reparto il soggetto più debole, non è il datore di lavoro, ma è il lavoratore o la lavoratrice. Per questa ragione servono delle norme che permettono al lavoratore o alla lavoratrice di farsi, cioè di poter usufruirne. E se invece è a discrezione del capo, il rischio di un fatto di soggettività e non di oggettività è evidente. Quindi non si capisce perché, di fronte a emendamenti che cercano di intervenire sulla avere un decalogo sostanzialmente di poter gestire, voi vi sottraete e dite esclusivamente di no. Questo è il dato fondamentale, signor Ministro. Non c'è una questione contro l'uno o l'altro, ma è una regola che serve per governare un rapporto, in particolare quando si parla di performance e di premialità, perché questo lei lo sa benissimo che è molto delicato da questo punto di vista, perché in questi casi a volte la disponibilità o la discrezionalità superano invece il fatto che uno ha una performance e una capacità superiore agli altri.
1: Grazie, votiamo allora l'emendamento 9.1 e punto 3. Dichiarazione di voto, senatore Nicita, prego.
7: Grazie Presidente, questo articolo inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione. Li leggo ai colleghi. Tra i parametri di valutazione c'è la capacità di superare schemi consolidati. È un'affermazione quasi romantica. La capacità realizzativa, la capacità di cooperazione.
1: La posso fermare un secondo? La faccio finire. Ho bisogno, prima della sua dichiarazione di voto, dei pareri del relatore.
7: Se è possibile anche su...
1: Contrario, ha detto il senatore Preocchiuto, governo.
6: Conforme.
1: Conforme, prego, vada avanti.
7: Grazie, quindi dicevo, la capacità di cooperazione, la capacità di assolvere incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessità. Ora, per un momento, mettetevi, diciamo, nei panni di chi debba essere valutato sulla base di questi criteri. Per carità, sono questioni vere, utili, la capacità di adattarsi, di reagire agli schemi consolidati, ma come faccio a valutarla? Allora noi in questo emendamento, vedete, abbiamo introdotto una semplice idea, forse banale, e cioè che quando i criteri non sono di tipo quantitativo riscontrabile, ma di tipo qualitativo, si cerchi innanzitutto, laddove ci sia un divario nella valutazione, intanto di avere un contraddittorio. E poi anche di coinvolgere le rappresentanze sindacali. Ma perché questo? Per due ragioni. La prima, per evitare, come ha detto il Presidente Boccia, che quella che sia una valutazione di merito si trasformi in un rapporto di subordinazione di potere, di eccessiva discrezionalità, ma dall'altro per una cosa molto semplice, e cioè che queste cose che non si riescono a valutare hanno dato vita ad una profonda e lunga letteratura anche qui, che è partita da Michael Polanyi e che si basa sul concetto di conoscenza tacita. Ci sono delle forme di collaborazione, di reagire appunto a schemi in modo nuovo, che non sono catalogabili, fanno parte di una conoscenza tacita. E allora, se non si riesce a scriverlo, se non si riesce a verificarlo, quella conoscenza tacita si può trasformare in una relazione tacita di potere, che noi vogliamo evitare, perché a tutti devono essere dati gli stessi diritti, la capacità di contribuire e cooperare al risultato della pubblica amministrazione. Allora, vedete, quando ho ascoltato poco fa un collega di maggioranza dire lavorare mai, beh, mi torna all'orecchio quanto diceva la collega Camusso, signor Ministro, la settimana scorsa, cioè che ci sia un pregiudizio per cui non si voglia assolutamente riconoscere che la difficoltà di valutare è diversa dalla difficoltà di lavorare, o peggio, dall'essere fannulloni. Non comprendere questo nella pubblica amministrazione, nella scuola e così via, significa anche ignorare, e concludo, un altro elemento: i processi di valutazione non sono mai unidirezionali, non c'è qualcuno che sa e che insegna a qualcun altro che deve imparare, soprattutto quando, come in questo caso, si fa riferimento alla cooperazione. L'apprendimento nelle organizzazioni è sempre un processo collettivo in cui ciascuno impara anche attraverso il confronto. Quindi la valutazione è un momento di apprendimento. Escludere il confronto significa rinunciare a questo confronto di apprendimento, pensare che siano tutti fannulloni, dare un eccesso di potere a chi viene valutato senza controlli efficienti.
1: Senatrice Pirro.
5: Grazie Presidente. Ma intanto mi devo parzialmente scusare col Ministro, perché quando ha detto che lui stava rimediando agli errori del passato, io ho detto che non era vero. In realtà ha parzialmente ragione, perché in effetti prima di lei c'era un ministro della pubblica amministrazione che effettivamente aveva demolito quanto di buono era stato fatto da chi aveva preceduto egli stesso, ed era il ministro Brunetta, che se non sbaglio è del suo stesso partito. Tolto questo, valutazioni, performance, misurazioni, indubbiamente lei sta facendo un ottimo lavoro a suo giudizio. Peccato che, per esempio, nell'indice di percezione della corruzione nel settore pubblico, una valutazione che viene fatta a livello globale nel mondo su 180 paesi, la valutazione rispetto al 2024, e non mi vorrei sbagliare, ma c'eravate già voi da un po', e l'Italia è finita al 52esimo posto, e non è che è migliorata nelle posizioni, no, ha perso 10 posizioni. Erano circa 11 o 12 anni che la nostra valutazione in quest'indice andava migliorando, e poi voilà, un anno e mezzo circa, 2 anni di governo di centrodestra, anzi di destra, e facciamo un brusco salto indietro. Ecco, questo sicuramente non è un bel segnale per la nostra pubblica amministrazione, e dovrebbe farla riflettere anche quando si fanno valutazioni di questo tipo, in cui forse, per quanto riguarda anche gli avanzamenti di carriera, le valutazioni delle performance e quant'altro, andrebbero stabiliti dei criteri chiari e trasparenti, perché la trasparenza è un termine a cui voi evidentemente siete fortemente allergici.
1: Allora votiamo l'emendamento 9.1, 9.2 e 9.3. Senatore Irto, prego, lo dica.
2: Per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 9, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 10. De Cristoforo, Camusso, Cataldi. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Votiamo il 10.2, 10.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 10.2, 10.3, 10.4 identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 10, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato approva. Andiamo all'articolo 11, sono solo soppressivi. Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Governo?
6: Conforme.
1: E allora, siccome sono solo soppressivi, votiamo il mantenimento dell'articolo 11. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'articolo 12. Illustrazione di Cristoforo, Camusso, Cataldi, Gaudiano, Musolino. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Allora votiamo la prima parte dell'articolo dell'emendamento 12.1 fino alle parole con le seguenti. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo al 12.3, votiamo la prima parte fino alle parole prova scritta e orale. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. E andiamo al 12.6, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo il 12.7 e il 12.8 insieme perché sono identici. Chi è a favore? Senatrice?
10: No, le chiedevo il voto elettronico.
1: Va bene, allora appoggio. Allora siamo sul 12.7 e 12.8, votiamo insieme in un'unica votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Andiamo al 12.9, votiamo la prima parte fino a valutazioni espresse. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo al 12.5, chi è a favore? 15, scusate. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 12.16 e 12.17. Prego, senatrice Di Girolamo.
10: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo insieme il 12.18, il 12.19, il 12.20. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 12.21, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 12. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 13. Cataldi. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Votiamo il 13.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 13, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 14, Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Parere del governo?
6: Conforme.
1: Allora, dunque, votiamo il 14.1, 14.2, 14.3, identici in unica votazione, senatore Irto.
2: Per chiedere il voto elettronico, Presidente.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 14.6, chi è a favore? Un attimo, sì, annulliamo. Prego, senatrice Sironi.
11: Per il voto elettronico, per favore.
1: Appoggio sul 14.6. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 14, chi è a favore, Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 15. Sono solo soppressivi. Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Parere del relatore?
3: Contrario.
1: Parere del governo?
6: Conforme.
1: Votiamo quindi soltanto il mantenimento dell'articolo 15. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E votiamo l'articolo 16. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. È iscritto a parlare il senatore Patton. Prego.
12: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Quando il lavoro del 99% dei dipendenti, oltre 3 milioni di persone, viene ritenuto eccellente, è chiaro che i criteri di valutazione non sono capaci di individuare il vero merito. Una pubblica amministrazione moderna deve essere efficiente, trasparente, orientata ai risultati e capace di valorizzare le competenze. Deve saper premiare chi contribuisce al miglioramento dei servizi e deve offrire percorsi di crescita coerenti con l'impegno e con la qualità del lavoro svolto. Da questo punto di vista, quindi, il problema esiste e meritava una risposta. In Italia esiste da sempre una sorta di dicotomia tra pubblico e privato. È come se dal pubblico ci si attendesse soltanto di tracciare la strada sul terreno delle tutele dei diritti dei lavoratori, mentre al privato fossero affidati i compiti dell'efficienza e dell'innovazione. Abbiamo bisogno di superare definitivamente questa dicotomia. Abbiamo bisogno di un settore privato più ricettivo sul fronte delle tutele e della qualità del lavoro, ma abbiamo bisogno allo stesso tempo di una pubblica amministrazione più dinamica, più innovativa, più capace di adattarsi ai cambiamenti e di rispondere alle esigenze dei cittadini. Soprattutto oggi, in una fase storica caratterizzata da trasformazioni profonde, dalla digitalizzazione all'intelligenza artificiale, che stanno cambiando il modo di lavorare, di organizzare i processi e di erogare i servizi. E qui c'è il grande assente di questo provvedimento, la formazione. Se davvero vogliamo una pubblica amministrazione moderna, dobbiamo accompagnare lavoratrici e lavoratori nell'acquisizione di nuovi strumenti, nella capacità di utilizzare le tecnologie emergenti, nel miglioramento dei processi interni, nella cultura della valutazione dei risultati e della qualità dei servizi. Tra le misure previste dal provvedimento, quella che guardiamo con maggior favore è la possibilità di valorizzare anche le professionalità interne nell'accesso alle posizioni apicali. Riteniamo infatti giusto riconoscere esperienza, competenze e risultati maturati all'interno delle amministrazioni. Tuttavia, questa possibilità deve restare una eccezione e non diventare la regola. Il concorso pubblico deve continuare a rappresentare il principale strumento di accesso e di progressione nella pubblica amministrazione, perché costituisce una garanzia di imparzialità, trasparenza e pari opportunità. Nutriamo invece forti perplessità sul cuore di questo provvedimento, ossia il meccanismo che limita al 30% le valutazioni massime e al 20% quelle eccellenti. Lo abbiamo detto in premessa, è giusto evitare sistemi che distribuiscono premi in modo indistinto, senza tenere conto delle differenze di rendimento individuale e delle diverse performance degli uffici. Ma la risposta non può essere quella di una competizione permanente all'interno delle strutture amministrative. Si rischia di indebolire il lavoro di squadra, di creare tensioni organizzative e di disincentivare l'impegno di chi, pur raggiungendo risultati significativi, si troverà escluso dai riconoscimenti semplicemente perché una quota prefissata è già stata raggiunta. La qualità della pubblica amministrazione non cresce mettendo i lavoratori in competizione tra loro, cresce costruendo obiettivi condivisi, migliorando l'organizzazione del lavoro e creando condizioni che consentano a tutti di esprimere al meglio le proprie capacità. La sensazione, Presidente, è che sia stata sprecata un'occasione, frutto anche di una visione pessimistica dell'impiego pubblico. Ancora una volta è come se emergesse un'idea della pubblica amministrazione come di un grande pachiderma da trascinare attraverso l'azione di pochi dirigenti particolarmente capaci, responsabilizzati e incentivati mediante sistemi premiali. La qualità dei servizi dipende certamente dalla capacità della dirigenza, ma dipende altrettanto dal lavoro quotidiano di funzionari, tecnici, amministrativi e operatori che costituiscono il corpo vivo della macchina pubblica e spesso i primi ad essere in contatto con quelli che richiedono i servizi della pubblica amministrazione. Se si vuole costruire una pubblica amministrazione resiliente, innovativa e orientata ai risultati, bisogna coinvolgere tutti i livelli organizzativi. Bisogna investire sulle competenze diffuse, sulle motivazioni di tutti. La pubblica amministrazione ha margini enormi di miglioramento. Lo dimostrano molte esperienze virtuose che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Penso ad esempio al percorso compiuto dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS. O penso ad alcuni enti locali, come la Provincia Autonoma di Trento, primo in Italia per qualità della pubblica amministrazione e per digitalizzazione dei servizi ai cittadini, non grazie a scorciatoie o classifiche interne tra dipendenti, ma grazie a investimenti continui in innovazione, organizzazione e competenze e soprattutto informazione. La strada esiste, a patto però di percorrerla con visione, investimenti e coraggio, avendo ben chiaro quello che è l'obiettivo finale della funzione pubblica: rendere servizi migliori ai cittadini. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Musolino, prego.
13: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Ministro e Sottosegretario. Il provvedimento di oggi sono l'esame delle disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Un provvedimento che ha un titolo che ci affascina, che ci sembra finalmente gettare uno squarcio su un mondo dove c'è davvero tanto da fare per la valorizzazione del personale dipendente della pubblica amministrazione e che poteva portare veramente una ventata di innovazione. Eppure anche stavolta le attese rimangono veramente deluse e frustrate. Vi definite il governo del merito e della meritocrazia. Addirittura all'inizio della legislatura avete voluto modificare la denominazione dei ministeri e avete introdotto il ministero dell'istruzione e del merito, proprio per enfatizzare quella che, secondo la vostra narrazione, doveva essere il focus del vostro agire, cioè la valutazione, la valorizzazione del merito. E se questo fosse il metro di giudizio di quello che voi fate come governo, ci sarebbe tanto di cui effettivamente parlare. E per infatti, per esempio, la realtà ci racconta che il vostro merito è talmente tanto meritevole davvero di considerazione che, per esempio, il ministro dei trasporti è così bravo, così meritevole, che alla fine, grazie ai costanti ritardi dei treni, cancellazioni delle corse, si è dimesso direttamente l'amministratore delegato di Ferrovie. Hanno fatto dimettere lui perché il ministro era troppo meritevole per dimettersi. A sua volta il ministro, sempre Salvini, è così meritevole che preferisce cambiare ambito e dice che vuole opzionare un posto al Viminale, dove vuole sostituire l'altrettanto meritevole ministro Piantedosi, che sarebbe responsabile della sicurezza e sulla sicurezza, mi sia consentito dirvi che il più grande fallimento di questo governo è proprio la sicurezza. Nonostante i tanti decreti, i reati che avete introdotto, l'aumento delle pene, siamo comunque proprio veramente messi male. Ma non me la dico, mi auguro che non ve la se la prendano sul personale, né il ministro Salvini né il ministro Piantedosi, perché qui non è una questione personale, è semplicemente una notazione sul merito e la meritocrazia, su come la raccontate e su come veramente si svolge. Perché vedete, se del resto il merito fosse il metro di giudizio della vostra azione, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato la legge sull'autonomia differenziata, il ministro Calderoli sarebbe dovuto tornare a casa proprio per una valutazione di merito, e invece voi ci andate avanti e continuate, addirittura volete portare le preintese in aula anche se ancora la legge non è andata, non è stata completamente modificata, stiamo ancora lavorando. Per non dire poi che se davvero il merito fosse il metro di giudizio del vostro governo, la sonora bocciatura al referendum sulla separazione delle carriere avrebbe dovuto imporre che tornasse a casa direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Meloni, e invece è saldamente al suo posto, perché voi ve la raccontate come vi piace, ve la raccontate che voi siete per il merito e per la meritocrazia, e questo testo sarebbe il nuovo portato di questa valutazione del merito che ci dovrebbe convincere che finalmente il pubblico impiego diventerà un posto in cui si valorizzeranno le carriere per meriti strettamente oggettivi di valutazione delle carriere, appunto, ma senza personalismi, senza criteri discrezionali, senza influenze politiche, soltanto veramente merito. Così la dite. E beh, voi volete premiare il merito così tanto che in questo provvedimento la prima cosa che fate è eliminare l'accesso per concorso. Ebbene sì, tanto ci tenete al merito che avete deciso di eliminare i concorsi, tant'è vero che per accedere alle future carriere il 30% delle carriere non apicali e il 20% di quelle apicali accederanno tramite valutazioni interne, cioè chi è già dentro scorrerà, non farà concorsi, non sarà sottoposto a una valutazione oggettiva, verrà direttamente, avrà un accesso preferenziale. Così violando, mi dispiace, ve lo devo dire, violando anche l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce che alla pubblica amministrazione si accede mediante selezione pubblica, e l'accesso alla pubblica amministrazione non è soltanto il primo accesso, cioè da inoccupato a dipendente della pubblica amministrazione, e anche il successivo sviluppo della carriera che sia dentro la pubblica amministrazione, che è parametrato e sempre conformato a un concorso, per una valutazione oggettiva, per una valutazione che consenta veramente di far emergere il merito e non valutazioni personalistiche. E che dire poi, appunto, di questo vostro modo di valutare il merito? Tanto ci tenete che ci avete messo pure il tetto, quindi non soltanto ci accediamo non più tramite concorso ma tramite valutazioni interne, ma addirittura poi diciamo un'altra cosa: siamo così convinti che stiamo valutando il merito che non lo valutiamo per tutti, ci mettiamo un tetto, il 30% delle valutazioni, e nelle posizioni apicali un massimo di 20%. Quindi la sostanza, per dirla in parole povere, è che questi poveri dipendenti, questi poveri dirigenti, questi poveri funzionari che vogliono concorrere, che vogliono migliorare la loro posizione, che vogliono vedersi valutate le loro capacità, sanno già che comunque non accederanno tutti allo stesso modo a queste valutazioni, perché comunque vincerà soltanto il 30% di loro e nelle carriere apicali soltanto il 20%. E chi decide chi sarà questo 30% e questo 20%? E perché solo il 30% e solo il 20%? Perché mettete un tetto? Prima il ministro nella sua replica ha detto la Corte dei Conti ci ha bacchettato, perché ha detto nella pubblica amministrazione la dirigenza spesso riceve valutazioni sulla performance sempre eccellente, in una maniera quasi talmente uniforme, talmente diffusa, da far pensare che alla fine nessuno la meriti. Quindi ce l'hanno tutti, è come se non l'avesse nessuno. Ma questa critica che muove la Corte dei Conti, e che si può anche condividere nella sua essenza, non deve spingere il governo a eliminare l'accesso alla valutazione della performance, a limitarlo in maniera discrezionale. Deve motivarlo a agire su altri elementi, sulla motivazione dei dipendenti, sulla loro capacità di mantenere la formazione continua e costante, sull'impegno, soprattutto sul lavoro di gruppo. il PNRR ci ha insegnato più di tutti gli altri piani e finanziamenti che fino adesso sono stati gestiti dalla pubblica amministrazione, il valore dell'azione di team, di squadra, con responsabile unico del procedimento e con la squadra del RUP che lavora insieme a quel RUP per il conseguimento degli obiettivi. Poi che facciamo? Diciamo che uno di questi 15-20 persone prende la valutazione della performance e gli altri che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo no? Oppure la prende tutta quella squadra e le altre squadre che magari hanno raggiunto anche loro gli obiettivi no? E perché? Chi l'ha stabilito? Non è questo il criterio per la valutazione del merito e sicuramente non incoraggerà i dipendenti a raggiungere gli obiettivi o a sentirsi più valorizzati. Ma poi, proprio perché il merito è un valore che andrebbe riconosciuto in maniera oggettiva, questo testo introduce un istituto, un nuovo metodo di valutazione del merito che è davvero insidioso, pericoloso e anche in contrasto con quelle che sono le norme che regolano il pubblico impiego. Per la prima volta, o meglio, dopo tanto tempo, ponendo nel dimenticatoio tutte le conquiste, tutti i passaggi che sono stati fatti nel pubblico impiego, dalla privatizzazione, dalla contrattazione collettiva, dalla valutazione delle performance tramite strumenti indipendenti, siamo passati a prevedere che il dirigente ogni anno faccia una valutazione nella quale indica quali fra i suoi dipendenti a questo punto sottoposti, perché se gli diamo un potere addirittura di valutazione autonomo, indipendente e soprattutto indiscutibile, sono suoi sottoposti. Quali fra i suoi dipendenti dimostrano di avere capacità dirigenziali o comunque capacità per svolgere funzioni superiori rispetto a quelle che stanno svolgendo? E come fa questa valutazione il dirigente? Come si regolerà? Il testo dice sulla base di un questionario standardizzato che viene reso disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ma allora, scusate, se bastava un questionario standardizzato non c'era bisogno che lo facesse il dirigente autonomamente e soprattutto discrezionalmente, sarebbe stata una valutazione oggettiva. Se si dà al dirigente il potere di fare una relazione da solo, senza confrontarsi né con i rappresentanti dei lavoratori né con il lavoratore stesso che viene giudicato senza poter avere un contraddittorio in questo giudizio, e allora mi dispiace, non è un criterio standardizzato, è una formula di stile per dire che da questo momento in poi, con l'approvazione di questo testo, il dirigente diventa il dominus, il deus ex machina dal quale dipende il destino dei suoi colleghi, dei suoi sottoposti. E se entreranno nelle sue grazie, se riusciranno a dimostrargli effettivamente di avere delle capacità che secondo lui possono essere valorizzate, forse faranno carriera, quantomeno avranno la possibilità di essere beneficiati di questa valutazione positiva. Se viceversa magari saranno funzionari che hanno detto di no quando magari il dirigente ha chiesto loro di fare qualcosa e questi dipendenti hanno invocato il rispetto della legge e hanno detto io non la penso così signor dirigente, per me questa pratica non si può fare così, improvvisamente questi dipendenti non saranno più dei dipendenti tutelati dalla legge, saranno dei dipendenti che non hanno le capacità, non hanno l'idoneità per svolgere la carriera dirigenziale. Questo è il senso di questo provvedimento. E avere reso i pareri degli organismi indipendenti di valutazione non più vincolanti è il perfetto corollario di quello che è una volontà, evidentemente, di non premiare il merito, ma di premiare la discrezionalità. Ed è per queste ragioni e per tante altre che potremmo dilungarci ancora a esporre, ma il mio tempo è finito e la ringrazio Presidente per la tolleranza, il nostro voto Italia Viva Casa Riformista non può che essere contrario. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore De Cristoforo.
14: Presidente, grazie. Io inizio col dire che gli obiettivi dichiarati però soltanto astrattamente, purtroppo, da questa riforma sono secondo noi condivisibili, ma la nostra condivisione si ferma qui. Chi potrebbe peraltro essere contrario a dire che serve una pubblica amministrazione più efficiente, più moderna, più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Anzi, per noi una pubblica amministrazione forte, competente, autorevole è ovviamente una delle condizioni essenziali per la crescita del Paese, per la tutela dei diritti, e anche per la qualità della nostra democrazia. Quindi sugli obiettivi saremmo anche d'accordo, ma evidentemente il problema non sono gli obiettivi, il problema sono gli strumenti che avete scelto per raggiungerli, e su questo invece siamo in disaccordo, perché crediamo che questa riforma commetta almeno due errori molto significativi. Il primo riguarda il sistema di valutazione delle performance, peraltro è stato detto anche pochi minuti fa dai miei colleghi, dal senatore Magni e dai senatori degli altri partiti dell'opposizione, quando abbiamo illustrato alcuni nostri emendamenti che hanno cercato di intervenire su questo aspetto di cui sto dicendo. Voi introducete quote rigide e percentuali.

perché rischia di essere l'opposto? Perché il lavoro pubblico non è una gara individuale, non è una corsa in cui si vince eliminando il collega che lavora alla scrivania a fianco. La qualità della pubblica amministrazione non si misura semplicemente e soltanto sulla singola prestazione individuale, ma viceversa si misura esattamente sulla capacità degli uffici di lavorare insieme, sulla qualità del servizio reso ai cittadini, insomma, con una parola, sull'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. Viene invece introdotto un sistema e un modello puramente competitivo, che mette lavoratori e lavoratrici di fatto gli uni contro gli altri, li costringe a contendersi delle risorse limitate, anche perché, non dimentichiamolo mai, questa proposta di riforma che fate, la fate senza investire un euro in più. Il premio di qualcuno, infatti, sarà finanziato dalla penalizzazione di qualcun altro. Ora, devo dire che a noi questa logica sembra non solo profondamente sbagliata, ma francamente anche un po' aberrante, perché genera frustrazione, demotivazione, competizione interna, dove invece servirebbe la collaborazione, la condivisione delle competenze, la valorizzazione del lavoro collettivo, e soprattutto perché continua ad ignorare il grande rimosso di questa discussione, anche di queste ore, che è esattamente il lavoro. Peraltro in commissione ce l'hanno detto con grande chiarezza e nettezza tutte le organizzazioni sindacali: voi discutete di valutazioni, ma non discutete delle condizioni nelle quali i dipendenti pubblici lavorano, e infatti, per esempio, non parlate degli organici insufficienti, parlate dei premi ma non parlate dei salari, parlate dell'efficienza ma non parlate del benessere organizzativo. E quindi ancora una volta decidete sopra la testa dei lavoratori, li escludete dal confronto, e il rimuovere per l'appunto chi rappresenta quotidianamente il personale pubblico a noi sembra un grave problema. Il secondo errore riguarda l'accesso alla dirigenza. Qui tocchiamo davvero un nervo scoperto, anzi potremmo dire addirittura il cuore della questione, perché l'articolo 97 della nostra Costituzione non parla semplicemente e soltanto del buon andamento e della imparzialità, ma stabilisce anche che agli impieghi pubblici si accede mediante il concorso. E questa cosa non è un dettaglio, è una garanzia democratica in realtà che esiste nella nostra Repubblica, è un antidoto di fatto contro il clientelismo, contro il favoritismo, contro l'ingerenza politica. E invece questa riforma introduce un percorso alternativo che noi crediamo rischi davvero di spostare il baricentro dalle capacità oggettivamente accertate, per l'appunto attraverso un concorso, a valutazioni che invece rischiano di essere opinabili, gerarchiche e comunque non fondate su elementi di certezza. Su questo emerge un grande problema. Già oggi, ovviamente, come ben sappiamo, i vertici della pubblica amministrazione sono fortemente influenzati dalle nomine di carattere politico, dal potere politico, mi verrebbe da dire, e inserire ulteriori elementi di discrezionalità lungo la catena gerarchica significa aumentare o comunque rischiare profondamente di aumentare la possibilità di una dirigenza selezionata per conformismo e per fedeltà prima ancora che per autonomia, per competenza e per qualità. Quindi esattamente il contrario di un reale percorso meritocratico. Voi dall'inizio della legislatura vi riempite molto la bocca di questa parola del merito, ma in realtà adesso che parliamo di pubblica amministrazione, ma anche per lunghi mesi quando abbiamo parlato di istruzione, abbiamo cercato di dimostrarvi come il merito è tutt'altra cosa da questa vostra declinazione competitiva, e comunque dovrebbe essere garantito sempre e soltanto quando esistono condizioni paritarie di partenza, se no è un grande inganno. In ogni caso, una democrazia sana non ha bisogno, noi pensiamo, di dirigenti obbedienti, ha bisogno viceversa di dirigenti preparati, indipendenti, capaci di servire la Repubblica anche quando bisogna dire dei no,
E io temo che questa vostra

0: impostazione alla fine si inserisce in una tendenza più generale che vediamo concretizzarsi tutte le volte nell'azione di questo governo. L'idea, cioè, che ogni spazio di autonomia debba essere sempre progressivamente occupato, controllato, mentre noi pensiamo che servirebbe esattamente il contrario. Allora, se volete davvero valorizzare il merito, fate una cosa semplice, semplice e molto concreta: cancellate definitivamente la norma sul blocca idonei. Ci sono migliaia di persone che hanno già peraltro superato le prove selettive, che hanno già dimostrato capacità, che hanno già dimostrato competenze, che potrebbero immediatamente contribuire al lavoro e al rafforzamento degli uffici pubblici, e sarebbe cosa sana e giusta cominciare da questo. La pubblica amministrazione ha bisogno di persone competenti che possano davvero collaborare per garantire servizi migliori ai cittadini, e ha bisogno di trasparenza, di investimenti, di formazione, di partecipazione, di una dirigenza selezionata per capacità e selezionata per indipendenza. Ecco, noi pensiamo che questa riforma non solo non rafforzi il merito, ma rischi invece di svilirlo, che non solo non rafforzi l'autonomia della pubblica amministrazione, ma rischi profondamente di comprimerla, e per queste ragioni voteremo contrariamente a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore De Cristofaro. Do la parola alla senatrice Ternullo.
2: Sì, grazie presidente, ministro Zangrillo, sottosegretari e ovviamente colleghi. Ministro, intanto io la ringrazio per questo disegno di legge di sua iniziativa. Ovviamente reca una completa delega al governo per la riforma del reclutamento e della carriera nella pubblica amministrazione. Ringrazio anche il relatore, il senatore Occhiuto, per come insomma abbiamo lavorato in commissione. Grazie per la disponibilità. E ministro, io penso, come ho già detto in altre occasioni, che questa riforma ha tre punti cardine, e sono semplicemente la visione, la semplificazione, ma soprattutto il merito. Perché questo testo mette davvero al centro ciò che conta, che sono poi i rapporti umani e quindi chi lavora ogni giorno per noi. L'obiettivo, lo ha detto lei anche in diverse occasioni, è molto semplice ed è quello di avere meno burocrazia, e di conseguenza si ottengono meno attese per i cittadini. Perché? Perché noi vogliamo anche che i dipendenti pubblici siano più preparati, con dei corsi di formazione continua, ovviamente anche utilizzando tutte le nuove tecnologie. E la vera novità, come abbiamo detto più volte, è appunto la meritocrazia. Sì, perché noi con questo disegno di legge vogliamo premiare chi davvero è bravo, quindi chi ha voglia di fare e chi ha voglia di mettersi al servizio dei cittadini. Dico questo perché, l'ho detto poco fa, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati, rappresenta un pilastro del piano della riforma della pubblica amministrazione, e sono diversi gli argomenti a favore, ma soprattutto anche i punti di forza di questo provvedimento. Innanzitutto, si parlava poco fa che non ci sono più concorsi, no, il superamento dell'attuale complesso sistema dei concorsi pubblici, questo va ricordato. Ed uno dei principali obiettivi è proprio di porre fine alla logica dei concorsi di massa, che spesso erano non solo lenti, ma delle volte, lo devo dire, pure inadeguati. E questo disegno di legge promuove infatti un modello di reclutamento che è molto più snello, è basato su procedure che sono selettive, sono più agili, sono mirate, in modo tale da ridurre drasticamente i tempi di assunzione e quindi anche andare a colmare quel vuoto di personale che delle volte affligge anche molti enti, perché non è che tutti gli enti hanno il personale adeguato per espletare i servizi e quindi dare offerte ai cittadini. Poi, l'ha detto più volte anche lei, questa riforma punta sulla valorizzazione della carriera. Carriera interna, ripeto, e nel merito. Punta a premiare chi lavora appunto già nella pubblica amministrazione, però vengono introdotte nuove regole per le progressioni economiche e di livello e vengono legate queste strettamente dalla valutazione della performance, come attraverso il merito e anche ai risultati che vengono ovviamente raggiunti. E così facendo noi superiamo la vecchia logica che era basata quasi esclusivamente sull'anzianità di servizio, perché se qualcuno fa memoria storica si può ricordare che si andava avanti in base all'anzianità di servizio. Viene inoltre introdotta una maggiore autonomia dalle amministrazioni, si restituisce potere decisionale ai singoli enti pubblici, permettendo però loro di adattare procedure di assunzione e gestione del personale alle proprie esigenze specifiche ed operative. Ma come? Lo deve fare ovviamente nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, così come sono sanciti dalla Costituzione. Si introducono inoltre disposizioni per la flessibilità e per tutte quelle nuove forme di lavoro. Un altro scopo del provvedimento: introduce maggiore elasticità nella gestione delle risorse umane, favorendo l'uso anche dei contratti a tempo determinato, anche perché delle volte ci sono dei picchi di lavoro per cui gli enti hanno esigenza di personale, oppure per andare a lavorare su dei progetti specifici. E inoltre si consolida il lavoro agile, il cosiddetto lo smart working, che è stato introdotto appunto ai tempi della pandemia, che diventa una modalità ordinaria, così si migliora anche la conciliazione tra la vita e il lavoro ed è uno strumento particolare perché ognuno può gestire meglio lavoro e famiglia. Si tiene conto anche della necessità di una formazione continua e di una puntuale specializzazione di chi lavora nel settore pubblico. Viene infatti dato grande peso anche all'aggiornamento professionale, perché questa riforma prevede un sistema strutturato di formazione continua che viene unito anche all'utilizzo dei nuovi sistemi informatici, quindi dei nuovi sistemi tecnologici come la transazione digitale, tutte quelle nuove sfide delle amministrazioni. Poi c'è tutta la parte che è relativa alla semplificazione normativa. E qui ne approfitto, voglio ricordare che anche gli ordini del giorno che abbiamo presentato noi di Forza Italia, che portano la mia prima firma, e sono stati presentati in commissione e ringrazio il governo per averli accolti, vanno proprio in questa direzione, cioè nel migliorare il trattamento accessorio, la formazione, l'aggiornamento professionale, ma anche sono indirizzati a garantire un sistema di valutazione della performance ancora più puntuale e precisa. E noi, Ministro, siamo certi che lei prenderà il meglio anche delle nostre proposte nel dare attuazione a quelle che sono adesso queste nuove disposizioni. Questo disegno di legge infatti opera attraverso, come ho detto all'inizio, la delega del governo per riordinare e semplificare quello che è un quadro normativo storicamente frammentato, ma che è ancora molto complesso. E l'intenzione è proprio quella di rendere le regole del pubblico impiego più chiare, più stabili, più giuste e più facili da applicare. Grazie Ministro, oggi possiamo dire che grazie a Forza Italia il merito si mette al centro dei cittadini e per tutti questi motivi i senatori di Forza Italia voteranno convintamente favorevole.
3: Grazie senatrice Ternullo, do la parola al senatore Cataldi.
4: Grazie Presidente. Presidente, stavo cercando in questo provvedimento la parola merito, ma non c'è scritta da nessuna parte. Non c'è nel titolo, non c'è nel testo, non c'è. C'è nei comunicati stampa del governo, quello sì. E allora vogliamo dirlo ai cittadini come stanno le cose, perché questa è pubblicità ingannevole. Perché voi... voi state parlando da un lato del merito, dall'altro lato avete messo in piedi un sistema che cerca un po' di riesumare una pratica che è vecchia quanto il mondo, Presidente. È la pratica dell'amichettismo e della raccomandazione. Sì, so che i colleghi si lamentano, ma è la verità, perché voi non avete voluto accogliere nessuno dei nostri emendamenti, col solito atteggiamento e la supponenza di chi pensa di poter fare le cose senza il confronto democratico. E quindi che cosa avete fatto? Noi avevamo proposto degli emendamenti che dicevano delle cose molto semplici, che le valutazioni di merito si devono fare con dei criteri oggettivi, con delle valutazioni motivate, con trasparenza. Avete bocciato tutto, Presidente, tutto. E quindi oggi che cosa succede? Andiamo a vedere bene, perché sì, l'esame rimane, ma quello che conta è la valutazione del superiore gerarchico. Ora, intendiamoci, noi concordiamo sulla finalità dichiarata, perché è giusto che chi è entrato tramite concorso nella pubblica amministrazione abbia la possibilità di crescere, ben venga un concorso interno limitato in una misura del 30%. Però guardate come funziona, cioè accanto all'esame quello che conta è la posizione che prenderà il superiore gerarchico, il capo, perché ci sarà un colloquio attitudinale, motivazionale, appunto non sono indicati criteri specifici, e non solo, il capo sarà quello che poi farà la relazione per indicare quelli che hanno la capacità di diventare dirigenti. Tradotto, non è ciò che sai, è quanto piace al capo, questo sarà il criterio per avanzare nella carriera dirigenziale. Perché parliamo di regole chiare, Presidente? Perché dietro le regole ci sono le persone. Allora vi vorrei fare un esempio. Immaginiamo due funzionari della pubblica amministrazione, li chiamiamo con nomi di fantasia, Marco e Luca. Entrambi hanno 10 anni di lavoro alle spalle. Marco è preparatissimo e ha anche un altro talento, che è quello di avere la capacità qualche volta di dire di no al capo. Questo non si può fare. Bene. Quella non è insubordinazione, è il rispetto dell'articolo 98 della Costituzione, perché i pubblici impiegati devono essere al servizio della nazione, non del capo di turno. Quella non è insubordinazione, mentre l'altro funzionario, Luca, non è preparato come Marco, no, ma non è preparato, ma ha un'altra specie di talento che magari a voi piace, è quello di dire sempre di sì, anche quando dovrebbe dire di no. Dovrebbe dire di no perché a volte magari la legge pone qualche vincolo, ma anche qui la legge vale fino a un certo punto. Allora, se oggi impostiamo una crescita all'interno della pubblica amministrazione e facciamo diventare dirigente con delle regole chiare, Marco avrebbe un vantaggio competitivo, perché si basa sulla formazione. Se un domani quello che conterà sarà quanto piace al capo, secondo voi vincerà Marco o vincerà Luca, che dice sempre di sì? E allora, qual è il problema? Non è soltanto l'ingiustizia che si perpetua nei confronti di Marco, è anche la lezione e il messaggio che date a tutti gli altri. E il messaggio qual è? Che conviene sempre di dire di sì, anche quando sarebbe giusto dire di no. E poi c'è un'altra questione, ecco qui veramente il meccanismo che mettete in piedi rasenta la follia. Voi, parliamo della valutazione delle performance. Il punteggio apicale, questo dice la legge, può andare al massimo di 30 lavoratori su 100 e l'eccellenza al massimo al 20% di quei 30. Cioè è il governo che decide, prima ancora di sapere come la gente ha lavorato, che più di 3 persone su 10 non possono avere il punteggio apicale e che di questi 30 su 10 il 20% soltanto può essere un'eccellenza. Ma allora capite l'assurdità di questo ragionamento? Vi faccio un esempio concreto. Immaginate se a una maestra voi diceste che il massimo dei voti lo può dare soltanto a 3 bambini su 10. 3 bambini su 10, se ce ne sono 5 che hanno fatto il compito bene, che cosa succede? Niente, il governo ha detto per legge ne puoi scegliere 3. E come li sceglie? A simpatia? Questa è la logica che sottende a questo provvedimento, che non ha veramente un criterio, che non mette criteri e non ha un suo criterio. Prima vi facevo un esempio, no? Quello durante l'illustrazione degli emendamenti. Cioè, voi state sottolineando un problema reale, quindi non voglio negare che oggi ci sia il problema che le valutazioni sono tutte alte, ma questo significa che i criteri non funzionano. Allora, l'esempio che facevo prima era del termometro. Se un termometro non funziona perché in un reparto di ospedale misura la febbre alta a tutti, bisogna cambiare il termometro. Se i criteri non funzionano nelle valutazioni del merito, bisogna cambiare i criteri, non dare questo potere al capo. Ma la cosa più grave, Presidente, ma ditele queste cose. Cioè, qui non si parla solo di valutazioni, si parla di soldi. Perché le valutazioni incidono poi sul salario accessorio, sul premio legato ai risultati, perché tutto dipende anche dal punteggio. Allora voi state fissando in partenza, prima ancora che inizi l'anno lavorativo, che non c'è una regola, non c'è un criterio, c'è un limite. Ora, voglio dire, tutto questo a me sembra che risponda proprio alla concezione che avete, che ha questo governo del potere. Cioè il potere deve essere un potere che non deve motivare, che non deve argomentare, che non viene messo in discussione. Volete una pubblica amministrazione che risponde al capo, non risponde ai cittadini, non risponde all'interesse della nazione, risponde a chi comanda, e chi comanda non ha neppure troppe regole, insomma si basa sul colloquio e può andare tranquillamente a simpatia. E non basta, e questa è la cosa veramente che diventa ridicola. Voi fate una norma, l'articolo 11, in cui dichiarate espressamente che volete fare una delega al governo per rafforzare gli organismi indipendenti di valutazione. Come li rafforzate? Le volete rafforzare l'indipendenza? Sapete come lo fate? Primo, li neutralizzate con tre parole, cioè aggiungete la parola non tra parere è vincolante. Tradotto, i pareri non sono più vincolanti, quindi questo organo non conterà più nulla. Esprimerà un parere così, tanto per ascoltare. Non basta. Per rafforzare l'indipendenza, nella delega dite che il governo dovrà fissare delle regole sulla composizione e la nomina del presidente sarà una nomina politica. Ma che cosa state dicendo? Che cosa state dicendo? Presidente, i cittadini non hanno bisogno di una pubblica amministrazione che risponde soltanto a chi comanda, ha bisogno di una pubblica amministrazione trasparente, che è capace anche di dire di no quando c'è bisogno di dire di no. E allora vi chiederei, almeno fate un piccolo sforzo, date il nome giusto alle cose, non lo chiamate disegno di legge del merito, chiamatelo con il suo vero nome, disegno di legge del merito a numero chiuso e della raccomandazione, dell'amichettismo. Però, vabbè, ironia della sorte, alla fine la parola raccomandazione da qualche parte l'avete scritta. Quando avete accolto degli ordini del giorno che, insomma, erano ordini in buon senso, li avete accolti come raccomandazione. Ironia della sorte. Presidente, allora il nostro voto, Presidente, sarà decisamente contrario. Lo vogliamo dedicare a tutti i Marco che in Italia ancora oggi credono che la competenza sia legata al merito e che la competenza valga sempre, sempre, non soltanto fino a un certo punto. Grazie.
3: Voto... Grazie senatore Cataldi. Do la parola alla senatrice Pucciarelli.
5: Grazie. Grazie Presidente. Ebbene, io intanto inizierei con esprimere solidarietà ai dipendenti pubblici, perché chi mi ha preceduto di fatto ha messo quasi in discussione che il dipendente pubblico possa essere propenso ad un sistema clientelare, visto che secondo chi mi ha preceduto ci accusa di voler in pratica far avviare attraverso questo provvedimento di legge un sistema fatto di amichettismo e raccomandazione. Io non credo che questo provvedimento di legge vada in tal senso, perché a dire la verità oggi quello che discutiamo è una proposta di legge che invece va a rappresentare un passo concreto proprio verso quella che è una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e orientata ai risultati. Per troppo tempo si è pensato che il settore pubblico non dovesse essere valutato con criteri oggettivi. Questa proposta va invece nella direzione opposta: riconoscere il merito, valorizzare le competenze e premiare chi lavora con impegno e responsabilità. È questo il contenuto della legge. Non c'è dietrologia dietro a questi concetti, ma sono le basi di questo provvedimento di legge. Il primo punto di forza è proprio la valorizzazione del merito. La progressione di carriera dei dirigenti viene infatti collegata ai risultati raggiunti e alla qualità del lavoro svolto. La valutazione serve infatti a premiare il merito e non a punire i dipendenti. Dirigenti più responsabili portano ad una pubblica amministrazione più efficiente. Questo significa superare logiche basate esclusivamente sull'anzianità e favorire chi dimostra capacità di gestione, competenza e spirito di servizio. Un secondo aspetto positivo riguarda la valutazione delle performance, non solo dei dirigenti, ma anche del personale non dirigenziale. Una valutazione trasparente che permette di individuare le eccellenze, permette di sostenere chi ha bisogno di migliorare e rendere l'intera amministrazione più efficiente. Questa riforma contribuisce anche a migliorare i servizi offerti ai cittadini. Una pubblica amministrazione che funziona meglio significa pratiche più rapide, minore sprechi, maggiore qualità dei servizi e un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche. Tradotto, servizi pubblici migliori significano benefici concreti ai cittadini. È importante sottolineare anche il valore della responsabilità. Chi ricopre incarichi dirigenziali gestisce risorse pubbliche e coordina il lavoro di molte persone. È giusto che venga valutato in base ai risultati ottenuti. Mi sembra che sia un principio molto semplice e molto trasparente. Questo principio rafforza difatti la trasparenza e aumenta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Infine, questa proposta promuove una cultura del miglioramento continuo. La valutazione non deve essere vista appunto come una punizione, ma come uno strumento e uno stimolo per crescere professionalmente, investire nella formazione e sviluppare nuove competenze. Per tutte queste ragioni ritengo che questa legge rappresenti una riforma equilibrata e necessaria. Premiare il merito, valorizzare competenze e risultati, incentiva una sana aspettativa di crescita professionale. Responsabilizzare e allo stesso tempo valorizzare i dirigenti significa migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in un'ottica di costruire istituzioni più forti e servizi migliori per tutti i cittadini. Quindi, ringraziando il Governo, ringraziando la Commissione, annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega a questo provvedimento. Grazie Presidente.
3: Grazie Senatrice Pucciarelli. Do la parola al Senatore Giorgis.
6: Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, Ministro, la scienza economica e sociale ha da tempo dimostrato quanto la pubblica amministrazione sia importante e necessaria per la crescita e lo sviluppo di un paese. Contrariamente a ciò che qualcuno continua purtroppo a pensare, è stato infatti dimostrato dalle ricerche di studiosi come Douglas North, Amartya Sen e prima di loro da un gigante del pensiero come Max Weber, che se si ridimensiona e si svaluta il ruolo e l'azione della sfera pubblica e in particolare della pubblica amministrazione, non si determina alcuna crescita e alcun miglioramento della condizione dei cittadini, ma al contrario si compromette l'effettivo esercizio di libertà e di diritti fondamentali. Come ci dicono anche numerose istituzioni e centri di studi internazionali, crescono e si sviluppano maggiormente i paesi che dispongono di un'amministrazione pubblica che è in grado di ridurre l'incertezza dei rapporti e quindi dei costi di transazione e al tempo stesso è in grado di assicurare a ogni individuo i presupposti materiali e culturali per il pieno sviluppo della propria persona e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Senza un'amministrazione efficiente, ben strutturata e di prossimità, non vi è diritto alle cure sanitarie, non vi è prevenzione e assistenza, non vi è istruzione plurale, non vi è sicurezza, non vi è insomma alcun servizio essenziale. Sappiamo bene quanto i cittadini oggi patiscano le sempre più consistenti carenze di personale sanitario, di agenti di forza di pubblica sicurezza, di operatori sociali, di mezzi e di strutture di trasporto efficiente. E gli esempi sulle carenze attuali delle nostre pubbliche amministrazioni, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, potrebbero naturalmente proseguire e investire ogni settore. Ora, leggendo questo disegno di legge e ascoltando gli argomenti avanzati a suo sostegno, ci sorge il dubbio che il governo e la maggioranza che lo sostiene non siano affatto consapevoli di tale ormai acquisita verità e dunque dell'importanza e della funzione strategica della pubblica amministrazione. E ci sorge il dubbio, un dubbio che in aula si è fatto certezza, che il governo e la sua maggioranza non siano consapevoli neanche di altre due e ugualmente fondamentali acquisizioni della più recente analisi economica e della più avanzata scienza dell'organizzazione, oltre che del nostro ordinamento costituzionale, ovvero l'importanza di promuovere pratiche e atteggiamenti cooperativi e al contempo garantire l'imparzialità e l'autonomia di ogni azione amministrativa. Le istituzioni e i gruppi sociali operano meglio, sono più efficienti e conseguono maggiori risultati se tra i consociati prevalgono atteggiamenti cooperativi rispetto ad atteggiamenti competitivi e conflittuali. E operano meglio, specie se si tratta di istituzioni che devono erogare servizi che sono oggetto di diritti soggettivi, se non dipendono da alcun altro potere e sono messe nella condizione di operare con la massima imparzialità. Del resto, chi vorrebbe essere discriminato o trattato in maniera irragionevole da una qualche amministrazione pubblica? L'importanza di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa l'avevano già ben comprese i nostri costituenti e proprio per garantirla hanno prescritto all'articolo 97 della Costituzione che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso. Orbene, signor Ministro, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, io fatico a comprendere come si possa valorizzare il ruolo e la funzione dell'amministrazione pubblica e delle persone attraverso le quali essa opera, dando loro dignità e pregio sociale, senza adeguati investimenti economici, senza retribuzioni appropriate, senza l'aggiornamento o almeno la copertura delle piante organiche, senza un'adeguata e costante formazione, senza una strategia e una programmazione stabili. E faccio fatica a comprendere come si possano promuovere tra i diversi uffici e tra i dipendenti di un medesimo ufficio pratiche cooperative, sinergie virtuose, sostegni reciproci, se ad esempio si prevede nell'ambito di ciascun ufficio le valutazioni più elevate non possono superare il 30% delle valutazioni effettuate e che il riconoscimento delle eccellenze non possa superare il 20% delle valutazioni apicali. Perché, signor Ministro, non valutare e premiare il lavoro svolto da ciascun lavoratore per il suo specifico contenuto e magari per il suo contributo all'erogazione di servizi per i cittadini? E poi perché non coinvolgere o perlomeno ascoltare, come vi abbiamo proposto in diversi emendamenti, i lavoratori attraverso i loro rappresentanti sindacali nella definizione e nell'aggiornamento annuale degli obiettivi di performance, così come nella definizione degli indicatori dei sistemi di valutazione, garantendo al tempo stesso trasparenza e imparzialità di ogni giudizio e di ogni procedimento decisionale? E anche per quanto riguarda il reclutamento e in particolare l'accesso alla dirigenza, è piuttosto difficile capire come possa essere meglio assicurata l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa se si riducono del 50% le procedure concorsuali aperte in favore di procedure interne riservate e si ridimensiona il ruolo degli organismi di valutazione indipendenti, i cui pareri d'ora in poi potranno essere facilmente vanificati. La verità è che non siete riusciti in questi 4 anni a superare quella profonda sfiducia che da sempre nutrite nei confronti dei dipendenti pubblici, perché per voi i dipendenti pubblici sono ancora essenzialmente dei fannulloni. Così come non siete riusciti a liberarvi, specie quando si tratta di lavoro, da quel paradigma ideologico neoliberista e competitivo che i fatti e i risultati della vostra stessa azione di governo hanno dimostrato essere fonte di inefficienze e di fallimenti, oltre che di profonde ingiustizie. Ma soprattutto, signor Ministro, la verità è che non siete riusciti in questi 4 anni a superare quella profonda diffidenza e ostilità che nutrite nei confronti di ogni articolazione dello Stato che goda di una qualche autonomia e indipendenza dal vostro potere politico. La concentrazione del potere nelle mani del governo e della sua maggioranza è la cifra, il cuore, l'essenza del vostro indirizzo politico. Lo è stata per la controriforma della giustizia, bocciata dai cittadini e dai vostri stessi elettori. Lo è per la controriforma del premierato, anche nella sua versione di legge elettorale. Lo è per quasi ogni vostro provvedimento e decreto legge. E lo è purtroppo anche per questo disegno di legge. Fermatevi. Il Paese, le sue istituzioni, il suo sistema produttivo, i cittadini meritano di meglio.
3: Grazie senatore Giorgis. Do la parola al senatore De Priamo.
7: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Il provvedimento che ci accingiamo a votare in seconda lettura, per farne quindi una legge dello Stato, si inserisce nella strategia complessiva del governo Meloni di riforma e di riorganizzazione del sistema Italia nel suo complesso. Un governo che si è caratterizzato per l'attenzione puntuale alla realizzazione del suo programma elettorale in una Italia dove i programmi elettorali erano quasi sempre esclusi dal giorno dopo l'elezione dal dibattito politico, non poteva certo dimenticare l'impegno a battersi contro quella che è stata talvolta definita la burocrazia inutile, cioè quella burocrazia che non produce risultati, che non produce decisioni, ed a favore invece di un sano principio di meritocrazia nella pubblica amministrazione. Con questo DDL infatti si pone particolare attenzione allo sviluppo della carriera dirigenziale e alla valutazione della performance del personale di pubblica amministrazione, guardando appunto alla valorizzazione del merito, superando quel livellamento verso il basso che sa tanto di logica del sei politico, una logica che tanti danni ha fatto nella scuola e nell'università italiana e che rappresenta appunto un elemento che spinge verso il basso la pubblica amministrazione. E passare quindi da quella logica ad una logica di reale attenzione al merito è fondamentale per la pubblica amministrazione stessa. Le valutazioni a pioggia, usate non come leva verso una maggiore efficienza, ma come una sorta di ammortizzatore sociale, come se la strada giusta fosse questa rispetto al problema del potere di acquisto, dei salari, e non fosse invece il tema, come ha giustamente ricordato il Ministro, quello di affrontare quell'aspetto concentrandosi certamente sui rinnovi contrattuali. E questo è il governo che in questa legislatura sulla pubblica amministrazione ha portato avanti, come ha ricordato il Ministro, appunto 3 rinnovi contrattuali, addirittura arrivando per la prima volta in quello 25-27 a farlo nel primo anno del triennio. Allora, se la logica è questa e deve essere questa, si evita quello che troppo spesso è successo fino ad oggi, cioè se il merito non viene riconosciuto sono i meritevoli a perdere entusiasmo, e se i meritevoli perdono entusiasmo è la pubblica amministrazione nel suo complesso che perde efficienza e qualità. E allora, al contrario, premiare il merito significa valorizzare le tante eccellenze che ci sono nella pubblica amministrazione e sfatare il falso racconto di una pubblica amministrazione grigia e priva di qualità. E da questo punto di vista mi sento anche di rispondere al collega Giorgis che questa contrapposizione che lui ha dipinto, che ci apparterebbe tra pubblico e privato, è un retaggio ideologico che lasciamo volentieri alle opposizioni, che spesso evidenziano di esserne ancora assolutamente vittima. Al contrario, per noi esiste una collaborazione tra pubblico e privato che devono andare nella stessa direzione nell'interesse nazionale. E allora, in questo senso, anche la possibilità di promuovere, come dire, sul campo i funzionari più efficienti, affiancando formule più snelle a quella del concorso pubblico, che comunque, anche qui sfatiamo una fake news evidente, che rimane e che non viene assolutamente accantonato, ma viene affiancato anche da formule più moderne rispetto al reperimento e alla scelta della dirigenza della pubblica amministrazione, è finalizzato queste nuove procedure sono finalizzate a reclutare, a evidenziare, a fare affermare, ad aiutare i talenti che sono molti nella pubblica amministrazione, intervenendo su due fondamentali direttrici: la revisione del sistema di valutazione e misurazione della performance, che ad oggi afferma la legge 150 del 2003, e la ridefinizione dei meccanismi di accesso e progressione nella carriera dirigenziale. Quindi grande attenzione anche a valorizzare le capacità manageriali dei dirigenti e alla promozione della formazione iniziale, la formazione fondamentale, al superamento della valutazione unidirezionale. Sono state ampliate a questo proposito le finalità delle misurazioni e della valutazione delle performance, correlandole non solo a standard qualitativi ma anche alla capacità di fare squadra, alla capacità di senso di appartenenza alla pubblica amministrazione, fondamentale anche sul tema naturalmente degli enti locali. La valutazione è strutturata in una componente per obiettivi e in una per caratteristiche trasversali, con una valutazione collegiale, come ha anche qui raccontato in modo completo il Ministro anche qui in aula. Vengono introdotti dei limiti qualitativi che servono proprio a dei limiti quantitativi ad evitare un livellamento che di fatto esclude la valorizzazione delle eccellenze, e di contro vi sono però dei criteri redistributivi che portano le eventuali economie di questi nuovi criteri di selezione anche a favore del personale non dirigenziale. In sostanza si punta sulla misurabilità oggettiva degli obiettivi e sul rapporto tra prestazione e risultati. Una premialità infatti deve essere collegata ad un risultato e o a un valore che viene messo in campo. Viene anche assegnato con questo provvedimento il monitoraggio ai titolari di valutazione, con una maggiore assunzione di responsabilità. Qualcuno ha criticato questo provvedimento, per noi è un elemento, questo aspetto del provvedimento è un elemento che porta ad una maggiore responsabilizzazione, perché la scelta si deve fare anche poi nel successivo monitoraggio. E anche rispetto alle diverse qualifiche come quelle di prima, di seconda fascia, ci sono tutta una serie di caratterizzazioni e definizioni che poi verranno dettagliate anche con il successivo regolamento governativo. Ed è importante anche la relazione annuale che i dirigenti devono fare sul personale che ritengono diciamo con caratteristiche adeguate per una futura crescita professionale. Vi è anche il consolidamento dello smart working, quindi del lavoro agile, che in questo provvedimento viene messo a regime dopo le varie fasi che abbiamo conosciuto sperimentali. E vi è anche una norma importante sui cosiddetti articoli 110 TUEL, che ben conosce chi sta nella o è stato nella pubblica amministrazione, che vengono legati alla collaborazione con il sindaco e con quella amministrazione, come è giusto che sia. In sostanza, colleghi, si passa quindi ad un meccanismo più attento alla valorizzazione effettiva del merito nello sviluppo della carriera nella pubblica amministrazione. L'obiettivo è proprio quello di avvicinare, altro che mettere in contrapposizione, avvicinare il comparto pubblico e quello privato, in coerenza con il lavoro che abbiamo svolto complessivamente in questi anni. In una visione organica della comunità nazionale, l'Italia può rialzarsi solo se questi due comparti dialogano, ancor più nell'era dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale. Non sarebbe completo il lavoro di risanamento che abbiamo messo in campo in questi anni, che il governo Meloni ha messo in campo, il lavoro di risanamento dell'Italia, quello che ha prodotto 1.200.000 posti di lavoro, quello che ha portato a casa tutti gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, quello che ha visto l'attenzione alle imprese, le politiche di incentivazione, che ha riformato le aliquote fiscali, che ha fatto tante cose che si vedono e che si percepiscono sul territorio e nelle città. Non sarebbe però completo se non mettessimo in campo anche delle norme in grado di avere una pubblica amministrazione sempre più efficiente, sempre più meritocratica, per rendere davvero l'Italia più competitiva e più produttiva. Con questo provvedimento, al quale dichiaro quindi il voto convinto favorevole di Fratelli d'Italia, si va esattamente in quella direzione. Grazie Presidente.
3: Grazie Presidente De Priamo. Si sono quindi concluse le dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1778. La votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato approva e, come di intesa tra i gruppi, passiamo agli interventi di fine seduta. Do la parola alla senatrice Bilotti.
8: Avessi un figlio, anch'io la penserei come il padre. Siamo da ricovero, siamo da denuncia, come volete voi, ma è il cervello che ci dice così. Un padre che vede girare un figlio vestito da donna per tutta la casa con il consenso della madre. Non ci ha più visto e li ha fatti fuori. Figlio con orientamento sessuale incerto, un gran programma che va avanti da anni per distruggere le famiglie.
3: Aspetti un attimo, senatrice, aspettiamo che i colleghi che vogliono farlo possano lasciare l'aula in modo che ci sia silenzio. Grazie.
8: Presidente, se lei è d'accordo io ricomincerei.
3: Ricominciamo, sì.
8: Grazie. Avessi un figlio, anch'io la penserei come il padre. Siamo da ricovero, siamo da denuncia, come volete voi, ma è il cervello che ci dice così. Un padre che vede girare un figlio vestito da donna per tutta la casa con il consenso della madre. Non ci ha visto più e li ha fatti fuori. Figlio con orientamento sessuale incerto, un gran programma che va avanti da anni per distruggere le famiglie. Presidente, queste sono soltanto alcune delle frasi aberranti che hanno invaso il web dopo che Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso a fucilate la moglie Katie Andreoni, di 52, e il figlio Mirko, di 24 anni. Quel figlio a cui ripeteva «meglio morto che gay», quella moglie a cui non perdonava di amare Mirko per quello che era. Vede, Presidente, io non lo so se chi scrive queste mostruosità sia genitore, se abbia dei figli, se ne avrà un giorno. Quello che so, purtroppo, Presidente, è che se così dovesse essere, a queste persone oggi viene dato il potere di decidere se i propri figli possano o meno accedere all'educazione sesso-affettiva. L'unica arma in nostro possesso per estirpare il seme dell'odio. E c'è di più, perché questo non è altro che la drammatica conseguenza delle scelte del ministro Valditara e della maggioranza che lo sostiene. Questa, cara collega, è una maggioranza, la sua, per la quale evidentemente è molto più importante rincorrersi uno più a destra dell'altro che guardare in faccia a questa parte marcia di paese. Quell'altra parte invece, quella che fa da baluardo contro l'odio, ce la immaginiamo con il viso di Katie, a cui Mirko scriveva: «Sei tu la giustizia e la comprensione. Se mi sento solo, non devo appoggiarmi a un muro e piangere». Grazie.
3: Grazie, senatrice Bilotti. Do la parola al senatore Scalfarotto.
9: Sì, Presidente, anch'io voglio spendere alcune parole per la morte di Mirko, che tra l'altro è avvenuta proprio negli ultimi giorni di giugno. Oggi è il 30 giugno. Il 28 giugno in tutto il mondo si celebra il giorno del Pride. E spesso mi sento dire: ma a che cosa serve il Pride nel 2026, no? Siamo nel terzo millennio, abbiamo ancora bisogno di scendere in strada per dire dell'orgoglio di essere se stessi, ma ormai questa cosa è stata sdoganata. Ecco, io penso che se c'è una lezione dal terribile omicidio Non c'è una parola per dire il parricidio di un figlio, no? L'omicidio di un figlio. Si dice che quando non ci sono le parole è perché qualcosa è veramente strana. Ecco, un padre che uccide un figlio non ha neanche un nome, perché è una cosa ovviamente contro natura. E quella sì, contro natura, l'unica, diciamo. E questa però è la dimostrazione più chiara che il Pride serve ancora nel 2026. Perché se un padre dice a un figlio preferirei vederti morto che gay, è una dimostrazione, per fortuna statisticamente molto rara, del fatto che ancora nel 2026 essere persone non eterosessuali, non cissessuali, come si dice, è ancora molto complicato. Perché appunto può succedere il caso limite, ma ci sono tanti altri casi, Presidente, che non sono casi limite. Io, guardi, mi limito a testimoniare di alcune cose che vedo nella mia vita quotidiana. Io ho amici quasi coetanei che non hanno ancora detto alla loro mamma di essere gay, hanno di gran lunga superato i 40 anni. Ho gente che ha ancora paura di dirlo in ufficio perché teme, magari ha ragione, che il capo ufficio possa, non so, anche con la legge del ministro che abbiamo appena approvato, non dargli, diciamo, la promozione a un incarico successivo. E quindi io credo che noi dovremmo riflettere ancora sul fatto che la nostra cultura è una cultura che ancora necessiterebbe di essere spinta a un'educazione alle differenze. E sa qual è, secondo me, lo strumento più forte, signora Presidente, che ci interroga direttamente come parlamentari? È la legge. Se c'è stata una cosa che ha fatto tantissimo davvero perché l'accettazione dell'omosessualità che diventasse più comune, è stata la legge sulle unioni civili. È stata una legge che ormai ha 10 anni e che ha consentito a noi persone omosessuali, quando abbiamo sposato i nostri mariti e le nostre mogli, di invitare le vecchie zie, di invitare il farmacista, di invitare il capo ufficio, no? E di fare una bella festa tutti insieme. E tutti hanno capito che tra unione civile e un matrimonio non c'è nessuna differenza. L'unica differenza che resta, signora Presidente, purtroppo è la legge, perché la legge sulle unioni civili ce l'abbiamo, la legge sul matrimonio non ancora. E allora vorrei dire a tutti voi che io ho presentato un disegno di legge che per il momento ho firmato da solo, ma se voleste firmarlo anche voi e voleste per favore votarlo e approvarlo e fare in modo che finalmente l'Italia, come tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale, possa introdurre il matrimonio egualitario, servirebbe forse non ad evitare una tragedia enorme come quella di Mirko, ma evitare tante piccole tragedie quotidiane di persone che vivono la loro vita senza essere liberi di viverla fino in fondo. Grazie.
3: Grazie senatore Scalfarotto, grazie colleghi per aver ricordato in quest'aula Mirko Moriconi e sua madre Katy Andreoni. Diamo la parola alla senatrice Valente.
10: Grazie Presidente. Nell'ultima settimana a Napoli, nella provincia di Napoli, città anche sua Presidente, un 21enne è stato ucciso con un colpo di pistola, forse per un fallo durante una partita di calcio. Una ragazza di 23 anni è stata ferita a colpi di pistola. Una ragazza di 12 anni ha tirato 7 coltellate a un ragazzino perché era entrato nel suo giardino controllato dalle baby gang di cui lei probabilmente era leader. Un tentato stupro nella zona universitaria di una studentessa francese in un Erasmus. E infine, ultimo ma non ultimo, 5 cosiddette stese, come si dicono a Napoli, cioè colpi di arma da fuoco sparati in pieno centro di Napoli, vicino a casa mia dove io vivo, in quei cosiddetti quartieri spagnoli, quartieri periferici nel centro della città. 5 stese in 6 giorni. Ecco, io vorrei chiedere davvero a questo governo, al ministro Piantedosi, che si fa sempre vanto di tanti risultati, quali sono i risultati di fronte a questi fatti? Qui non parliamo di percezione, non parliamo di suggestioni, parliamo di fatti. Io vorrei un ministro e un governo che riconoscessero plasticamente di fronte al Paese di avere fallito. I decreti sicurezza, abbiamo sentito enfatizzare il decreto Caivano,
11: più volte. Questi sono i ragazzi destinatari di quel cosiddetto decreto Caivano, che se sentiamo i responsabili dell'istituto penitenziario minorile ci dice che ha portato soltanto meno vivibilità in quella che era un'esperienza modello per l'Italia. Più ragazzi in carcere, meno ragazzi recuperati. Nessun risultato. I risultati parlano chiaro, inchiodano questo governo alle sue responsabilità e alle sue incapacità. C'è solo la necessità di prenderne atto. Non c'è più competenza, non c'è professionalità. Sappiamo che non è una questione napoletana. Quello che accade a Napoli, accade a Milano, accade a Torino. Controllo del territorio e ordine pubblico sono ormai fuori controllo, e questo da diverso tempo. Il tema della sicurezza è un tunnel senza via d'uscita per questo governo. È il principale fallimento della loro propaganda a buon mercato, che fatta, diciamo, in qualche modo riferimento, se facciamo finalmente riferimento a quello che accade veramente nella verità, stona del tutto con i loro racconti. Sono i fatti a inchiodare questo governo alla loro incapacità, alla loro totale incapacità, a quella del ministro Piantedosi, che dovrebbe semplicemente venire in quest'aula, assumere il fallimento delle sue politiche e prendere atto che non ha promosso né strategie, né competenze, né professionalità, ma ha soltanto fatto propaganda a buon mercato, prenderne atto e trarne le conseguenze.
3: Grazie senatrice Valente. Do la parola alla senatrice Pellegrino.
12: Sì, grazie Presidente. Allora, mercoledì 24, come tutti sappiamo, due violentissimi terremoti hanno distrutto Caracas e lo stato di La Guaira, lasciando una devastazione di molto molto importante. Ecco, ci sono stati piccoli miracoli, come un cane sottratto vivo dai soccorritori dalle macerie quel giorno stesso, e è notizia di oggi che un bambino, ben dopo 6 giorni, è stato tirato vivo dai soccorritori. Soccorritori che sappiamo anche grazie al governo Meloni sono stati raggiunti dalla nostra protezione civile e dalle nostre forze armate, e che quindi ringraziamo per la disponibilità ad essere impegnati in uno scenario internazionale molto drammatico. Scenario al quale noi ci sentiamo vicini, visto che buona parte del Venezuela è ovviamente composta da italiani, e per noi rimane anche da quest'altra parte dell'oceano sempre la nostra piccola grande Venezia. Come dicevo, il governo si è attivato tempestivamente, ha creato un tavolo, ha dato disponibilità di uomini e di mezzi. So che in queste ore stanno partendo anche medicinali e un altro tipo di assistenza. Le associazioni degli esuli, che ringrazio contestualmente, hanno provveduto in questi giorni a fare delle raccolte che speriamo, insomma, di poter inviare lì in sicurezza. Però c'è un risvolto che molti stanno trascurando. Si tratta di un risvolto prettamente politico, e credo che sia arrivato il momento, visto che nonostante l'impegno, insomma, di livello internazionale, anche l'impegno politico dello stesso governo Meloni, che per appunto superare questo impasse con l'allora governo di Maduro decise di incoronare la figura di Luigi Vignali come rappresentante per le visite consolate ai detenuti, ecco, giunga a una seconda fase. Quindi mi sento di lanciare da qui un appello al governo venezuelano, gestito oggi da Delcy Rodríguez, che dovrebbe essere il simbolo del cambiamento, e invito il governo venezuelano a poter concedere finalmente le visite consolari da parte dell'Italia, ma da parte di qualunque altro paese, ai detenuti politici. Non sappiamo a tutt'oggi se ci siano persone vive all'interno del carcere, non sappiamo i detenuti che fine abbiano fatto, non sappiamo dare risposte ai familiari. Concedere le visite consolari, oltre che rispetto delle regole internazionali, sarebbe un debito umanitario al quale, a nostro avviso, Delcy Rodríguez non dovrebbe sottrarsi, dimostrando di rappresentare finalmente il cambiamento.
3: Grazie senatrice Pellegrino. La Presidenza esprime vicinanza al popolo venezuelano in questa tragedia che ormai sta assumendo delle dimensioni sempre più catastrofiche. Do la parola al senatore Spagnolli e poi il senatore Malan.
13: Grazie Presidente. Credo assolutamente opportuno che anche in quest'Aula si levi una voce che esprima solidarietà alla ministra Eugenia Roccella. Solidarietà umana per il tragico evento che si è verificato sabato scorso, quando il marito tuffatosi nel lago di Vico non è riemerso e tuttora sono in corso le ricerche per trovarne almeno il cadavere. Ma soprattutto solidarietà etica e civica, perché noi siamo stati eletti qui non soltanto per gestire il presente, ma anche per predisporre il futuro al nostro Paese. E il futuro del nostro Paese, perdonatemi, è incompatibile con questo clima di odio che si verifica per un uso smodato, sbagliato, inaccettabile dei social da parte di persone che attraverso quest'uso si nascondono per

0: solidarietà anche tra di noi per evitare che questo succeda ancora. Grazie.
1: Grazie senatore Spagnoli. Senatore Malan.
2: Grazie Presidente, io ringrazio insieme a tutti i senatori di Fratelli d'Italia il senatore Spagnoli per le sue parole, alle quali naturalmente ci associamo, sia le parole di vicinanza nei confronti della ministra Eugenia Roccella per questa tragedia, questo terribile episodio che l'ha colpita nei giorni scorsi e che ancora purtroppo non trova il suo esito, quantomeno nel rinvenimento del corpo, e associandomi naturalmente alle sue parole di esecrazione nei confronti di coloro che anche in una circostanza di questo genere hanno pensato di esprimere parole di odio. Io credo che chi l'ha fatto si qualifica da sé, si scredita da sé, purtroppo quasi sempre nascondendosi dietro pseudonimi o nomi, insomma, che non sono quelli reali. E credo che le parole del senatore Spagnoli sono sicuramente da accogliere, da fare proprio da parte di tutti, che ci sono dei limiti oltre i quali il dibattito politico, anche l'aspro dibattito politico, si deve fermare, e questo è certamente uno di questi casi.
1: Grazie senatore Malan, permettetemi di dire che a nome di tutta l'Aula siamo vicini alla ministra in questo momento di dolore e condanniamo con fermezza i vili attacchi che sono stati rivolti alla ministra Roccella. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17 passate da una ventina di secondi, buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Attività delle aule parlamentari ancora sospesa, si riprenderà domani mattina alle 11 con interpellanze e interrogazioni, mentre alle 12.30 ci sarà la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. Sempre a Montecitorio, nel pomeriggio, dalle 16, DDL sulle modalità di accesso del personale universitario. Questo è collegato alla manovra e approvato dal Senato. Sui giovani al servizio civile, anche questo collegato alla manovra, e mozioni per il contrasto al cambiamento climatico. Tra le audizioni, la bilancio ascolterà domani esponenti dell'ANAC, della Corte dei Conti, di CGIL, CISL e UIL sul PNRR. Riparte poi l'esame sul DDL caccia, approvato dal Senato e definito sparatutto dalle associazioni ambientaliste. Appuntamento alle 13.30, sempre di domani, in Commissione Agricoltura, che ascolterà tra gli altri l'IPU, WWF, Lega Ambiente. Al Senato invece questa settimana l'attività sarà riservata ai lavori delle commissioni. L'Assemblea è convocata infatti martedì 14 per l'esame del DDL in materia di protezione dei dati personali. Riguardo alle commissioni bicamerali resta sospesa la vigilanza RAI. Rimane alta la tensione in commissione Covid. Domani a mezzogiorno ascolterà Riccardo Fraccaro, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un breve cenno alla pagina degli esteri. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca, aggiungendo anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. Il capo della Casa Bianca è intervenuto anche sui mondiali di calcio e ha difeso la decisione della FIFA di annullare la squalifica inflitta al giocatore statunitense Balogun, provvedimento che ha suscitato aspre polemiche. È tutto, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Andiamo adesso all'attività dell'Aula della Camera del 1 luglio, un ricco l'elenco dei lavori, con il seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. Inoltre il seguito della discussione delle mozioni sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, ancora il seguito della discussione della mozione che riguarda iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Dunque, buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, la seduta è aperta. Ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Valentina Ghio, e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere che il Ministro degli Affari Esteri Tajani venga a riferire con urgenza in aula sulla gravissima vicenda che coinvolge la cittadina italiana Nessy Guerra e la sua bambina trattenute in Egitto. Come abbiamo già evidenziato in diverse interrogazioni parlamentari, la signora Guerra è stata condannata a 6 mesi di reclusione, peraltro per un reato che non costituisce fattispecie di reato nel nostro ordinamento. La donna ha più volte denunciato di essere stata vittima di violenze e abusi da parte dell'ex marito che è soggetto ad altre pendenze di questa tipologia di reato in Italia in altre condizioni, e da mesi vive in una condizione di estrema vulnerabilità insieme alla figlia. Nelle ultime ore, secondo le informazioni che ci sono state riferite, la situazione avrebbe subito un drammatico aggravamento. Nella notte agenti della polizia egiziana si sarebbero presentati dove si trovava la nostra connazionale, che ora si trova presso una stazione di polizia con la figlia. Il prossimo passo potrebbe essere l'esecuzione al provvedimento della procura che lo obbligherebbe ad incontrare l'ex marito per consentirgli di vedere la figlia, e vi è il fondato timore che in tale circostanza possa essere data esecuzione anche alla sentenza di condanna e che Nessy Guerra venga immediatamente arrestata. Risulta presente anche l'ambasciatore, il nostro ambasciatore, a dimostrare la gravità della situazione, e quindi di fronte a un rischio così concreto e imminente per la libertà personale, per la tutela della sicurezza di una nostra cittadina, della sua bambina, chiediamo al ministro Tajani di attivarsi immediatamente, di non perdere nemmeno un istante, di riferire immediatamente al Parlamento quello che sta accadendo, cercando di scongiurare l'esecuzione della pena e consentire il rientro in sicurezza in Italia di Nessy e della sua bambina. E data la gravità della situazione, noi rivolgiamo un appello anche alla Presidente Meloni perché segua personalmente questa vicenda, perché promuova ogni iniziativa politica, diplomatica ai massimi livelli istituzionali. È una questione, Presidente, che riguarda la protezione di una donna, della sua bambina, in una situazione gravissima e di evidente pericolo, e riteniamo che debba rappresentare la priorità assoluta per il Governo. Grazie.
2: A lei. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire l'onorevole Davis Dorin, a facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. Anche come AVS ci associamo alla richiesta di un'informativa urgente al ministro Tajani, ma anche con una richiesta di impegno personale da parte della Presidente del Consiglio per questa vicenda molto grave, per la quale abbiamo già anche depositato varie interrogazioni parlamentari, e in risposta alle stesse abbiamo avuto anche risposte da parte del Ministero degli Esteri di impegno rispetto a questa grave situazione in Egitto di Nessy Guerra e della figlia Aisha. Parliamo di reati come stalking, violenza privata, maltrattamenti, truffa, percosse e lesioni. Ecco, questi sono i reati gravi per i quali in Italia l'ex marito Tamer Omouda è stato condannato in via definitiva. Tuttavia la situazione davvero si è aggravata nelle ultime ore, perché la notte scorsa la polizia, su ordine della procura, è andata a prelevare Nessy Guerra, che davvero da tempo è in una situazione di pericolo con sua figlia, e in questo momento si trova in una stazione di polizia. Questo è ulteriormente aggravato per il fatto che l'ex marito condannato, ribadisco, in Italia per questi reati gravissimi nei suoi confronti, e che è solito anche esprimersi con frasi deliranti, quasi a identificarsi come il nuovo messia, ecco, il rischio è che possa essere data esecuzione a una sentenza di condanna per adulterio. Già questo è incredibile pensarlo nel 2026, chiaramente, che possa esserci una condanna per adulterio, oltretutto in una situazione davvero di in un contesto come quello di situazioni di aggressioni anche verbali da parte dell'ex marito. Quindi la richiesta è davvero che, nell'interesse non solo di Nessy Guerra, ma in particolare della piccola Aisha, possa intervenire in maniera risolutiva, con un intervento non più di natura giuridica, perché purtroppo abbiamo visto come le autorità egiziane non ascoltano l'intervento anche della nostra ambasciata, che comunque si sta veramente impegnando su questa vicenda. Quindi un intervento di natura politica. Non è possibile davvero che in questo momento una nostra concittadina, anzi due nostre concittadine, si trovino in Egitto in una situazione di pericolo, con rischio che, dando esecuzione a questa sentenza assurda di condanna, la figlia possa tornare con il padre, a seguito anche di una situazione davvero di condanna in Italia per questi gravi reati. Per cui davvero la richiesta è non solo al ministro Tajani di venire qui e riferire l'impegno del governo italiano, ma anche un impegno personale di natura anche diplomatica, non solo delle ambasciate ma anche della Presidente del Consiglio. Grazie.
2: Grazie. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, l'onorevole Alifano, prego.
5: Grazie Presidente, anche noi ci associamo a questa richiesta di informativa volta al Ministro degli Esteri, ma ecco, chiediamo, come già era richiesto, è stato chiesto nell'intervento che mi ha preceduto, un impegno personale da parte anche della Presidenza del Consiglio. È una nostra concittadina che attualmente si trova fermata presso un posto di polizia. Io rammento, e non è stato detto e voglio ricordarlo a quest'Aula, che c'è stato qualche settimana fa un evento qui alla Camera per iniziativa della collega Stefania Ascari. Abbiamo sentito, tra l'altro in videocollegamento, proprio le dichiarazioni di Nessy Guerra, della sua paura di perdere la custodia della bambina, di Aisha, una bambina di 3 anni che ha bisogno ovviamente di stare con la mamma, di tutte le sue vicende giudiziarie. E adesso il fatto che si ritrovi fermata, tra l'altro con un'accusa che lei dice infondata di adulterio, e siamo nel 2026, in Egitto c'è una legislazione diversa dalla nostra, ebbene questo ancora più dovrebbe muovere il nostro governo a prendere una posizione decisa. Sappiamo dalle ultime agenzie che già l'ambasciatore o il console è presso il posto di polizia, insieme ovviamente a un legale che assiste la nostra concittadina, e speriamo che questa vertenza possa giungere a buon fine. In ogni caso insistiamo perché il Ministro venga a darci notizie.
2: Grazie. Sullo stesso argomento l'onorevole Gadda, prego.
6: Grazie Presidente, anche noi come gruppo di Italia Viva chiediamo di far arrivare forte la voce del Parlamento al Ministro Tajani e alla Presidente del Consiglio Meloni, perché Nessy Guerra e la sua bambina devono ritornare in Italia. Stiamo vivendo con apprensione la notizia del prelievo da parte delle forze di polizia di Nessy Guerra, che ha peraltro subito una ulteriore violenza alle violenze perpetrate dal marito, un ex marito che è già stato accusato e condannato in via definitiva per reati gravi alla persona, maltrattamento, stalking, lesioni, truffa, e in modo insomma che ci lascia attoniti, la cittadina italiana Nessy Guerra è stata accusata in Egitto di adulterio. Quindi noi chiediamo veramente un intervento e ringraziamo il nostro ambasciatore e la console che sono vicine in Egitto a Nessy Guerra in queste ore difficili, ma è necessario a questo punto, visto che anche Italia Viva ha fatto interrogazioni, abbiamo comunque discusso di questo tema ampiamente, non soltanto oggi ma anche nelle scorse settimane, oggi è veramente necessario un intervento più incisivo dal punto di vista diplomatico, perché non possiamo far sì che una cittadina italiana subisca un torto di questo tipo, che non lo subisca nemmeno la sua bambina di 3 anni. Quindi il gruppo di Italia Viva si unisce alle richieste degli altri gruppi, ma soprattutto ci uniamo alla richiesta di far tornare Nessy Guerra in Italia.
2: Grazie. Onorevole Benzoni, sullo stesso argomento, prego.
7: Grazie Presidente, ci uniamo agli inviti già arrivati da altri gruppi per una comunicazione urgente del Ministro. Noi abbiamo presentato più interrogazioni, abbiamo già portato in quest'Aula la situazione di Nessy Guerra, peraltro oggi avremo anche in occasione del question time di portare la questione, ma credo che quello che sta avvenendo in queste ore è un aggravante non da poco, quindi il prelievo di Nessy Guerra, la sua bambina, e quello che sta accadendo purtroppo in queste ore in Egitto aggrava notevolmente la situazione e chiede un intervento unanime e molto secco da parte della politica italiana, di tutte le forze politiche, ma soprattutto del governo, che si stringano all'ambasciatore, al console in Egitto, per una risposta chiara e per portare al più presto Nessy Guerra e la sua bambina in Italia. Grazie.
2: Grazie a lei. Prendo atto delle vostre richieste. Intanto andiamo avanti con l'ordine del giorno, che reca il seguito dell'esame delle mozioni Bosche ed altri, Benzone ed altri, concernenti in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di lunedì 18 maggio 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni Benzoni ed altri, Bonelli ed altri, Pavanelli ed altri. Avverto che è stata presentata la mozione Pandolfo ed altri e il relativo testo che è giunto stamattina è in distribuzione. Il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Prego, sottosegretario Barba.
8: Sì, grazie Presidente. Io sono pronto per le prime due mozioni che erano state calendarizzate per stamattina, alle quali si sono aggiunte anche la quarta di Bonelli e Pavanelli. Le prime due sono Boschi e Benzoni. Bonelli e Pavanelli sono in corso di perfezionamento e spero di avere a breve i pareri, mentre invece mi riservo di poter esprimere una valutazione su quella presentata stamattina dal PD, che andremo a lavorare quanto prima con gli uffici. Però...
2: Beh, intanto facciamo così, acquisiamo i suoi pareri e poi io parlo con l'Aula per capire se possiamo andare avanti. Prego.
8: Allora, iniziamo da quella presentata dall'onorevole Boschi. Vado a leggere tutti i pareri espressi sulla premessa numero 1 accoglibile, sulla premessa numero 2 accoglibile, sulla premessa 3 accoglibile con riformulazione, sulla premessa 4 non accoglibile, sulla premessa 5 accoglibile, la 6 accoglibile, la 7 accoglibile con riformulazione, l'8 non accoglibile.
2: Allora, scusi, prego. Sottosegretario, per ordine d'alo, quando mi dà un parere di favorevole o contrario o riformulato, dovrebbe contestualmente reggermi la riformulazione del punto. Grazie.
8: La premessa numero 1 accoglibile, la 2 accoglibile, la 3 accoglibile con la seguente riformulazione.
2: Grazie.
8: La crisi geopolitica nello stretto di Hormuz sta determinando un critico effetto imbuto sui flussi commerciali globali, che si traduce in una brusca frenata degli investimenti industriali in Italia a causa dell'incertezza sulla regolarità degli approvvigionamenti. Tale scenario sta paralizzando intere filiere tecnologiche per la carenza di materie prime critiche, come l'elio proveniente dal Qatar e componenti essenziali quali semiconduttori, mettendo a rischio la competitività strutturale di settori chiave come la chimica, la farmaceutica, l'acciaio e la moda. In tale contesto, l'azione intrapresa dal governo, articolata su più livelli, orientata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte e alla resilienza delle filiere, contribuisce infatti a contenere gli effetti della tensione le tensioni internazionali e a preservare la continuità produttiva. Parallelamente sono incentivati investimenti in tecnologia di sostituzione, riciclo e innovazione, nonché accelerati i programmi di transizione digitale e sostenibile. Tali interventi sono finalizzati a salvaguardare la competitività dei settori maggiormente esposti, evitando effetti di blocco.
2: No, allora aspettate un colleghi, è un attimo, facciamo finire, dopodiché io ovviamente prendo atto e do seguito, ma non è che possiamo interrompere, non è del Barba. Facciamolo finire la prima lunga estesa riformulazione sulle premesse.
8: Evitando.
2: Facciamolo finire un attimo, onorevole Ghio. Prego.
8: Evitando effetti di blocco generalizzato e sostenendo il posizionamento del Made in Italy sui mercati internazionali. La quarta premessa non accoglibile, la quinta accoglibile, la sesta accoglibile, la settima accoglibile con riformulazione. Il documento di finanza pubblica di DFP 2026 evidenzia una crescita del PIL stimata appena allo 0,6% per l'anno in corso. La 8 non accoglibile, la 9 non accoglibile, la 10 non accoglibile, la 11 non accoglibile, la 12 non accoglibile, la 13 accoglibile. La quattordicesima accoglibile con la seguente riformulazione. La Commissione europea ha aperto con il Middle East Crisis Temporary State Aid Framework la possibilità di concedere aiuti di Stato fino al 70% dei costi extra sostenuti da un beneficiario a causa della crisi energetica per i settori più colpiti, quali i trasporti terrestri e marittimi a corto raggio intra Unione europea, agricoltura e pesca, fino al termine del 2026. La 13 non accoglibile, la 14 non accoglibile, la...
2: Era arrivato alla 14 riformulata.
8: Allora, la 13 non accoglibile. La 14 non accoglibile.
2: La riformulata, appena letto la riformulazione. Andiamo alla 15.
8: La 14 l'ho letta la riformulazione, la 15 non accoglibile, la 16 non accoglibile, la 17 non accoglibile, la 18 non accoglibile, la 19 accoglibile con la seguente riformulazione. I settori strategici del Made in Italy, come il manifatturiero avanzato, ma anche l'automotive e l'agroalimentare, stanno affrontando crescenti pressioni derivanti dalla concorrenza globale e dalla necessità di adattarsi alla transizione ecologica e digitale, oltre che essere soggetti al rischio di ulteriori criticità connessi all'annuncio di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Secondo il rapporto Industria 2025 del Centro Studi Confindustria, la manifattura italiana rappresenta ancora oggi la seconda manifattura d'Europa e l'ottava a livello mondiale, generando circa il 15% del PIL nazionale, il 35% degli investimenti complessivi e il 50% della spesa privata in ricerca e sviluppo. La 20 è accoglibile con la seguente riformulazione: i più recenti dati Istat confermano il permanere di una fase di forte fragilità del comparto industriale nazionale. La produzione industriale italiana ha registrato nel 2025 una contrazione complessiva dello 0,2%, segnando il terzo anno consecutivo di difficoltà produttiva, con particolare sofferenza nei settori della chimica, del tessile, abbigliamento e dell'automotive, comparti strategici del Made in Italy maggiormente esposti all'aumento dei costi energetici e alla concorrenza internazionale. In tale quadro il Governo è impegnato nel rafforzamento delle filiere e dei distretti produttivi attraverso il sostegno a investimenti, aggregazioni e patrimonializzazioni delle imprese, con l'obiettivo di consolidare la capacità produttiva nazionale e accompagnare i settori più esposti. Gli incentivi nel comparto tessile moda sono finalizzati in particolare a garantire continuità agli investimenti e a favorire il rilancio del settore. La 21 non accoglibile, la 22 accoglibile, la 23 accoglibile con la seguente riformulazione: occorre inoltre continuare negli interventi volti a favorire la semplificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati all'autoconsumo industriale anche su superfici a terra, già nella disponibilità di imprese produttive, al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia per il sistema manifatturiero nazionale e sostenere la competitività delle imprese italiane. L'energia eccedente prodotta potrebbe inoltre alimentare la progressiva elettrificazione delle flotte aziendali e della logistica industriale.
2: Mi scusi, me l'ha riletta para pari, esattamente come onorevole Del Barba, mi faccia lavorare un attimo, mi dà la riformulazione della, lei mi ha appena letto esattamente come la ventitresima premessa.
8: E allora su questa mi devo confrontare un attimo con gli uffici per capire come...
2: Allora facciamo così, sottosegretario Barba.
8: Come è successo questo?
2: No, facciamo così.
8: L'accantoniamo un attimo, se le
2: attimo d'accordo. Vi ho visto, onorevole Barba. E che succede? Facciamo così. Anche per il proseguo, adesso sospenderemo la seduta, per il proseguo, laddove ci sono riformulazioni che di fatto ricalcano totalmente o quasi totalmente il testo, al rientro mi dia soltanto lettura delle parti che vengono aggiunte e delle interposizioni che vengono applicate dal governo, perché viceversa, se si legge tutto, si dà anche l'impressione di volere totalmente riscrivere la mozioni e diciamo non aiuta il clima in aula. Quindi intanto sospendiamo la sua... Ho capito! Non è che deve urlare, basta adesso! Basta! Sto parlando, onorevole Del Barba! Quando sarà il suo turno parlerà! È chiaro? Dunque, sottosegretario Barba, tra breve sospenderemo la seduta, per favore al rientro portiamo insieme tutti i pareri nell'ordine che l'ho detto. Onorevole Del Barba, sull'ordine dei lavori. Prego.
9: Grazie, Presidente. La ringrazio per la cortesia di averci dato la parola.
2: È dovere, non è cortesia. Prego. La cortesia è quella di aspettare il Presidente finisca di parlare e non aggredirlo da lontano così. E non ci tornerei più, onorevole Del Barba, la prego.
9: La ringrazio per il dovere di averci dato la parola. Siamo abbastanza perplessi, per non dire anche preoccupati, di questa deriva del governo nell'affrontare le emozioni con questa pignoleria che mortifica il contenuto politico del nostro dibattito, oltre a farci perdere del gran tempo, ma che oggi ha superato ogni limite nel momento in cui sulle premesse vengono fatte delle riformulazioni che mantengono le premesse integre senza modificare una sola parola, aggiungendo però una sorta di compiacimento verso il governo. Io credo che nemmeno nelle autocrazie questo accade. Nemmeno Putin sente il bisogno di chiedere alle sue opposizioni, quando fanno un'analisi della situazione, di aggiungere che però il sovrano sta facendo bene. Abbiamo superato ogni limite, mortificato il dibattito parlamentare. E mi scuso con lei, Presidente, se ho insistito per chiedere la parola, ma a un certo punto abbiamo avuto l'impressione che lei volesse sorvolare su questo fatto grave, senza precedenti, e che chiediamo non si ripeta più, che non abbia bisogno del nostro intervento, ma che venga censurato dalla Presidenza.
2: Grazie, onorevole Barba. Io e lei ci conosciamo troppo bene per non rispettarci, quindi non c'è nessun problema. Era soltanto perché nella foga, ovviamente, non è che io non voglio dare la parola, ci mancherebbe, ma finivo un discorso e poi ne avevo. Guardi, non è la prima volta che affrontiamo questo argomento. È già successo, ho avuto modo anche di dire la mia a nome della Presidenza, ricordando che purtroppo, aggiungo io l'avverbio, il nuovo regolamento entrerà in vigore nella prossima legislatura e finirà il problema di rimettere mano alle premesse. Però siamo in questa fase. Prego, onorevole Grimaldi. Chi c'era? No, io avevo prima Grimaldi, poi Pavanelli e poi Benzoni. Sì, sì. Scusi, onorevole Pavanelli, c'è chi alza la mano prima? Onorevole Grimaldi, no, non l'alzata lei prima, le assicuro.
10: Grazie.
2: Onorevole Grimaldi, ha problemi se parla prima l'onorevole Pavanelli? Ha un problema?
10: Ci mancherebbe.
2: Prego, onorevole Pavanelli, prego. Mamma mia, stamattina avete un po' di nervi, prego. Sarà il caldo, prego.
5: Grazie Presidente. Nella realtà, per essere specifica, ho alzato la mano contemporaneamente al collega perché mi sembrava opportuno.
2: Onorevole Pavanelli, mi scusi, ma lei sa che l'onorevole Grimaldi, diciamo, ha tanti pregi, tra le tante cose che la natura gli ha donato, non è che è dotato di chissà quale altezza. Quindi se io lo vedo da qua, è perché ha alzato la mano qua, mi consenta, no? Lo vede l'onorevole Grimaldi? Quando alza la mano lo vedo io, ma giusto io lo posso vedere. Prego.
5: Presidente, andiamo avanti. Sì. Io trovo abbastanza sconcertante il fatto che per l'ennesima volta vediamo il governo che arriva del tutto impreparato, non solo non ha tutti i pareri in quanto le dichiarazioni fatte dal sottosegretario, ma ed è abbastanza stupefacente, visto che sono le 10, l'aula era convocata mezz'ora fa. Io credo che un governo serio dovrebbe quantomeno arrivare preparati in aula, esattamente come noi parlamentari. Detto questo, purtroppo non è la prima volta che assistiamo a queste riformulazioni intere di mozioni, non solo dei soliti emendamenti, ma qui proprio di intere mozioni, sconvolgendo completamente il senso di quello che in questo caso Italia Viva voleva esprimere, e suppongo che succederà poi successivamente se arriverà il parere sulla mozione a mia prima firma del Movimento 5 Stelle. Questa situazione la obbliga, tra l'altro, Presidente, a dover sospendere i lavori, ed è veramente sconcertante. È sconcertante anche perché è del tutto evidente che non lo so se si pensa che veniamo qui per passare del tempo o se veniamo qui per lavorare su temi importanti. Qui oggi si parla di mozioni che riguardano il tema energetico. Stiamo parlando di un tema che riguarda il futuro del nostro paese, le nostre imprese, i cittadini, i lavoratori e direi più che altro che l'energia oggi rappresenta veramente un tema di massima strategia per il paese. E allora chiedo a lei, Presidente, veramente di far sì che il governo d'ora in poi, per i tempi che abbiamo rimasti in quest'Aula, di attivarsi meglio e prima, affinché da una parte non si vadano a sconvolgere tutti i nostri atti che depositiamo e che magari venga anche preparato. Grazie.
2: Grazie a lei. Onorevole Grimaldi, la prego. So che avrà apprezzato l'accostamento, che non aveva nulla se non di esaltare ciò che lei, tutti i doni che Madre Natura invece
11: le ha fatto. Guardi, le giuro che sono in piedi, anche se non si vede. No, ma sono abituato a ben altro body shaming, quindi non è...
2: No, ci mancherebbe, prego.
11: Insomma, ognuno... Ho il baricentro basso, quindi è difficile abbattermi. Presidente, no, volevo solo farle notare che comunque questa discussione generale non può iniziare con le dichiarazioni di voto, scusate, queste dichiarazioni di voto non possono iniziare finché comunque il governo non presenterà, diciamo, su tutte le mozioni il parere. E lo dico perché mentre alcuni colleghi possono anche decidere se far andare avanti queste dichiarazioni perché hanno presentato in ritardo le mozioni, quindi spesso possiamo dare il via libera, ci tengo a dire a verbale che Alleanza Verdi Sinistra invece le ha presentate alle 10 di ieri mattina, la scadenza, i termini erano alle 13, quindi noi non siamo comunque disponibili a riaprire, diciamo, questa discussione finché il governo non avrà tutti i pareri, compresi i nostri. Ovviamente su quelli dei colleghi, se ci sono stati dei ritardi, valuteranno loro se intervenire o no, ma questo non sta, diciamo, nelle nostre prerogative. Quindi nel aspettare, diciamo, i minuti in cui verrà riaperta la seduta, gradiremo che il governo abbia anche il nostro parere, perché se no non saremmo disponibili ad andare avanti.
2: Grazie onorevole Grimaldi, prendo atto della sua richiesta, a cui poi daremo seguito, solo per dirle che in realtà la mozione del Partito Democratico e della Progressista non è stata presentata fuori dai termini, perché è stata presentata quasi all'inizio della seduta, però era nei termini. Onorevole Benzoni.
7: Senza fare polemica, tanto non cambia nulla, penso di aver alzato la mano per primo, avendo semplicemente chiesto...
2: No, pure lei,
7: che potesse...
2: Pure lei.
7: Prima Italia Viva, visto che si stava parlando della loro mozione, dopo che la prossima volta mi abbasserò, così magari mi vede meglio. Detto ciò, proprio perché lei ha detto che è una cosa che sta succedendo con regolarità, io credo che sia assurdo. Cioè, è assurdo che la maggioranza non presenti una mozione e utilizzi le correzioni e le riformulazioni per fare la propria mozione. Questo non è ammissibile. Allora, io cerco di aiutare anche il governo. Per noi sulla mozione a mia prima firma vi chiediamo un parere favorevole, contrario. Se ci sono delle riformulazioni, sono delle riformulazioni correttive, come abbiamo sempre fatto, ma se la riformulazione deve essere totalmente lo stravolgimento di quelle che sono gli impegni e le premesse che noi abbiamo scritto, è totalmente irrispettoso nei confronti del lavoro che abbiamo svolto, e semplicemente le chiediamo di darci un parere negativo, che piuttosto è molto più gradito che una riformulazione che dice quanto è bravo il governo e che poteva essere tranquillamente scritta nella mozione del governo.
2: Grazie onorevole Benzoni. Ora onorevole Fornaro, prego.
12: Grazie Presidente, io ho alzato la mano per ultimo.
2: Della pure seduto, prego.
12: No, però... rispettosamente nei confronti del governo, io credo che sia necessario un intervento del Ministro dei Rapporti col Parlamento, perché non è la prima volta che capita questo, non è la prima volta che giustamente esprimo la solidarietà ai colleghi di Italia Viva, che ci sono queste riformulazioni sulle premesse che sono politicamente inaccettabili. Come lei ha ricordato, nella riforma del regolamento della prossima legislatura non sarà più possibile per il governo fare quello che sta facendo in questa, nel senso che dovrà dire se è d'accordo oppure no, questo è ovviamente legittimamente un proprio diritto, nei confronti delle premesse. Però da qui alla prossima legislatura ci può essere un ponte, cioè bisogna che il Ministro per rapporti col Parlamento segnali ai ministri competenti, ovvero gli uffici, ai legislativi, di limitare al massimo gli interventi sulle premesse, proprio per le ragioni, non per l'economia dei lavori, non le ripeterò, che ha giustamente sottolineato il collega Del Barba. Credo che questo sia possibile, la invito quindi formalmente, signor Presidente, a far sì che il Ministro dei Rapporti col Parlamento si adoperi in questo senso.
2: Onorevole Ricciardi, prego. Ha già parlato onorevole Pavanelli?
13: No, ma su questo che ha sollevato il collega Fornaro.
2: Prego, prego.
13: Sì, perché io penso ci sia un tema regolamentare e un tema politico e di buonsenso, cioè se la Giunta per il Regolamento ha portato avanti questa riformulazione del regolamento sulle riformulazioni, evidentemente c'è una condivisione politica di maggioranza e di opposizione che questa sia una strada da seguire e che per un accordo che è stato trovato entrerà in vigore dalla prossima legislatura, ma il dato politico e di buon senso è che evidentemente tutti siamo d'accordo che questa sia una pratica molto spiacevole, per usare un eufemismo. Dunque non si capisce perché nella giunta per il regolamento si è dato l'avallo per seguire questa strada e nella pratica si continua a far finta di niente e si continua a fare come se niente fosse rispetto a questa cosa, perché diventa davvero mortificante avere così pochi spazi parlamentari nel momento in cui abbiamo gli spazi parlamentari vederseli riformulati in questa maniera. Quindi anche noi chiediamo, per il suo tramite, al Ministro dei Rapporti col Parlamento, almeno in questo, non lo so quanto sarà, ultimo lasso di tempo di legislatura, si eviti questa pratica davvero spiacevole. Grazie.
14: Grazie onorevole Ricciardi, per rispondere anche agli altri colleghi, dall'onorevole Fondana agli altri. Avete ragione, nel senso che il regolamento parla chiaro, ed essendo stato peraltro approvato all'unanimità, è frutto di una posizione comune che ha assunto il Parlamento rispetto anche a come devono essere manovrate, lasciatemi dire, le mozioni e le riformulazioni. In questo momento non c'è, diciamo, una norma transitoria, c'è un invito alla ragionevolezza. C'è un invito alla ragionevolezza che faccio proprio, trasferisco al Presidente della Camera, facendone poi, come dire, momento di riflessione col Ministro dei Rapporti col Parlamento, perché, ripeto, lo sapete, il primo a dolermi di ciò sono stato io in altre occasioni insieme a voi, e quindi oggi non posso che ribadire questa doglianza, invitando adesso poi il Governo alla ripresa dell'Aula a doverci ridare i pareri. Sottosegretario Barbaro, per fare tutto ben benino con le cornicette, quando riusciamo a rivederci?
15: Io credo che 20 minuti, mezz'ora siano più che sufficienti.
14: La ringrazio, sottosegretario Barbaro. Allora, sospendo la seduta. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Colleghi, diciamo che per fare ordine io ricomincerei con i pareri dalla prima mozione che abbiamo esaminato, così abbiamo tutti le idee più chiare. Quindi sostanzialmente partiamo dalla mozione, sottosegretario, numero Boschi Bonifazi del Barba, per capirci, va bene?
15: Sì, prego. Presidente, allora, premessa 1 accoglibile, 2 accoglibile, 3 accoglibile con la seguente riformulazione: dopo le parole acciaio e moda, in tale contesto l'azione intrapresa dal governo, articolata su più livelli e orientata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte e alla resilienza delle filiere, contribuisce infatti a contenere gli effetti della tensione internazionale e a preservare la continuità produttiva. Parallelamente sono incentivati investimenti in tecnologie di sostituzione, riciclo e innovazione, nonché accelerati i programmi di transizione digitale e sostenibile. Tali interventi sono finalizzati a salvaguardare la competitività dei settori maggiormente esposti, evitando effetti di blocco generalizzato e sostenendo il posizionamento del Made in Italy sui mercati internazionali. 4 non accoglibile, 5 accoglibile, 6 accoglibile, 7 accoglibile con la seguente riformulazione: il documento di finanza pubblica 2026 evidenzia una crescita del PIL stimata appena allo 0,6% per l'anno in corso. 8 non accoglibile, 9 non accoglibile, 10 non accoglibile, 11 non accoglibile, 12 non accoglibile, 13 accoglibile, 14 accoglibile con la riformulazione. La Commissione europea ha aperto col Mid-East Crisis Temporary State Aid Framework la possibilità di concedere aiuti di Stato fino al 70% dei costi extra sostenuti da un beneficiario a causa della crisi energetica per i settori più colpiti, quali trasporto terrestre e marittimo a corto raggio, intra Unione europea, agricoltura e pesca, fino al termine del 2026. 15 non accoglibile, 16 non accoglibile, 17 non accoglibile, 18 non accoglibile, 19 accoglibile con la seguente riformulazione: i settori strategici del Made in Italy, come il manifatturiero avanzato, ma anche l'automotive e l'agroalimentare, stanno affrontando crescenti pressioni derivanti dalla concorrenza globale e dalla necessità di adattarsi alla transizione ecologica e digitale, oltre che essere soggetti al rischio di ulteriori criticità connessi all'annuncio di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Secondo il rapporto Industria 2025 del Centro Studi Confindustria, la manifattura italiana rappresenta ancora oggi la seconda manifattura d'Europa e l'ottava
8: a livello mondiale generando circa il 15% del PIL nazionale, il 35% degli investimenti complessivi e il 50% della spesa privata in ricerca e sviluppo. 20 accoglibile con la seguente riformulazione: dopo al termine della premessa alla concorrenza internazionale aggiungere, in tale quadro il governo è impegnato nel rafforzamento delle filiere e dei distretti produttivi attraverso il sostegno a investimenti, aggregazioni e patrimonializzazione delle imprese, con l'obiettivo di consolidare la capacità produttiva nazionale e accompagnare i settori più esposti. Gli incentivi nel comparto tessile e moda sono finalizzati in particolare a garantire continuità agli investimenti e a favorire il rilancio del settore. 21 non accoglibile, 22 accoglibile. 23 viene aggiunto dopo inoltre, vengono aggiunte dopo inoltre le parole continuare negli interventi volti e il resto rimane tutto uguale. 21 non accoglibile.
14: Siamo al 24, mi pare.
8: Allora, sì, secondo. 22, 23, 24, sì, giusto, mi perdoni. 24 non accoglibile. 25 accoglibile con la seguente formulazione: dopo investimenti massicci, aggiungere la parola in azioni di adattamento, per il resto rimane invariato. 26 non accoglibile, 27 non accoglibile, 28 non accoglibile, 29 non accoglibile, 30 accoglibile, 31 accoglibile con la seguente riformulazione: dopo le imprese italiane e in tale contesto vanno aggiunte le parole compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, il resto rimane invariato. 32 non accoglibile, 33 non accoglibile, 34 accoglibile, 35 accoglibile, 36 accoglibile, 37 non accoglibile, 38 non accoglibile, 38 non accoglibile, 39 non accoglibile, 40 accoglibile, 41 accoglibile. Passiamo.
14: Comunque sono 40, non sono 41.
8: 40 accoglibile, 41 punto. Accoglibile. Passiamo agli impegni. Il primo impegno va aggiunta.
14: Vabbè, non c'è il 41, dai. Andiamo agli impegni.
8: Abbiamo contato male, mi perdoni.
14: Andiamo agli impegni.
8: Impegni. Allora, a proseguire va a sostituire le parole ad adottare con urgenza, il resto rimane invariato. Il 2 accoglibile, il 3 accoglibile con la seguente riformulazione: ad adottare un'iniziativa utile a garantire il pieno impiego, utilizzo delle risorse stanziate per la diversificazione delle fonti anche nell'ambito del PNRR, assicurando al contempo piena stabilità ai regimi di incentivazione, accelerando anche l'entrata in esercizio degli impianti da fonti rinnovabili già autorizzati attraverso la tempestiva attivazione delle aste FERX e FERZ e le eventuali ulteriori semplificazioni delle procedure amministrative. Qui vado un attimo a correggermi, perché di fatto avrei dovuto citare soltanto la correzione della riformulazione di tutto l'impegno, perché si aggiunge soltanto la parola e le eventuali prima di semplificazioni, le eventuali ulteriori prima delle semplificazioni delle procedure amministrative ancora state dire.
14: Esatto.
8: Di fatto viene variata soltanto quella parte. Il 4, a sostenere con forza la creazione di un fondo sovrano europeo per l'energia per finanziare infrastrutture energetiche di interconnessione e diversificazione delle rotte commerciali superando l'attuale stato diplomatico. 5, accoglibile con la seguente riformulazione: a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da quello del gas e che riducono il rischio di speculazione sui mercati. 6, accoglibile con la riformulazione: a promuovere il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione energetica al fine di garantire il migliore impatto delle donne del sistema nelle bollette. 7, accoglibile con la riformulazione: a insistere nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nella politica di incentivazione già utilmente sperimentata nella legge di bilancio per il 2026, che ha previsto la maggioranza del costo fiscalmente rilevante dei beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché dei beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. 8 non accoglibile. 9, la parola promuovere va a sostituire ad adottare un piano nazionale straordinario, per il resto rimane tutto invariato. 10 non accoglibile, 11 accoglibile con riformulazione: a proseguire la strategia di politica industriale già messa in campo nei settori strategici, garantendo la sinergia delle istituzioni e imprese in un dialogo costante con il mondo produttivo, accademico e sindacale. 12 non accoglibile, 13 non accoglibile, 14 dopo volto a mitigare,
15: si aggiungono le parole compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, il resto rimane invariato. 15 è accoglibile con la seguente riformulazione: ad assumere iniziative in sede europea per promuovere interventi mirati e tecnicamente fondati e orientati a contenere gli impatti dell'ETS sui settori maggiormente esposti, come ad esempio l'aggiornamento dei benchmark, così da allinearli a condizioni tecnologiche realistiche, il rafforzamento della prevedibilità regolatoria e la riduzione della volatilità del mercato delle quote. 16, viene aggiunta la parola ulteriore dopo ad accrescere l'investimento nel capitale umano, e vengono soppresse dopo capitale umano per recuperare, no, umano rimane, per recuperare il ritardo nelle competenze digitali. 17, accoglibile con riformulazione, insiste nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nella politica di incentivazione già utilmente sperimentata nella legge di bilancio per il 2026, che ha previsto la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni immateriali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. 18, accoglibile, 19, non accoglibile, 20, accoglibile previa riformulazione, a continuare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nella politica di incentivazione già perseguita attraverso le misure a favore delle imprese, quale esempio la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro per assunzioni a tempo indeterminato, maggiorata del 30% per l'assunzione di particolari categorie, l'iperammortamento, la cosiddetta IRES premiale, e le misure in materia di lavoro dipendente, tra cui la detassazione dei premi di risultato, portando l'aliquota dal 10 all'1% fino a 5.000 euro e dei rinnovi contrattuali con un'imposta sostitutiva del 5%, l'incremento dell'esenzione per i fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, della riduzione del cuneo fiscale per i soggetti con reddito fino a 40.000 euro e la riduzione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF. 21, accoglibile con riformulazione, a farsi promotori in Europa di iniziative volte a sviluppare una strategia europea coordinata per il rilancio del settore automotive, superando la frammentazione attuale, integrando le filiere produttive e accelerando i processi di innovazione tecnologica. 22, accoglibile con riformulazione, a promuovere una strategia integrata per la gestione e la protezione del settore agroalimentare in linea con le priorità e le azioni faro sulla resilienza idrica indicate dalla Commissione europea per il settore agricolo, COM 2025-280 final, attraverso investimenti diretti e indiretti rafforzando le infrastrutture idriche anche con interventi volti alla riduzione delle perdite, alla sostituzione delle tecniche di irrigazione obsolete, all'introduzione di pratiche agricole resilienti, allo sviluppo dei sistemi di digitalizzazione, al riuso dell'acqua, alla riduzione dei consumi idrici e dei carichi dei contaminanti, migliorando la resilienza delle aziende agricole e incentivando la collaborazione tra settore pubblico, bancario e assicurativo per una gestione sostenibile dei rischi climatici. 23, accoglibile con riformulazione, proseguire nella promozione di iniziative in sede europea volte a ottenere una sospensione temporanea delle regole del patto di stabilità per far fronte alle conseguenze derivate dalla crisi energetica. Vado avanti con le altre mozioni, Presidente.
14: Solo per chiarezza del verbale, se restiamo sulla mozione Boschi e torniamo alle premesse, se per favore torniamo alle premesse dalla numero 37 alla 40, per fare in modo che ci sia chiarezza anche nel verbale. Quindi 37, 38, 39 e 40, che sono le ultime quattro delle premesse. 37, parere è?
15: A 37 non accoglibile.
14: Bene, 38
15: non accoglibile.
14: 39
15: non accoglibile.
14: 40
15: accoglibile.
14: Bene, questo era per quanto riguarda la mozione Boschi. Andiamo avanti. Abbiamo Benzoni.
15: Benzoni 1, 2, 3, 1 e 2 accoglibili, 3 e 4 non accoglibili, 5 accoglibile. Sesta, 6 delle premesse accoglibile con la seguente riformulazione: una decarbonizzazione elettrica affidata quasi esclusivamente a eolica e solare non garantirebbe insieme sicurezza, continuità e bassi costi del sistema, trattandosi di fonti intermittenti e non programmabili. 7, accoglibile con la seguente riformulazione: il nucleare invece è una fonte stabile, programmabile, con le emissioni in assoluto più basse che opportunamente integrata con solare eolico è in grado di ridurre i costi complessivi del sistema, che possono quelli che tutti i consumatori pagano in bolletta. 8, non accoglibile. 9 accoglibile con la seguente riformulazione. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, quello che si determina in borsa in Italia, resta tra i più alti d'Europa. Nel 2025 113 euro megawattora contro i 90 in Germania, 65 in Spagna e 61 in Francia. In realtà, in paesi a elevata penetrazione di fonti variabili come solare ed eolico, il prezzo in borsa dà indicazioni solo parziali, poiché nelle ore a prezzo di borsa basso, al limite nullo negativo, i produttori tendono comunque ad essere remunerati al costo con altre voci della bolletta, come per l'ASOS in Italia, e sempre in bolletta ricadono i costi di integrazione delle fonti variabili, sempre più alti via via che aumenta il loro contributo, senza trascurare l'aumento dei costi di ridispacciamento dovuti a una penetrazione delle rinnovabili troppo rapida per essere gestita in sicurezza, raggiungendo ad esempio in Spagna anche valori dell'ordine dei 20 megawattore con connesso elevato taglio della produzione FER. Per esempio in Spagna, secondo Eurostat, nel secondo semestre 2025 il prezzo dell'energia per consumatori domestici è stato appena l'8% inferiore a quello italiano, e in Germania addirittura il 30% più alto che in Italia. A riprova che installare enormi quantità di solare e eolico, in Germania 200 gigawatt in tutto, non necessariamente a bassi prezzi in bolletta, e che in Spagna il vantaggio in termini di valori contributivi dei prezzi spot in realtà anche dovuto dalla quota del 20% nucleare. 10 accoglibile, 11 non accoglibile, 12 accoglibile con la seguente riformulazione. Da valutare compatibilmente con gli impegni assunti in sede europea il tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche attraverso il ricorso a schemi che prevedano l'utilizzo di contratti per differenza, gli stessi che oggi si usano per remunerare i grandi impianti solari ed eolici. 13 non accoglibile, 14 non accoglibile, 15 accoglibile, 16 accoglibile. L'impegno numero 1 va aggiunto dopo al fine, vanno aggiunte le parole di proseguire a dare risposte, il resto rimane invariato. L'impegno numero 2 alla lettera A, a favorire la rapida emanazione dei relativi decreti.
14: Sì. È sempre il primo impegno che poi si va su A, B, C, D.
15: Primo impegno, lettera A. A favorire la rapida emanazione dei relativi decreti attuativi relativi alla legge delega sul nucleare una volta concluso l'iter di approvazione al fine di autorizzare la costruzione e l'esercizio di centrali nucleari della più avanzata tecnologia commercialmente disponibile.

0: iniziali che ho letto in apertura e che vado a rileggere per ulteriore comprensione. Sono stati aggiunti i termini relativi alla legge delega sul nucleare una volta concluso l'iter di approvazione dopo la parola attuativi. L'impegno 1B è accoglibile con la seguente riformulazione: a valutare compatibilmente con gli impegni assunti a livello europeo una nuova disciplina per l'assegnazione e il rinnovo delle concessioni per impianti idroelettrici e geotermici con la possibilità di ricorso ai contratti per differenza. 1C non accoglibile, 1D non accoglibile, 1F accoglibile. 1G accoglibile con riformulazione: promuovere una riforma complessiva del sistema ETS che consenta di prevenire effetti distorsivi sulla competitività, sull'occupazione e sulla stabilità delle filiere produttive strategiche, garantendo che la revisione del sistema sia supportata da una valutazione di impatto solida e da misure idonee a preservare la capacità delle imprese europee di mantenere la propria competitività nei mercati globali
1: Mi scusi, sottosegretario Barba. Io nella mozione arrivo alla lettera F, lei mi sta dando lettura di una lettera G, che
0: Sono
1: però io non
0: sbagliato,
1: ho.
0: perdoni, D e F, questa è la lettera F, ho sbagliato io.
1: Quindi adesso rileggiamo la riformulazione della lettera F, prego.
0: Perfetto. Promuovere una riforma complessiva del sistema ETS che consenta di prevenire effetti distorsivi sulla competitività, sull'occupazione e sulla stabilità delle filiere produttive strategiche, garantendo che la revisione del sistema sia supportata da una valutazione di impatto solida e da misure idonee a preservare la capacità delle imprese europee di mantenere la propria competitività nei mercati globali lungo l'intero percorso di transizione.
1: Andiamo a Bonelli.
0: Mozione Bonelli. Premesse non accoglibili, impegni non accoglibili, eccetto impegno 5 accoglibile con la seguente riformulazione: a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotto da fonti rinnovabili da quello del gas e che riducano il rischio di speculazioni sui mercati. Impegno 8 accoglibile con la seguente riformulazione: a proseguire con le iniziative anche di carattere normativo per il rafforzamento e la semplificazione della disciplina delle comunità energetiche rinnovabili e della generazione distribuita. Mozione Pavanelli. Premesse non accoglibili, impegni non accoglibili, eccetto impegno numero 16, accoglibile con la seguente riformulazione: a proseguire con il rafforzamento del quadro nazionale di contrasto alla povertà energetica in coerenza con l'attuazione del piano sociale per il clima in vista della piena operatività dell'ETS2 anche mediante l'interoperabilità dei dati e l'aggiornamento periodico di criteri di accesso. Impegno 17, lettera B, accoglibile con la seguente riformulazione: a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotto da fonti rinnovabili da quello del gas e che riducano il rischio di speculazione sui mercati. Impegno 18 accoglibile con la seguente riformulazione: ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 ed eventuali nuovi strumenti europei di sostegno agli investimenti sia rafforzato il supporto finanziario destinato ai sistemi di interconnessione elettrica con l'allineamento dei prezzi dell'Italia con quelli europei. Non ho ancora il testo della mozione PD, è arrivata in questo
1: Prego.
0: momento, atto Camera presentato da Peruffo e altri. Premesse non accoglibili, impegni non accoglibili, eccetto impegno 10 accoglibile con la seguente riformulazione: a proseguire con l'iniziativa anche di carattere normativo per il rafforzamento e la semplificazione della disciplina delle comunità energetiche rinnovabili e della generazione distribuita. Impegno 11 accoglibile con la seguente riformulazione: ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e degli eventuali nuovi strumenti europei di sostegno agli investimenti sia rafforzato il supporto finanziario destinato ai sistemi di interconnessione elettrici con allineamento dei prezzi dell'Italia con quelli europei. Impegno 12 accoglibile con la seguente riformulazione: a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, da quello del gas e che riducano il rischio di speculazione sui mercati. Grazie.
1: Bene, grazie sottosegretario Barbaro. Collega, adesso diamo in distribuzione tutte le riformulazioni, ovviamente così avete modo di prendere contezza di ciò che è stato fatto. Ci tenevo, visto gli interventi che abbiamo fatto in apertura della seduta, comunicarvi ciò che leggo da agenzie, cioè che Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani, così ha assicurato anche il nostro ambasciatore che ha riportato la signora Guerra a casa. Poi ovviamente vedremo tutto il resto. Intanto prendiamo atto di una buona notizia. Allora, colleghi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Cominciamo col deputato Davide Bergamini. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi siamo qui a valutare un argomento che sicuramente

0: È un argomento importantissimo per il nostro paese, per le nostre aziende, per le nostre famiglie. Noi abbiamo esaminato le mozioni che sono state presentate dai colleghi del centro-sinistra e dobbiamo dire sicuramente che non troviamo un riscontro positivo in una mozione in particolare, perché troviamo delle forti contraddizioni da quello che comunque è stato scritto e da quelle che sono invece state quelle politiche che sono state portate avanti sia in ambito nazionale da alcuni gruppi che hanno presentato le mozioni, ma soprattutto in ambito europeo. Quindi quando vediamo in alcune mozioni che si parla di politiche legate all'automotive, voglio ricordare a quei gruppi come Azione, Italia Viva, che comunque in Europa hanno sostenuto quelle politiche della von der Leyen, che vedrà purtroppo entro il 2035 delle politiche che andranno fortemente a penalizzare quello che è il nostro settore automotive. Quindi oggi cercare di mettere una pezza a quello che si è votato in Europa diventa per noi ovviamente insostenibile. Abbiamo poi visto che con il rispetto sicuramente di quello che è l'argomento, ci sono politiche che non possiamo condividere, perché comunque si parla di punti che, come ho detto prima, sono contraddittori, ma che sono continuamente sudditi a quello che sono le volontà europee. Quindi si continua a delegare all'Europa quello che è la nostra politica energetica nazionale. E noi come Futuro Nazionale l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto anche sui decreti bollette che sono stati votati all'interno di quest'Aula, presentando degli emendamenti che chiedevano di andare a favore delle famiglie, delle nostre imprese, chiedevano di poter dare la possibilità all'Italia di decidere su quelle che sono le politiche energetiche nazionali. Quindi oggi invece continuiamo a vedere all'interno della maggior parte di queste mozioni la continua sudditanza all'Europa, la continua delega a nuovi fondi, a nuovo indebitamento per far fronte a quello che è stata invece l'incapacità, è stata probabilmente la visione sbagliata dell'Europa nel portare avanti una politica energetica che non è dimostrata oggi fallimentare, perché se non fosse fallimentare non avremmo il problema delle bollette delle nostre famiglie oggi, che sono aumentate in modo molto pesante a causa sicuramente dei conflitti che abbiamo il conflitto russo-ucraino, abbiamo la chiusura dello stretto di Hormuz, e su questo non ho visto particolari passaggi. E noi in più di un'occasione abbiamo detto che dobbiamo avere la possibilità di acquistare energia dove costa meno. Quindi Futuro Nazionale è sempre stato molto chiaro: prima di tutto mettiamo l'interesse nazionale, poi vediamo se possiamo rispettare le regole europee. Poi vorrei fare un passaggio anche sulle politiche del Green Deal portate avanti soprattutto dall'estrema sinistra di quest'Aula, che si sono dimostrati in questi anni fortemente fallimentari, perché non possiamo pensare di riempire il paese di campi fotovoltaici, di pale eoliche che stanno deturpando la bellezza dell'Italia. Questo abbiamo già visto che non è la soluzione, anzi spesso è diventato il problema, perché quel problema nasce anche dagli oneri di sistema che sono portati nelle nostre bollette. Noi qui l'abbiamo detto più di una volta: oggi togliere gli oneri di sistema dalla bolletta delle famiglie, fiscalizzarli, andrebbe a ridurre già quello oltre un 10% il costo dell'energia delle bollette delle famiglie. Quindi su questo non c'è quella volontà forte che dimostra anche in questo caso che la politica energetica legata al fotovoltaico, legata a quegli incentivi che sono stati dati alle famiglie, alle imprese che sono state spinte sulle installazioni di fotovoltaico, poi cosa è successo? Sono stati pagati da tutti, quindi anche quella famiglia italiana che non ha avuto la possibilità di installare il fotovoltaico, ma paga una parte di quel conto del fotovoltaico. E quindi questo crediamo che sia fortemente sbagliato ed è la dimostrazione plastica che questo sistema non funziona. Sul discorso poi del costo energetico per le aziende, abbiamo visto che anche molte associazioni di categoria si sono pronunciate in questa direzione, quindi rivedere totalmente gli oneri di sistema. Non abbiamo poi visto invece all'interno di una mozione che ci sia stata una vera e propria presa di posizione sia nei confronti di adottare un sistema di centrali nucleari pulite, C'è stato qualcuno che l'ha accennato, ma crediamo che ci debba essere sicuramente la volontà e la spinta di andare in quella direzione, ma non solo quella. Non possiamo parlare di decarbonizzazione lasciando le nostre imprese e le nostre famiglie esattamente le nostre imprese e le nostre famiglie che siano esclusivamente penalizzate dai forti costi. Dobbiamo accompagnare quello che è una transizione energetica con tutti i mezzi, valutando di mantenere le centrali a gas, acquistando il gas dove costa meno, e su questo noi l'abbiamo detto anche nei nostri precedenti emendamenti presentati all'interno dei decreti bollette. Dobbiamo avere la possibilità di continuare a produrre energia nel modo più conveniente possibile, e per questi aspetti non possiamo trovare all'interno delle mozioni presentate oggi una mozione che possa rappresentare l'interesse nazionale, perché non dimentichiamoci che senza le nostre imprese non viene l'interesse nazionale, ma perdiamo sicuramente anche la possibilità di poter mantenere un sistema sociale ed economico che ha rappresentato invece per l'Italia, è sempre stato uno dei parametri che ci ha portato come paese protagonista in Europa. Grazie.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Del Barba, e ovviamente gli diamo la facoltà di parlare. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Anzitutto mi consenta di condividere la sua affermazione circa la nostra lunga conoscenza, il fatto che è fuori discussione il senso del dovere e la cortesia reciproca. Per quanto riguarda il Governo, 22 minuti è il tempo di lettura delle riformulazioni della nostra mozione. Probabilmente siete in ritardo per l'esame di maturità e avete scambiato questo luogo come luogo della prova scritta. E vabbè, ci dispiace, speriamo che vogliate ascoltare quello che abbiamo da dirvi, perché lo scenario internazionale incide sui costi dell'energia e ci piacerebbe, più che fare questo esame scritto, discutere su quello che il governo sta facendo o non sta facendo. Guardi, premetto una cosa, noi non siamo tra coloro considerando i fatti esogeni, dicono piove governo ladro. Siamo pronti a fare un'analisi di quello che succede valutando le responsabilità. Però se piove e qualcuno mi ha fregato l'ombrello, e quel qualcuno probabilmente il governo, allora il sillogismo si chiude nella maniera in cui si chiudeva precedentemente. E vado a spiegarvi perché. Perché oggi la congiuntura economica è quella di estrema fragilità, l'instabilità geopolitica, rispetto alla quale ci sono responsabilità del governo Meloni e della Presidente del Consiglio, ma non le vogliamo ritoccare in questo frangente, rappresenta un fattore esterno, ma una minaccia diretta alla nostra tenuta industriale. Le persistenti tensioni in Medio Oriente, che speriamo che si siano risolte, vanno risolvendosi, anche se rimane, dopo l'azione di Trump, rimane nelle mani dell'Iran l'aver appreso questa arma di ricatto verso il mondo. Però cosa hanno determinato? Hanno determinato una salita del prezzo del petrolio e del gas naturale liquefatto, hanno generato un pericoloso effetto imbuto che sta paralizzando le filiere produttive, alimentando una nuova stagione di shock, sta riducendo la crescita del prodotto interno lordo, la stima per il 2026, si stima un modesto 0,6%, sta facendo salire la stima dell'inflazione, e chiaramente tutto questo si ripercuote in particolare sul tema dei costi dell'energia. Perché nel 2025 noi partiamo già da una situazione deficitaria, il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica del nostro paese si è attestato sui 116 euro per megawattora, contro una media UE di 85 euro megawattora, quindi noi partiamo dall'avere un divario del 30%, non è un accadimento che vi coglie d'improvviso, è qualche cosa su cui il governo si sarebbe dovuto preparare fare e muovere. E allora l'analisi, il motivo della riflessione odierna è proprio quello di valutare come il governo si sia mosso. Per questo siamo particolarmente infastiditi che anche sulle premesse, laddove sono state mantenute integre, il governo abbia voluto aggiungere quelle frasi di compiacimento che francamente nemmeno nei paesi più autoritari, autocrati, nemmeno questi leader considerano utili. Io non so chi pensate di avere attorno, che tipo di stampa pensate ci sia in questo paese, ma il compiacimento sulle analisi mi sembra davvero troppo. Ma andiamo avanti. Esistono delle leve chiare, degli interventi di sistema che potrebbero invertire questa rotta. Quindi la domanda è: voi le state azionando queste leve? Risulta indifferibile una riforma del mercato che porti al disaccoppiamento, il decoupling, come dicono quelli bravi, del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Ne parlate quando venite qui, ma non agite. E bisognerebbe oltretutto avere un piano industriale di lungo periodo che non si limiti alla gestione delle emergenze, ma che punti con decisione sul potenziamento delle reti intelligenti, sui sistemi di accumulo, sull'accelerazione delle installazioni di fonti rinnovabili. Vi siete venuti a vantare del fatto che siamo arrivati al picco più alto di installazioni, ma ci mancherebbe. Il tema è che voi non state procedendo adeguatamente nell'installazione di fonti rinnovabili, tant'è che avete creato dei colli di bottiglia burocratici che oggi tengono in ostaggio decine di gigawatt già autorizzati. La sfida della transizione non può essere affrontata in solitudine dai singoli bilanci nazionali, e qui emergono anche i vostri deficit politici. Occorre promuovere con forza una capacità fiscale comune europea. Occorre mettere soldi europei alimentati dal debito comune per finanziare le infrastrutture strategiche e mettere a riparo il sistema produttivo dalla frammentazione degli aiuti di Stato. A fronte di queste necessità, l'attuale azione del governo appare segnata da un'evidente assenza di visione strutturale. Le iniziative intraprese finora si sono ridotte a una successione di misure una tantum, bonus propagandistici, peraltro inefficaci, che non incidono minimamente sulle cause profonde della crisi energetica e dei costi dell'energia in Italia. La riduzione temporanea delle accise e i contributi limitati per determinate soglie ISEE si sono rivelati semplici palliativi, incapaci di proteggere il ceto medio, di offrire certezze a chi deve investire nell'innovazione tecnologica. Potrei continuare, ma voglio andare a toccare alcuni temi specifici per non apparire, come dire, vago di fronte a un tema rispetto al quale invece voi siete assenti, colpevolmente assenti. Vogliamo parlare delle comunità energetiche rinnovabili? Parliamone. Rappresentano un pilastro fondamentale per l'autonomia energetica e la transizione dal basso, con un obiettivo nazionale ambizioso fissato in 5 gigawatt. Tuttavia ci troviamo di fronte a una situazione cronica. Ad oggi risultano attivi soltanto 224 megawatt a causa di barriere burocratiche, legislative, territoriali che scoraggiano l'iniziativa dei cittadini e piccole imprese, impedendo una reale condivisione dell'energia autoprodotta. Si può fare qualcosa? Ma certo che si può fare qualcosa, dovreste fare qualcosa per sbloccare questo potenziale. Le proposte attuali insistono sulla semplificazione radicale delle procedure, su strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle PMI, sulla piena attuazione dello scorporo della bolletta, in bolletta dell'energia virtualmente scambiata, affinché i benefici siano tangibili. Ecco, in questo quadro, peraltro, vorrei sottolineare che il governo ha approvato per ben due volte, l'ultima volta l'8 aprile del 2026, un mio ordine del giorno in cui si chiede di riconoscere che le CER in Italia possano costituirsi sotto forma di società benefit, e questo, badate bene, darebbe impulso e soluzione a molti di quei problemi che vi abbiamo appena segnalato. Avete approvato l'ordine del giorno, avete detto che ci avreste studiato, ma cosa state studiando? Siete qui a fare l'esame di maturità, ma non studiate i veri problemi del Paese. Altro tema che vorrei ricordarvi prima di chiudere. quello del rinnovo degli oneri concessori. Anche in quell'occasione un mio emendamento bocciato, poi una mia interrogazione a cui non è stata data risposta, un ordine del giorno bocciato, vi dicevano: guardate che chiedendo di pagare degli oneri per la proroga delle concessioni di distribuzione, voi state gravando in bolletta, avete fatto orecchi da mercante, l'ARERA ve lo ha segnalato nella sua relazione, ne hanno parlato i giornali, ma siete fermi. Allora la domanda è: siete fermi perché vi siete finalmente ricreduti o aspettate le vacanze d'agosto per mettere un ennesimo balzello creato da voi e non dalla situazione internazionale sulle bollette dei contribuenti? Dopodiché, per quanto riguarda il tema dell'energia, visto che siamo in questa bomba di calore, la povertà energetica è un tema che riguardava già 9 milioni di italiani e diventa particolarmente sensibile per quanto riguarda il raffrescamento. Chi è in povertà energetica non li può accendere i condizionatori, forse non li può nemmeno installare, ma ne parleremo con la mozione per il clima. Però vi chiediamo intanto di garantire la massima trasparenza nell'attuazione del piano sociale per il clima. Infine, il nucleare. Basta parlare del nucleare quando si parla di costi dell'energia. Voi ne avete fatto una bandiera per dire agli italiani che state affrontando il tema, che se proprio verrà risolto tra 10 anni, ma non ha nulla a che vedere con i costi, tant'è che non ci mettete soldi, non ci credete neppure voi, non indicate nel vostro disegno di legge debolissimo nessuna strada concreta. Questo va detto con chiarezza. Per voi il nucleare è solo una bandierina, anzi una foglia di fico. Concludo allora, Presidente, dicendo che tra le proposte ce n'è una che riguarda Eni, mi sta molto a cuore perché mi sono sempre sentito vicino a chi ha voluto Eni, il ministro Ezio Vanoni di Morbegno e Mattei, che per l'Eni ha perso la vita. L'Eni è una grande azienda di Stato, allora venne pensata addirittura con la partecipazione dei lavoratori nel Consiglio, quindi è un'azienda che può avere anche scopi sociali, però non possiamo immaginare interventi troppo frettolosi. Infine sull'ETS, siete venuti a sbandierare, come avete fatto in Confindustria, la soluzione del problema ETS, vi chiediamo di risolverla davvero, perché non possiamo rinunciare alla decarbonizzazione e nello stesso tempo abbiamo messo in piedi uno strumento che penalizza proprio le industrie italiane. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei onorevole Del Barba. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti, e ne ha facoltà.
3: Grazie signor Presidente. Credo che la situazione sia sotto l'occhio di tutti. Ormai non sono più le opinioni che sono al centro della nostra discussione, ma sono i fatti, sono i numeri che ci indicano quali sono le criticità del nostro sistema energetico e quali sono le soluzioni possibili. C'è poco da inventarsi se vogliamo leggere quello che sta accadendo. L'ultimo rapporto della Commissione dice che il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia è a 116 euro a megawattora, il più alto in Europa, la media europea è di 85 euro. L'aumento del prezzo del gas per le famiglie è arrivato a 0,124 euro a kilowattora, quarto in Europa. I prezzi al dettaglio dell'elettricità per i consumatori industriali a 203 euro a megawattora, quando la media europea è 164 euro. Ora, le motivazioni sono del tutto evidenti. È l'eccessiva dipendenza dalle fonti fossili, che noi siamo costretti ovviamente a rappresentare, a importare. Le fonti fossili rappresentano il 52,3% della produzione complessiva di energia elettrica, del resto che questo sia un elemento di grandissima difficoltà lo testimonia anche il vostro documento di finanza pubblica, dove si dice esplicitamente che il sistema è vulnerabile, oltretutto aggravata dalla questione della guerra in Iran. Ora questo è un punto intanto che andrebbe chiarito. La vulnerabilità aumenta con il conflitto in Iran, ma certo prevedere che ci siano grandi conflitti rispetto alla gestione delle risorse petrolifere, delle risorse di gas, dei combustibili fossili era facile da prevedere, e quindi è del tutto evidente che in un quadro di programmazione la possibilità del ripetersi di crisi come questa sia un elemento che va assolutamente previsto. A seguito di tutto ciò noi abbiamo una crescita ferma La crisi geopolitica ha determinato peraltro un'altra grandissima stagione degli extraprofitti, come se non fosse bastata per le grandi compagnie petrolifere, come se non fosse bastata quella durante il conflitto, all'inizio del conflitto Russia con l'Ucraina. Ci dice un report recente di Oxfam che le sei maggiori compagnie petrolifere chiuderanno il 2026 con utili superiori all'80% di quanto previsto prima della crisi in Iran, o circa 152 miliardi di extraprofitti. Ora, è del tutto evidente che la richiesta di tassare gli extraprofitti delle grandi compagnie e dei grandi patrimoni dovrebbe essere all'ordine del giorno di qualunque governo equo, perché noi non possiamo continuare a regalare centinaia di miliardi di euro alle grandi compagnie petrolifere, alle grandi compagnie energetiche, che speculano sostanzialmente sulla pelle dei cittadini e che speculano sulla pelle dei paesi con grandi difficoltà dal punto di vista energetico. Gli extraprofitti devono essere tassati, perché è del tutto evidente che non ci troviamo di fronte a profitti legittimamente incassati attraverso un'abile gestione manageriale, ma utilizzando le difficoltà che arrivano da un mercato reso fragile appunto dalla guerra in corso. Quindi io penso che questo sia un punto fondamentale, e da questo punto di vista è del tutto evidente che la critica forte al governo attuale deve essere messa in campo, perché sulla questione della dipendenza dei fossili invece il governo ha fatto la sua politica energetica. Si diceva fino a qualche mese fa che bisognava trasformare l'Italia nel grande hub della distribuzione del gas. Si diceva che la soluzione ai nostri problemi stava lì, quindi aumentando di più, ancora di più, la dipendenza di gas. I fatti stanno dimostrando il contrario, e cioè che più si aumenta la dipendenza da gas e da combustibili fossili, più il nostro sistema economico va in crisi. Tant'è vero che in questo momento in Italia un megawatt di energia è pagato 116 euro, in Germania 89, 65 in Spagna. Qualcuno si dovrebbe fare una domanda e si dovrebbe dare una risposta. Perché c'è questa differenza dei prezzi? Perché fondamentalmente l'Italia è il paese con una maggiore dipendenza dai combustibili fossili. I paesi che hanno fatto altre scelte, in modo particolare indirizzati verso uno sviluppo forte delle energie rinnovabili, in questo momento paga l'energia la metà di quello che paghiamo noi. E guardate che questo incide sulla vita delle famiglie, incide sulla vita economica del paese. I cittadini e le cittadine durante l'inverno non accendono più riscaldamenti perché non possono pagare più le bollette. Noi lo dobbiamo ricordare. In questo periodo di caldo i cittadini che hanno il condizionatore, e sono pochi perché purtroppo molti non se lo possono permettere per certi versi, non lo accendono neanche perché non hanno la possibilità di aumentare i costi dell'energia, perché non hanno la possibilità economica di poter utilizzare questa forma. Anche se poi un paese, come dire, un paese normale, un paese saggio, dovrebbe invece mettere in moto dei meccanismi per la mitigazione del caldo, per esempio la piantumazione di alberi nelle grandi città, che assicura un abbassamento della temperatura, piuttosto che andare in questa direzione. Ma l'altro elemento fondamentale è che noi abbiamo un sistema produttivo che per l'80% è fatto da piccole e medie imprese. Queste piccole e medie imprese hanno pagato l'energia il doppio dei loro concorrenti in Europa e nel mondo. Addirittura le piccole imprese con meno di 9 addetti, secondo Confartigianato nel novembre del 2005, ha sostenuto il costo dell'energia a 184 euro a megawattora. Una cifra esorbitante, il triplo di quello che pagano i loro concorrenti. Come pensiamo che il nostro sistema produttivo possa reggere con un'energia a un costo così alto? Questo è il frutto delle scelte del vostro governo, di quello che avete fatto in questi 4 anni. Del resto sappiamo bene che, diciamo, secondo fonti di stampa autorevoli, presso la Presidenza del Consiglio, al Dica, ci sono richieste che hanno esaurito, diciamo, l'iter autorizzativo e che sono ferme alla Presidenza del Consiglio in attesa di autorizzazione. interi, cioè decine di gigawatt di energia che potrebbero essere prodotte tramite fotovoltaico e eolico, che sono ferme lì, ferme in, all'interno degli uffici della Presidenza del Consiglio. È evidente che ci sono delle responsabilità politiche. Tempo fa, un vecchio proverbio è stato anche citato qui, si diceva piove governo ladro. Adesso noi potremmo dire fa caldo governo ladro, nel senso che non si affrontano i problemi del cambiamento climatico, non si affrontano i problemi relativi alla salute dovuti alle ondate di calore, non si fa niente di tutto questo, e quando c'è una strada possibile, che è appunto quella di incrementare fortissimamente l'utilizzo delle energie rinnovabili, è una scelta che questo Paese non fa. Un Paese come la Spagna, che l'ha fatto, paga l'energia 65 euro a megawattora, cioè esattamente la metà di quello che paga, cioè la pagano la metà di quello che pagano gli stessi concorrenti economici italiani in Italia. Del resto nel nostro Paese, secondo i dati di Legambiente, vi è soltanto un solo impianto di eolico offshore a Taranto, 30 megawatt. Voglio ricordare che il Politecnico di Torino in Italia ha stabilito che l'eolico galleggiante avrebbe una potenzialità per superare i 200 gigawatt, con una produzione che sarebbe uguale a 1,7 volte il fabbisogno elettrico nazionale del 2022. Tutto questo è fermo nei cassetti. È necessario, signor rappresentante del Governo, che la maggioranza abbia una svolta. Prima di tutto una svolta politico-culturale, quella di capire che nelle energie rinnovabili è il nostro futuro. Questo Paese non ha depositi o giacimenti di uranio, non ha depositi o giacimenti di petrolio, di gas o di carbone. L'unica energia nazionale disponibile è quella del sole e è quella del vento. Su questo noi dobbiamo puntare e su questo noi possiamo costruire la nostra autonomia nazionale energetica, non continuando le politiche di acquistare gas liquido dagli Stati Uniti d'America o dal Golfo, che fondamentalmente sostituisce il gas che arriva per tubo, che arrivava per tubo dalla Russia, con quello che arriva per nave dagli Stati Uniti d'America. E io credo che sia necessario uscire dalla politica dei fossili e del gas, che sia necessario tassare gli extra profitti, e vado a chiudere, rafforzare i sistemi di accumulo, snellire le procedure autorizzative per gli impianti eolici e fotovoltaici, lavorare per il disaccoppiamento tra gas ed energia elettrica, e si incentivi nuovamente le regioni, le comunità locali a mettere in atto delle politiche di sostegno alle comunità energetiche. E infine io penso che è necessaria ormai una tariffa sociale per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Queste sono le cose da fare, le emergenze del Paese. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Benzoni, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, mi conceda una battuta rispetto a quanto è successo, se possiamo come gruppo avere un faldone per le riformulazioni, per poterle contenere. La seconda è che ovviamente annuncio che non accetteremo nessuna.
1: Non lo manderemo via fax per evitare
4: volta, meno male, perché se paghiamo a pagina sarà un lungo costo per la Camera. Non accetteremo le riformulazioni, perché accettandole sarebbe come avere una mozione di maggioranza e dovremmo avere un voto della maggioranza che non vogliamo su questo, quindi non le accetteremo. Arrivo invece al tema. Se siamo per l'ennesima volta in quest'aula a parlare di energia è perché penso tutti, sappiamo che oggi una delle principali emergenze di questo Paese è il costo energetico. È il gap vero che ci differenzia non col resto del mondo ma col resto dell'Europa, è il gap vero che si abbatte sulle nostre imprese e sulle nostre famiglie. E quando si va alle assemblee dei datori di lavoro, di Confindustria, di non solo, la prima richiesta che si fa è quella di intervenire sul costo dell'energia, credo che l'emergenza che oggi stiamo affrontando sia quella vera. E non dipende tutto da questo governo, cioè dobbiamo dirlo, in questi anni sono successe delle cose indipendenti dalle scelte di chi governa, la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, quello che sta accadendo oggi a Hormuz, che è sono alcune delle cose che sono contenute nelle premesse della nostra mozione, perché vanno riconosciute e che creano un contesto internazionale nel quale insomma dobbiamo orientarci, ma è evidente che indipendentemente da quello che sta accadendo nel resto del mondo, noi abbiamo oggi un mix energetico che non ci consente di avere un prezzo competitivo dell'energia, e questo dipende dalle scelte del passato, ma anche e soprattutto dalle scelte che non stiamo facendo in questo momento. Allora, se le mozioni e gli atti di indirizzo hanno ancora un senso in questo Parlamento, il senso è quello di dare un impulso a delle decisioni che evidentemente ci vedono divisi, perché se tutti vorremmo avere il prezzo dell'energia più basso, in realtà le ricette che si sentono in quest'Aula sono molto molto differenti da chi appunto parla di extra profitti, da chi è contro il nucleare e da chi ci spiega ricette che sono un pochettino lontane dalla realtà. Il tema sono due. Il primo, noi siamo contentissimi che si proceda finalmente attraverso il vostro disegno di legge ad andare verso il nucleare, ma questa è la strategia di lungo periodo. Speriamo anche che approviate i decreti attuativi nel più breve tempo possibile, speriamo che si dia un vero impulso, speriamo che si possa partire col nucleare della tecnologia esistente, attuale, più disponibile sul mercato, ma il tema è che sicuramente questo ci aiuterà a risolvere il problema fra 10 anni. Le nostre aziende devono arrivarci fra 10 anni, devono sopravvivere a un contesto internazionale sempre più di difficoltà, e allora forse nel breve e nel medio periodo le azioni da fare sono molto diverse e assolutamente da mettere in campo. Potete farlo e non avete fatto nulla su questo, perché soprattutto le aziende energivore, cioè quelle che hanno un costo dell'energia che incide sul costo finale dell'azienda in modo molto elevato, oggi hanno una necessità di risposta subito. Una necessità che dipende anche dal mantenimento del gas e dal gas release. Noi continuiamo a dire che dobbiamo sganciarci dal gas, ma per fortuna è riuscito soprattutto il governo Draghi a modificare le fonti di approvvigionamento del gas nel nostro paese. Oggi disponiamo di gas e solo grazie a questo stiamo in qualche modo contenendo il fabbisogno energetico del nostro paese. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, lo vediamo in una continua elettrificazione del paese che chiederà sempre più energia elettrica e che mette in difficoltà il nostro sistema. Senza il gas purtroppo oggi non andremo avanti. E allora benissimo, perché qui continua la guerra tra chi è a favore delle fonti rinnovabili e chi è a favore del nucleare. Non c'è nessuna guerra, il mix energetico prevede entrambe le fonti. Benissimo che si continui a investire su eolico e su solare, ma sappiamo benissimo che non c'è nessun paese che può andare avanti a solare ed eolico, perché sono fonti intermittenti. E questo mix energetico va unito a qualcosa di continuativo, che è solo il nucleare. Andiamo avanti, quali sono i problemi di queste fonti? Il primo, non c'è un piano di mappatura delle fonti rinnovabili. Continuiamo a costruire impianti laddove non serve l'energia e non li stiamo costruendo laddove serve. Secondo, appunto per questo, gli investimenti sulla rete. Abbiamo una rete oggi che non supporta l'energia che riusciamo a produrre e quindi stiamo pagando per produrre energia pulita, energia che non stiamo utilizzando. La terza, raccontiamo questa favola delle batterie. Non è che è una favola, è che sono molto costose, e quando dentro nelle mozioni degli altri partiti leggiamo abbattere gli oneri di sistema, il costo delle batterie va esattamente a incidere sugli oneri di sistema del futuro. Stiamo dicendo di fare degli investimenti, peraltro che sono quelli più remunerati oggi da ARERA, e che andrà semplicemente ad alzare ulteriormente il costo dell'energia, non in quella parte di costo energetico puro, ma nella parte degli oneri di sistema, di trasmissione di rete, che nelle nostre bollette arrivano. La terza è la coerenza politica, perché qui continuiamo a dire di investire sui parchi fotovoltaici, sui parchi eolici, sull'eolico offshore, e ovunque accade i medesimi partiti locali di coloro che oggi spingono su questo bloccano qualsiasi investimento di parchi fotovoltaici, di parchi eolici e di eolico offshore. Bisogna mettersi d'accordo e essere coerenti con se stessi. Non da ultimo quello che sta accadendo a Orvieto, dove c'è la rivolta popolare per un parco fotovoltaico. Benissimo, è governato da tutte quelle forze che chiedevano il fotovoltaico. Credo che allora di fronte a questo bisogna fare un po' di chiarezza. C'è invece un altro tema. Ci sono anche delle fonti rinnovabili che sono continuative. C'è il geotermico e c'è l'idroelettrico. È vero, incidono molto meno e si può investire molto meno nell'aumento del mix energetico, ma oggi contano qualcosa, contano quasi il 16% di quello che viene prodotto di energia elettrica. Su questo si può fare molto, si può fare un nuovo sistema di assegnazione delle concessioni. Oggi chi produce idroelettrico lo sta vendendo a un prezzo molto più alto di quello che lo vendeva qualche anno fa, eppure ha i medesimi costi di produzione. Su questo noi possiamo intervenire, e se tanti sono contrari alle gare per il semplice principio della reciprocità, e sarebbe anche un giusto presupposto, perché sarebbe assurdo che le altre aziende europee possano partecipare alle gare italiane e che in Italia gli italiani non possano partecipare alle gare europee, perché oggi così non accade, benissimo, allora non mettiamo la gara ma andiamo in proroga, ma in proroga con dei sistemi che mettano il prezzo calmierato, mettano un prezzo calmierato che consenta di avere un ribasso in caso di gara, oppure un prezzo fissato per le aziende energivore. C'è l'altro tema, che è quello che dicevamo prima. Quando un italiano riceve la bolletta, che sia un imprenditore o che sia un cittadino, dentro ha un costo energetico che già di per sé oggi è alto e su cui abbiamo cercato di spiegare cosa si potrebbe fare, ma il resto si chiama costo di trasmissione, di distribuzione e oneri di sistema. Ed è una fetta importantissima di quella bolletta. Bene. Noi chiediamo di mettere a gara pubblica anche le concessioni di distribuzione e di trasmissione. Le aziende che oggi si occupano di quello fanno utili enormi e sono remunerati da un ente pubblico che è ARERA. Allora, il ribasso attraverso meccanismi di mercato è l'unico strumento per intervenire su questo, e la rivalutazione dei meccanismi di remunerazione, guardando sì in quel caso a cosa accade sugli investimenti e sui costi che vengono remunerati dai colleghi francesi, tedeschi, spagnoli, che quelli che guardiamo sempre quando parliamo di costo energetico, senza dirlo che però in tutti e tre i paesi c'è un mix nucleare molto importante, ma quando guardiamo quei paesi ci battono soprattutto sul costo di trasmissione e sul costo regolatorio. Allora, adeguare i parametri regolatori, adeguare la remunerazione del capitale, adeguare i costi operativi che noi riconosciamo a queste aziende, dovrebbe essere e potrebbe essere non la soluzione di medio periodo, ma la soluzione di brevissimo periodo. E da ultimo, e chiudo, il sistema degli ETS, che è un sistema che è stato immaginato molti anni fa in un contesto geopolitico completamente differente. Allora, immaginare oggi un ripensamento di questo sistema che sta ottenendo l'effetto opposto, cioè quello di abbattersi sulle aziende italiane, sulla competitività delle nostre aziende, non solo italiane, quelle europee, credo che sia un obiettivo che abbiamo tutti. Chiudo semplicemente dicendo che sono a disposizione dell'onorevole Bergamini per spiegare le posizioni di Azione rispetto al Green Deal, visto la coerenza dei voti di Carlo Calenda al Parlamento europeo e delle posizioni che Azione ha sempre preso in questo Parlamento, forse era disattento quando era in altri gruppi parlamentari. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Benzoni. Chiesto di intervenire l'onorevole Pavanelli, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Oggi siamo qui a discutere una mozione che nel nostro caso, nel caso del Movimento 5 Stelle, ha costruito con responsabilità e con uno sguardo rivolto al futuro di questo Paese. Una mozione che nasce dall'ascolto del paese reale, imprese, lavoratori, famiglie, che ogni giorno vivono le difficoltà legate all'aumento del costo della vita e in particolar modo il costo dell'energia. Un costo che pesa come un macigno sui bilanci domestici e aziendali, compromettendo la competitività del sistema paese. Davanti a quella che indubbiamente rappresenta una delle più complesse sfide epocali del nostro tempo, il governo italiano è assente. Il contesto in cui ci troviamo a operare è drammaticamente chiaro. Il documento di finanza pubblica del 2026 ha certificato che l'Italia sarà agli ultimi posti tra le economie europee. La produzione industriale italiana è in contrazione dal 2023, mentre i dati Istat parlano di un comparto manufatturiero in affanno, con le imprese che chiudono e i lavoratori lasciati per strada. E di fronte a questo scenario apocalittico, sapete qual è stata la risposta del governo Meloni in 4 anni di governo? Il nulla. Ecco, vorrei che questo concetto fosse ben chiaro. Oggi Non stiamo criticando decisioni sbagliate, stiamo denunciando l'assenza stessa di decisioni. Stiamo denunciando il vuoto. Stiamo denunciando che questo governo, che si riempie la bocca di sovranità, di orgoglio nazionale, di difesa degli interessi degli italiani, in realtà ha lasciato il nostro sistema produttivo completamente esposto, indifeso, in balia degli eventi geopolitici globali. Perché vedete, colleghi, come sapete, noi come classe politica siamo soggetti a un'unica forma di responsabilità, quella politica. È la stessa che dovrebbe guidare le nostre azioni e consentirci di prendere decisioni nell'interesse del Paese. È quella che invece in questa legislatura è stata completamente ignorata da questa maggioranza. Mi piacerebbe poter essere qui a criticare delle politiche di questo governo sul merito e dire che sono state decisioni sbagliate, ma purtroppo è impossibile, perché in 4 anni non c'è nulla da commentare. Politica industriale non pervenuta, politica energetica non pervenuta, misure economiche di sostegno alle imprese zero, politiche di crescita e di sostegno agli investimenti zero. Questo è il governo dello zero assoluto. Come le prospettive di crescita del nostro Paese, come la capacità di intervenire su un costo dell'energia che, sebbene in calo rispetto ai picchi del 2022 e 2023, rimane strutturalmente più alto rispetto ai nostri competitors internazionali. Un costo che rappresenta ormai da anni la voce fissa più elevata e incomprimibile per le nostre imprese, un cappio al collo che si stringe sempre di più. E la colpa ovviamente è sempre degli altri, ma la verità, colleghi, è che siete voi che state seduti in quelle poltrone da 4 anni e non siete neanche capaci di assumervi un briciolo di responsabilità. Guardate cosa sta succedendo. Le tensioni geopolitiche incidono sui costi logistici, sui tempi di trasporto, sulla regolarità degli approvvigionamenti di materie critiche. E noi siamo lì, dipendenti dalle forniture estere, senza una politica industriale che in prospettiva possa renderci autonomi e indipendenti. La dipendenza delle fonti fossili continua a rappresentare un elemento di vulnerabilità energetica e la scelta governativa di mantenere la centralità del gas senza una chiara strategia di progressiva riduzione della dipendenza rischia di rallentare gli investimenti nelle rinnovabili. Ma non solo, rischia di condannare il nostro sistema produttivo a un eterno inseguimento di forniture estere e a una subalternità energetica che è la negazione stessa di qualsiasi idea di sovranità. E parliamo del patto di stabilità. L'attuale struttura avallata da questo governo rischia di trasformarsi in una gabbia contabile che limita la capacità di intervento pubblico. E nel frattempo abbiamo crisi industriali importanti, penso a Natuzzi, Stellantis, Beko, e potrei fare una lista infinita. Grandi gruppi manufatturieri che chiudono o riducono la produzione in Italia. Una desertificazione produttiva che avviene nel silenzio di un governo che non ha una strategia, che non ha un piano, che non ha nemmeno la decenza di intervenire per salvare posti di lavori e capacità produttiva. Signor Presidente, questa mozione che presentiamo oggi è un atto di responsabilità, non è un pezzo di carta, non è un esercizio retorico. È un programma, è un impegno, è un'alternativa concreta al nulla che questo governo ha costruito in 4 anni. Chiediamo un piano straordinario di rilancio della produzione industriale e della domanda interna. Chiediamo politiche per la crescita e l'allineamento dei redditi medi italiani a quelli europei. Chiediamo lo sviluppo delle reti di impresa e dei processi di aggregazione. Chiediamo un sistema di incentivi efficace con condizioni condizionalità sociali, criteri premiali. Chiediamo di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di rimuovere le barriere che ostacolano le comunità energetiche, di riformare la disciplina degli oneri generali traslandoli sulla fiscalità generale. Chiediamo di passare da un prezzo unico nazionale al prezzo zonale, che riflettono le dinamiche territoriali della domanda e dell'offerta. Chiediamo di rafforzare i power purchase agreement, di estendere l'accesso anche ai soggetti di minori dimensioni attraverso modelli di aggregati. Chiediamo di ridefinire l'assetto proprietario di Eni, rafforzando la partecipazione pubblica e orientando gli investimenti verso il graduale abbandono delle fonti fossili. Siamo fermamente contrari al nucleare da fissione, caratterizzato da costi di investimento e tempi di realizzazione significativamente superiori rispetto alle rinnovabili. E vorrei aggiungere, Presidente, che questa nostra affermazione viene oggi confermata anche da un'indagine conoscitiva bipartisan del Parlamento australiano, che conferma questa nostra teoria sui costi e sui tempi. Diciamo sì a un piano di finanziamento pubblico per la ricerca di materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili di accumulo. Diciamo sia un piano nazionale straordinario per l'ammodernamento della rete elettrica. Chiediamo di contrastare la povertà energetica, che oggi con questo gran caldo viene confermato che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, con misure coordinate e integrate tra politiche energetiche, sociali e abitative. Chiediamo la piena operatività del sistema ETS per revisionare il meccanismo di formazione dei prezzi del gas basato sul TTF, per rafforzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione. Questa è la nostra proposta, questa è la nostra visione, questo è il nostro impegno. E tra pochi minuti, colleghi, avrete la possibilità di votare una mozione insieme a noi. Potrete votare sì e mandare finalmente un messaggio chiaro al governo, oppure potrete votare no e confermare che l'inerzia, l'assenza, il nulla sono la vostra scelta consapevole. Ma sappiate che votare no significa votare contro alle imprese italiane, votare contro i lavoratori che perdono il lavoro, contro le famiglie che non arrivano a fine mese, significa votare contro il futuro di questo paese.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Squeri, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Ma oggi siamo qui in aula per parlare di un argomento che è di attualità non negli ultimi tempi, ma ormai, ahimè, è di attualità da diversi anni. Diciamo che se andassimo a vedere la curva, la linea dei costi dell'energia, vedremo che dagli inizi del 2000 fino al 2021 ci sarebbe una linea orizzontale. Poi cosa succede? Ancor prima della guerra russa-ucraina succede che c'è il Covid, che finisce nell'autunno del 2021. Nel 2021 c'è la ripresa economica mondiale ed ecco che comincia la crisi dei prezzi dell'energia. Qui ho un grafico, si vede che fino al 2021 il costo del gas era 20 euro al megawattora. Tenete conto che come sapete, gran parte dei motivi per cui il costo poi dell'energia elettrica è così alta è perché noi la produciamo prevalentemente col gas. Per cui quando si parla di energia elettrica, che in realtà non è un'energia ma un vettore, poi dobbiamo andare a parlare nel dettaglio di come la produciamo questa energia elettrica. Dunque, dicevo, nel 2021 siamo a 20 euro al megawattora, ripresa economica, si sale a 50-60 euro al megawattora per arrivare poi, dopo quello che succede in Ucraina con la Russia, arrivare a 122 euro al megawattora. Se voi vedeste il grafico che ho, proprio si vede una linea orizzontale, sale nel 2021 per arrivare poi al vertice nel 2022 e poi scendere all'attuale, adesso siamo sui 50 euro al megawattora. E questo perché? Cosa ci dice questo? Ci dice che noi purtroppo in Italia siamo il paese europeo più dipendente dal gas, abbiamo un mix energetico che a livello complessivo ci rende dipendenti per l'80% dal fossile, se poi si parla di corrente elettrica arriviamo al 60% dal fossile, per cui una quantità enorme nel mix energetico per cui poi ne paghiamo le conseguenze. Per cui qual è il tema che dobbiamo affrontare? È il mix energetico, cioè il costo dell'energia dipende paese per paese dal mix energetico. Parto dall'esempio che ripetutamente sentiamo dire, no, la Spagna, dobbiamo fare come la Spagna, va bene. Facciamo come la Spagna, fermo restando, l'ho detto, lo ribadisco, che la Spagna ha 200.000 chilometri quadrati in più di territorio, vuol dire 9 volte in più la Lombardia, con 10 milioni di abitanti in meno, per cui grandi spazi, con di questi spazi grande è la rilevanza di presenza quasi desertica, per cui la possibilità di utilizzare il suolo, di consumare il suolo con appunto l'installazione di fonti rinnovabili. Detto ciò, la Spagna ha una potenza installata di fotovoltaico inferiore all'Italia, primo dato. Ne produce di più in percentuale perché? Intanto perché ha più sole e poi perché incide di più nel mix energetico. Ha tanto eolico, al vento dell'oceano, noi di eolico purtroppo ne abbiamo molto meno da utilizzare. Ma la vera differenza che noi abbiamo rispetto alla Spagna è il nucleare, per cui ci tornerò sull'argomento in questi 10 minuti. Quando si dice, prendiamo come esempio la Spagna, senza tener conto della vera differenza, cioè che lei nel mix energetico ha il 20% di energia elettrica prodotta dal nucleare, e non so, ditemi voi che coerenza c'è nel dibattito. Io devo dire che mi ha fatto anche un po' di tenerezza il collega Zaratti quando ha parlato, noi dobbiamo puntare all'autonomia in Italia perché abbiamo il sole e il vento e con questo dobbiamo renderci autonomi. Se non si è in malafede, veramente bisogna essere teneri con questa considerazione, perché va bene il sole e il vento, il sole 1200 ore all'anno, il vento 1700-1800 ore all'anno. E le altre 6-7 mila ore cosa facciamo? Spegniamo la luce? Accendiamo le candele? Per cui siamo seri. La risposta che bisogna dare al mix energetico, e quando sento dire che questa maggioranza, questo governo non hanno una visione, è veramente strumentale, ma non perché voi fate il ruolo dell'opposizione e io faccio il ruolo della maggioranza, perché sono i numeri a dirlo. Questo governo ha battuto il record negli ultimi 2 anni, 2024-2025, di installazione di potenza rinnovabile, oltrepassando entrambi gli anni 7 gigawatt, cosa mai successa nei governi precedenti. Per cui, primo dato, non è vero che questo governo è contro le rinnovabili. E poi, scusate, ma voi questa mozione dove ripetutamente appunto accusate il governo di essere ostile alle rinnovabili, ma l'avete fatta la giunta della Sardegna, della Puglia, dell'Emilia Romagna, dell'Umbria, della Toscana, dove lì gli enti locali fanno di tutto adesso per ostacolare la realizzazione di impianti rinnovabili, non perché si divertano, anzi dimostrano in realtà una profonda incoerenza, no? Vengono qui a Roma, rinnovabile, e poi dove sono a governare negli enti locali, no, blocchiamo tutto perché? Perché anche con le rinnovabili abbiamo dei problemi di accettabilità sociale, problemi grossi che bisogna risolvere. E questo governo si è impegnato in tal senso cercando di mettere in atto regole che potessero, chiarire appunto come gli operatori possano districarsi nella difficoltà di avere le autorizzazioni poi per cominciare i lavori di realizzazione. E poi davvero io non riesco a capire come si possa essere contrari alla vera risposta strutturale di grande novità che questa maggioranza ha introdotto, cioè il voler davvero emanciparsi dal gas, che adesso è impossibile. Cioè, chi dice che da domani possiamo fare a meno del gas e del petrolio, vabbè, lo dica, però lo vada a dire al bar, non qui dove dobbiamo decidere le strategie del nostro paese. Noi per i prossimi decenni avremo ancora bisogno di gas e di petrolio, e nei prossimi decenni abbiamo bisogno di implementare le fonti rinnovabili, ma l'unico modo per emanciparci comunque in un cammino che non può essere immediato ma che deve cominciare adesso è quello di introdurre il nucleare, perché solamente col nucleare ci si emancipa dal gas, solamente abbinando alle fonti rinnovabili questa energia costante ci si può emancipare dal gas, perché altrimenti sono tutte chiacchiere, perché altrimenti avremo il gas che continuerà a essere determinante. Tra l'altro poi anche per introdurre elementi che un po' sdrammatizzino un problema rilevante, ovviamente.

0: elettrica media dei domestici, degli italiani, altro discorso le aziende energivore, altro discorso le piccole e medie imprese, però concentriamoci su la bolletta media di 2 megawatt ora all'anno. Se io vado a vedere dati Eurostat, per cui non sono dati di Forza Italia, la bolletta media è di 59 euro, ok? In Spagna la bolletta è di 54 euro mensile, 5 euro in meno, dunque non è una cosa fantasmagorica. Addirittura la Germania 74 euro, paga più di noi. E perché questo? Perché noi abbiamo sì il costo della materia prima superiore, ma abbiamo fortunatamente una rete efficiente che incide per la metà rispetto a quanto incide negli altri paesi. Per cui, concludendo, Presidente, queste mozioni hanno, diciamo, parti che sono state accolte dal governo perché sono basate su il raziocinio e su proposte serie. Tante, ahimè, sono inaccoglibili perché o sono strumentali o sono irrealizzabili. Fatemi dire, qualcuno anche, vorrei usare il termine malafede, ma non lo uso, anche se l'ho usato, ahimè. Ma noi abbiamo, a mio avviso, la visione seria, pragmatica, coerente. Noi vogliamo decarbonizzare il sistema energetico italiano per far sì che i costi diminuiscano, che ci sia energia pulita, implementando, come stiamo facendo, le fonti rinnovabili e abbinando a queste l'energia nucleare. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Allora, io, come uso fare quando devo fare un intervento in aula, uso ascoltare e prendere appunti di tutti quelli che sono stati gli interventi e alcune affermazioni. Le mozioni che sono state presentate, leggerle e in qualche modo affrontarle, capirle, cercare anche di capire la voce della minoranza. Però io credo che ci sia un tema di fondo, c'è un tema di autorevolezza, e l'autorevolezza della politica, anche di un partito, anche di un movimento, si guadagna non dicendo tutto quello che è stato fatto non vale nulla, non è stato fatto nulla, è completamente sbagliato. L'autorevolezza si guadagna anche riconoscendo le cose buone che sono state fatte. Allora, in tutti gli interventi ho sentito critiche in certi casi elevatissime, dove si è intervenuti, non c'è nulla da commentare perché in 4 anni sull'energia il governo non ha fatto nulla. E allora io ho preso tutto quello che è stato fatto in 4 anni. Beh, sostegno diretto in bolletta. La prima manovra di bilancio del governo di centrodestra è stato un aiuto poderosissimo di alcuni miliardi di euro, proprio in manovra di bilancio, sull'aiuto in bolletta per famiglie e per imprese. Il bonus sociale, elettrico e gas, per famiglie a basso ISEE. Il bonus straordinario di 200 euro nel 2025 a circa 8 milioni di famiglie. Il contributo di 115 euro nel 2026, l'alleggerimento di oneri e dell'IVA, l'IVA sul gas ridotta al 5%, l'autoconsumo e il reddito energetico. Le comunità energetiche, prima si è criticato, ma le comunità energetiche sono state assolutamente aiutate, spinte, pubblicizzate. Il conto termico, il bonus elettrodomestici, il servizio a tutele graduali. Questo solo per le famiglie, ma poi c'è tutto ciò che riguarda le imprese, i crediti d'imposta sui costi energetici, 10 miliardi solo nella legge di bilancio del 2023. L'anticipo delle compensazioni ETS, la transizione 5.0, adesso

0: per ammortamento, cioè l'incentivo per mettere il fotovoltaico, il 40% per chi partecipa alle comunità energetiche, scadeva il 30 di novembre del 2025, cioè si è fatto veramente di tutto. Non ultimi, 5 decreti per far sì che in una situazione in cui abbiamo 2 guerre e una situazione geopolitica difficilissima, questo governo è intervenuto 5 volte per cercare di calmierare il costo dei carburanti, che adesso fortunatamente è abbondantemente sotto i 2 euro. E questo credo che ci fa piacere tutti. Cioè, dire non si è fatto niente vuol dire avere dei preconcetti e basta. Non vuol dire fare bene il paese. Perché? Perché si guadagna autorevolezza anche riconoscendo pregi e difetti di chi governa. In una situazione difficilissima, perché dobbiamo dircelo. Ma non c'è solo il lavoro del governo, c'è il lavoro anche del Parlamento. E sul tema dell'energia il Parlamento è stato assolutamente centrale, in particolare la Commissione Attività Produttive. Quando è cessato il mercato tutelato, la Commissione Attività Produttive ha convocato 3 volte ARERA per far sì che si pubblicizzasse che la cessazione del mercato tutelato poteva permettere a milioni di famiglie di finire in un mercato che si chiama sistema tutele graduali, con risparmi che in questo momento arrivano fino al 50% della bolletta. Questo ha fatto la Commissione Attività Produttive. Ma non solo, la Commissione Attività Produttive, in particolare la Lega, ha fatto approvare un emendamento successivamente che permetteva proprio ai vulnerabili che sono citati nella mozione Boschi di finire anch'essi nel sistema tutele graduali. E questo Parlamento, la Commissione, ha messo in tutela e in garanzia di prezzo 3 milioni di famiglie italiane. Però le mozioni che avete presentate chiedono aiutiamo le famiglie a basso reddito, ma quando c'era da votare quelle mozioni, quegli emendamenti, voi avete votato contro. Io ho l'onore di fare anche il sindaco della mia città, Arona, sul Lago Maggiore. Ebbene, il 10% delle famiglie della mia città le ho tutelate nel sistema tutele graduali, dove fino a marzo 2027 risparmieranno fino al 50% del costo dell'energia elettrica. Ma questa cosa qui, che poteva riguardare in Italia 14 milioni di famiglie in più, non è stata pubblicizzata da nessuno di voi minoranze. Nessuna di voi minoranze. Avete votato contro in Parlamento, non avete fatto nessuna pubblicità, siete i primi che non avete tutelato le famiglie. E perché non le avete tutelate? Perché? Perché avete un approccio che, se c'è una cosa positiva che fa la maggioranza, non la voto, non la pubblicizzo, anche se è per il bene di milioni di famiglie. E questa non è buona politica. La Commissione Attività Produttive ha affrontato il tema del nucleare con estrema serietà, e l'ha affrontato con estrema serietà perché? Perché ci sono stati 2 referendum, quindi col massimo rispetto di 2 referendum, quindi ha fatto un'indagine conoscitiva per 6 mesi che è stata utile al governo per fare il decreto delega sul nucleare, ma poi non si è fermato, è andato a vedere anche dove i piccoli reattori vengono costruiti, in questo caso in Canada, per far sì che le società industriali, le imprese industriali che consumano tantissima energia, possano in futuro risparmiare. Questo è un sistema di approccio serio da parte sia dei membri della Commissione sia da parte del Parlamento. Ma non preconcetto. Allora, prima ho ascoltato e si diceva, ci avete messo 4 anni per far ripartire il nucleare. Sì, ma c'erano 2 referendum, bisognava avere anche rispetto di quel voto e affrontarlo con la giusta attenzione. Ma alla fine abbiamo votato a favore e se le nostre future generazioni potranno affrontare temi non solo come la fissione, ma come gli SMR o come la fusione, sarà grazie a qualcuno qua dentro che ci ha creduto e ci ha messo il coraggio. Allora, importante quando si parla di energia è pensare sempre al bene del paese. Prima si è parlato l'eolico e il solare, ma esiste anche l'idroelettrico e il geotermico. Siamo un paese dove il geotermico può essere una delle fonti molto importanti di questo paese come produzione di energia. Allora bisogna pensare a un mix energetico che comprenda tutto, che comprenda l'eolico, il solare, il geotermico, l'idroelettrico, ma non a gara, come diceva l'onorevole Benzoni. Perché? Perché non è solo un tema di prezzo l'energia, è anche un problema di sicurezza del paese. E quindi cedere l'idroelettrico a società estere vuol dire avere problemi in futuro anche dal punto di vista della sicurezza. Concluda. Questo governo e questo Parlamento ha lavorato fortemente su tutti i temi dell'energia. Ecco perché, per esempio, e torno all'autorevolezza, voi non riconoscete nessun lavoro da parte del governo e del Parlamento. Noi, in alcuni brani delle mozioni, riconosciamo la valenza dei vostri interventi. Non tutto, ma vedrete che il governo ha dato parere favorevole ad alcuni temi. Questa è la differenza che fa la politica, che fa l'autorevolezza, che è una politica che non guarda alle future elezioni, ma guarda al futuro delle future generazioni, i nostri giovani, che ci bisogna ricordarsi. Grazie. Un po' più spesso quando si prendono delle decisioni qui e fuori dal Parlamento. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Gusmeroli. Prima di andare avanti, soltanto un aggiornamento ancora su quanto detto stamattina a proposito della vicenda Guerra, della signora Nessy Guerra. Sarà peraltro oggetto oggi pomeriggio di question time per la conferma che il ministro Tajani ha confermato che è stata rilasciata, già fatto rientro a casa insieme alla figlia, aggiungendo che si continua a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia. Detto questo, vorrei salutare, dando il benvenuto alla Camera dei Deputati, la rappresentanza che arriva dall'Università di Leiden, siamo a Laia, nei Paesi Bassi, assistono ai nostri lavori dalla tribuna e li salutiamo cordialmente. Adesso ascoltiamo l'intervento dell'onorevole Pandolfo, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Sottosegretario. Il documento di economia e finanza ha ridotto le previsioni di crescita del prodotto interno lordo reale allo 0,6% per il 2026 e per il 2027 e allo 0,8 per il 2028. Poi ci sono le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale. Diciamo, questa traiettoria pone l'Italia tra gli stati con performance di crescita più deludente dell'intera Unione Europea. Si tratta tra l'altro di una stima ottimistica rispetto alle valutazioni più recenti dei principali organismi internazionali, alla luce appunto di uno scenario che è segnato dall'incertezza geopolitica, dalle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente nello stretto di Hormuz, del riacutizzarsi del protezionismo legato ai dazi imposti dagli Stati Uniti e alla decelerazione dell'economia mondiale. Ma questo deterioramento non è soltanto importato dall'estero. La deindustrializzazione del paese in atto sin dal 2022 non si è arrestata. Nel 2025 l'industria in senso stretto ha registrato un incremento del valore aggiunto raggiunto appena dello 0,3%. La produzione industriale è in contrazione da 37 mesi su 42. Insomma, è la stagnazione della produttività, è l'affievolirsi della domanda interna, è la scarsa partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne, è il ridimensionamento degli investimenti privati nei comparti a maggior valore aggiunto. In tutto ciò il governo Meloni non ha varato alcun intervento strutturale credibile per rilanciare la produttività, l'innovazione, la competitività del tessuto produttivo e ha lasciato che questi fenomeni anzi si aggravassero. Su questo quadro macroeconomico già fragile si è abbattuta la crisi energetica e qui i numeri sono ancora più eloquenti. Il costo dell'energia oggi è la variabile di svantaggio competitivo principale del sistema produttivo nazionale. Nel primo semestre del 25 le imprese italiane hanno sostenuto un prezzo dell'elettricità pari a 278 euro per megawattora, un differenziale superiore al 30% rispetto alla media dell'Unione Europea. Sul fronte delle bollette domestiche, tragicamente la soluzione e la situazione non è migliore. La spesa annua per l'utente vulnerabile tipo resta superiore di circa il 13% rispetto all'anno precedente. Parliamo di famiglie, parliamo di 2,4 milioni di persone che vivono in povertà energetica e a questo drammaticamente, dicevo, si è aggiunta l'instabilità dello stretto di Ormuz. Il blocco del traffico navale infatti ha fatto crollare l'esportazione attraverso lo stretto di circa il 99% nel mese di marzo rispetto a quello di febbraio. La tregua dell'8 aprile scorso non ha cancellato le tensioni che si sono trasmesse chiaramente ai mercati energetici, mentre l'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo e il prezzo dei carburanti hanno ulteriormente compresso i margini per le imprese. Questo è il quadro che dobbiamo affrontare oggi nel Paese: una crescita tra le più deboli in Europa, una deindustrializzazione, un costo dell'energia che è il principale fattore di svantaggio. Il governo di fronte a questo ha scelto l'elemento più grave: decreti bollette annunciati per mesi e presentati senza riforme strutturali del mercato elettrico, un fondo automotive pesantemente ridimensionato legge di bilancio. Insomma, la prospettiva che abbiamo ogni giorno ci dimostra la distanza enorme tra quello che servirebbe e quello che il governo invece ha scelto di fare. Ma la causa strutturale è che il prezzo dell'elettricità italiana è agganciato al prezzo marginale del gas. Ogni giorno che passa questo meccanismo che cosa fa? Erode la competitività delle nostre imprese, mette a rischio posti di lavoro e scoraggia nuovi investimenti. Questo non può essere il destino dell'Italia, Presidente, è il risultato di scelte politiche che si devono cambiare. E allora cominciamo dal punto più urgente: le rinnovabili. L'Italia ha già autorizzato una quantità di capacità rinnovabile, ma che non entra nella rete per ritardi burocratici. Beh, davanti a questa incapacità credo che si sarebbe dovuto agire in modo energico e tempestivo. Parallelamente nel 2025 le nuove installazioni si sono attestate a 6,2 gigawatt, in calo dell'8,2% rispetto al 2024. Siamo poi distanti dagli obiettivi del PNIEC che richiede 47,5 gigawatt aggiuntivi entro il 2030. Le comunità energetiche rinnovabili, nonostante le affermazioni del collega Gusmeroli poco fa, che dovrebbero rappresentare uno strumento di democratizzazione dell'energia, hanno attivato appena 324 megawatt su un obiettivo di 5 gigawatt. Ecco, il paradosso è questo: le tecnologie più economiche ci sono, gli investimenti ci sarebbero, le autorizzazioni anche, ma spesso l'energia non entra in rete. Ecco, questo è il paradosso rispetto al quale siamo davanti, ma che di fatto è un fallimento di tipo politico, non tecnologico, e per questo che noi chiediamo di fare che cosa? Di accelerare e di semplificare. Avete proposto poi una legge delega sul nucleare che sembrava la panacea, però è drammaticamente una delega in bianco e che sappiamo soprattutto non ha alcun effetto effetto immediato sui costi energetici, perché non definisce le condizioni economiche finanziarie del quadro, non dice una parola sulla gestione dei rifiuti radioattivi, che è il problema che è irrisolto da decenni, e non indica soprattutto un euro di risorse per la ricerca e lo sviluppo. Nel frattempo il governo che cosa fa? Rallenta le rinnovabili. È la scelta che di fatto pagano oggi le famiglie in bolletta e le imprese sui mercati internazionali. Per questo abbiamo chiesto trasparenza, calmierazioni attraverso l'acquirente unico, la riforma degli oneri di sistema eliminando le voci obsolete. C'è poi punto sul quale voglio soffermarmi, che riguarda il rischio reale che incombe sulle bollette, che sono le concessioni per la distribuzione elettrica. Vogliamo escludere con il testo che abbiamo presentato che il governo si impegni appunto a qualsiasi disposizione che ribalti sulle bollette di cittadini e imprese gli oneri connessi a eventuali proroghe delle concessioni, perché gli eventuali canoni straordinari che devono invece essere impiegati per la riduzione dei costi per gli utenti non possono diventare l'ennesimo onere scaricato su chi già paga troppo. Questo deve essere di fatto un principio inviolabile. Sul sistema degli ETS e sulla dimensione europea, solo il 9% dei proventi delle aste è destinato a misure per il clima. È quello che è avvenuto in questa legislatura. Chiediamo che quei soldi vengano vincolati integralmente agli obiettivi previsti dalla norma europea, e chiediamo che l'Italia sostenga in sede europea il passaggio da strumenti di mera flessibilità di bilancio, come la clausola di salvaguardia del 3 giugno scorso, che vale circa 14 miliardi nel triennio, a una vera capacità di investimento finanziata con debito dell'Unione sul modello del Next Generation EU. Veniamo al nodo di fondo, la politica industriale. Su questa chiediamo un piano ispirato al modello Transizione 4.0, che guardi a incentivi mirati all'innovazione, alla riconversione tecnologica, alla qualifica dei lavoratori. Serve una strategia organica anche per la filiera dell'acciaio, in attesa di un piano industriale che purtroppo non arriva. Ci sono imprese che non riescono a pianificare gli investimenti perché non sanno come cambierà Transizione 5.0 il prossimo anno. Ci sono lavoratori che chiedono certezze e ricevono proroghe. Ecco, questo non può essere la condizione alla quale sottoponiamo appunto imprese e lavoratori. Ci sono poi delle contraddizioni che avete reso evidenti, ma mi avvio alla conclusione. Si sono assunti degli impegni sulla competitività energetica, sul PNIEC, sulle rinnovabili, ma l'esecutivo non ha cambiato passo. Oggi diciamo che la situazione è ancora più grave rispetto allo scenario che ho evidenziato. Gli impegni che propone il Partito Democratico contengono la risposta che il governo avrebbe dovuto dare da anni, e in questo senso non possiamo accogliere anche le riformulazioni proposte, a partire proprio dal tema del disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità dal gas. E poi ci sono le altre nostre proposte rispetto alle aste per le rinnovabili, alla semplificazione per le comunità energetiche, alla protezione dei vulnerabili attraverso l'acquirente unico, la riforma degli oneri di sistema, la posizione italiana in Europa sul debito comune per l'energia. Non accetteremo che si possano rinviare queste decisioni, che sono decisioni politiche, e continueremo ad analizzare nel profondo la situazione dei costi dell'energia, che non è un costo di gestione in emergenza, ma è l'infrastruttura per la competitività, è un fattore di coesione territoriale ed è una leva per la reindustrializzazione del nostro paese, perché le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, le imprese che perdono commesse e i lavoratori che rischiano il posto, signor Presidente, meritano un governo con una strategia e con delle risposte concrete e continuative che fino ad oggi non abbiamo visto. Grazie.
3: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Filini, ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Non le nascondo un po' di delusione per la discussione che c'è stata oggi su queste mozioni presentate dalle opposizioni, perché la materia è abbastanza importante. Qui non si tratta di discutere di cosette, si tratta di discutere del futuro della nostra nazione. Quindi quando parliamo di energia pensiamo sicuramente al futuro, pensiamo a tutto ciò che deve andare avanti in questo paese, come le imprese, le aziende, le scuole, gli ospedali, tutti i sistemi critici e soprattutto le sfide del futuro, che è un futuro fatto esclusivamente di data center, di intelligenza artificiale, che vedranno l'aumento della domanda dell'energia anche del 100% rispetto all'attuale. Quindi è un tema veramente molto molto importante, e io mi sarei aspettato dalle opposizioni un discorso un po' più serio, perché io purtroppo, come sempre accade su questi temi, abbiamo sentito parlare solo ed esclusivamente di ideologia, e con l'ideologia non si va avanti. Oggi abbiamo sentito le opposizioni sostanzialmente chiedere al governo di fare quello che loro non hanno mai fatto in tutti questi anni, negli anni in cui hanno governato, pur non vincendo mai le elezioni, questo va sempre ricordato, hanno governato con vari governi e non sono riusciti a mettere in campo tutto ciò che oggi vanno a predicare. Ma una sinistra che si caratterizza esclusivamente per lo slogan no a tutto, perché non va bene il gas, non va bene il petrolio anzi è pure da tassare, perché ricordiamolo, nei programmi della sinistra è prevista sempre l'abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi, che in poche parole significa aumentare il costo della benzina, aumentare il costo del diesel, perché nella visione della sinistra ideologica sono delle fonti energetiche inquinanti e come tali vanno tassate e vanno ovviamente stangate. Quindi se la sinistra avesse vinto le elezioni oggi avremmo assistito, altro che impennata sui prezzi dell'energia, probabilmente la benzina sarebbe arrivata minimo a 2,50 euro, se non a 3 euro. Quindi non va bene il petrolio, non va bene il gas, ovviamente non va bene nemmeno il nucleare, figuriamoci se una fonte di energia che garantirebbe comunque la sovranità energetica italiana e anche europea dovesse andar bene per questa sinistra. Ma qual è quindi la formula che ci propongono? La formula è sempre quella del mondo fantastico che viene descritto dalla sinistra, che lo conosciamo bene, quel mondo in cui puoi stare tranquillamente a casa senza lavorare perché tanto c'è lo Stato che ti dà la paghetta, puoi lavorare anche meno giorni a settimana, questa è l'altra grande genialata, senza che ti venga toccato lo stipendio, perché chi se ne frega della produzione, va tutto bene, è quel mondo stupendo che ti permette anche di ristrutturarti casa gratuitamente, quindi è un mondo veramente molto bello, e dal punto di vista della produzione energetica toccano il picco quando ci dicono che tutto si risolve grazie magicamente alle rinnovabili. Con questi slogan fricchettoni, sole, cuore, amore, purtroppo non si va avanti. È una narrazione che magari fa comodo raccontare, qualche mente debole ci può anche credere, ma la realtà dei fatti è che con le sole rinnovabili non possiamo andare avanti, e non ci venite poi a raccontare che quella è una fonte di energia assolutamente pulita, perché anche qui si nasconde una grandissima ipocrisia da parte della sinistra, perché nessuno si chiede come vengono fabbricati i pannelli solari, le pale eoliche e tutto ciò che permette a questa transizione ecologica di andare avanti, perché poco si parla dei metalli e terre rare, che sono quegli elementi che servono a fabbricare tutte le tecnologie rinnovabili. Ecco, io non so se dalla sinistra sanno che tra le terre rare c'è ad esempio il litio, il cobalto, quali sono i processi di estrazione del cobalto, come funziona l'estrazione del cobalto, che per lo più viene estratto soprattutto in Africa, sempre sfruttata dal grande capitale cinese. Ecco come funziona, ci vanno i bambini anche di 10 anni a infilarsi nei cunicoli in quei cunicoli si infilano i bambini anche di 10 anni e stanno lì a lavorare anche 12 ore al giorno, e con le manine grattano quel cobalto che serve per l'appunto anche a realizzare i pannelli fotovoltaici. E qui non si tratta di, ovviamente non sentiamo mai parlare dalla sinistra dello sfruttamento che c'è dietro queste tecnologie e dell'impatto ambientale che hanno, perché quando non utilizzano i bambini che vanno nei cunicoli a scavare questo elemento si utilizzano tecniche estrattive veramente molto impattanti che avvelenano quelle terre, quindi hanno un impatto ambientale davvero molto importante, ma questo ovviamente non lo sentiremo mai dire dalla sinistra perché sono molto impegnati a raccontare la loro propaganda ideologica attorno al loro mondo stupendo che però poi non esiste e che nessuno ha mai realizzato perché probabilmente è irrealizzabile. Non esiste paese sviluppato al mondo che utilizzi esclusivamente le rinnovabili per alimentare tutti i suoi sistemi energetici. Ecco perché di fronte a questa ideologia la strategia del governo italiano in questi anni è stata quella del mix energetico, che è la cosa più ovvia che perseguono tutte quante le nazioni, almeno quelle più sviluppate, che consiste nel non scartare nessuna fonte energetica, perché un mix energetico significa avere un equilibrio e una produzione energetica sempre più indipendente. E quindi non va bene nemmeno contrapporre, perché anche qui c'è il giochino che fanno le opposizioni: da una parte le rinnovabili, noi siamo belli, puliti, solari, ventosi e tutto quanto quello che volete metterci, e dall'altra ci sono gli inquinatori del governo Meloni che pensano all'energia nucleare, guai a loro, che tra l'altro è anche l'energia rinnovabile, e le energie fossili. Vi do una notizia: anche sulle rinnovabili questo governo,
3: scusa un attimo, onorevole Filini,
4: molto,
3: un attimo
4: molto,
3: solo, un attimo
4: di più rispetto...
3: Un attimo solo, collega Filino, un attimo solo. Allora, chi vuole parlare di politica, di sport, dei fatti suoi può uscire dall'aula. Se sta in aula non dà le spalle alla presidenza, vale per la destra, vale per la sinistra, non fa capannelli per rispetto a chi sta intervenendo. Come sempre viene chiesto giustamente da tutti i gruppi. Quindi si stia al posto e si ascolti l'onorevole Filini. 4 minuti da adesso, prego.
4: Grazie Presidente. Dicevo che anche quando la sinistra ci racconta del fatto che loro hanno come modello le energie pulite, questo mondo pulito che è inesistente purtroppo nella realtà dei fatti, lo contrappone come se il governo non avesse a cuore le sorti dell'ambiente, come se non avesse a cuore tutte le fonti energetiche possibili e immaginabili, ma i fatti anche qui gli danno una sonora smentita. Perché questo? Perché se andiamo a vedere che cosa ha fatto questo governo e come è aumentata la produzione energetica delle rinnovabili, viene inchiodata inequivocabilmente tutta la propaganda sterile della sinistra, perché dal 2022 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione di rinnovabili a 86 gigawatt di produzione dalle rinnovabili, che significa che è il più 39% della produzione di rinnovabili che è riuscito a mettere in campo questo governo, che equivale a 3 volte tanto quello che non hanno fatto i governi passati. Cioè abbiamo fatto 3 volte più di voi sulle rinnovabili, proprio sul vostro fiore all'occhiello. Questo governo è riuscito a fare molto molto più di voi. E poi perché continuate a agitare questa bandiera delle rinnovabili quando poi alla prova dei fatti non le mettete in campo? Perché questo governo, segnalo, ha autorizzato già 55 gigawatt di progetti delle rinnovabili che puntualmente vengono fermati dalle regioni. E quali sono le regioni in maglia nera che non fanno le rinnovabili? Sicuramente c'è la Puglia, prima in classifica, poi abbiamo la Campania, poi la Sardegna, 2 regioni governate dai rinnovabilisti 5 Stelle, poi c'è la Toscana, poi c'è l'Emilia Romagna. Ecco, non ci venite a raccontare a noi che cosa, quanto sono belle le rinnovabili, perché poi alla prova dei fatti voi le rinnovabili non le fate, perché riscontrate ovviamente le resistenze del territorio che scoprono che l'eolico offshore ad esempio deturpa il paesaggio e creano tanti problemi di impatto ambientale. Ecco, io credo che bisogna avere più serietà, Presidente, quando si parla di questi argomenti, e credo che questa legislatura, tra le altre cose, perché il governo ha fatto tantissime cose a proposito di produzione industriale, ricordiamolo sempre, 1.200.000 persone che oggi lavorano e che ieri stavano a casa, le ha portate avanti questo governo e le ha ottenute questo governo, ma soprattutto questa legislatura sarà ricordata per la svolta, magari nei decenni futuri, per la svolta energetica che ha impresso questo governo e questa maggioranza, ovvero quella del ritorno al nucleare pulito, al nucleare sostenibile, che proietterà l'Italia nel futuro, anche se, fatevene una ragione, non vi piace, ma sarà questo il futuro dell'Italia. Ecco, da una parte abbiamo le ricette sterili della sinistra ideologica, dall'altra ci sono le ricette concrete e pragmatiche della destra italiana e del centrodestra nazionale. Grazie Presidente.
3: Grazie a lei. Colleghi, vi prego di prendere posto, passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Avverto che nessuno dei firmatari delle mozioni presentate ha accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Passiamo alla votazione della mozione Boschi ed altri, numero 1572. Avverto che, non avendo chiesto ai presentatori la votazione per parti separate, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto una votazione per parti separate. Dunque, dichiaro aperta la votazione sulla mozione numero 1572 nella sua interezza, ad eccezione del 15° capoverso del dispositivo. Il parere del Governo, ribadisco, è contrario. Grazie colleghi. La votazione è chiusa. Favorevoli 80, contrari 199, astenuti 3, la Camera respinge. Adesso dichiaro aperta la votazione sul 15° capoverso del dispositivo, sul quale il Governo ha dato parere contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Benzoni ed altri, la numero 1579. Avverto che, non avendo chiesto ai presentatori la votazione per parti separate, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione numero 1579 con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione adesso sulla mozione Bonelli ed altri, la numero 1589, il parere del Governo è contrario. Mozione Bonelli. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso voteremo la mozione Pavanelli ed altri, la numero 1590, sul quale il Governo ha dato parere contrario. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso voteremo la mozione Pandolfo ed altri, la numero 1591, con il parere contrario del Governo e la votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, passiamo ora direttamente al punto numero 4 all'ordine del giorno della seduta odierna, recante il seguito dell'esame della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Secondo le medesime intese, il seguito dell'esame dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato ad altra seduta. Conseguentemente, nella giornata di domani, l'Assemblea non terrà seduta. Dunque, colleghi, ci occupiamo esattamente di ciò che dicevamo, della proposta di legge numero 2696A. Avverto che il nuovo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario del lavoro dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 26 maggio si è conclusa la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli, delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, il parere della commissione bilancio reca due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81. Colleghi, che facciamo a chi grida di più? della Costituzione, che sono pubblicati nel fascicolo degli emendamenti e che saranno posti in votazione sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, e così è, invito a questo punto la relatrice ed il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge. Onorevole Varchi, prego.
5: Grazie Presidente. Seguiamo l'ordine.
3: No, però seguiamo l'ordine se c'è ordine. Se c'è disordine.
5: Siamo nelle tue mani.
3: No, non dica così, per favore. No, perché c'è gente che si è fatta male poi. Prego, colleghi, che se no se non sentite i pareri, poi come votate? Verde, rosso, bianco? Ma... Aspetta, non è la barca, aspetta. No, ma ci deve essere silenzio, se no non va bene. Io perché devo faticare ad ascoltarla? Perché? Perché?
5: Non pensavo che fosse così faticoso, Presidente.
3: No, per me è una delizia, ma se non la sento proprio... Quando fate silenzio cominciamo. Prego. 1.10.
5: Lei l'ordine del fascicolo li chiama direttamente lei. 1.10 d'orso, parere invito al ritiro o contrario.
3: 1.3 identico 1.4.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: Sul 2.1000 c'è una...
5: 2.1000 c'è un parere favorevole qualora i presentatori accettassero questa riformulazione. Al comma 1, lettera B, aggiungere infine le parole seguenti: che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dai predetti contesti criminali.
3: 2.1, Gianassi.
5: 2.1, anche qui c'è un parere favorevole qualora i firmatari accettassero questa riformulazione. Al comma 2, lettera A, sostituire le parole minori di anni 25 con le seguenti infra 25 anni.
3: Bene, 3.1000.
5: 3.1000, invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.8.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.6.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.9.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.7.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.3.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 5.1000.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 7.1001.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 7.1000.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 8.1000.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 9.2.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 10.2.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 12.01.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 12.02.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 14.1.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 14.300.
5: È un parere favorevole essendo una condizione della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento.
3: 14.1000.
5: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 14.301.
5: Anche qui un parere favorevole essendo una condizione del parere della Commissione Bilancio.
3: Grazie onorevole Varchi.
5: Grazie a lei Presidente.
3: Signor Vice Ministro Sisto, qual è il parere del Governo?
6: Pareri in perfetta identità con relatore.
3: Ha visto. Cominciamo dall'1.10 dell'onorevole D'Orso. Lo dichiara aperta la votazione con il parere contrario di Commissione Governo. Ma che siete usciti e rientrate? Onorevole Silvestri, ma non riuscite a stare 5 minuti seduti? Andiamo, su, veloci, vi ho visto, su, rapidi. Dichiaro, chiusa la votazione, la Camera respinge. Identici 1.3, 1.4. Dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 1 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo al 2.1000. Onorevole D'Orso, c'è una riformulazione, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Accettiamo la riformulazione. Ringrazio la relatrice e il Governo per aver colto quella che era una preoccupazione che con questo emendamento intendevamo sollevare. Perché vedete, questo provvedimento nel suo articolo 2 declina la platea di soggetti che potranno appunto beneficiare di queste misure speciali per la protezione e l'assistenza. Sono dei soggetti minorenni, lo evidenziamo, però alla lettera B, su cui noi intendiamo insomma incidere, intervenire, ormai insomma posso dire unanimemente evidentemente, andiamo a comprendere anche soggetti minorenni che sono indagati, imputati o condannati per i diritti di cui agli articoli 416 bis del codice penale e 74 del testo unico del DPR insomma sulle sostanze stupefacenti, sullo spaccio di stupefacenti, ovvero per i delitti aggravati dal metodo mafioso. Ora, ci è sembrato opportuno che in questi casi, quindi quando ci troviamo davanti a soggetti che, ancorché minorenni, comunque siano soggetti condannati per reati gravi, quali appunto il 416 bis, perché inseriti appunto in un contesto criminale, ecco, ci è sembrato opportuno aggiungere precisare che debbano essere soggetti che abbiano manifestato, ora secondo la nuova riformulazione, quantomeno la volontà di allontanarsi da quei contesti criminali, perché ripeto, andiamo a comprendere nella platea anche soggetti che sono indagati, imputati, ma persino condannati al 416 bis o comunque quindi risultati organici alle associazioni criminali di cui insomma stiamo parlando, e quindi molto opportuno che comunque ci sia una manifestazione di volontà di allontanarsi da quei contesti, che poi è il presupposto anche di volontà, volitivo potremmo dire così, di disponibilità per poi accedere a questi speciali programmi che prevedono queste misure di protezione e assistenza speciali, proprio per liberare dal gioco del contesto criminale, della mentalità mafiosa che questi minorenni hanno acquisito anche loro malgrado, proprio per potremmo dire per consanguinità rispetto a genitori che sono radicati ed esponenti stessi di quei contesti. Quindi ringrazio per aver colto e anche insomma condiviso questa sensibilità, che era opportuno puntellare questa disposizione con questo inciso, che non era un inciso ridondante perché non era ripreso in altre parti della proposta di legge, e quindi era opportuno che venisse calato esclusivamente e dettagliatamente in questo punto del testo. Quindi spero che troverà l'accoglimento e l'unanimità davvero di tutta l'assemblea, perché era opportuno in questo senso.
3: Grazie, onorevole D'Orso. Onorevole Aiello sottoscrive. Dichiara aperta la votazione sull'emendamento 2.1000 con il parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Onorevole Gianassi, accetta. Onorevole Barbagallo, prego.
8: Grazie Presidente, accettiamo la riformulazione proposta perché è in linea con l'emendamento 2.1 e ovviamente la circostanza che si estende la previsione per coloro che hanno l'età fino a 25 anni è dovuta proprio alla ragione che sono spesso processi lunghi che comportano allontanamenti e spostamenti rispetto al nucleo originario, e l'uscita dai contesti non avviene sempre in tempi veloci, quindi viene stato colta lo spirito dei presentatori. Grazie.
3: Grazie a lei. Dichiaro aperto la votazione sull'emendamento 2.1 con il parere favorevole del Governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Colleghi, adesso porrò in votazione l'articolo 2 ed è aperta la votazione. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera approva. 3.1000, parere contrario del Governo, dichiara aperta la votazione. No, chiedo scusate, revoco. Prego, onorevole De Rao.
9: Pronto? Sì. Questo emendamento è un emendamento che vorrebbe semplicemente ricollocare nell'articolo 3 una lettera che già esisteva nella proposta di legge, perché l'articolo 3, per l'appunto, prevedeva le misure di protezione personale e in essa, in tale articolo, era scritto alla lettera A il trasferimento immediato in luoghi protetti e appare evidente di cosa parliamo, di soggetti che si sottraggono a contesti di 'ndrangheta, di mafia, di camorra, che vengono ricercati dai contesti dai quali fuggono per non essere costretti a seguire quelle regole e nella speranza di trovare una vita migliore, quindi vengono portati in luoghi diversi. Ma cosa fanno quelle organizzazioni criminali? Si danno immediatamente alla ricerca di costoro che sono spariti, perché li vogliono riportare negli stessi contesti, perché violare quelle regole o consentire che quella regola venga violata va a incrinare uno dei principi fondamentali delle organizzazioni criminali 'ndrangheta, camorra, mafia. Chi esce dalla famiglia di 'ndrangheta lo fa violando una regola. Bisogna restare in essa e seguire quelle regole e rispettarle. Chi non rispetta le regole viene ricercato e riportato e chi è responsabile di averlo accompagnato altrove, come le mamme, vengono uccisi e abbiamo esempi di questo tipo. Ecco perché alla lettera B c'era l'adozione di misure urgenti di protezione, che era una cosa fondamentale. Vieni portato altrove, così come vieni portato altrove, così vengono adottate le misure urgenti di protezione, altrimenti chi ti protegge in quel luogo fino a quando la prefettura non ha disposto le misure urgenti? C'è un lasso di tempo in cui si resta scoperti, mentre se l'adozione delle misure urgenti lo si collega direttamente e immediatamente al provvedimento giudiziario, è evidente che fin da quel momento il soggetto verrà protetto ed è ciò che la legge avrebbe dovuto prevedere. E poi quali sono gli altri due punti? L'eventuale utilizzazione di documenti di copertura e infine il cambiamento delle generalità. Ecco, i quattro punti fondamentali su cui poggia la legge sono proprio questi: trasferimento in luoghi protetti diversi, adozione di misure urgenti di protezione, eventuale copertura con documenti d'identità e infine cambiamento delle generalità. È ciò che è stato fatto in modo artigianale attraverso il protocollo che con Libera e con il Procuratore della Repubblica, e quando ero io Procuratore della Repubblica così avveniva, venivano portati segretamente in un altro luogo e lì venivano inseriti in quelle famiglie che accoglievano costoro che arrivavano dai luoghi di 'ndrangheta, e quelle famiglie erano le famiglie di Libera, erano le famiglie delle vittime di mafia, erano coloro che conoscevano esattamente quale sforzo enorme si stava facendo allontanandosi dai luoghi di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, andando a separarsi totalmente da quella vita per un avvenire diverso. E consentire questo significa cambiare il corso del contrasto alle mafie ed è ciò che bisogna fare, ma non lo si può fare se manca il momento di copertura dal trasferimento in altro luogo all'intervento delle misure urgenti. Ecco perché con questo emendamento avevamo chiesto che l'adozione di misure urgenti fosse inserito fin dall'inizio. Non lo si è voluto fare, lo faremo noi con la nostra legge quando saremo al governo. Grazie.
3: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Colosimo. Ne ha facoltà. Prego, presidente Colosimo.
10: Sì, grazie signor Presidente. Solo per specificare che tutti i punti citati dall'onorevole De Rao sono punti che sono oggettivamente importanti, ma è il motivo per cui è stato espulso dalla legge dopo un confronto col Ministero dell'Interno e che è nelle prerogative proprie del prefetto stabilire a prescindere le eventuali misure di protezione. Grazie.
3: Grazie a lei. Se non vi sono altri interventi, dichiara aperta la votazione sull'emendamento 3.1000 con il parere contrario del Governo. Sottoscrive caro tenuto. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 3 e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 4.8. Nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione. C'è il parere contrario di Commissione e Governo e anche il parere contrario della Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 4.6. Chiede di intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
7: Sì, grazie Presidente. Allora, a noi un po' dispiace che questo emendamento, che andava a implementare quelle che sono le misure di assistenza dei minori, appunto, che vengono strappati ai contesti criminali, venga insomma cassato, e deduciamo anche che la ragione principale probabilmente è per quella per cui le risorse, diciamo, appostate per coprire il provvedimento non sono sufficienti per poter incrementare appunto le misure, con misure però che sarebbero state più, diciamo, chirurgiche, ma anche più graduali rispetto a quelle più estreme, insomma più radicali, di cui abbiamo parlato fin adesso, insomma, che prevedono l'allontanamento proprio dalla, oltre che l'allontanamento dalla famiglia, prevedono anche la collocazione magari in località protetta, cambio di generalità e quant'altro. Ecco, dall'audizione dei magistrati che si occupano da tempo di questi percorsi, di questo protocollo, parliamo del dottore Di Bella, parliamo della dottoressa Caravanna, di diciamo procuratrice presso la procura dei minori, presso il tribunale dei minorenni di Palermo, ecco, era venuto fuori il suggerimento di prevedere anche delle misure graduali, perché a volte sono quelle che vengono applicate e danno comunque buona prova. E allora parliamo ad esempio della partecipazione ad attività sportive, culturali, percorsi di educazione alla legalità in favore appunto del minore e anche dei familiari di riferimento che accompagnino il minore in questo in questi programmi. Parliamo anche dell'accesso a percorsi universitari mediante erogazione di borse di studi, un tutoraggio individuale. Ecco, erano, diciamo, delle misure ulteriori di accompagnamento che a noi sembravano opportune, ma non per un capriccio, diciamo, del Movimento 5 Stelle o del PD, che aveva un analogo emendamento, dobbiamo dirlo, ma quanto perché erano frutto di suggerimenti di chi lavora sul campo e da ben prima di ricevere questa opportuna, doverosa copertura legislativa di carattere nazionale, ma ripeto, chi lavora appunto da anni sul campo e queste misure le ha già messe a terra, quindi essere quasi addirittura privato dalla possibilità di fare quello che finora è stato fatto, o comunque di non trovare una copertura legislativa che legittimi, giustifichi e recepisca quanto è stato finora fatto in relazione a queste misure più soft, potremmo dire, ma non per questo meno importanti, per appunto liberare insomma davvero i minori da una cultura, anzi da una subcultura, perché non è cultura sicuramente, ma quindi da questi contesti. Ecco, per noi insomma era un punto qualificante che andava ad aggiungere, chiaramente non a togliere nulla, e ripeto, dispiace. E anche perché probabilmente la maggiore ragione per cui non vengono recepite è quella di una scarsa copertura economica, che era il nostro primo pensiero fin dall'inizio, perché ricordo a me stessa che questo provvedimento arrivava al nostro esame privo di copertura economica, e davvero ci chiedevamo come potesse reggere al vaglio, diciamo, proprio del andare a conclusione senza una copertura economica. Adesso la copertura economica è stata trovata e per questo, diciamo, ne siamo lieti, però evidentemente anche dal parere dato a questo emendamento vuol dire che è stata trovata una copertura che non è sufficiente rispetto a tutti i bisogni che questo provvedimento intendeva andare a coprire, insomma, a cui intendeva dare risposta. Grazie.
3: Grazie a lei, che sa intervenire l'onorevole Varchi, la relatrice, prego.
11: Sì, grazie Presidente. Soltanto per completezza di questo esame del provvedimento, visto che si è svolto tutto in un clima di grande collaborazione tra le forze parlamentari. Io credo che sia ingiusto parlare di copertura non sufficiente per questo provvedimento, come rivelano le tabelle allegate alla relazione tecnica. Nel caso di specie, quindi sull'emendamento in questione, io credo che il nostro sistema scolastico preveda già degli strumenti di accompagnamento personalizzato al fine di prevenire quelle situazioni di particolare vulnerabilità sociale che possono portare alla dispersione scolastica o di cui la dispersione scolastica è spia per l'intervento dello Stato. Quindi, considerato che questa legge introduce anche un sistema di monitoraggio, io credo che dovremmo, nell'applicazione di questa legge, affidarci intanto a quello che già il nostro ordinamento prevede e magari in fase di monitoraggio capire se sia il caso di introdurre delle misure specifiche. Però mi permetto di dire che questo emendamento, che dà un contributo molto positivo a questo dibattito, potrebbe già essere contenuto in strumenti di cui il nostro ordinamento scolastico è munito. Ecco perché c'è un parere contrario. Grazie.
3: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 4.6 con il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Emendamento 4.9. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo e della Quinta Commissione sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.7. Dichiaro aperta la votazione, il parere della Commissione e del Governo è contrario, così come è contrario il parere della Quinta sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.3. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 4 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 5.1000. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 5, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso votiamo l'articolo 6, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 7.1001. Vuole parlare onorevole De Rao? Prego.
9: Grazie Presidente. Questo

0: presi in considerazione dai provvedimenti giudiziari, ricorrendo le condizioni di cui alla legge, sono documenti di grande importanza, sono documenti che rivelano sostanzialmente che questi soggetti si stanno allontanando dal contesto di 'ndrangheta, di mafia o di camorra da cui fuggono sostanzialmente. Ebbene, cosa dice l'articolo 7? Che in caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3,1 lettera A e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il Tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni per la loro attuazione, cioè trasmette questa nota ai servizi sociali. Ma chi sono i servizi sociali? Sono i servizi sociali di quale comune? Sono i servizi sociali di territori nei quali 'ndrangheta, camorra e mafia hanno possibilità di accesso? Hanno possibilità di assumere notizie? Ma è evidente che non si comprende quale sia la forza delle mafie in relazione anche alla possibilità di acquisire informazioni dagli uffici pubblici attraverso riferimenti indiretti, le conoscenze che possono avere loro proprio per l'illegale capacità di infiltrazione nei territori e anche negli enti pubblici, o comunque di condizionamento o comunque di accesso attraverso rapporti anche indiretti, consentirebbe con la trasmissione degli atti ai servizi sociali di conoscere in modo abbastanza agevole dove si trovano questi ragazzi, dove si trovano questi giovani, dove si trovano queste mamme. E tutto questo è grave. Questi atti dovrebbero essere sempre coperti da segreto e dovrebbero arrivare a questi uffici attraverso modalità che assicurano la totale segretezza. Ciò non avviene invece attraverso una trasmissione ai servizi sociali. Non si dice come devono arrivare ai servizi sociali, ma soprattutto bisognerebbe trovare dei meccanismi simili a quelli propri dei collaboratori di giustizia, laddove gli uffici che vengono interessati non hanno assolutamente diretta contezza, ma lo hanno attraverso meccanismi di protezione, di tutela, che assicurano la riservatezza e la segretezza. Ed è ciò che si chiedeva attraverso l'inserimento di questo emendamento, laddove si diceva semplicemente: salvo che sussistano motivi di segretezza determinati da esigenze di protezione. Quindi era un inciso finalizzato peraltro a verificare se vi erano condizioni di questo tipo. È solo su questo che lo si chiedeva. E io credo che non accogliere questo emendamento esponga al rischio che le informazioni che vengono passate ai servizi sociali finiscono per essere informazioni e notizie cui possono attingere anche le mafie da cui questi giovani o le loro mamme sono fuggiti. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 7.1001 con il parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 7.1000, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione con il parere contrario di Commissione Governo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 7 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 8 e adesso votiamo, se nessuno chiede di intervenire, l'emendamento 8.1000. con il parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione e la Camera respinge. Adesso invece votiamo l'articolo 8. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 9. 9.2, emendamento Ascari. Chiede di intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Allora, questo emendamento è un emendamento dall'impatto pratico molto

0: rilevante. Perché? Perché incide sull'articolo 9, che riguarda la durata delle misure di assistenza sociale ed economica. Ora, l'articolo 9 nel testo, come è originato anche dalla fase emendativa, descrive: la durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per 1 anno su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione. Ebbene, con questo emendamento a prima firma della collega Ascari, noi in realtà vorremmo ancorare la durata dell'applicazione delle misure di assistenza e di protezione nei riguardi dei soggetti minorenni, tanto che siano tra l'altro minorenni, perché di questo stiamo parlando, di questa platea, la vorremmo ancorare invece all'esito del percorso di studi, ovvero del percorso di formazione, di riqualificazione professionale, di inserimento o reinserimento lavorativo. Cosa voglio dire? Cosa vogliamo suggerire? Cioè, vogliamo suggerire che in qualche modo inserire una durata massima fissa e improrogabile rispetto all'adozione di queste misure di assistenza e protezione può essere, diciamo, in qualche modo un boomerang, perché potrebbe ben capitare, è frequente anzi, che l'arco temporale per cui queste misure devono essere adottate, applicate, per non lasciare poi in un limbo o assolutamente senza, potremmo dire così, senza rete di protezione il soggetto beneficiario, l'arco temporale sia necessariamente più lungo. Perché? Perché dipende da appunto la conclusione, ad esempio, di un percorso di studio, di riqualificazione professionale, che possa permettere al soggetto effettivamente di divenire autonomo sotto il profilo abitativo, sotto il profilo lavorativo, e possa camminare poi con le proprie gambe. Ecco, quindi ancorare in modo rigido la durata di queste misure a una tempistica che il più delle volte non risulta congrua e coerente rispetto a il raggiungimento dell'autonomia da parte del soggetto beneficiario, con soggetto minorenne che può essere anche molto, molto giovane, quindi possiamo parlare anche di ragazzini di 11 anni, 12 anni, ecco, prima di arrivare all'autonomia abitativa, all'autonomia lavorativa, insomma, prima di poter essere del tutto, del tutto indipendenti da qualsiasi forma di protezione sociale, potremmo dire così, ed di assistenza economica. Ci vuole un arco temporale ben più ampio di 3 anni massimo, per cui io in qualche modo sono, insomma, dispiaciuta che questo rilievo non è stato accolto. Questo lo dobbiamo dire, ecco, perché ci dispiacerebbe lasciare poi senza protezione dei soggetti che ancora non hanno l'indipendenza per poter far fronte a tutte le esigenze di vita, ecco, anche quelle primarie. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 9.2. Il parere di Commissione e Governo è contrario. Su questo emendamento c'è anche il parere contrario della Quinta Commissione, sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 9 nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'articolo 10, esaminiamo l'emendamento 10.2 con il parere contrario di Commissione e Governo, l'emendamento in votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, votiamo l'articolo 10 nella sua interezza e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 11, la votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 12 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo all'emendamento 12.01. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 12.02. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, votiamo l'articolo 13. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva all'unanimità. Passiamo al 14.1. Se nessuno vuole intervenire, è aperta la votazione, il parere contrario della Commissione e Governo e della Quinta Commissione, sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 14.300 è un emendamento da votare senza articolo 86,4 bis del regolamento, il parere è favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo a 14.1000. Dichiaro aperta la votazione, il parere del Governo è contrario, idem della Commissione, sedezie ma anche della quinta Commissione bilancio sensi di nulla, della quinta bilancio. Su questo nuova giacchetta. Ah, chiedo scusa. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 14.301, che richiama il regolamento. Prego, onorevole Giachetti.
2: Mi scusi se prendo la parola proprio prima dell'ultimo emendamento, ma vorrei riferirmi all'articolo 8 del regolamento nella parte nella quale lei sovraintende a tal fine al funzionamento attribuito ai questori della Camera. Io le devo dire, signor Presidente, che sono particolarmente preoccupato perché in questi anni, anche grazie alle battaglie che sono state fatte dal Movimento 5 Stelle e anche da tanti di noi per cercare di ridurre i privilegi dei parlamentari, il fatto che i questori abbiano palesemente deciso di inserire in quest'Aula il privilegio di poter fare la sauna è qualcosa che a mio avviso ci crea dei grandi problemi. Quindi vorrei pregarla attraverso l'ufficio di presidenza di fare una mozione nei confronti dei questori per fare in modo che dentro quest'Aula non ci sia questo privilegio che ormai ci accompagna da settimane di riuscire a fare la sauna. Non è giusto. Grazie.
1: Pensi quando arriviamo ad agosto, onorevole Giachetti. Va bene, prendo atto del suo regolamento, del suo richiamo, lo riporteremo. Senza troppa fatica proviamo a votare il 14.301, che lo dobbiamo votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, il parere di Commissione e Governo è favorevole e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso colleghi votiamo l'articolo 14, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. State seduti perché è uno solo. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno presentato. Prego, Vice Ministro Costa.
3: Parere favorevole come raccomandazione.
1: No, o è favorevole o raccomandazione.
3: Oh, accolto come raccomandazione.
1: Ah, va bene. Onorevole Dorso, accetta la raccomandazione? Che detta così sembra bene. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno, dovremmo passare alle dichiarazioni di voto finale. Tuttavia, sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta dopo la commemorazione dell'agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile, prevista per le ore 16:15 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Grazie a tutti. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Le 20:05 minuti passati da pochi secondi. Questa mattina nella sala caduti di Nassiriya del Senato si è tenuta la conferenza Un'altra difesa è possibile, proposta di legge di iniziativa popolare sulla difesa civile non armata e non violenta, su iniziativa della senatrice Aurora Floridia. Buon ascolto.
6: Benvenuto a tutte le persone presenti, sia qui oggi in sala Nassiriya al Senato, ma anche da remoto, da chi ci sta seguendo da remoto, per questa conferenza che verte sulla campagna per una difesa civile non violenta e non armata, e questo disegno di legge su iniziativa popolare per il quale si stanno raccogliendo le firme per poter finalmente presentarla in Parlamento. Servono 50.000 firme, siamo arrivati già a 14.000 firme ed è arrivato il momento adesso di accelerare questo processo di raccolta firme, perché vanno consegnate, certificate entro il 16 di settembre. Dall'inizio vi devo dire che ho appoggiato convintamente questa campagna, l'abbiamo appoggiata anche con il supporto del nostro legislativo, oltre ai giuristi che hanno partecipato alla stesura di questo disegno di legge. Ringrazio anche il nostro giurista avvocato Paolo Giovaruscio, che è qui in sala e l'ho appoggiata anche per una questione, diciamo, di imprinting mio personale, professionale, prima che facessi la senatrice al Senato. E ho lavorato tanto sulla concezione dell'uomo come essere in grado di trasformarsi come persona o essere umano che non è solo guidato da impulsi o da mancanze, ma è in grado di trasformarsi e di portare dei cambiamenti che poi possono giovare alla società. In questo senso si incanala anche il disegno di legge di iniziativa popolare che chiede l'istituzione di questa difesa civile e non violenta. Penso anche che sia arrivato il momento in questo di procedere in un momento storico complesso a livello di geopolitica. Vivo anch'io nel Consiglio d'Europa questo vento contrario che chiama all'armamento, alla corsa alle armi e che è convinto che maggiore sicurezza significhi maggiori armi. E per questo motivo sono veramente felice di avere i nostri ospiti qui al Senato, e la filosofa e professoressa Donatella Di Cesare, e l'attore Ascanio Celestini, Mao Valpiana, il presidente del Movimento Italiano Non Violento, e Giulio Marconna e Rossano Salvatore, che avrò modo poi di presentare un po' nel dettaglio. E io direi di iniziare subito dando la parola ai nostri ospiti, e passo la parola alla professoressa Donatella Di Cesare, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. E anche per chi ci segue da remoto, ricordo che Donatella Di Cesare è filosofa del linguaggio e dell'ermeneutica, insegna all'Università Sapienza di Roma, conosciuta anche al grande pubblico televisivo per i suoi interventi nel dibattito politico e nel discorso pubblico sui temi del pacifismo, sulla democrazia, sulla necropolitica. È anche docente della Scuola di Pace e Non Violenza di Verona, il cui direttore è qui presente, Mauro Valpiana. Ho iniziato l'anno scorso questo percorso. E da lì viene il suo importante impegno attivo per questa campagna. Quindi le do la parola, circa 10 minuti, e grazie mille.
7: Grazie mille. Allora, anzitutto vorrei cominciare dicendo che siamo qui per sostenere questa proposta di legge sulla difesa civile non armata e non violenta. E siamo qui per denunciare una svolta che rischia di passare sotto silenzio. Oggi il riarmo viene presentato come una necessità. Si discute di percentuali del PIL, di investimenti, di fondi europei, come se fosse una questione puramente amministrativa. Il problema è che il riarmo ci appare ormai inevitabile. Ci stiamo abituando a parlare di economia di guerra, di sicurezza armata, come se fossero categorie neutrali, ma neutrali non sono. Perfino la pace viene vista ormai con le categorie della guerra e viene identificata con la deterrenza. Questo vuol dire che la guerra, e questo lo voglio sottolineare, questo vuol dire che la guerra ha già in parte conquistato il nostro immaginario politico. Vorrei denunciare qui un fenomeno molto grave. Il riarmo non produce soltanto nuove armi, produce una trasformazione politica e culturale. Si ripristinano valori arcaici di obbedienza, sacrificio, coraggio, virilità che una certa retorica riattiva e legittima. Valori che credevamo appartenere al passato e che invece tornano a essere esaltati come virtù civiche. Ma il punto più grave è un altro. e riguarda la politica, che ormai, a mio avviso, si arroga apertamente il diritto di riorganizzare il mondo secondo la logica bellica. Decidere, dunque, chi vive, chi muore, chi conta, chi può essere sacrificato. Questa nuova necropolitica fa dell'uccidere non più il massimo tabù, il divieto assoluto, ma una pratica necessaria. Si mobilita per far comprendere che uccidere se stessi e gli altri, offrire corpi, sacrificare vite è un dovere. Nulla di più assurdo, controintuitivo, sconcertante per i popoli europei del XXI secolo, memori loro malgrado della insensatezza della guerra dimostrata dai due conflitti mondiali che hanno prodotto milioni di morti e un numero spaventoso di vittime. E questa è la deriva che dobbiamo fermare. Le armi servono a uccidere e a far uccidere. Non esiste un'arma costruita per non essere usata. Per questo il riarmo, come dicevo, non è neutrale e non è una assicurazione della pace. Dire no al riarmo non significa ignorare i conflitti, non significa voltare le spalle alla realtà. Significa rifiutare che la politica rinunci alla propria responsabilità. La politica nasce per impedire che il conflitto precipiti nella guerra, non per organizzare la guerra come orizzonte permanente. Il riarmo non è una conseguenza della guerra, è già una forma di guerra. C'è poi un altro punto, di solito trascurato. Continuiamo a discutere della guerra come se fossimo nel Novecento. Quando parliamo di riarmo, immaginiamo ancora i carri armati, i cannoni, i missili. Ma la guerra contemporanea è guidata dalla tecnica. Droni, intelligenza artificiale, sistemi di sorveglianza, algoritmi, reti satellitari. La guerra è cambiata non solo perché ci sono armi più sofisticate, è cambiata perché la tecnica a governarla. La guerra non mobilita più soltanto eserciti, mobilita, e questo voglio sottolinearlo, mobilita la ricerca scientifica, l'industria, l'economia, l'informazione. La guerra entra nei laboratori, nelle università, nelle industrie, nelle reti informatiche. Entra nella vita civile molto prima che sul campo di battaglia. Quando si militarizzano la ricerca, l'economia, l'intelligenza artificiale e perfino il linguaggio, il riarmo non riguarda più soltanto le armi, riguarda il modo in cui viene organizzata l'intera società. Non siamo di fronte a una guerra più tecnologica, siamo di fronte a una guerra diversa dove la tecnica riorganizza la politica e la morte diventa un fatto amministrativo. Concludo, noi diciamo no al riarmo perché rifiutiamo questa trasformazione della politica. Rifiutiamo una politica che abdica al proprio compito e si limita a amministrare la guerra. Per questo sosteniamo la proposta di legge sulla difesa civile non armata, perché un'altra difesa è possibile e soprattutto perché un'altra politica è possibile.
8: La ringrazio, professoressa Donatella Di Cesare, per le sue parole forti, decise, chiare. E durante il suo intervento ho pensato quasi a questo processo a cui stiamo assistendo, che io definirei quasi di riarmo mentale. Non so se è comprensibile questo riarmo che sta prendendo piede nella politica, nelle scuole, nelle università, nelle aziende, lo vivo anche quotidianamente al Consiglio d'Europa, questo vento che invece è nostro compito affrontare, è il compito proprio di cui parlava lei, della politica, non abdicare a questa logica di guerra, ma ricordarci delle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, anche da cui è poi nata la nostra Costituzione, che ci permette oggi di vivere relativamente ancora in un mondo di pace. Se poi penso anche a quanto poi venga considerato con sufficienza adesso parlare di pace, è quasi un'offesa. Allora, prima di passare la parola all'attore Ascanio Celestini, vorrei ricordare che oggi, a causa del tema dei treni, che l'Italia è stata divisa in due, i lavori al Senato sono stati riprogrammati e quindi alcune colleghe e colleghi del Senato non possono essere presenti qui, ma portano i loro saluti, come per esempio la collega senatrice Alessandra Maiorino dei 5 Stelle o il collega Francesco Verducci del PD. E in questo frangente è mio anche, diciamo, sento il dovere di sottolineare che ne stiamo parlando, stiamo portando avanti questo disegno di legge, la raccolta di firme a livello trasversale, pur nelle difficoltà che sono presenti in questo momento storico. E adesso passo la parola ad Ascanio Celestini, regista, drammaturgo, attore del Teatro Popolare Civile di Narrazione, e ho letto anche con piacere che una delle sue tappe iniziali del suo percorso sia svolto al Teatro del Montevaso, per un'esperienza di teatro laboratorio, e la sua produzione recente si concentra in particolare sulle periferie, su chi vive ai margini della società e anche sui racconti di chi è vittima dei conflitti, e la sua adesione alla campagna è un po' il proseguimento naturale del suo lavoro di denuncia contro la guerra, contro questa logica della guerra e la corsa al riarmamento. E le passo la parola, grazie.
9: Salve a tutte e a tutti. Sì, in un certo senso sì, io parlavo molto di guerra nei miei spettacoli, e quindi qualche volta qualcuno mi dice proprio: ma tu hai parlato dei partigiani, e quindi come si fa a difenderci da un esercito nemico se siamo disarmati? C'era una cosa che dicevano i tedeschi durante l'occupazione della città, che mezza città nascondeva l'altra metà. Ecco, c'è stata una resistenza non violenta attiva a Roma, che era in un certo senso anche più evidente della resistenza armata dei gruppi di azione patriottica, non soltanto insomma dei partigiani, perché per esempio l'ultimo giorno di guerra, nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1944, c'erano due camion parcheggiati a Via Tasso, e in quei camion c'erano quelli che erano stati reclusi all'interno dell'edificio di internamento, che peraltro, tanto per dire metaforicamente, come in tempo di guerra si pensa meno alla produzione culturale e decisamente più alla violenza, era il palazzo dell'addetto culturale tedesco, quello lì che è stato utilizzato poi come carcere, peggio di un carcere, perché erano stanze con le finestre murate. Ecco, uno dei due camion partì e i 14 che stavano in quel camion vennero fucilati sulla via Cassia, all'altezza della Giustiniana. Al tempo non c'era Giustiniana, è conosciuto come eccidio della Storta. L'altro camion non è partito perché era stato sabotato. Ecco, questo è un esempio appunto di azione attiva non violenta. Per cui con un grande rispetto, insomma, nei confronti di chi la guerra l'ha fatta combattendo, c'è chi la guerra l'ha fatta rifiutandosi di combattere, e penso anche a tante persone in divisa, perché oggi c'è un po' una moda, diciamo così, insomma, della destra in questo paese di ricordare eventi del passato come questa macroscopica falsificazione del 10 febbraio, della giornata, cosiddetta giornata del ricordo. Dico falsificazione perché quasi tutto quello che viene ricordato, a parte al netto di certe dichiarazioni come quella di Gasparri, che disse 1 milione di morti nelle foibe, ma insomma fortunatamente ha ritrattato poi, visto che gli storici si dicono che furono 4.000, 5.000, insomma fu un crimine di guerra che nessuno nasconde. Però dimenticare che venne compiuto durante l'occupazione della Jugoslavia, questo con oltre 1 milione di morti a causa della presenza dell'esercito italiano e tedesco, questo magari è un po' una distrazione. Ecco, però forse la destra dovrebbe anche ricordare i tanti soldati italiani che dopo l'8 settembre non andarono a combattere con l'esercito tedesco d'occupazione, insieme a chi in quel momento, tanto si parla di patria, tradì la patria, ovvero sia i fascisti di Salò, che lasciarono una memoria anche nel nome del partito che portò, insomma, per molti anni ancora oggi nel simbolo la memoria della Repubblica Fascista di Salò, ovvero sia la fiamma che è così identitaria, per utilizzare un altro termine tanto caro alle destre in questo paese. E una domanda che fanno sempre, sono i curiosi, i giornalisti, insomma, anche al bar, vabbè, ma e allora se scoppia una guerra, dalla violenza della guerra, ma anche dalla violenza quotidiana, noi parliamo di monopolio della violenza per le forze dell'ordine, che è un modo anche per mettere al riparo tutti quanti, nel senso che solo le forze dell'ordine possono utilizzare la violenza. E allora come ti difendi dalla violenza? E io rispondo sempre, tu ce l'hai una risposta? Normalmente una risposta difficilmente c'è, ecco, e se non abbiamo una risposta è perché non abbiamo gli strumenti per averla, questa risposta. Per questo dobbiamo investire nella non violenza e nella difesa civile, perché dobbiamo dotarci di questi strumenti, perché se scoppia una guerra, se c'è una guerra davanti alla violenza, noi non possiamo avere soltanto strumenti violenti, ammesso che abbia un senso averne, ma dobbiamo avere tutti gli altri strumenti. Che fa arti marziali sa che è forse più importante la capacità di difendersi all'offesa che non quella di offendere. È più complesso, ma è anche una maniera per abbassare il livello di violenza. Questo appunto lo sapevano anche durante la guerra, quando in questa città, proprio qui al centro di questa città, i protagonisti, lo dico al maschile, diciamo come provocazione, della difesa della città spesso erano proprio le donne. Insomma, che difendevano la città, per esempio anche panificando clandestinamente o assaltando i forni, eccetera, eccetera. Quindi come si fa? Ecco, questa è una legge che deve rispondere proprio a questa domanda: come facciamo a difenderci da una guerra? E la maggior parte delle persone che vivono una guerra, la maggior parte è disarmata. Per cui noi non possiamo pensare di armare tutti. Anche lì, nel caso in cui ci siamo trovati in situazioni non di guerra civile, ma di guerra civile estrema, il genocidio in Ruanda, anche in quel caso, cioè una quantità ristretta rispetto ai cittadini che vivono, agli abitanti di questo paese, no? Perché in Ruanda c'erano 6-7 milioni di abitanti, anche in quel caso che si è cercato di armare tutti con un'arma poco costosa che proveniva dalla Cina, i macete, neanche in quel caso si è riuscito ad armare tutti. La maggior parte delle persone, quando c'è una guerra, sono persone disarmate, per cui noi dobbiamo preoccuparci anche e soprattutto di quella maggioranza e dotare quella maggioranza di strumenti per la difesa, quantomeno, se non anche per l'offesa non violenta, se vogliamo utilizzare un termine che sembra un ossimoro. E quindi, in più, come, e qui veramente vorrei concludere, come si sta dotando questo governo? In maniera anche grottesca per un militarista, sta spendendo soprattutto sull'acquisto di armi, quindi ci troveremo in una situazione in cui sta armi in particolare dagli Stati Uniti, perché deve rispondere immediatamente alla politica e neanche ad una questione concreta. Noi probabilmente ci troveremo nei prossimi tempi ad avere un po' come quello che, per muoversi in una città, invece di pensare faccio compro l'automobile, prendo la testa dell'autobus o vado in bicicletta, no, compro la Ferrari. In questo caso noi ci troveremo probabilmente in una situazione nella quale ci compriamo 10 Ferrari senza manca per il garage, insomma. Però intanto una risposta immediata che accontenta gli Stati Uniti e che fa spendere un sacco di soldi, spendendoli peraltro, spostandoli anche rapidamente, perché quello, insomma, non deve essere vagliato in realtà, come tante altre cose, anche dal Parlamento. E concludo veramente, per quando si parla di non violenza si parla di utopia, questa dice un'utopia, no? L'uso della non violenza. Camus già negli anni 40 diceva: noi non siamo così ingenui, forse diceva naif visto che era francese, ma insomma non siamo così ingenui da poter dire che vogliamo un mondo senza le guerre, perché questa è una battaglia che non ti porti dietro nessuno, perché sappiamo che quantomeno, insomma, forse nei prossimi anni, sicuramente no, nei prossimi secoli forse nemmeno, avremo un mondo senza conflitti, anche diciamo quelli del condominio. Ecco, però possiamo, per esempio, e questo è uno strumento importante, dire che tutte le guerre sono illegali. Per questo alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci siamo dotati anche lì di strumenti per condannare l'uso della guerra, e anche la guerra può essere regolamentata, e noi già da prima della Seconda Guerra Mondiale ci eravamo dotati di strumenti. Questo è il motivo per il quale per esempio l'Italia venne sanzionata e arrivò a quella, insomma, a quella bella trovata dell'autarchia. Per cui se è un'utopia quella di pensare che possiamo in qualche maniera combattere la guerra con armi e con le armi della non violenza, è tanto più grossa, io direi, l'utopia di chi la guerra la vuole combattere con le armi, visto che noi sappiamo una cosa che probabilmente chi è favorevole al riarmo dimentica continuamente, vista, insomma, la gran quantità dei soldi e i dollari che girano nell'occhio come nei fumetti di Paperino. Insomma, noi sappiamo una cosa, che le persone muoiono durante la guerra, e quelle persone lì e le loro famiglie, le persone legate a quei morti, sono tutte persone che escono sconfitte da tutte le guerre, dalla prima come dalla seconda, da una parte come dall'altra parte della trincea. Noi sappiamo quello che viene detto banalmente, che sanno anche i bambini, che le guerre le perdono tutti. Quindi vale la pena utilizzare uno strumento che non è efficace al 100%, come non è efficace al 100% quello dell'uso delle armi, ma che sicuramente può portare dalla parte di chi la guerra non la vuole combattere e che quindi non vuole dare la morte, quantomeno ai suoi vicini di casa, se non a quelli che stanno lontani ormai migliaia di chilometri con missili balistici, ma voler fare qualcosa di differente, che è dotarsi di armi indispensabili in tempo di guerra, visto che le persone che la guerra non la combattono con le armi sono la maggioranza. Penso, prendiamoci cura di questa maggioranza, che la prossima guerra non la combatterà.
10: Grazie.
8: Grazie mille, grazie per gli spunti che ci ha regalato, e particolarmente ho apprezzato il tema dell'utopia, che non è da confondere con ingenuità, ma siamo perfettamente consapevoli della situazione in atto, ma si chiede con questo disegno di legge proprio di studiare, approfondire gli strumenti che ci permettono di fare un passo in avanti, la prevenzione dei conflitti e potenziare il tema della mediazione, della coesione sociale e della cooperazione internazionale, che sì, il tema e il fatto che non abbia funzionato in certi contesti non vuol dire che non abbia questa grande potenzialità. Quindi grazie per il suo apporto. E passo adesso la parola a Mao Valpiana, presidente nazionale del movimento non violento fondato da Aldo Capitini nel 1962, che fa parte anche dell'esecutivo Rete Pace e Disarmo e anche direttore della Scuola di Pace di Verona, che ha iniziato i suoi lavori l'anno scorso proprio per trasmettere questi strumenti, questo anche approccio a un altro modo di affrontare conflitti, difficoltà all'interno della società e anche all'interno del nostro mondo, della nostra Europa e del nostro pianeta. Grazie Mao, a te la parola.
11: Sì, grazie Aurora per l'ospitalità, grazie a Donatella Di Cesare e Ascanio Celestini per la loro presenza. Loro sono due dei testimoni che hanno accettato di accompagnarci in questa campagna, in questa raccolta di firme, in questa iniziativa che è partita proprio dal basso, da tre reti che coordinano tante associazioni, grandi e piccole, che in qualche modo rappresentano la stragrande maggioranza del terzo settore italiano, del volontariato italiano, quello che si chiama la società civile. Insieme a Donatella Di Cesare e Ascanio Celestini, altri volti noti hanno aderito, li abbiamo invitati tutti, non potevano essere presenti, salutano, ma cito solo fra i tanti Gad Lerner, Marco da Milano, Giulia Innocenzi, Nico Piro, poi pensatori come Carlo Rovelli, altri artisti attori come Alessandro Bergonzoni, Giulio Cavalli, Vinicio Capossela, Franco Bassi e esponenti del mondo del volontariato, del mondo religioso, come Cecilia Strada, Don Luigi Ciotti e poi in ultimo, ma non ultimo, fra i primi metto Mauro Biani, perché ci regala sempre le sue splendide vignette e anche il logo di questa campagna. Questi ed altri testimoni rappresentano anche mondi diversi, anche visioni diverse, però siamo tutti uniti su un punto fondamentale, sulla necessità di trovare un'alternativa. Uno di questi testimoni, quando gli ho chiesto se aderiva eccetera, ha detto una cosa che mi ha colpito molto, dice: sì, lo faccio e lo faccio volentieri per i miei figli, perché almeno potrò dirgli di avergli lasciato una possibilità. Una possibilità, un'alternativa. L'introduzione della difesa civile nell'ordinamento italiano aprirebbe davvero uno scenario nuovo nella concezione della sicurezza, rifiutando quindi un modello che oggi è basato esclusivamente sul possesso e sull'impiego delle armi. E questo è un punto decisivo che noi vogliamo superare, cioè dopo 80 anni vogliamo dare piena attuazione all'articolo 52 della Costituzione, che dice una cosa chiarissima. La lettera dei costituenti è perfetta, dice: la difesa della patria, e non parla di difesa armata e non parla di difesa militare, la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. Cioè la Costituzione affida a noi la difesa, non la affida all'esercito, non la affida alle armi. Eppure cos'è successo? In 80 anni tutti i finanziamenti per la difesa del paese sono andati esclusivamente alla costruzione del sistema militare armato, e neanche un centesimo, neanche una lira è mai stato messo per costruire una difesa diversa, che è quella che possiamo usare tutti. E poi difenderci da cosa? L'altra domanda fondamentale è: quali sono i veri nemici di oggi? Sono nemici al di là della frontiera che vogliono invaderci, o sono i nemici che minacciano il futuro delle nostre generazioni, dei nostri giovani? La mancanza di lavoro, la crisi climatica, il riscaldamento globale, questi sono i pericoli veri. E da questi pericoli non ci si difende con i droni o gli F-35, ma ci si difende con strutture che possano costruire la pace. Qui siamo in un ambiente laico e tutte le reti e le associazioni promotrici sono associazioni laiche, ma abbiamo trovato un alleato formidabile nel mondo cattolico e nel magistero sia di Papa Francesco che di Papa Leone XIV, il quale, quando ci ha ricevuto in Sala Clementina, come dopo l'arena di pace e disarmo di Verona, ha detto una cosa importantissima. Ci ha detto: la pace, se vuoi la pace, costruisci istituzioni di pace. È quello che manca nel nostro paese, e questa proposta di legge vuole sopperire a questa mancanza, cioè finalmente costruire in modo strutturale istituzioni di pace. Il dipartimento, che non è un ministero, cioè che è una struttura che si può mettere in piedi molto concretamente e subito, che chiede dei finanziamenti, cioè un fondo strutturale con il quale puoi fare programmazione, non come avviene oggi, ad esempio, che sul servizio civile un anno il governo mette i soldi e l'anno dopo non li mette. Noi avremo 100.000 giovani all'anno e più disposti a partire nel servizio civile, a volte ne partono meno della metà proprio per mancanza di fondi. La costruzione della pace ha bisogno di un fondo strutturale, e questa legge lo prevede, e questo fondo andrebbe a mettere finalmente a regime e a coordinare fra di loro elementi centrali già esistenti nel nostro ordinamento. Non ci inventiamo niente, mettiamo solo insieme sotto il cappello, il titolo difesa della patria, ciò che esiste già: il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, e aggiungiamo l'unica cosa che ancora non c'è e che vogliamo costruire: un istituto di ricerche per la risoluzione non violenta dei conflitti sulla pace e il disarmo, perché anche la pace va pensata, va studiata, e come ci sono le accademie militari da una parte, noi vogliamo la nostra accademia superiore, suprema della non violenza, con professionisti e con
12: una struttura appunto che poi possa definire le strategie della difesa non armata, non violenta. Tre punti e concludo velocemente. L'alternativa all'attuale difesa armata, per quello abbiamo intitolato la campagna Un'altra difesa è possibile, e crediamo davvero che sia possibile e necessaria, perché l'alternativa si fonda su tre direttrici fondamentali che poi sono l'idea stessa di fondo della non violenza. Questa non è una trovata, un coniglio dal cappello degli ultimi mesi. Abbiamo messo dentro questa proposta di legge tutta la tradizione, tutte le esperienze che ci vengono da decenni di costruzione nel nostro paese dell'alternativa non violenta, dal primo obiettore di coscienza con Capitini, Pietro Pinna, fino ad oggi. Migliaia di persone che hanno lavorato su questo, che hanno costruito dei saperi della non violenza, e l'abbiamo realizzato con un programma costruttivo. Un programma costruttivo che vuole prevenire i conflitti. La non violenza o è preventiva o non funziona. Lavorare prima, prevenire oggi il conflitto agendo sulle cause strutturali delle tensioni. Secondo, la gestione non violenta attraverso la mediazione e la diplomazia dal basso. Terzo, la risoluzione e ricostruzione delle relazioni dopo il conflitto per le comunità che ne vengono colpite. È una proposta molto seria che noi vogliamo mettere sul piatto della politica italiana, perché finalmente si discuta nel Paese cosa significa oggi sicurezza, quando e come ci sentiamo sicuri, e perché si discuta finalmente seriamente di difesa e non solo di finanziamenti per le armi, perché oggi il dibattito è stato sequestrato dal finanziamento per le armi e non si parla d'altro. Riarm Europe, punto e chiuso. O sei d'accordo oppure non esisti, e non ti invito ai dibattiti e non vieni ai talk show perché non hai da dire niente. Allora invece noi vogliamo sfidare la politica su questo, e se riusciremo a raccogliere le 50.000 firme e incardinare la proposta di legge proprio qui al Senato, la nostra volontà è di aprire nel Paese una discussione seria dove tutta la società civile sia coinvolta su questi temi fondamentali. Non c'è nient'altro, perché qui è questione di vita o di morte, qui ne va del nostro futuro prossimo. È una cosa molto seria, e con la non violenza vogliamo poter guardare con speranza un futuro amico.
13: Grazie Mao, grazie di cuore per averci ricordato l'articolo 52 della Costituzione, che affida a noi cittadine e cittadini il compito di essere artigiane e artigiani della pace, e compito che ci ha ricordato anche, come hai citato tu, Papa Francesco all'Arena della Pace a Verona, e che da grande educatore quale è sempre stato, appunto non è un caso che abbia chiesto l'istituzione di un'Accademia della Pace, che chiediamo anche noi a gran voce. E passo la parola ora a Giulio Marcon. Grazie per l'invito, già deputato e ora portavoce della campagna Sbilanciamoci, rete che con oltre 50 organizzazioni e associazioni della società civile italiana promuove alternative di politica economica. Grazie Giulio, a te la parola.
14: Grazie, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Come ricordava anche Mao, questa proposta di legge di iniziativa popolare non è il paravento umanitario della difesa armata, non è un gadget per la difesa attualmente esistente, è un'alternativa, tant'è vero che parliamo di un'altra difesa è possibile. E qui c'è una letteratura che parte dalla, per insomma, andare a tempi più recenti, dall'Agenda per la Pace di Boutros Ghali nel 92, fino a risoluzioni importanti nel Parlamento europeo promosse da Alex Langer e da tanti altri, che hanno ribadito l'importanza della componente civile e non armata negli attuali conflitti. Ricordo che noi siamo abituati a parlare delle guerre più conosciute ovviamente, ma ci sono oltre 50 conflitti, quasi l'80% di questi conflitti armati nel mondo sono conflitti di natura nazionale, etnica, interna, nei quali la componente civile è importantissima, perché è quella che può ricostruire, come è stato in ex Jugoslavia, ricostruire alternative alla guerra, ricostruire ponti di dialogo, riconciliazione, fiducia tra le parti, e spesso questo accade. Quindi diciamo non è una testimonianza, è una necessità importante che risponde a dei valori, a dei principi fondamentali che sono quelli della non violenza. Ascanio ricordava la resistenza, giustamente. Io vorrei ricordare a proposito che il primo atto importantissimo di massa di contestazione del fascismo durante il ventennio, qualche mese prima dell'inizio della resistenza armata, sono stati gli scioperi del marzo 1943 a Torino. 300.000 persone, 300.000 operai che hanno scioperato, Torino, Milano e altre città, come contestazione, diciamo, del fascismo. Il 25 luglio poi cadde Mussolini e fu un atto non violento, un atto di disobbedienza civile, possiamo chiamarla così, all'origine di quello che poi fu il grande modo di ribellione e di contestazione anche armata, diciamo, del nazifascismo e dell'occupazione nazifascista. Questo avviene in un contesto, questa proposta di legge è ovviamente drammatico, le guerre sono sotto gli occhi di tutti e sono sotto gli occhi le scelte che sta facendo la comunità internazionale e l'Italia in particolare. Nel giro di un anno e mezzo la NATO ha detto serve il 2% del PIL, poi ha detto serve il 3,5% del PIL un anno fa, e oggi dice serve il 5%. Tutto questo basato non su dei piani, delle stime, degli armamenti che servono, delle infrastrutture, no, è un obiettivo, diciamo, a prescindere, tra l'altro fondato su, so dire, valutazioni ovviamente secondo noi sbagliate. E la NATO sembra una caserma, non un'alleanza, a parte la Spagna, diciamo, che cerca di offrire un altro punto di vista, ma la NATO appunto è un'alleanza, come già dal titolo e dal nome dovrebbe essere, o è una caserma? Crosetto quando va in Turchia stringe le mani o fa il saluto militare? E c'è qualcuno che è in grado, diciamo, di offrire all'interno della NATO una prospettiva e una contestazione, diciamo, di una prospettiva diversa, una contestazione delle scelte che si stanno facendo? È Rutte che chiama paparino Trump, rappresenta, come so dire, i paesi democratici, gran parte europei, o è, diciamo, il servo di Trump, o è, diciamo, l'attendente di Trump? Con questo ci confrontiamo, e comunque su questo io penso che è necessario ribadire che la difesa non armata è fatta di tante cose, è fatta dal servizio civile di tanti ragazze e ragazze, e poi ne parlerà Rossano sicuramente, che fanno un servizio alla comunità importantissimo, che è un servizio di pace. Parliamo di decine di migliaia di ragazzi in Italia e all'estero, parliamo di corpi civili di pace approvati dal Parlamento con la legge di stabilità del 2016, si parlava di sperimentazione. In 10 anni quella sperimentazione non è diventata, azione strutturale permanente. Il Parlamento non ha mai trasferito la sperimentazione in una struttura stabile. Gli interventi, diciamo, di pace sono quelli sanciti da diverse leggi che non sono più finanziate, ce n'è una in particolare sugli interventi di pace degli anni 80 che non ha più finanziamenti, e da questo punto di vista c'è una responsabilità politica di questo governo, ma anche dei governi precedenti, di non voler procedere in quella direzione. Ribadisco, si tratta di uno strumento fondamentale, non si tratta semplicemente e solamente, come è per noi, di rispondere a dei principi e dei valori fondamentali che sono quelli della non violenza e che sono quelli, diciamo, dell'alternativa alla guerra. Si tratta di avere uno strumento importante per risolvere i conflitti. Il conflitto può essere un conflitto armato, violento, e un conflitto non violento. Siamo al Senato, Bobbio ricordava che la democrazia non è altro che un modo non violento per risolvere un conflitto, invece di prendersi a bastonate uno vota e ci sono le procedure eccetera eccetera. Ecco, questo va affermato, e appunto Bobbio parlava del terzo assente, va affermato nell'ambito della comunità internazionale. Il terzo assente sono le Nazioni Unite, il terzo assente è la democrazia internazionale e il terzo assente sono le esperienze di difesa non armata, di difesa civile, capace di praticare un'alternativa reale alle armi. Perché guardate, la guerra, Ascanio diceva, è illegale. Io aggiungo, la guerra è un crimine che tra l'altro è uno strumento che, come chiamano alcuni, che non risolve i problemi, perché la guerra forse ha risolto i problemi in Afghanistan, che dopo 20 anni di occupazione ci sono i talebani. Due guerre del Golfo con Bush senior e Bush figlio hanno risolto il problema della pace, dicevano, no? Porteremo la pace in Medio Oriente. Gli interventi militari in Libia nel 2011 hanno forse risolto il problema di un paese che sta costantemente in guerra civile. La guerra non risolve i problemi, è un crimine, non risolve i problemi, e continuare a investire nelle armi è un crimine, perché quei soldi, come ricordava Mao, sono sottratti a quello che ci interessa di più: la scuola, la sanità, i servizi sociali, l'ambiente, tutto quello che fa della nostra vita degna di essere vissuta.
13: Grazie Giulio Marcon per il tuo intervento, per ricordare ancora una volta il compito della politica, che è, come dicevi tu, di fare in modo di risolvere i conflitti, e la politica è il luogo deputato a prevenire conflitti, a prevenire e a lavorare su diversi temi che anche Mao ha ricordato non vengono attualmente affrontati. Io passo adesso la parola con piacere a Rossano Salvatore di CESC Project, vicepresidente della CNESC, la conferenza nazionale degli enti di servizio civile, e con piacere perché appunto questa istituzione è veramente importante nel nostro paese e importante anche divulgare quello che si fa di più ed è necessario, quindi grazie, a te la parola.
15: Grazie, ringrazio per l'occasione data alla campagna, per quello che ho ascoltato. Il fatto di stare insieme permette sempre di apprendere qualcosa di nuovo, e questo è l'elemento costitutivo della non violenza: porto sempre qualcosa a casa, mentre la violenza e la guerra ha come idea quello di togliere qualcosa agli altri, di distruggere. Io sono un obiettore di coscienza al servizio militare, un amico della non violenza, ho svolto tanti anni fa, più di 30, il mio servizio presso la comunità Capodarco di Roma, una comunità di persone disabili, e ho vissuto in questa comunità insieme con altri ragazzi, alcuni di questi, tra cui Marco da Milano, sono anche testimonial della nostra campagna, e quell'esperienza mi ha cambiato la vita, come ha cambiato la vita a oltre 1,5 milioni di giovani italiani che nell'arco di più di questi 50 anni, da quando c'è la possibilità del servizio civile, hanno dedicato un anno della loro vita al servizio della collettività. Quindi la campagna ha l'idea di partire da quello che già abbiamo fatto, come già è stato ricordato per la Resistenza, come già è stato ricordato per i movimenti, come quotidianamente il nostro paese fa. Quindi il primo messaggio che vuole lanciare la campagna è dire: noi la stiamo già costruendo questa società alternativa alla guerra, e non da oggi. Abbiamo bisogno però che le istituzioni facilitino un processo, il processo che questa rete che si mette insieme possa avere sempre più riconoscimento istituzionale. C'è attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge giovani, di riforma appunto delle politiche giovanili, perché il servizio civile oggi è appoggiato sul Dipartimento delle politiche giovanili. il pericolo che si corre è che possa essere disancorato invece da questa funzione che gli viene data dalla Costituzione, cioè di difesa civile non armata e non violenta della patria. Quindi la campagna per noi della CNESC, che siamo una rete di oltre 31 organismi nazionali che impiegano circa 25.000 giovani l'anno in Italia e un migliaio all'estero, per noi essere la campagna significa riaffermare questa funzione del servizio civile, che poi per un giovane che lo svolge può essere utile per il lavoro, per la professione, per l'inclusione sociale, per la socializzazione, ma sono dei effetti diciamo benefici collaterali. Anche qui il paragone con le armi, no? Gli effetti collaterali devastanti, in questo caso invece gli effetti collaterali del servizio civile sono estremamente positivi, permettono di ramificare in tutto il paese delle sentenze della democrazia che entrano presso gli enti di terzo settore, gli enti locali, e il fatto che un cittadino sia dentro queste strutture è anche una forma di difesa. Difesa da che cosa? Dai soprusi, dagli abusi, dalle disorganizzazioni. Permettere a dei giovani di entrare all'interno della carne viva della nostra collettività, delle nostre istituzioni, è il primo strumento e fondamento di difesa, perché la difesa non è solamente da nemici esterni, la difesa è da tutto ciò che nega l'uomo, tutto ciò che produce violenza, tutto ciò che produce discriminazione, esclusione sociale. E se guardiamo bene, questi nemici non sono lontani da noi, ma sono dentro di noi, sono dentro le nostre società, dentro le nostre scuole, dentro le nostre istituzioni, dentro il nostro Parlamento. E dunque il servizio civile è all'interno di questa nuova cornice del Dipartimento della Difesa Civile Normale e Non Violenta, ha questa funzione educativa, formativa, di attrezzare il cittadino a saper riconoscere quando la democrazia è attaccata. E allora avere un migliore coordinamento tra protezione civile, vigili del

0: esigenze che possono essere ambientali, ma possono essere anche politico-sociali, possono essere anche di tensioni, come anche ci accorgiamo quotidianamente, crescono nei confronti di minoranze o rispetto a situazioni di particolare vulnerabilità. È anche una forma, e concludo, di partecipazione attiva, di utilizzo dello strumento democratico, qual è quello della legge di iniziativa popolare, per cui raccogliere le firme e firmare questa nostra iniziativa significa dare un segnale di forza e di possibilità di evoluzione a tutto questo mondo variegato che dietro la slogan "un'altra difesa è possibile" ha in mente un altro tipo di società rispetto a quella che stiamo vivendo e quella verso cui purtroppo alcune modalità operative come quelle dell'investimento sulle armi ci stanno spingendo.
1: Grazie Rossano, grazie per ricordarci che non si parte da zero su questo tema, ce l'ha ricordato anche Mao, e penso che sia anche quasi un problema dell'Italia quello di azzerare, di ricominciare da capo. Arriva un governo, azzera quello che è stato fatto prima, invece che poi portare avanti quello che di buono è stato fatto, con le due o tre cose di buone che sono state fatte, per parafrasando il grande Massimo Troisi in questo senso, e senza volere banalizzare il tema. Non si parte da zero, si parte da un'esperienza consolidata, e questo serve anche per chi poi, si diceva prima, chiede ma come contrastare la violenza, come approcciarsi, e per questo serve educazione, serve trovare e fare ricerca per dare gli strumenti possibili anche alle giovani generazioni che si trovano disarmati di fronte a questo tema e che non sono stati interpellati in merito, per esempio, ai vari disegni di legge sull'introduzione della leva. Cioè, si sta in questo momento decidendo anche sulle loro spalle e questo non va bene. E prima di chiudere, perché siamo in linea con i tempi e il Senato ci chiede sempre di essere puntuale, volevo chiedere se dal parterre ci sono delle domande da parte di giornaliste e giornalisti, se qualche intervento o se vogliamo chiudere qui. Ok, chiudiamo qui, e ricordando che questo è solo uno degli step, dei passaggi che stiamo facendo per arrivare a raccogliere 50.000 firme, quindi chiediamo anche a voi giornalisti, anche a chi è presente, di fare uno sforzo anche collettivo di divulgazione di questa campagna a sostegno della difesa civile non violenta e non armata, e chiaramente vi aggiorneremo anche sulle azioni che faremo in futuro, e nella convinzione che sia arrivato il momento di aprire le porte delle istituzioni e riportare all'ordine del giorno questo tema per noi. Grazie ancora alle persone che sono intervenute, e grazie ancora. Grazie.
2: Grazie.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 21 e una manciata di secondi. Buonasera da Massimo Giacomini. Riprenderà domani l'attività parlamentare con l'Aula della Camera, ma sentiamo da Francesca Cecchini quali sono i prossimi appuntamenti della settimana.
2: Un calo. La Camera riprenderà alle 12.30 di domani con la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. All'ordine del giorno dalle 16 i disegni di legge sulle modalità di accesso del personale universitario collegato alla manovra e approvato dal Senato, sui giovani e il servizio civile pure collegato alla manovra e mozioni per il contrasto al cambiamento climatico. Tra le audizioni la bilancio ascolterà domani esponenti dell'ANAC, della Corte dei Conti, di CGIL, CISL e UIL sul decreto PNRR. Riparte poi l'esame sul disegno di legge caccia approvato dal Senato e definito sparatutto dalle associazioni ambientaliste, che saranno audite dalle 13.30 di domani in Commissione Agricoltura. Al Senato invece questa settimana sarà riservata ai lavori delle commissioni. L'Assemblea è convocata martedì 14 per l'esame del disegno di legge in materia di protezione dei dati personali. Riguardo alle commissioni bicamerali resta sospesa la vigilanza RAI, con PD e AVS che rifiutano la proposta di mediazione del presidente La Russa per superare lo stallo che ha portato alle dimissioni in blocco dei membri dell'opposizione. Così come resta alta la tensione in commissione Covid, con l'ex premier Conte che si dice pronto a dimettersi non appena verrà fissata la data della sua audizione e la maggioranza che accusa i 5 Stelle di avere molto da nascondere. Domani a mezzogiorno intanto la commissione ascolterà l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro.
1: E lo avete ascoltato nel servizio di Francesca Cecchini. Riparte tra le polemiche l'esame del DDL caccia. Sentiamo con Chiara Paolini quali sono i contenuti.
3: Un calo inesorabile non solo nella natalità. In Italia per Federcaccia il numero delle licenze si è ridotto a poco più di 500.000, l'1% degli italiani. Il governo corre ai ripari con un disegno di legge che trasforma il cacciatore, con arco e frecce, visori notturni e fucili, in gestore dell'ambiente al servizio della collettività. Le maglie della legge 157 del 92 si allargano: uso illimitato dei richiami vivi, nuove specie cacciabili, possibilità di cacciare nei boschi pubblici, nelle aree demaniali, anche marittime e dopo il tramonto. Il parere dell'ISPRA sarà solo consultivo e l'istituto verrà affiancato da un neocomitato tecnico nel quale saranno rappresentati anche gli addetti al cosiddetto prelievo venatorio. I calendari di caccia potranno anche essere estesi alle fasi di migrazione e nidificazione e sempre per compensare il calo della passione venatoria le licenze saranno concesse anche ai sedicenni con il consenso dei genitori. I 17 articoli del testo che ha già avuto il via libera dal Senato trasformano il cacciatore in bioregolatore utile alla conservazione e la tutela della biodiversità, anche alla luce dei 15 milioni di euro di danni all'agricoltura provocati dagli animali selvatici. Un bilancio in cui però bisogna includere i 20 milioni di euro per la possibile violazione delle direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. Intanto i dati ISPRA ricordano che il 28% dei vertebrati è a rischio estinzione e solo tra il 2017 e il 2023 sono stati abbattuti in Italia oltre 32 milioni di uccelli.
1: E siamo alla pagina politica. Sull'ultimo post di Trump contro Giorgia Meloni, nessun commento da Palazzo Chigi. La premier è al lavoro sui dossier di cui si discuterà ad Ankara nei prossimi giorni. Carla Macrellino.
4: Investimenti in sicurezza e sostegno all'Ucraina, ma anche gestione dell'immigrazione, approvvigionamenti e rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Sono i dossier principali sui quali lavora in queste ore la Presidente del Consiglio in vista del vertice NATO in Turchia. Giorgia Meloni arriverà ad Ankara domani sera per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo e poi al summit il giorno dopo, dove ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5%. 300 entro il 2035. La Premier confermerà il sostegno a Kiev, alla quale Europa e Canada vorrebbero destinare 140 miliardi di aiuti nei prossimi due anni, e porterà avanti l'idea di unità fra alleati per rafforzare, questo è il suo auspicio, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un principio discusso dalla Presidente del Consiglio già a Berlino con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, proprio in vista dell'incontro in Turchia. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, ha spiegato Giorgia Meloni, esortando ad una maggiore incisività nell'attuale contesto geopolitico definito da guerre e conflitti internazionali.
1: Al posto del capo della Casa Bianca invece hanno risposto con decisione il Presidente del Senato e le forze della maggioranza. Alla Premier Meloni solidarietà anche dal centrosinistra. Sentiamo Francesco Macaro.
5: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per il ministro della difesa Guido Crosetto le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
6: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
5: Solidarietà anche dal centro-sinistra. Il PD con la segretaria Elly Schlein commenta attacchi inaccettabili, ma con 5 Stelle a VS Italia Viva aggiunge Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La Premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda azione su Trump è netto.
7: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
5: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette e poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capo gruppo di Fratelli d'Italia, sono in malafede e occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle.
1: Un'interrogazione parlamentare porterà nell'aula di Montecitorio i numerosi appelli che si stanno moltiplicando per la sopravvivenza di Abu Safia, medico e direttore di un ospedale di Gaza, arrestato e detenuto nelle carceri di Israele. Al governo si rivolgerà nel sindacato ispettivo il Partito Democratico. Chiara Paolini ne ha parlato con la prima firmataria, la presidente del Comitato sui diritti umani della Camera, Laura Boldrini.
8: Era stato immortalato mentre avanzava solo tra le macerie a mani alzate verso i carri armati israeliani che stavano distruggendo il suo ospedale a Gaza. Era il dicembre del 2024. Presidente Boldrini, che ne è del dottor Abu Safia?
9: Sì, le condizioni di vita del dottor Abu Safia sono terribili, sono precipitate. Questo lo ha detto l'avvocato diffondendo un'immagine di lui in cui si fa fatica a riconoscerlo, e siccome si è mobilitata una grande attenzione intorno al suo caso, ho voluto raccogliere questi appelli e fare un'interrogazione per chiedere al governo di adoperarsi con il governo israeliano affinché il dottor Abu Safia venga liberato e insieme a lui i tanti medici e sanitari e i prigionieri politici palestinesi che vivono in condizioni veramente terrificanti nelle carceri israeliane.
8: Si può parlare di una futura ricostruzione a Gaza se intere categorie fondanti di una società, personale medico, insegnanti, giornalisti, ingegneri sono stati sterminati?
9: Quello che è accaduto è un genocidio vero e proprio, quindi una società, quella palestinese, completamente ferita nel profondo, ancora purtroppo tutto questo è in corso, con dei metodi che non solo sono quelli delle pallottole, ma anche quelli della privazione del cibo, delle medicine. Il mondo a 1000 giorni di questa situazione sembra guardare da un'altra parte.
8: Quando andrà in aula l'interrogazione?
9: L'interrogazione io l'ho fatta in commissione esteri, cercherò di farmela calendarizzare prima possibile.
1: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Emanuele Rinaudo, le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Ma quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

fra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare, ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

E arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno e lieve flessione alla 18ª posizione.

0: 17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio dei Terra del 1° maggio, Comuni Immortali, e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.
1: Ciao,

sedicesima posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1° maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche, no, un altro tormentone di J-Ax.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Invece alla mia sinistra potete votare al ballo.
2: Oh,

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.

torna alla posizione e sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, e parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

terza posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

terzo per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane, in seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

Arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

Si crudo lo spaghetto, col pecorino e il pepe quanto basta, e l'acqua di cottura della pasta. Poi tutta una questione di mestiere, ci sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girare la

Quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

0: Dio!
1: Non lo sa! Dio!
2: Radio tutta italiana.
3: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
4: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo, il primo posto quell'anno nell'85 per Se mi innamoro dei ricchi e poveri, al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e al terzo posto Chiamo l'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.